0: società e faccia il gioco del presidente russo Putin. Dall'interno, il controllo federale delle finanze denuncia gravi lacune nelle analisi delle conseguenze dei progetti sottoposti al voto popolare. In 3 casi sui 7 esaminati dall'organo di controllo sono emerse carenze significative nella completezza, nella trasparenza e nelle verifiche delle informazioni fornite a parlamentari e cittadini. Le carenze evidenziate, sottolinea il controllo federale delle finanze, rendono le decisioni dei votanti influenzabili dalla politica, incidendo sul corretto funzionamento della democrazia. Il governo condivide la necessità di migliorare la qualità delle informazioni, senza però aumentare burocrazia e spesa pubblica. Sport calcio. Ai mondiali l'Inghilterra ha battuto 2-1 il Congo e agli ottavi incontrerà il Messico. Passa agli ottavi anche il Belgio, dopo aver sconfitto il Senegal 3-2 ai supplementari. Ora in campo Stati Uniti contro Bosnia-Erzegovina. Concludiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 2 luglio. In tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con gli ultimi deboli rovesci al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, e con temperature comprese tra 20 e 30 gradi al sud e tra 15 e 29 al nord.
1: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Oltre 2 milioni di animali in cammino. Un fiume vivente che attraversa la savana africana seguendo un richiamo antico quanto il mondo. Gnu, zebre, gazzelle percorrono chilometri infiniti tra Tanzania e Kenya alla ricerca di pascoli e acqua, dando vita al più grande movimento di mammiferi del pianeta. È la grande migrazione, uno spettacolo potente e affascinante che si ripete da migliaia di anni. Davide Bomben dalla Tanzania ci racconterà da vicino ciò che si vede e ciò che si prova in uno degli ultimi luoghi del pianeta dove la natura può ancora seguire il proprio corso. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11:00. Rete 1.

0: Sono le tre in studio Fabiano Rizzi. Il consigliere federale Pfister, titolare del Dipartimento della Difesa a Parigi, ha discusso con la ministra delle Forze Armate francesi l'acquisto di un sistema di difesa terra-aria europeo. Pfister ha sottolineato l'importanza per la Svizzera di difendersi con mezzi propri, ma assieme ai suoi vicini, contribuendo alla difesa del continente. La scorsa settimana il Consiglio federale ha annunciato l'avvio dei negoziati per l'acquisto di un secondo sistema missilistico terra-aria con Francia, Israele e Corea del Sud. Parallelamente sono stati ripresi i pagamenti per l'acquisto del sistema statunitense Patriot, la cui consegna è in ritardo a causa delle guerre in corso. Il controllo federale delle finanze denuncia gravi lacune nelle analisi delle conseguenze dei progetti sottoposti al voto popolare. In tre casi, sui sette esaminati dall'organo di controllo, sono emerse carenze significative nella completezza, nella trasparenza e nelle verifiche delle informazioni fornite a parlamentari e cittadini. Le carenze evidenziate, sottolinea il controllo federale delle finanze, rendono le opinioni dei votanti più influenzabili dalla politica, incidendo sul corretto funzionamento della democrazia. Il governo condivide la necessità di migliorare la qualità delle informazioni senza però aumentare burocrazia e spesa pubblica. Il blocco dei ristorni minacciato dal Ticino non avrà effetti immediati, lo ha dichiarato l'assessore della Lombardia responsabile degli enti locali, rassicurando i comuni della fascia di confine, dicendosi fiducioso nell'avvio di un dialogo costruttivo e leale e ritenendo che a risolvere la questione saranno Berna e Roma. Continua a salire il numero delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Il bilancio parziale fornito dalle autorità è di 2.295 morti, più di 11.260 i feriti, 26.000 le persone rimaste senza un tetto. 6.461 invece i superstiti finora estratti vivi dalle macerie, mentre i soccorritori continuano a scavare in cerca di sopravvissuti. La catena della solidarietà prosegue la colletta sul sito e sugli sportelli postali e oggi, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi, in collaborazione con la SSR, il centralino raccoglierà le promesse di donazione dalle 7 alle 23. A Città del Messico, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio contro l'Ecuador ai mondiali, sono morte 4 persone, 3 per asfissia, 2 donne e un uomo, e un'altra, un trentenne, per un malore. Migliaia le persone radunatesi dopo la partita sulla principale via cittadina, 1615 gli interventi dei servizi sanitari. Sport calcio ai mondiali, l'Inghilterra ha battuto 2-1 il Congo e agli ottavi incontrerà il Messico. Passa agli ottavi anche il Belgio dopo aver sconfitto il Senegal 3-2 ai supplementari. Attualmente in campo Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina con un parziale di 1-0 per gli Stati Uniti. Concludiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 2 luglio. In tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con gli ultimi deboli rovesci al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, e con temperature comprese tra 20 e 30 gradi al sud e tra 15 e 29 al nord.
1: Rete 1.

0: Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
5: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
6: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. Il controllo federale delle finanze denuncia gravi lacune nelle analisi delle conseguenze dei progetti sottoposti al voto popolare. In 3 casi, sui 7 esaminati dall'organo di controllo, sono emerse carenze significative nella completezza, nella trasparenza e nelle verifiche delle informazioni fornite a parlamentari e cittadini. Le carenze evidenziate, sottolinea il controllo federale delle finanze, rendono le opinioni dei votanti più influenzabili dalla politica, incidendo sul corretto funzionamento della democrazia. Il governo condivide la necessità di migliorare la qualità delle informazioni senza però aumentare burocrazia e spesa pubblica. Diversi droni in formazione hanno sorvolato un'infrastruttura militare sensibile, lo ha reso noto nel fine settimana il comandante di corpo Benedict Ross, capo dell'esercito, escludendo la bravata. Da mesi in tutta Europa si registrano ripetuti avvistamenti di droni sconosciuti, per lo più sopra aeroporti, centrali nucleari o installazioni militari. Gli esperti sospettano che dietro molte di queste azioni ci sia la Russia. È di un morto e almeno 11 feriti il bilancio dei pesanti bombardamenti russi che nelle scorse ore hanno colpito la capitale ucraina, lo rendono noto le autorità di Kiev. Danneggiati alcuni edifici residenziali, l'attacco era stato preannunciato poche ore prima che iniziasse dal presidente ucraino Zelensky, rientrato d'urgenza da Dublino. Continua a salire il numero delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Il bilancio parziale fornito dalle autorità è di 2.295 morti, più di 11.260 i feriti, 26.000 le persone rimaste senza un tetto, 6.461 invece i superstiti finora estratti vivi dalle macerie, mentre i soccorritori continuano a scavare in cerca di sopravvissuti. La catena della solidarietà prosegue la colletta sul sito e agli sportelli postali. E oggi, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi, in collaborazione con la SSR, il centralino raccoglierà le promesse di donazione dalle 7 alle 23. I cattolici tradizionalisti della Fraternità San Pio X, ignorando l'appello lanciato martedì dal Vaticano, hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato del Papa. La cerimonia, che costerà loro la scomunica, si è tenuta in Vallese a Econ. Nel 1988, per aver nominato dei vescovi, erano già stati scomunicati da Giovanni Paolo II, riammessi in seno alla Chiesa Cattolica da Papa Ratzinger nel 2009. I cosiddetti lefebriani si oppongono alle riforme liturgiche uscite dal Concilio Vaticano II nei primi anni 60, all'ecumenismo e al dialogo interreligioso. Sport calcio: ai mondiali in Inghilterra ha battuto 2-1 il Congo e agli ottavi incontrerà il Messico. Passa agli ottavi anche il Belgio dopo aver sconfitto il Senegal 3-2 ai supplementari. Ultimi istanti per Stati Uniti-Bosnia, con gli Stati Uniti in vantaggio 2-0. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 2 luglio. In tutta la Svizzera sarà soleggiato e caldo, con gli ultimi deboli rovesci al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, e con temperature comprese tra 20 e 30 gradi al sud e tra 15 e 29 al nord.
1: Rete 1.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Il controllo federale delle finanze denuncia gravi lacune nelle analisi delle conseguenze dei progetti sottoposti al voto popolare. In 3 casi, sui 7 esaminati dall'organo di controllo, sono emerse carenze significative nella completezza, nella trasparenza e nelle verifiche delle informazioni fornite a parlamentari e cittadini. Le carenze evidenziate, sottolinea il controllo federale delle finanze, rendono le opinioni dei votanti più influenzabili dalla politica, incidendo sul corretto funzionamento della democrazia. Il governo condivide la necessità di migliorare la qualità delle informazioni, senza però aumentare burocrazia e spesa pubblica. Diversi droni di provenienza sconosciuta hanno sorvolato un'infrastruttura militare sensibile, lo ha reso noto nel fine settimana il comandante di corpo Benedict Rose, capo dell'esercito, escludendo la bravata di qualche ragazzino. Da mesi in tutta Europa si registrano ripetuti avvistamenti di droni sconosciuti, per lo più sopra aeroporti, centrali nucleari o installazioni militari. Gli esperti sospettano che dietro molte di queste azioni ci sia la Russia. È di 2 morti e almeno 20 feriti il bilancio dei pesanti bombardamenti russi che nelle scorse ore hanno colpito la capitale ucraina. Lo rendono noto le autorità di Kiev, danneggiati alcuni edifici residenziali. L'attacco era stato preannunciato poche ore prima che iniziasse dal presidente ucraino Zelensky, rientrato d'urgenza da Dublino. E sono più di 2 milioni i soldati russi e ucraini morti o feriti dall'inizio della guerra nel febbraio del 2022. Lo stima il Centro Studi Strategici di Washington. Le perdite russe ammonterebbero a 1.400.000 uomini, di cui 450.000 morti, fino a 625.000 perdite, di cui quasi 150.000 morti in Ucraina. La giustizia tedesca ha formulato le accuse nei confronti di uno dei membri del comando ucraino di 7 persone che nel 2022 fece saltare i gasdotti del Nord Stream che rifornivano di petrolio la Germania dalla Russia. Secondo diverse fonti giornalistiche, l'uomo, accusato di essere il coordinatore del gruppo, dovrà rispondere di crimini di guerra, di aver provocato un'esplosione e di aver distrutto opere edilizie. Arrestato in Italia nel 2025, era stato estradato poi in Germania. Continua a salire il numero delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Il bilancio parziale fornito dalle autorità è di 2.295 morti, più di 11.260 i feriti, 26.000 le persone rimaste senza un tetto, 6.461 invece i superstiti finora estratti vivi dalle macerie, mentre i soccorritori continuano a scavare in cerca di sopravvissuti. La catena della solidarietà prosegue la colletta sul sito e agli sportelli postali e oggi, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi in collaborazione con la SSR, il centralino raccoglierà le promesse di donazione dalle 7 alle 23. Sport calcio ai mondiali, l'Inghilterra ha battuto 2-1 il Congo e agli ottavi incontrerà il Messico. Passano e si affronteranno agli ottavi anche il Belgio, che ha sconfitto il Senegal 3-2 supplementari, e gli Stati Uniti, che hanno superato la Bosnia 2-0. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 2 luglio. In tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con gli ultimi deboli rovesci al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, e con temperature comprese tra 20 e 30 gradi al sud e tra 15 e 29 al nord.

0: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

0: Buongiorno e ben svegliati, sono le 6.
1: Rete 1.
2: In studio Fabiano Rizzi. Cosa succederà in caso di sì o di no? Quanto costerà il cambiamento? Sono domande spesso centrali quando dobbiamo decidere come votare. Le previsioni sul libretto rosso, recapitato assieme alle schede di voto o anche in altri documenti ufficiali, sono molto utili, ma spesso sbagliate, come mostrano casi passati. Ora, a Berna, si tenta di migliorare la situazione non solo cercando di essere più precisi, ma anche più trasparenti quando l'incertezza permane. Alan Crameri.
3: Regole e procedure attuali sono insufficienti per garantire la qualità delle previsioni e la trasparenza della loro presentazione. Lo scrive il Controllo Federale delle Finanze, incaricato di fare un'analisi sulle informazioni fornite dall'amministrazione federale a parlamentari, ma anche ai cittadini, per farsi un'opinione quando votano. Ricorda alcuni casi ben noti: la riforma della tassazione delle imprese, che ha portato a minori entrate fiscali non nell'ordine di decine di milioni di franchi, ma di miliardi, oppure l'analisi sbagliata sul numero di coppie sposate svantaggiate fiscalmente, o ancora i conti dell'AVS con uscite sovrastimate. Ma ha constatato lacune anche in messaggi governativi recenti analizzati appositamente. Se prevedere il futuro è notoriamente impossibile, di certo si può fare meglio. Il controllo delle finanze fornisce vari suggerimenti: coinvolgere più spesso specialisti di dati, anche esterni, o effettuare regolarmente un doppio controllo. E quando l'incertezza rimane, dichiararlo in maniera più trasparente e esplicita, anche sul libretto rosso, con le spiegazioni per i cittadini, nonostante lo spazio sia poco. Il Consiglio federale è in buona parte disposto ad applicare le raccomandazioni, perché condivide la necessità di migliorare la qualità delle previsioni, ma senza aumentare la spesa. Ciò potrebbe rivelarsi un handicap sulla via di informazioni più precise, utili anche ad aumentare la fiducia del cittadino, evitando il dubbio che qualcuno, con interessi politici, ci voglia manipolare.
2: Diversi droni di provenienza sconosciuta hanno sorvolato un'infrastruttura militare sensibile. Lo ha reso noto nel fine settimana il comandante di corpo Benedict Ross, capo dell'esercito, escludendo la bravata di qualche ragazzino. Da mesi in tutta Europa si registrano ripetuti avvistamenti di droni sconosciuti, per lo più sopra aeroporti, centrali nucleari o installazioni militari. Gli esperti sospettano che dietro molte di queste azioni ci sia la Russia. È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio dei pesanti bombardamenti russi che nella notte hanno colpito per ore la capitale ucraina. Lo rendono noto le autorità di Kiev, danneggiati alcuni edifici residenziali. L'attacco era stato preannunciato ieri dal presidente ucraino Zelensky, rientrato d'urgenza da Dublino. Il gigante del commercio online Alibaba pagherà 600 milioni di dollari per chiudere un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti relativa alla vendita di sostanze illegali e attrezzature per la contraffazione di farmaci sulle piattaforme del gruppo cinese. Lo riferiscono il Wall Street Journal e l'Associated Press. In base ai documenti del Dipartimento di Giustizia statunitense citati dai due media, tra il 2016 e il 2024 sarebbero state effettuate circa 80.000 la vendita di sostanze chimiche, farmaci e macchine per la produzione di medicinali contraffatti per un valore superiore ai 200 milioni di dollari. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 2 luglio, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con gli ultimi deboli rovesci al nord, lungo le Alpi e nelle regioni orientali, e con temperature comprese tra 20 e 30 gradi al sud e tra 15 e 29 al nord. La pagina sportiva ora con David Conti.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, iniziamo dai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di calcio e dalla vittoria stanotte 2-0 degli Stati Uniti contro la Bosnia-Herzegovina, americani che agli ottavi affronteranno il Belgio senza Balogun espulso, Belgio che rimonta, ha battuto 3-2 ai supplementari la Senegal, avanti 2-0 fino all'86esimo. Avanza anche l'Inghilterra trascinata da Kane, doppietta 2-1 contro la Coppa Congo, prossimo ostacolo per gli inglesi il Messico, questa sera alle 21, Spagna contro Austria. Passando al tennis, avanzano al terzo turno di Wimbledon Belinda Bencic, eliminata in due set Wang, nonché le teste di serie Sabalenka e Pegula, fuori a sorpresa la numero 5 vincitrice del Roland Garros Andreeva, battuta da Krejcikova. Nel tabellone maschile proseguono al turno successivo Sinner, Roger, Aliassime e Djokovic. Infine il basket, alle 20 Svizzera opposta alla più quotata Serbia nel quinto match di qualificazione al mondiale.
1: Giornata nazionale di raccolta fondi oggi, sostenuta dalla SSR, dalla catena della solidarietà, a favore della popolazione colpita da due violenti terremoti in Venezuela. La situazione è drammatica. Le organizzazioni partner svizzere sono attive sul terreno per aiutare le migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni telefonando allo 0 800 87 0707, e grazie sin da ora per il vostro aiuto.
0: Sei minuti dopo le sei, qui comincia una nuova edizione di Alba Chiara, versione estiva, versione extra large. Siamo arrivati a un nuovo giovenerdì, il primo giovenerdì del mese di luglio. È il 2, buongiorno.
6: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: Valorose e valorosi. Buongiorno.

bello ritrovarsi in questo luogo anche un po' virtuale, nel senso che la radio ha questo côté di essere un po' eterea, no? È una voce, è un suono che arriva nelle case, nelle automobili. E devo dire che oggi, 2 luglio, mi piace cominciare subito con un evento legato a questa giornata che ci permette di ricordare proprio la radio, questo bellissimo mezzo molto umano di connessione tra le persone. Guglielmo Marconi, che come sapete è il papà della radio, in un giorno come questo ottenne dall'Ufficio Brevetti di Londra la conferma del brevetto per l'invenzione della radio. Vi leggo anche i dettagli di questa domanda, perché scriveva Marconi nel suo documento: perfezionamento nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici e negli apparecchi relativi. Presentata all'inizio il 2 giugno, poi confermata dopo alcuni mesi e alla fine, insomma, oggi 2 luglio 1897 ci fu la conferma definitiva, 129 anni fa, ed è da tanto tempo che la radio ci fa compagnia. Pensate alla radio quando non c'era la televisione, quanto era, no, centrale nella vita delle persone, ci si trovava intorno alla radio, sono cose davvero belle. Lunga vita alla radio. Buongiorno a voi, sono Daniele Oldani e detto questo, avete sentito, torna a essere una giornata calda, anche se non vedo i 37, i 36 che tanto ci hanno fatto soffrire, ma insomma è una giornata normale di estate con 28, 27, 31 gradi a sud, e sarà così per diversi giorni, almeno vedo che c'è un bel filotto di sole e di luce almeno per una settimana. Però sapete che il tempo poi, quando meno te l'aspetti, poi ti sorprende. Quindi, citato Guglielmo Marconi, mi sento meglio. Adesso però devo aprire tra poco le cronache della notte. Sapete che ogni tanto vi racconto cosa accade alle 3:30 di notte in giro.

Sempre bello ritrovare Phil Collins, la sua magia, la sua musica, la sua energia. Dance into the Light, ed eravamo nel 1996, e ridendo e scherzando sono passati un po' di anni. Cronache della notte. Intanto però vi dico che siamo arrivati al 183esimo giorno dell'anno. E per quanto riguarda le località da salutare questa mattina, ho pensato a Valmara, buongiorno. Amici del Canton Zurigo, un pensiero anche a voi lassù. E poi sapete che con l'app Player 6 si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Grecia. E magari qualcuno è già lì, vacanze, cose, amici, no? Situazioni, matrimoni, che ne so cosa fate in giro per il mondo. E soprattutto cosa fate di notte, cosa facciamo di notte? Io faccio quello bravino, prendo la macchina, arrivo in radio, eccetera, e mi guardo intorno, come sempre, la volpe, le cose, no? Pochi animaletti, ogni tanto un cervo, ma proprio cose semplici. Stamattina, mentre arrivavo qui, ho visto una figura umana, ho detto, va, dai. Ogni tanto c'è qualcuno, perché ogni tanto qualcuno fa una passeggiata, magari fa caldo, ed era un ragazzo in bicicletta, avrà avuto 25 anni, adesso non è che posso fare interviste, scusi quanti anni ha, mi racconti da dove arriva, come mai, qua e là, no, cioè, l'ho visto semplicemente, ho visto che aveva anche un giubbottino di quelli catarifrangenti, giusti, no, per la luce, per essere riconosciuto, ma quello che mi ha colpito è un'altra cosa. Allora, questo ragazzo, come un po' tutti noi, aveva due mani, per cui una, la sinistra, la teneva sul manubrio normalmente, la destra no, la destra aveva in mano il simpatico cellulare. E mentre passeggiava e come dire andava in bicicletta con questo tipo di flema molto molto tranquillo, intanto guardava, osservava, non lo so, TikTok, Instagram, vai a capire cosa sta guardando. Ecco, mi ha molto colpito, è un po' un segno dei tempi, no? Io già l'ho notata questa cosa, ne abbiamo parlato, di gente che magari ti si avvicina, viene contro, no? E in senso contrario al tuo percorso, e sta guardando il cellulare, e ogni tanto il rischio che una capocciata arriva forte. Però in bicicletta non l'avevo ancora visto questa cosa. Allora uno dirà, vabbè, ma anche voi e i vostri tempi, chissà quanto tempo stavate davanti alla televisione. Sì, però è difficile pensare che uno vada, no, in bicicletta con la televisione, e diventa anche scomodo come idea proprio. Quindi ecco, registro anche questo, essendo io molto curioso, dico, perfetto, si può andare in bicicletta e intanto si guarda il video dell'amica che fa la torta su Instagram, per dire, no, ecco, non so voi, ma io sono rimasto molto colpito da questa cosa, senza giudizio, perché qui non c'è proprio il concetto di giudizio, non, è solo un essere, come dire, guardo, osservo, cioè, so, sì, e succede questo. Però saluto questo ragazzo che magari adesso sta facendo altre cose, sta andando in motorino e intanto, no, guarda un video su YouTube, quelle robe lì. Corriere del Ticino e la Regione. Anche oggi vediamo un po' qual è appunto, quali sono i temi. C'è un tema, devo dire, un tema importante che occupa entrambi i quotidiani nella sua parte centrale, e comunque il primo piano, ovvero questa sorta di sfida, viene chiamata così dalla regione, i lefebriani sfidano il Papa, consacrati 4 vescovi nel Vallese, quindi scisma con Roma. Questo è il titolo, con tanto di fotografia di alcuni di questi personaggi che si sono ritrovati sul prato di Econ, da qui lo scisma da Roma, e quindi consacrati questi 4 vescovi della fraternità fondata nel 70 da Marcel Lefebvre, inevitabile la scomunica del Vaticano. Questa è proprio l'apertura di entrambi i giornali, mentre il Corriere del Ticino dedica la sua fotonotizia non tanto a queste figure religiose, ma a dei ragazzi tutti vestiti di bianco e rosso che attendono, e quindi siamo ormai nelle ore di attesa di questo match tra Svizzera e Algeria. Stiamo parlando proprio di calcio, 16esimi di finale con l'Algeria, partita numero 150 per Sciacca, e la Svizzera non può sbagliare. Questo è il titolo che trovate. Partita speciale, lo sappiamo tutti, ma soprattutto è una sfida che la Svizzera non può sbagliare. Domani all'alba
e ve lo ricordo, diretta televisiva, sport e musica, quindi seguiremo questo evento rigorosamente in diretta, anzi anche Alba Chiara avrà degli sforamenti, inizieremo più tardi, vedremo insomma quando, appena finirà la partita, entreremo anche per commentare insieme quello che accadrà domani. I rossocrociati sfidano l'Algeria nei sedicesimi di finale del Mondiale 2026 a Vancouver, l'abbiamo già detto, gli elvetici ritroveranno anche l'ex CT Petkovic, indossando in ogni caso i panni dei favoriti, ma vedremo, meglio sempre aspettare. Allora, sfogliamo i quotidiani, ci sono molti altri temi, ad esempio sul Corriere del Ticino si parla dell'Unione Europea che si schiera contro i pacchi dall'Asia e Berna vuole una Lex Temu, quindi una legge ad hoc per questo gigante delle consegne online. Bruxelles ha introdotto un dazio di 3 euro per ogni invio, una mossa contro le piattaforme come Shein. La Svizzera potrebbe presto prevedere una tassa di sorveglianza fino a 5 franchi per ogni prodotto venduto. Sempre dal Corriere del Ticino, recinzioni virtuali e GPS per le mucche al pascolo, il ricorso a collari muniti di geolocalizzatori è in grado di dare mini scosse per controllare gli spostamenti delle vacche, è vietato in Svizzera, ma nel settore c'è chi ritiene che sia giunto il momento di autorizzare questa tecnologia ritenuta molto più indicata di steccati e fili elettrificati. In questo caso giunge in Parlamento, se ne parla appunto oggi. A livello internazionale invece in Medio Oriente ci sono colloqui, ma solo tra mediatori, tra 1000 sospetti reciproci. Questo è un po' il titolo della pagina esteri del Corriere del Ticino. Asset, Hormuz e Libano, i nodi tra Iran e Stati Uniti, l'incontro che si è tenuto a Doha, Trump intanto stretto tra l'impasse negoziale e i sondaggi elettorali in caduta libera, deve mostrare ottimismo, così scrive il Corriere del Ticino. Ma passiamo alla regione per una rapida occhiata ad alcuni temi interni, appunto c'è per esempio un tema che ci porta a parlare ancora di Ucraina, ma in questo caso c'è la questione della presidenza Zelensky, perché sapete che la legge marziale ha rinviato le presidenziali già dal 2024 e Zelensky titola la regione pensa al voto e Zalunzi è pronto a sfidarlo, e quindi si parla di questioni politiche elettorali insomma in questo paese, nell'attesa che appunto si arrivi anche a una soluzione. E poi c'è un nuovo censimento che riguarda gli impianti sportivi per quanto riguarda i comuni ticinesi, e vi segnalo questo articolo: impianti sportivi verso una banca dati unica, al via un nuovo censimento delle strutture nei comuni ticinesi, la piattaforma sarà operativa dal 1 gennaio 2027, c'è però chi reclama più spazi accessibili a tutti. Due notizie musicali per chiudere. La prima riguarda l'Eurovision Song Contest, che come sapete si svolgerà il prossimo anno in Bulgaria. Il Canada entra a far parte di questo appuntamento, come già ne fa parte l'Australia da diversi anni. Ebbene, quindi anche il Canada sarà in gara. E poi dal mondo della musica c'è una notizia che riguarda un addio. Abbiamo dovuto ieri, è arrivata questa notizia, che è scomparso il frontman dei Village People, Victor Willis, con le loro canzoni ci hanno fatto molta molta compagnia, è scomparso. E pochi giorni fa, ieri appunto, è arrivata la notizia. Nato nel 1951 a Dallas, lui era quello che si metteva l'abito del poliziotto, lo ricorderete senz'altro. I Village People.

Il sole è sorto alle 5.39, tramonterà alle 21.17, ciò vuol dire che abbiamo 15 ore e 38 minuti di luce. E come sempre vi invito a farne buon uso, anche ottimo volendo.

Ma che gruppo che c'è qui? Merck e Cremont, Serena Brancale, i Colors, la canzone si chiamava Partenope e sono le 6:24. Dunque, grazie per i vostri messaggi, tra l'altro io ho visto sto ragazzo in bicicletta, ma voi avete visto anche molto di più. Buongiorno Yolanda, io un po' di tempo fa ho visto un ragazzo col monopattino. Concentratevi un attimo, so che state facendo cose fondamentali tipo la colazione, eccetera, però ragazzo col monopattino, in una mano, anche lui due mani, perfetto, in una mano aveva la sigaretta, nell'altra il cellulare, stava attraversando le strisce pedonali, per fortuna regolate da un semaforo, non ho ancora capito oggi come sia riuscito a fare tutto insieme. Magari ne aveva tre di mani, caraiole, bisogna capire un po', perché vedo strani cambiamenti nella società, quindi... Ieri ho visto una ragazza con lo scooter, vestita molto poco, vabbè fa caldo adesso, no? Con la borsetta al braccio e consultando il telefonino mentre viaggiava, che è anche pericoloso, non solo per lei ma per gli altri. Lo so, infatti questo è un po' la questione. E quelli che invece guardano il cellulare mentre guidano, qui ragazzi apriamo un tema molto molto caldo, ecco. È veramente, capisco l'attrazione, l'attenzione, però questo è proprio da non fare in assoluto. E lo ricordiamo, ecco, visto che tanti sono all'ascolto in automobile, ecco, senza dover insegnare nulla a nessuno, però ogni tanto facciamoci proprio una sorta, no, di bilancio personale, di ragionamento interiore. Oggi giorno di svolta, 183° giorno dell'anno, ne mancano 182 alla fine. Sì, siamo a metà anno, l'abbiamo detto, insomma, in questi giorni. Dunque, c'è il caffè per voi, ma questa mattina volevo anche ricordare il signor Steve Fossett. Voi sapete chi è Steve Fossett? È un signore che è diventato famoso perché ha realizzato una serie di avventure davvero incredibile. Ad esempio, ha fatto il primo giro del mondo in aereo, senza rifornimenti, a bordo di un aereo, e per 67 ore ha volato come se non ci fosse un domani. Ha fatto il volo più lungo senza scalo con un aereo, percorrendo 41.000 chilometri, ma credo che l'evento più bello, anche perché la mongolfiera, sarete d'accordo con me, ha questa immagine poetica, no? La vedi, c'è questo silenzio, le nuvole, il cielo, c'è tutta questa magia. Ebbene, nel 2002 Steve Fossett fece il primo volo in solitaria attorno al mondo in mongolfiera senza scali, 14 giorni, 19 ore e 51 minuti. Quindi sono quelle avventure che richiedono, immagino, anche molta preparazione e molta, molta resistenza. 15 giorni quasi volando intorno a questo globo terracqueo. E l'avrà fatto tutto il giro. È partito dall'Australia ed è tornato in Australia dopo 15 giorni. Ecco, sono quelle cose che magari una volta nella vita, se qualcuno di voi lo vuol fare, poi me la racconta, nel senso che sapete che a me piace stare proprio coi piedi belli, belli, belli per terra. Caffè per voi, ancora buongiorno, grazie, poi facciamo un giro di saluti e poi dopo le 6:30 c'è Igor Meroni, notizie dall'Africa, attenzione, non perdetelo.

0: grande classico firmato Chic, si chiamava Good Times, questa canzone che abbiamo ritrovato alle 6:30. E ritrovo anche Veronica Lippi dalla redazione dell'informazione. Veronica, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ben ritrovata, come sempre a quest'ora anticipiamo i temi che poi svilupperete alle 7.
1: Sì, in apertura ci occuperemo della situazione in Venezuela, diventa sempre più difficile trovare dei sopravvissuti ad una settimana dal terremoto. I morti sono ormai 2300, tra l'altro la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha indetto una settimana di lutto nazionale. Stanno rientrando anche i soccorritori, il team inviato dalla Svizzera, noi abbiamo sentito uno di loro che ci ha detto che partono molto tristi e anche molto frustrati, perché in realtà non sono riusciti a salvare nessuno, è molto difficile
0: certo.
1: Recuperare persone sotto le macerie. E tra l'altro oggi, lo ricordo, è la giornata di raccolta fondi e della catena della solidarietà. I centralini apriranno alle 7, saranno aperti tutto il giorno fino alle 11. Ne parleremo abbondantemente durante la giornata.
0: Sicuramente, sì.
1: A livello nazionale, nei cantoni, andremo nei Grigioni, dove è positivo il primo bilancio dei locali per il consumo di droga. Sono aperti da 3 mesi, però continua a preoccupare la scena aperta che è appunto evidente sotto gli occhi di tutti a Coira. A Zugo, buone notizie per i cittadini, perché sappiamo Zugo è un cantone ricco e spesso fa eccedenze nei conti, nei bilanci. Ma proprio consistenti, e quindi ieri il Consiglio ha deciso che anche la popolazione potrà beneficiare, appunto in caso di grosse eccedenze ne verserà una parte alla popolazione. E poi, vabbè, calcio, mondiale di calcio.
0: Io e
1: te dormivamo.
0: Sì, noi dormivamo.
1: Però andrò a rivedere le highlights, come si dice, e pare che la partita tra Belgio e Senegal, fuochi d'artificio, il Belgio perdeva 2-0 fino a pochi minuti dalla fine, ha pareggiato e poi ha vinto i supplementari. E incontrerà ai quarti di finale gli Stati Uniti, che nella notte hanno sconfitto 2-0 la Bosnia. Quella lì l'ho vista, un pezzettino. Ha vinto facile, dai, ha vinto abbastanza facile gli Stati Uniti, e poi in serata ha passato il turno anche l'Inghilterra.
0: E poi ci sarà Svizzera-Algeria, ma di questo avremo modo.
1: La Spagna.
0: Ancora la Spagna, perfetto. Buon lavoro Veronica, a te la redazione.
1: Grazie.
0: E buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. E proprio per voi le notizie da Via Swiss. Ci sono rallentamenti sulla 2 in direzione nord tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore, da Bizzarrone verso Mendrisio, da Ponte Tresa verso Caslano, e per i passi alpini vi ricordiamo che il Susten è chiuso per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso. Buon viaggio!
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: 25esima puntata di questa avventura che vi raccontiamo settimana dopo settimana. Igor Meroni ormai è diventato un amico di Alba Chiara, un amico di Rete 1, anche un vostro amico, perché so che molti di voi, oltre ad ascoltarlo per radio, hanno scelto di seguirlo anche sui suoi social, e lui mette molti video, molte immagini, molte fotografie, insomma racconta i colori di questo viaggio. Partito da Losanna, vuole arrivare a Città del Capo. In questo momento si trova dove si trova? Sentiamo, è in Costa d'Avorio, ma sentiamo i dettagli. Questo è un messaggio di pochi giorni fa.
4: Ciao, siamo a Fresco, una cittadina sull'oceano. Abbiamo raggiunto l'oceano dopo gli ultimi giorni vicino e tra le piantagioni di cacao. Il giorno stesso dell'ultima intervista, neanche 10 minuti dopo che essere partito, la mia ruota ha smesso di funzionare. È stata una giornata parecchio impegnativa, dove abbiamo dovuto mettere le bici su un trois roues e raggiungere Sassandra. È stata una piccola avventura, avevo visto come la gente sa adattarsi, ci sono stati dei camion che sono rimasti bloccati, noi abbiamo dovuto passare tra le piantagioni di cacao per riuscire a raggirarli, e si vede come la popolazione comunque abituata anche a questi momenti di pioggia intense sanno abituarsi alle varie condizioni. E poi a Sassandra ha riparato la bici e abbiamo potuto fare qualche giorno di relax prima di continuare verso Fresco. Fra qualche giorno sarà Abidjan.
0: Sarà Abidjan, e di questo parliamo. Qualche giorno fa, nell'ultima occasione in cui ho avuto modo di parlare direttamente con Igor Meroni, ho cercato di capire un po', visto che siamo più o meno a metà viaggio, di fare insieme a lui una sorta di bilancio. Ecco, vi propongo questo piccolo momento di dialogo con Igor Meroni. Senza pensarci troppo, il paese più affascinante che hai visto finora?
5: Direi Costa d'Avorio.
0: Costa d'Avorio, bene. Il cibo più buono che hai mangiato?
5: Ceghè, qua, anche questo qua.
0: Il ceghè?
5: È un tipico piatto di qui di manioca, a base di manioca.
0: È a base di manioca, sembrava una parola in dialetto ticinese, invece è un piatto a base di manioca, bene. L'incontro che ti resterà nel cuore, a parte Natalia, cos'altro ti viene in mente?
5: Quello con gli immigranti nel deserto. È stato un momento più forte vederli camminare verso l'Europa.
0: Tornando a un discorso calcistico, furti 1, crampi quanti?
5: Zero. Giornate stancanti, un'altra domanda magari te ne direi una
0: molti di più, molti di più. Igor Meroni, io ti ringrazio. L'ultima domanda te la pone Michela da Chiasso, che sta seguendo il tuo viaggio e fa il tifo per te. Mi chiede se è scattato un momento di nostalgia e se ti è capitato di riguardare le foto del viaggio, se è un esercizio che appartiene al tuo presente. Ti è già capitato?
5: L'ho fatto quando dovevo svuotare il telefono per questione di spazio, e ci succede di riguardarlo. È una buona domanda, perché tipo mi rendo conto solo dopo io delle cose. Mi sono reso conto dell'intensità, per esempio, del deserto.
0: Sì.
5: Guardando le foto ho detto wow. Invece quando si è nel mentre, dici ok, leggi, conosci un po' meglio la situazione, sai adattarti, stai vivendo giorno per giorno, quindi sembra relativamente semplice. E dopo mi sono reso conto, guardando le foto, che era un momento intenso, per esempio quello.
0: Chiaro. Igor Meroni, noi ti ringraziamo come sempre. Ricordo che sulla nostra pagina RSI Vado Verso il Capo trovate tutte queste chiacchierate radiofoniche, ma trovate anche i link per andare sulle pagine social di Igor, che sono piene di colori, di immagini, di video, e quindi è una bellissima esperienza. Invito tutti a seguire Igor Meroni. Com'è la tua sigla su Instagram, tanto per dire?
5: La mia sigla è Igor Me, con doppia E alla fine.
0: Con la doppia E alla fine. Igor Meroni, buon viaggio, buon tutto, salutaci Natalia e buona continuazione.
5: Va bene, gran giornata a tutti, ciao.
0: Questo è un dialogo di pochi giorni fa, ma io l'ho sentito ancora ieri sera e non mi sono lasciato sfuggire l'occasione di parlare di calcio. Voi, se seguite Igor Meroni, la settimana scorsa ha detto la Svizzera vince, e la Svizzera ha vinto, e allora gli ho chiesto come andrà la partita domani. Sentiamo.
6: Pronostico per domani 3-1, speriamo, dai, fiducioso. È stato bello qua ieri, perché questa è la Costa d'Avorio, non tutti hanno la tele, quindi quando c'è una tele la gente si va verso questa famiglia. Mi sono fermato anche a guardarla, a un certo punto è partita la connessione e quindi ho tirato fuori il telefono per 5 minuti, proprio durante quei 5 minuti tutti hanno guardato, c'è stato il gol, e quindi sappiate che hanno guardato tutti sulla RSI, è stato mega divertente.
0: Boom di ascolti per la RSI in Costa d'Avorio, questo è bello. Le ultime notizie, ovvero proprio dove si trova in questo momento, il viaggio continua, sta per arrivare ad Abidjan, ma dove si trova esattamente?
6: Siamo a un'ottantina di chilometri da Abidjan, la città più grande della Costa d'Avorio. Gli ultimi giorni sono stati abbastanza monotoni, strada principale, affiancati da palme di olio di palma, per la produzione di olio di palma, monocultura impressionante qua per questo prodotto. E c'è stata tanta pioggia, una notte ha piovuto tantissimo, un giorno ha piovuto tantissimo.

Molte riflessioni su questa visione notturna di questo ragazzo in bicicletta col cellulare e in generale anche sul discorso guidare con il cellulare, che ovviamente, a parte essere vietato, ma è anche molto pericoloso, per cui molti ascoltatori riflettono su questo discorso. Qualcuno ricorda per esempio di aver visto anche dei cartelloni pubblicitari. Paola, che dice capita di vedere anche dei cartelloni dove si rende attenti sui pericoli delle distrazioni al volante, e un cellulare è davvero una grande grande distrazione. Buongiorno a voi, Anna da Gordola. È arrivato il mio messaggio, è arrivato il tuo messaggio. Buongiorno a te, buongiorno a Simona che ci manda i suoi saluti da Poschiavo. E poi c'è anche qualcuno dal Canton Svitto, ho visto stamattina. Miriam, buongiorno Miriam. Poi vediamo anche i compleanni, ma sapete che a quest'ora, da qualche giorno, da un paio di settimane, vi proponiamo un tormentone o un tormento, dipende, ecco. Tra l'altro, a proposito della canzone Al mio paese, mi hanno girato una vignetta che non vi posso leggere, ma è assolutamente divertente. Della Serena Brancale che torna al suo paese e le dicono: sai che hai proprio, no? Hai, no? Come quando uno rompe qualcosa. Ecco, le hanno detto una cosa del genere. Ma è una battuta, chiaramente è una battuta. Allora, qual è la canzone di oggi? Beh, questa mattina vi voglio far divertire perché siamo comunque in estate, ci sono i famosi balli di gruppo, e allora non abbiamo dimenticato un ballo che ha avuto un enorme successo nel 1993. È una canzone che, anzi 96 scusate, all'inizio venne pubblicata nel 93, ma nel 96 arrivò la svolta mondiale grazie all'efficacia di questo brano, uno dei simboli degli anni 90, decisamente. Successo enorme, sto parlando di Los del Rio con la canzone Macarena. È più tormento o più tormentone secondo voi? Fatemelo sapere. È una canzone dove ci si muove le braccia, le mani, si balla nei matrimoni, negli eventi sportivi, anche nelle manifestazioni politiche. Ho visto cose che voi umani... Il nome Macarena, qualcuno potrebbe dire: cosa vuol dire Macarena? Sono anni che la cantiamo. È un nome femminile, spagnolo, molto diffuso in Andalusia,

legato alla Virgen della Esperanza Macarena de Siviglia. Alcune fonti fanno risalire addirittura questo nome al greco Makarios, che vuol dire felice o benedetta. Macarena, quindi, voi dovete immaginare una roba felice e benedetta. Tormento o tormentone? Intanto noi l'ascoltiamo, visto che questa rubrica ha molte cose ancora da proporvi e non ha dimenticato i Los del Rio con la canzone Macarena. Ho visto che c'era una versione diversa dei Los del Mar, perché c'è gente molto che ha il dono dell'ironia, ma praticamente era uguale, per cui ho detto no, faccio ascoltare solamente l'originale. Siete pronti? Se non state guidando.

0: Il nome di questa rubrica è perfetto. Tormenti e tormentoni, due messaggi. Che bella, ma quanto l'abbiamo ballata. Secondo messaggio: mi sono appena svegliato e mi hai già rovinato la giornata. Capite come è tutto molto soggettivo. Però abbiamo anche un editoriale. Allora, sentiamo l'editoriale della nostra Lucy stamattina, che sui tormenti e tormentoni ha qualcosa da dirci. E lei è sempre ben accetta. Lucy, buongiorno.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao.
1: Ma sai, io sto ascoltando i tuoi vari tormenti o tormentoni.
0: Sì.
1: E devo dire che nell'anno in cui sono usciti sono diventati dei tormentoni.
0: Un po' sì.
1: Però a risentirli tutti a un qualche anno di distanza fanno comunque piacere, ti fanno ricordare qualcosa di quell'estate tipiche o così. A questo punto non sono né tormenti né tormentoni,
0: Ma
1: sono delizie dal passato.
0: Delizie del passato.
1: Ciao Daniele, buona giornata.
0: Buon giovenerdì anche a te. Delizie dal passato, mi piace molto. Sono le 6.50, ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti. Sapete che a quest'ora diamo un'occhiata, vediamo di capire come sarà la giornata, questo 2 di luglio, e ci colleghiamo appunto con... Quest'oggi c'è Luca Nisi, che è già collegato in linea con noi, e quindi lo ascoltiamo insieme. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Fronte freddo che ha interessato la Svizzera ieri con rovesci temporali più frequenti al nord, si è allontanato verso est. Oggi siamo sotto l'influsso di una zona anticiclonica che si sta estendendo dall'Atlantico all'Europa, quindi abbiamo una giornata che su tutto il paese sarà prevalentemente soleggiata, ben soleggiata al sud. Abbiamo al momento qualche banco nuvoloso ancora esteso nella Svizzera orientale, proprio residuo del fronte che ci stavo poc'anzi, però è già asciutto anche tempo è già asciutto anche su quelle regioni. Su delle Alpi la notte è stata piuttosto calda, in quanto la corrente favonica che è arrivata ieri è rimasta più o meno persistente durante la notte, anche le basse quote. Vediamo delle temperature minime, per esempio Lugano e Locarno, che sono state più o meno sui 22 gradi, quindi piuttosto caldo, anche se la massa d'aria risulta secca. Quindi oggi la giornata sarà anche a sud delle Alpi ancora una volta calda, decisamente più calda di ieri, con delle temperature massime sui 32, magari localmente 33 gradi, però come dicevo non è afoso in quanto la massa d'aria è secca. A nord delle Alpi il fronte ha rimescolato bene la massa d'aria, anche oggi non supereremo i 26 gradi, quindi diversi gradi in meno rispetto al sud delle Alpi.
0: Luca Nisi, che ritroviamo alle 7.20 per il secondo bollettino del giorno. E per quelli che, dopo queste notizie, le temperature, l'estate, il caldo, ecco, che magari ripensano un po' all'inverno, la canzone giusta ve la do io.

La magia di Enrico Ruggeri, la classe, la energia di Loredana Bertè, e questo è il mix perfetto per il mare d'inverno. La vita di ogni uomo è una via verso se stesso, il tentativo di una via, l'accenno di un sentiero. Lo diceva Hermann Hesse, che nasceva oggi nel lontano 1877. Ma c'è un altro personaggio da celebrare, ovvero Michel Branch. Anche lei oggi compie gli anni 43. Molti auguri.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. È sempre più difficile trovare sopravvissuti ad una settimana dal terremoto in Venezuela. I morti ora sono 2300, al via la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. E stanno rientrando anche i soccorritori mandati dalla Svizzera. Ce ne andiamo tristi e frustrati per non essere riusciti a salvare nessuno, ci ha detto uno di loro. Positivo nei Grigioni, il primo bilancio dei locali per il consumo di droga continua a preoccupare la scena aperta di Coira. Anche la popolazione deve beneficiare dei conti positivi dello Stato. In caso di grosse eccedenze, il Canton Zugo ne verserà una parte ai cittadini. Ai mondiali di calcio, il Belgio recupera due gol al Senegal e poi vince ai supplementari. Negli ottavi incontrerà gli Stati Uniti, che nella notte hanno sconfitto 2-0 la Bosnia. Apriamo dunque con la situazione in Venezuela, una settimana dai devastanti terremoti. Il bilancio ufficiale dei morti è salito nelle ultime ore a 2.295 morti, appunto. Le persone di cui non si hanno notizie potrebbero essere oltre 40.000, secondo le stime delle Nazioni Unite. E chi è sopravvissuto adesso ha bisogno di tutto. Finora sono arrivati negli ultimi giorni 1.200 tonnellate di aiuti umanitari. La corrispondenza è di Paolo Manzo.
2: Uno, due, tre!
3: Mentre le speranze di trovare persone vive sotto le macerie si riducono di ora in ora, oltre 2 milioni di venezuelani, secondo le stime dell'ONU, hanno bisogno adesso di aiuti umanitari. Servono cibo, acqua potabile, strutture dove dormire. Siamo rimasti senza nulla e siamo costretti a lottare per la sopravvivenza, dice un abitante della Guaira, l'epicentro del disastro. La situazione nel paese è devastante per Stefanie Ostetter, direttrice del Programma Alimentare Mondiale Venezuela, che ha già distribuito aiuti a 1.200 persone. Il nostro budget non riesce a coprire tutta l'emergenza. Per questo abbiamo fatto una richiesta di 50 milioni di dollari per i primi 3 mesi, dice. In campo sono scesi anche medici e infermieri provenienti da tutto il mondo che hanno installato ospedali da guerra con tanto di terapia intensiva per i casi più gravi. Appena abbiamo aperto siamo stati letteralmente inondati di pazienti. Molti di loro sono stati feriti durante il terremoto. Altri cercano cure perché gli ospedali sono stati distrutti, dice uno dei medici volontari arrivato dagli Stati Uniti. E mentre la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha decretato il lutto nazionale di una settimana per le vittime, in uno degli ospedali da campo l'ecografia di una donna incinta riporta alla vita. Lo vuoi sapere? Una bambina! Ma è anche il simbolo della speranza di un intero paese che vuole rialzarsi.
1: E dal Venezuela, una settimana dopo il sisma, rientreranno oggi in Svizzera i membri della catena di soccorso inviati dalla Confederazione. 4 i ticinesi del team, fra loro Stefano Meroni, lo ha sentito Alessio Veronelli.
4: Siete pronti a ripartire? Cosa vi lascia questa esperienza? Cosa ti ha marcato di più?
5: Beh, sicuramente tutta la distruzione che abbiamo visto nel villaggio dove eravamo o nel paese dove eravamo. Comunque anche un po' un senso di frustrazione, tra virgolette, per non aver potuto salvare nessuno in sostanza. Un po' di amarezza perché il lavoro è tantissimo e, come detto, abbiamo potuto fare dal nostro punto di vista poco per aiutare le persone, anche se sappiamo che il fatto di essere qui e di comunque dare una mano per loro è molto prezioso.
4: Sbaglio o non sono state estratte molte persone vive dalle macerie in generale? Questo vuol dire che è stato veramente brutale il terremoto.
5: Esattamente, adesso io i dati esatti non li ho, però da quello che abbiamo sentito qui direttamente sul posto sono state veramente poche i superstiti estratti vivi. Ci sono davvero tanti morti, un po' brutto da dire, ma tanti sono ancora sotto e sarà complicato poterli estrarre.
4: Stefano Meroni, sostanzialmente dunque, che situazione vi lasciate alle spalle ora che partite?
5: Qui è tutto distrutto, quindi ci sarà tutta poi la fase successiva, o una delle fasi successive sarà la ricostruzione, magari dare una mano a tutto quello che è un po' l'acqua potabile, questi bisogni primari, aiuti umanitari in generale, e poi appunto, come detto, più in là ci sarà tutta la fase della ricostruzione. È complicato un po' partire così pensando che appunto le persone toccate non hanno più niente, né una casa, né un letto, né niente, tra virgolette dormono un po' sopra le macerie. E questo è quello che fa sicuramente più male quando dobbiamo abbandonare il paese.
1: Stefano Meroni, uno dei componenti della catena di soccorso inviata dalla Confederazione, e l'aiuto dalla Svizzera si esprime non solo a livello statale, appunto con invio di squadre come queste, ma anche a livello privato, grazie alle ONG svizzere attive in Venezuela. La catena della solidarietà, per sostenerle, già da alcuni giorni ha lanciato una raccolta fondi che oggi si concretizza in una giornata nazionale di solidarietà con l'apertura dei centralini, avvenuta tra l'altro pochissimi minuti fa. Fino alle 23 potete chiamare lo 0800 0707 per lasciare le vostre promesse di donazione. Restano validi anche gli altri strumenti come il sito o il versamento diretto agli uffici postali. Ripeto il numero 0800 0707. Quando andiamo a votare spesso prendiamo la nostra decisione valutando le conseguenze. E allora ci chiediamo: cosa succederà in caso di sì o di no? Quanto costerà il cambiamento? Le previsioni sul libretto rosso, recapitato assieme alle schede di voto o anche in altri documenti ufficiali, sono pertanto molto utili, ma spesso sono sbagliate, come mostrano casi passati. A Berna si tenta di migliorare la situazione, non solo cercando di essere più precisi, ma anche di essere più trasparenti quando, ad esempio, c'è incertezza. Ce ne parla Alan Crameri.
6: Regole e procedure attuali sono insufficienti per garantire la qualità delle previsioni e la trasparenza della loro presentazione. Lo scrive il Controllo federale delle finanze, incaricato di fare un'analisi sulle informazioni fornite dall'amministrazione federale a parlamentari, ma anche ai cittadini, per farsi un'opinione quando votano. Ricorda alcuni casi ben noti: la riforma della tassazione delle imprese, che ha portato a minori entrate fiscali non nell'ordine di decine di milioni di franchi, ma di miliardi. Oppure l'analisi sbagliata sul numero di coppie sposate svantaggiate fiscalmente, o ancora i conti della VS con uscite sovrastimate. Ma ha constatato lacune anche in messaggi governativi recenti analizzati appositamente. Se prevedere il futuro è notoriamente impossibile, di certo si può fare meglio. Il controllo delle finanze fornisce vari suggerimenti: coinvolgere più spesso specialisti di dati, anche esterni, o effettuare regolarmente un doppio controllo. E quando l'incertezza rimane, dichiararlo in maniera più trasparente e esplicita, anche sul libretto rosso, con le spiegazioni per i cittadini, nonostante lo spazio sia poco. Il Consiglio federale è in buona parte disposto ad applicare le raccomandazioni, perché condivide la necessità di migliorare la qualità delle previsioni, ma senza aumentare la spesa. Ciò potrebbe rivelarsi un handicap sulla via di informazioni più precise, utili anche ad aumentare la fiducia del cittadino, evitando il dubbio che qualcuno, con interessi politici, ci voglia manipolare.
1: 90 persone registrate, 30 presenze quotidiane per un consumo medio di 100 dosi. Questi numeri, che spiccano nel primo parziale bilancio di attività del locale di consumo per stupefacenti, inaugurato a Coira il 1 aprile, soddisfatti autorità e gestori della struttura, ma la scena aperta della droga continua a preoccupare. Il servizio di Patrick Colombo.
7: Le cifre snocciolate ieri in conferenza stampa confermano previsioni e aspettative degli addetti ai lavori. Coira ha bisogno di un luogo sicuro e controllato in cui tanti tossicomani provenienti da tutto il cantone possono assumere droghe. E dall'apertura del locale di consumo la situazione, dal profilo dell'ordine pubblico, è leggermente migliorata, ha detto il comandante della polizia cittadina Andrea De Florin.
8: Die Lage hat sich etwas beruhigt.
7: Certo, restano ancora tanti i tossicomani, una quarantina circa, che si aggirano regolarmente per i giardini pubblici in centro e nelle immediate vicinanze. Nessuno si aspettava che la scena aperta della droga sarebbe sparita come d'incanto. L'obiettivo a lungo termine è quello di spostare nella struttura dedicata l'assunzione di stupefacenti.
8: Das langfristige Ziel ist sicher, dass die Konsumationen eben im Konsumraum stattfinden.
7: Un centro, quello varato 3 mesi fa a ridosso del polo fieristico della Stadthalle, che oltre a spazi sorvegliati per il consumo di droga, offre all'utenza una mensa, docce e consulenza medica. Servizi utilizzati da un numero elevato di persone, ha osservato Carlo Schneider, direttore di Überlebenshilfe Graubünden, cui è stata affidata la gestione della struttura.
9: Wir haben da wirklich viele Personen, die waschen, duschen, Beratungen, Wundpflege nutzen.
7: Nell'estate del 2027 la città di Coira deciderà come proseguire con il progetto pilota del locale di consumo, della durata prevista di 3 anni.
1: Il Canton Zugo, lo sappiamo, è uno dei cantoni più ricchi della Svizzera. I suoi conti chiudono spesso con utili consistenti. Ebbene, d'ora in avanti, in caso di eccedenze, potrà concedere degli sconti fiscali ai suoi cittadini. Il principio è stato accolto ieri in prima lettura dal Gran Consiglio, che ha fatta sua un'idea del Consiglio di Stato. Ha seguito il dibattito Gianni Canonica.
10: Nel Canton Zugo i soldi non sono un problema, anzi, giusto per fare un esempio, visto che le entrate del cantone sono molto maggiori rispetto alle uscite, quest'anno i premi di cassa malati della popolazione sono pagati dallo Stato.
11: Die finanzielle Ausgangslage im Canton Zug ist so gut wie schon lange nicht mehr.
10: La situazione finanziaria del Canton Zugo è buona come non lo è da tempo. Avanzi di bilancio elevati, se non molto elevati, un capitale proprio solido e un'alta stabilità finanziaria. Per questo motivo, dal punto di vista finanziario, degli sconti fiscali possono essere concessi, ha affermato a nome della commissione speciale che ha esaminato il progetto il suo presidente, il socialista Alois Gössi. L'idea è questa: in futuro, se i conti dello Stato dovessero chiudere con un'eccedenza superiore ai 50 milioni di franchi, la metà dei fondi eccedenti potrà essere riversata alla popolazione e alle aziende del cantone quale sgravio fiscale. Un'idea che non è piaciuta a una minoranza di sinistra.
12: Es ist für sie keine Überraschung, die Alternativen, die Grünen, lehnen diese Vorlage ganz vehement ab.
10: Noi combattiamo questo progetto con veemenza perché per il ceto medio e per le famiglie questi sconti fiscali ammonterebbero solo a pochi franchetti, piccole somme che non alleviano il problema degli affitti elevatissimi, ha affermato l'ecologista Lucian Franzini. Parole cadute però nel vuoto, visto che in prima lettura una solida maggioranza del legislativo ha detto sì al progetto di sconti fiscali.
1: Torniamo all'attualità estera. Continua a salire il bilancio delle vittime dei pesanti raid russi di questa notte sulla capitale ucraina Kiev. L'ultimo aggiornamento da parte delle autorità locali fa stato di una decina di persone uccise. I feriti sono circa 60. L'attacco con droni e missili ha provocato diversi incendi e sono stati colpiti edifici residenziali nel centro città. Uno di essi ospitava una stazione di ambulanze. E pochi mesi dopo l'inizio del conflitto si era verificato, lo ricorderete, uno spettacolare attentato ai danni del gasdotto sottomarino Nord Stream sui fondali del Mar Baltico. A quasi 4 anni di distanza, la Procura federale tedesca ha incriminato un ex ufficiale delle forze armate ucraine. Ce ne parla Walter Raue.
13: È la prima volta in assoluto che la Procura Generale tedesca ha incriminato ufficialmente una persona nell'ambito delle indagini attorno al clamoroso attentato esplosivo contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream. Nel settembre del 2022, pochi mesi dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, una serie di esplosioni danneggiarono e resero inutilizzabili i due gasdotti sottomarini a largo delle coste danesi del Mar Baltico. Inizialmente si pensò ad un atto di sabotaggio orchestrato dai servizi segreti russi per interrompere le forniture di gas dai giacimenti della Siberia verso la Germania e numerosi paesi occidentali. Nel corso delle indagini si infittirono però gli indizi attorno ad una possibile matrice ucraina. Ad aver eseguito materialmente l'attentato sarebbe stato un comando composto da 7 cittadini ucraini coordinati da Serhii Kuznetsov. Arrestato a Rimini nell'agosto del 2025 e poi estradato in Germania, l'uomo viene accusato dalla procura tedesca di aver affittato pochi giorni prima dell'attentato in Germania una barca a vela e di avervi trasportato poi il materiale esplosivo sul luogo dell'attentato avvalendosi di una sommozzatrice professionista ingaggiata in Polonia. La Procura federale tedesca ha ora incriminato l'ex ufficiale di un'unità speciale dell'esercito ucraino di sabotaggio e di crimini di guerra.
1: In Svezia banconote e monete sono quasi completamente scomparse dai negozi, o almeno erano, perché una nuova legge obbliga negozi di alimentari e farmacie ad accettare nuovamente i contanti. Ci racconta questa storia Giorgia Lorenzini.
14: Parliamo di cashless, ovvero i pagamenti digitali o con carta di credito che sono sempre più diffusi. Questo è il suono di un pagamento effettuato con l'iPhone, suono sempre più comune, specialmente nei paesi scandinavi, dove è ormai la norma pagare senza contanti, tant'è che in Svezia alcuni negozi espongono cartelli con la scritta «Non accettiamo contanti». Ma non è tutto sempre andato liscio. Nel 2021, per esempio, i supermercati Coop in Svezia hanno subito le ripercussioni di un attacco hacker e 500 negozi hanno dovuto chiudere perché non era più possibile far pagare i clienti. Anche la Banca Centrale Svedese ha ricordato l'importanza del contante per la sicurezza della popolazione, per poter comprare beni necessari anche in caso di interruzione di internet o corrente elettrica. Per questo il governo svedese ha obbligato alimentari e farmacie ad accettare anche pagamenti in contanti. Inoltre si raccomanda alla popolazione di avere con sé 1.000 corone, circa 85 franchi, in caso di emergenza. Anche se i borsellini degli svedesi sono spesso vuoti perché i pagamenti elettronici restano pur sempre la norma.
15: Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.
16: Lo sport.
17: Ancora Kane! Prende la rincorsa e spiazza il portiere. 3-2 Belgio! Tielemans concretizza la più incredibile delle rimonte.
18: Sopra la barriera arriva il gol degli Stati Uniti. Forse il 2-0 che decide la partita. Tielemans su punizione.
19: Il minuto 86 fatale per Congo e Senegal. Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo proprio dai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di calcio, finale di partita decisivo per l'Inghilterra che grazie alla doppietta di Kane ha ribaltato il Congo, e per il Belgio che sotto 2-0 ha riacceso le speranze con Lukaku e chiuso i conti con il rigore di Tielemans nei supplementari. Capitano dei Belgio che ha firmato anche il gol del 2-2 nella notte, poi 2-0 degli Stati Uniti contro la Bosnia Erzegovina. Americani che agli ottavi affronteranno il Belgio, prossimo avversario invece dell'Inghilterra il Messico. Sugli inglesi sentiamo il contributo di Severino Piacquadio.
20: Il muro delle meraviglie fino a un quarto d'ora dalla fine era colorato di blu, costruito mattone su mattone dalle parate di Mpasi. Il muro delle meraviglie alla fine però è stato ridipinto di bianco, bianco come le due maglie che per una vita ha vestito Kane, quella del Tottenham con la quale stava per diventare un magnifico perdente e quella della nazionale della quale da capitano ha spinto ieri l'Inghilterra verso gli ottavi di finale. Per Bellingham e per Owen è il più forte giocatore inglese della storia, di certo con le sue reti numero 4 e 5 a questo mondiale. L'attaccante diventato vincente oltre manica in Baviera ha evitato a Tuchel un rientro in Europa tanto precoce quanto tumultuoso. Tolti i punti esclamativi per Kane, rimangono però quelli interrogativi per una squadra che ancora una volta ha girato a vuoto, dimostrando un approccio sufficiente se non supponente, poi confusa dalla costante modifica degli esterni d'attacco voluta dal suo allenatore. Quello più spento e criticato fin qui, Gordon, in 30 minuti ha piazzato 2 assist. Rice, che finisce la partita come terzino destro, è il manifesto ulteriore di una squadra al momento incompiuta e che viaggia verso Città del Messico, in quella Azteca che giorno più giorno meno 40 anni fa fu teatro della più amara delle sconfitte della storia, col fantasma di Diego che è già nella testa dei tifosi più attempati.
19: Questa sera alle 21 Spagna contro Austria, la Svizzera, lo ricordo, gioca domani mattina alle 5 contro l'Algeria. Sentiamo proprio il nostro inviato Paolo Laurenti.
21: Svizzera favorita, lo dice la classifica FIFA, rossocrociati 17esimi, algerini 29esimi, lo dicono i bookmakers, ma soprattutto lo dice l'esperienza nei grandi tornei accumulata dalla nostra nazionale nel recente passato. Diciamolo, un'eliminazione ai 16esimi sarebbe una delusione cocente.
22: Es ist der Playoff, man sieht die Spiele jetzt schon.
21: Nella fase all'eliminazione diretta però può capitare di tutto e finora quasi tutte le partite sono state aperte fino alla fine, sottolinea da parte sua Murat Yakin, facendo probabilmente riferimento agli 8 gol realizzati finora nei 16esimi nell'ultimo quarto d'ora dei tempi regolamentari. Dovremo porre attenzione ai punti di forza dell'Algeria, a giocatori di grande qualità in grado di giocare un buon calcio, hanno grandi argomenti offensivi, ma noi proveremo a metterli sotto pressione e proporre il nostro gioco.
22: Unser Spiel zu machen.
21: In attesa di scoprire se Iachina abbia in serbo altre sorprese in formazione, sa che ha ancora un paio di carte da giocare a livello offensivo. Dan Doi non si è ancora sbloccato e Brele Embolo ha segnato solo su rigore, sebbene stia lavorando molto per la squadra, tra assist, due e spazi creati ai compagni, vedi rete di Vargas contro il Canada. Una versione per il momento più operaia che lo stesso interessato non disdegna.
0: Oui, c'è un tournoi, c'est pas l'histoire de Brest, c'est l'équipe de...
21: Sì, perché questo torneo non è il torneo di Embolo, è il torneo della Svizzera. Io spero certamente di segnare, ma non è un'ossessione. Che segni Kobel, Giaca o Manzambi non importa. Conta, afferma ancora Embolo, che la Svizzera passi il turno e conta trovare le soluzioni per segnare.
0: Sì, la Suisse passa il prossimo tour, c'est ça le seul problème.
21: Anche per evitare una delusione cocente.
19: Passando al tennis, avanzano al terzo turno di Wimbledon Belinda Bencic, eliminando in due set Wang, nonché le teste di serie Sabalenka e Pegula, fuori a sorpresa la numero 5 e vincitrice del Roland Garros Andreeva, battuta da Krejcikova stasera l'elvetica Golubic. Torna in campo contro l'italiana Paolini. Nel tabellone maschile proseguono le loro avventure Sinner, Auger-Aliassime e Djokovic. Infine nel basket, per ricordare che alle 20 la Svizzera ospita la Serbia nel quinto match di qualificazione al Mondiale. È tutto per lo sport, buona giornata.
2: Buongiorno Svizzera, 7:20 minuti, Alba Chiara che d'estate diventa Alba Chiara Extra Large, fino alle 9 ci facciamo compagnia. E subito, piccola correzione, anzi la stessa Veronica Lippi mi ha pregato di correggere un numero prezioso, importante, quello della catena della solidarietà. Sapete che alle 7 si sono aperti i centralini e sono a vostra disposizione per le vostre promesse di versamento. 0800 870707, questo è il numero esatto, 0800 870707. Aspettiamo davvero di cuore tutti i vostri pensieri e torneremo a parlarne da qui alla fine dell'ora. Avremo proprio Carla Norgauer che ci darà maggiori dettagli. Adesso invece parliamo del tempo, quindi riprendiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti. Se non avete sentito il bollettino previsto per queste giornate, vediamo un po' che cosa ci racconta Luca Nisi. Lo ritroviamo con piacere. Luca, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Oggi è una giornata che sarà su tutta la Svizzera ben soleggiata. Ci sono fatta per il versante nord alpino centro orientale, dove questa mattina ci sarà ancora qualche banco nuvoloso esteso, ma anche in quelle regioni poi le schiarite saranno via via più ampie. Quindi una giornata dettata dall'estensione dell'anticiclone sull'Europa centrale. Abbiamo una differenza di temperatura su delle Alpi, sarà ancora molto caldo, abbiamo avuto una corrente favonica anche durante la notte che ha mantenuto le temperature piuttosto elevate, anche se la massa d'aria è risultata secca. Questa mattina avevamo delle minime attorno ai 22 gradi nelle città e nelle zone collinari, ma anche nelle vallate alpine le massime potranno toccare 32 gradi, però come dicevamo mezz'oretta fa la massa d'aria sarà secca, quindi si parla di caldo ma non di afa. A nord delle Alpi invece i temporali di ieri hanno nettamente rimescolato la massa d'aria, le temperature massime non supereranno i 26 gradi.
2: Luca, prima di salutarti, ho notato, chiaramente si parla spesso di tempo, no? È una cosa normale, comune, la gente ne parla molto, ma ho ricevuto almeno 2-3 messaggi questa mattina di questo tenore, ma quando passa questo, se avete una previsione, se avete un'idea, perché vedo che le temperature, almeno sul vostro sito dove c'è una visione a 6-7 giorni, non rivedo i 37-36, però ecco, mi chiedono un po' questo, se avete un'idea di un cambiamento interessante o magari l'arrivo di una pioggia che, come tutti sappiamo, può essere anche molto preziosa. Da questo punto di vista, cosa puoi dirci?
3: Ma allora, arrivo di precipitazioni consistenti sia sud che nord delle Alpi non ne sono previste, quindi anche la prossima settimana, se arriverà qualcosa, soprattutto nella Svizzera orientale, sarà legata a qualche rovescio serale, sì, o temporale. Mentre per le temperature è vero, l'osservazione è corretta, la fase più intensa dell'ondata di caldo è passata lo scorso fine settimana. Ieri c'è stata un'interruzione di questa ondata di caldo, è vero, l'allerta sud delle Alpi è ancora attiva, in quanto quando abbiamo un'interruzione di un solo giorno non viene revocata per poi venire riemessa il giorno dopo. Però al momento prevediamo per oggi, nei prossimi giorni, è vero, un'ondata di caldo a sud delle Alpi sotto i 600 metri, ma di intensità molto minore rispetto a quanto abbiamo visto il fine settimana. Un grosso cambiamento non lo si vede ancora, potrebbe arrivare a una certa diminuzione delle temperature verso la metà di settimana prossima, ma sarebbe una diminuzione comunque temporanea.
2: Chiaro, grazie per questa, abbiamo risposto insomma ad alcuni appelli di ascoltatori. Luca Nisi, buon lavoro, ci sentiamo presto, alla prossima occasione.
3: Grazie, buona giornata a tutti.
2: Come sempre a quest'ora diamo anche un'occhiata alla situazione sulle nostre strade, quest'oggi ci aiuta Mario Boldini.
4: Buongiorno e buon viaggio. È una mattina molto tranquilla sulla rete viaria della Svizzera italiana. Al momento non ci sono disagi particolari da segnalare. Vi ricordo per i passi alpini che il Susten è chiuso per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso.
16: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
2: Torniamo alla musica e tra poco torniamo ad Adriano Celentano. Puntata particolare quella di questa mattina, vi invito ad ascoltarla. Intanto c'è Michael Bublé, proprio lui.

Si chiama Ospite Speciale, questa rubrica che vi terrà compagnia per tutta l'estate, e ogni settimana proporremo un piccolo omaggio ai grandi della musica italiana, i grandi che avete scelto anche voi. Sono arrivati molti voti per Celentano, per Baglioni, per Renato Zero, per Lucio Battisti. Insomma, da qui alla fine di agosto ci sarà da divertirsi. Siamo nella settimana dedicata ad Adriano Celentano, abbiamo già avuto modo di parlare di lui, dei suoi esordi, del cinema. Quest'oggi ci concentreremo, almeno in una parte, perché ho una sorpresa per voi, ci concentreremo sulla collaborazione con Mina, ed è stato davvero un'apoteosi. Loro poi si conoscevano, sono amici da sempre, ma c'è stata una collaborazione che ha permesso la creazione di un album, almeno il primo album, è stato davvero clamoroso, più di 1,5 milioni di copie vendute, con 3 dischi di diamanti, copie vendute anche in Europa. Solo la prima settimana vennero vendute 300.000 copie, ma di questo parleremo tra poco. Prima però volevo accennare ad alcune canzoni che non abbiamo potuto mettere integralmente perché le richieste sono state tante, ma abbiamo scelto quelle che hanno ottenuto più voti. Tanti hanno citato questo brano.

personaggio totalmente inventato, canzone clamorosa, che peraltro è ancora molto attuale, se pensate che ho visto degli spot pubblicitari da adesso, in questi mesi, che usano proprio questo suono dopo tanti e tanti anni. Altra canzone da voi molto segnalata, questa.

Posso già anticiparvi che a proposito della collaborazione tra Mina e Celentano, la canzone integrale che ascolteremo oggi sarà proprio una in coppia, diciamo così. Mina e Celentano che canteranno per noi Acqua e Sale. Ma ce n'è un'altra che ha ricevuto molta attenzione, questa.

0: Vi ricordate anche la copertina dell'album con i paperi disegnati? Quindi davvero un progetto molto bello. Poi ne è arrivato un altro nel 2016, Le Migliori, e anche lì, insomma, sommando gli album superiamo quasi 2 milioni di copie, per cui il termine storico può essere tranquillamente utilizzato nel caso di questi progetti. Giorgio Fieschi ha incontrato molte volte Adriano Celentano, abbiamo già sentito alcuni suoi contributi, ne ho uno anche questa mattina e mi piace molto anche la scelta delle domande, che non deve essere facile organizzarsi per fare delle domande ad Adriano Celentano. Sentite che bella questa. Vi porto sull'altopiano di Asiago, era il 1986.
1: Ti sei posto tu dei traguardi? Cioè, sai già quando smetterai di fare il cantante, di fare l'attore?
2: No, non lo so. Non lo so, perché poi questa è una macchina che a un certo punto non è facile da fermare. E quindi la cosa che io sempre mi prefiggo è quella di passare più tempo con la famiglia.
1: Sì,
2: sempre di più. Perché questa è la cosa più importante per me.
1: Certo. Senti un po', a tuo avviso sono ancora importanti oggi come oggi le manifestazioni musicali tipo Festival Sanremo, Festival Bar?
2: Sì, insomma, piuttosto che niente sono qualcosa fanno, però secondo me non c'è una manifestazione proprio all'altezza. Perché? O perché ci sono 44.000 cantanti, allora dura 4 ore lo spettacolo e alla fine lo spettatore si addormenta sulla poltrona e non si ricorda più qual è la canzone più bella. Poi anche perché dopo questo numero di cantanti le canzoni sembrano tutte uguali. Quindi non hanno trovato, secondo me, un sistema giusto per fare una manifestazione di questo genere.
0: Insomma, abbiamo sentito Fieschi lunedì, martedì, mercoledì, ho detto, ma io quasi quasi Fieschi lo sveglio e vedo un po' come sta. Buongiorno Giorgio Fieschi.
3: buongiorno per la RSI, questo è altro.
0: Senti, è veramente un piacere ritrovare le tue interviste ad Adriano Celentano. E allora, alla luce di tutto quello che è successo, sono passati tanti anni, qual è l'anima di Celentano secondo te vincente, che resterà per sempre? Perché lui è stato cantante, attore, showman, autore, provocatore. Col senno di poi, per quale motivo lo ricorderemo sicuramente?
3: Ma guarda, ti dico il motivo per cui io lo ricorderò sempre, perché lui è come lo conosciamo, lui è così, cioè lui è vero, cioè non è che lui reciti o faccia, cioè lui è così, è un autentico, e quindi penso che questo sia uno dei suoi punti di forza.
0: Senti, come si organizza un'intervista a Celentano? Perché voglio dire, immagino, lui non faceva tantissime interviste, questo va detto, ma tu come lavoravi, come organizzavi questa parte del lavoro? Perché poi sappiamo come va a finire, no? A volte anche l'improvvisazione conta, ma che cosa ricordi di tutto quel lavoro fatto nei tuoi incontri, tanti, con Celentano?
3: Intanto va detto che io l'ho conosciuto grazie a un fraterno amico mio che è Gianni Dall'Aglio, il batterista suo, il batterista dei Ribelli, quello che ha scritto tra l'altro Pugni Chiusi, che era con lui da quando aveva 14 anni. Ma io sì, diciamo che non ho mai preparato più di quel tanto le interviste, anche perché per me ogni volta non erano interviste, era incontrare l'idolo, il mio primo idolo, quindi le domande che facevo erano domande che veramente avrei fatto anche se avessi svolto un'altra attività, no? Anche se non avessi lavorato alla radio. Poi lui, credo, ho avuto l'impressione sempre che vada un po' a simpatia, quindi se ti prende in simpatia poi più o meno gli puoi chiedere tutto, altrimenti non so come andrebbe a finire. Io ho avuto questa fortuna, cioè non so perché, comunque abbiamo sempre avuto un bel feeling, l'avrei già detto, sono stato con lui tra l'altro anche in Germania,
0: sì.
3: Ho assistito alle riprese di alcuni film, sì, eccetera, quindi diciamo che andavo a ruota libera.
0: Senti, il tuo primo incontro te lo ricordi? Dove è successo? Come hai vissuto questi incontri?
3: Il mio primo incontro, se devo essere sincero, non me lo ricordo molto bene. Non so se è stata la volta in Germania, no, credo fosse un po' prima. Devo dire, non lo ricordo il primo incontro.
0: Però ti ricordi, perché ne abbiamo parlato ieri al telefono e ho cercato di trovare quel documento sonoro, ma non l'abbiamo trovato,
3: sì,
0: di una situazione un po' imbarazzante. Ah, sì. È vero o no? Ce la racconti in pochi secondi?
3: Sì.
0: pochi minuti.
3: Sì, era uscito da poco il poco fortunato album Quel Punto, e lui presentò questo disco a Milano presso l'ex azienda dei tram. E io, la RCA aveva da poco adottato un nuovo registratore, io avendo avuto sempre un

0: vista, lui disse: peccato, fa niente, sarà per un'altra volta. Naturalmente anch'io ci rimasi male, e nel frattempo telefonai alla collega Sara Tognola, che era in diretta su Rete 1, le raccontai il fatto, e lei mi disse: ma perché non gliela fai al telefono? Detto fatto, lui nel frattempo si era accomodato, c'erano tutti i giornalisti, eccetera, eccetera, e io non so ancora oggi con quale coraggio, in diretta gli disse: Adriano, siamo in diretta su Rete 1, e cominciai a intervistarlo. Diciamo il dettaglio un po' imbarazzante è che faceva caldo e il telefonino che avevo fra le mani e che gli passavo regolarmente per rispondere, diciamo, era un po'
1: Era un po'
0: sudaticcio.
1: sudaticcio. Giorgio Fieschi, io ti ringrazio davvero di cuore. L'ultima domanda, oggi qual è la domanda che faresti a Celentano?
0: Perché non si fa più sentire, che poi in realtà so che dietro le quinte lui è ancora attivo, cioè, però ecco, perché non ti fai più sentire? Un po' tagliato i ponti con tutti, almeno ufficialmente.
1: Certo.
0: Questa è la domanda che penso gli farebbero anche gli altri, ma questa è la prima di sicuro che io gli farei.
1: Ti segnalo diversi messaggi, grande Giorgio Fieschi, per cui ha fatto piacere al pubblico di Rete 1 risentirti questa mattina. Grazie Giorgio!
0: Ha fatto piacere risentire voi. Ciao, alla prossima.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao,
1: Ciao,
0: ciao,
1: buona
0: ciao,
1: giornata, buona
0: ciao.
1: giornata. Domani dipenderà dalla Svizzera, nel senso che seguiremo la partita di calcio, vedremo un po' che ora finirà. Dovremo avere la quinta puntata di ospite speciale con Celentano.

0: campione di vendita questo album di Mina e Celentano del lontano 1998, la canzone si chiamava Acqua e Sale. Ed è il momento di sfogliare i quotidiani nazionali, ma anche di parlare di sport. Questa mattina lo facciamo con David Conti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E anche con Roberto Porta.
2: Buongiorno.
0: Ciao Roberto, buongiorno. Allora, si parla di calcio, si parla di Svizzera, perché ormai ci siamo, no? È questione di poche ore.
2: Sì, una rassegna stampa che iniziamo dallo sport, sì. Da questa partita si giocherà domani alle 5 del mattino e parecchi quotidiani si sono lanciati in analisi, previsioni, interviste, ce n'è davvero per tutti i gusti. Cito due testate, il Blick che ci propone in prima pagina una lettera aperta dell'allenatore della nazionale Murat Yakin, che ringrazia già fin d'ora il pubblico per il sostegno che arriva anche dalle nostre piazze fin negli Stati Uniti. I giocatori e l'allenatore ne sono consapevoli, da qui il ringraziamento di Yakin a tutto il paese. L'Aargauer Zeitung, passo quindi a un altro quotidiano, dedica una pagina intera ai rigori, a questo momento drammatico, perché una partita ora potrebbe anche terminare con questi calci dagli 11 metri. È stato interpellato un esperto dell'Università di Colonia, ebbene lui ha fatto anche i calcoli, però è partito dal linguaggio del corpo, dice che si può capire da come un giocatore si avvicina
0: al dischetto,
2: il suo sguardo, insomma si può capire se riuscirà a segnare o meno. E poi ci sono dei dati statistici scientifici, insomma nel 90% dei casi chi tira mira all'angolo basso a sinistra della porta, percentuale dunque molto alta, 9 su 10, i portieri penso che lo sappiano, mentre l'88% di chi riesce a segnare lo fa mirando l'angolo in alto a destra, quindi forse è più difficile arrivare in alto a destra che in basso a sinistra.
0: Peccato che ci sono i pali, perché sennò sarebbe molto più facile. Calcio mondiali, ma sui giornali hai trovato anche molti articoli sulla canicola.
2: Sì, è un po' anche questo argomento del momento. Cito il 24 Ore che ci dice che queste giornate torride mettono in difficoltà anche chi vive senza fissa dimora e senza tetto, ne soffrono in inverno per il freddo, ma anche in estate per le temperature quando si alzano come in questi giorni, faticano a trovare spazi in cui idratarsi e proteggersi da colpi di calore. Questo quotidiano di Losanna ha sentito alcuni lavoratori sociali della città che dicono che in questi giorni di canicola il fresco diventa un bene raro, i senza tetto avrebbero bisogno di maggiori informazioni per sapere dove trovarlo e a chi rivolgersi, anche riuscire a fare una doccia diventa un problema, la strada, dice un operatore sociale, è una sfida durante tutto l'arco dell'anno.
0: Torniamo ai giornali tra poco, adesso invece parliamo di sport con David Conti. Ti ho sorpreso col dischetto.

0: Tu non te l'aspettavi questa mia citazione?
1: Sì. No, stavo pensando al famoso linguaggio del corpo.
0: Ah,
1: no?
0: sì.
1: Mi viene in mente la lingua di Streller nel 2006, Mondiale 2006, praticamente 20 anni fa. Che appunto poi sbagliò il calcio di rigore, uno dei momenti più difficili, la Svizzera eliminata contro l'Ucraina senza aver subito reti in tutto il mondiale, che appunto andò a casa e proprio lui muoveva questa lingua a destra e a sinistra velocissima. Tutti avevano capito che
2: c'è anche il linguaggio del corpo dei portieri.
1: Sì, chiaro,
0: certo,
1: no?
0: Beh, certo.
1: Ma si studiano, cioè i portieri si preparano, sappiamo dei bigliettini, c'è stata anche una polemica ultimamente con un portiere al quale è stato rubato il bigliettino, anche con Donnarumma, eccetera, eccetera. Non si lascia nulla al caso oggi nel calcio, sì.
0: Quali sono le ultime notizie?
1: Beh, sì, allora, mondiali in questo periodo con il Congo e il Senegal, che hanno sognato di raggiungere gli ottavi di finale. Il Congo poi battuto entrambe all'86esimo, come dicevo prima, all'86esimo perché Harry Kane ha trovato la rete del 2-1, l'ha doppiata contro il Congo che vinceva 1-0 alla fine del primo tempo e che ha carezzato il sogno di andare agli ottavi di finale, poi però battuto. E Senegal clamoroso, cioè Senegal domina praticamente 90 minuti, 86 minuti anche qui, il Belgio che ha fatto fatica, sin qui sta facendo fatica, poi Belgio che si è svegliato all'89esimo, poi la ribaltata al supplementare, Belgio che appunto affronterà agli ottavi gli Stati Uniti, che hanno vinto 2-0, dunque continua la cavalcata, tutte le padrone di casa, diciamo così,
0: vanno avanti
1: certo. Con appunto il Canada e il Messico, che sarà proprio l'avversario dell'Inghilterra negli ottavi di finale. Noi però aspettiamo, come dicevano anche i colleghi dell'info, aspettiamo domani mattina, noi ci saremo, Sport e Musica, a partire dalle 4:30, ti rubiamo il lavoro.
0: Sì, ma io sarò qui a fare il tifo.
1: Chiedo scusa.
0: Torniamo ai giornali. Ieri, Roberto, ci hai parlato in maniera approfondita di questo caso della piscina di Berna e della donna trans che ha dovuto lasciare l'area riservata alle donne perché i suoi tratti erano decisamente maschili. Insomma, c'è stata polemica ed è un tema che trova ancora spazio sui quotidiani.
2: Sì, ce ne parlano 3 quotidiani, 2 con dei commenti. La NZZ ci dice che la città di Berna, nel suo editoriale, si è scusata con la donna trans, ma le autorità cittadine non hanno speso una sola parola sul comportamento di questa donna trans, per nulla cooperativa, vista la situazione che si era creata. E ricordiamo che si tratta di una zona riservata alle donne della piscina del Marzili e che questa donna trans, visibilmente uomo, aveva creato imbarazzo tra le donne presenti. Il Tages Anzeiger titola così il suo commento: la nudità in uno spazio pubblico non è un diritto umano. Visto che delle donne si sono lamentate per la presenza di questa donna trans, occorrerebbe anche tener conto del loro imbarazzo, un imbarazzo che va capito. Puntare il dito contro chi domenica si è sentito a disagio significa affibbiare ingiustamente il bollino di intollerante a chi, donna, aveva semplicemente scelto uno spazio riservato alle donne. Aggiungo il terzo quotidiano, l'Argauer Zeitung, che ha sentito una ex donna trans, era uomo, è diventata donna e poi ha deciso di tornare uomo, che dice: quando ero una donna trans non mi sarei mai permessa di andare in uno spazio del genere riservato alle donne. Non è una questione di diritti, ma è una questione di decenza e di rispetto per la realtà biologica delle persone, ha fatto notare Chris Brönnimann, che quando si chiamava Nadia è stata una figura simbolo della comunità trans in Svizzera.
0: Per chiudere,
2: vedremo se domani ne parleranno.
0: Appunto, vedremo se domani torneremo su questo argomento. Intanto Le Temps oggi ci parla della Leventina.
2: Sì, uno sguardo al Ticino, però si parte da Mendrisio, perché nella sede della SUPSI si può visitare fino al 31 luglio una esposizione sulla Val Piore sul lago di Cadagno. Quindi Le Temps è andato e ha visitato questa esposizione, perché il Cadagno è uno specchio d'acqua che da decenni viene studiato da scienziati in arrivo da tutto il mondo. Gli strati delle sue acque non si mescolano e così in quelli più profondi, privi di ossigeno, sopravvivono microrganismi ancestrali, una presenza scienza che permette di risalire all'inizio della vita sul nostro pianeta. Stiamo parlando di circa 4 miliardi di anni fa, insomma non proprio ieri. Da questi organismi ancestrali derivano l'insieme delle forme di vita che conosciamo oggi, i batteri, le piante, gli animali e i funghi, scrive il quotidiano Romando. Non per niente questa esposizione alla Supsi di Mendrisio porta a questo titolo: Un viaggio alle origini della vita.
0: I contributi di Roberto Porta e David Conti, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di giornali e adesso parliamo del traffico a livello nazionale. Sentiamo un po' che cosa ci racconta questa mattina Mario Boldini.
3: In Romandia ci sono code per incidenti sulla 1 in direzione Losanna, sui tratti tra Aubonne e Morges, tra Estavayer-le-Lac e Yverdon e tra La Sarra e Cossonay. Sul resto della rete viaria nazionale i maggiori rallentamenti sono nella regione di Soletta sulla 1 tra Herkingen e Lutterbach in direzione Berna, nella Svizzera centrale sulla 14 in direzione Lucerna da Gisikon-Roth, sulla 2 tra Sempach e Lucerna centro verso il Gottardo, a Basilea sulla 3 tra St. Johann e Wiese verso Zurigo, in Argovia sulla 1 direzione Zurigo tra Arau Ovest e Megenville, a Zurigo davanti alla Galleria del Gubrist in direzione San Gallo sulla 1 da Dietikon, quindi anche sul Westring da Urdorf Sud e infine prima del Nordring in direzione Berna da Effretikon.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Lo dicevo, è un'edizione di Alba Chiara molto ricca. Abbiamo avuto Giorgio Fieschi, abbiamo avuto Igor Meroni e abbiamo anche Carla Norgauer questa mattina. Carla, buongiorno.
5: È un grande piacere.
0: Anche
5: Mario
0: per
5: Dani,
0: me.
5: Grazie mille.
0: Anche
5: grazie
0: per
5: mille.
0: Me, davvero mi fa piacere vederti. Il tema è molto delicato, sì. E devo dire, lo dirai tu meglio di me, l'attenzione della Svizzera è altissima.
5: È altissima, guarda, stiamo raccogliendo fondi per aiutare la popolazione vittima dei due terremoti in Venezuela e la colletta è già iniziata da qualche giorno, quindi per quello che questa mattina alle 7 quando abbiamo aperto i nostri centralini allo 0800 87 07 07, possiamo già contare su un contributo da parte della popolazione svizzera di 3.091.231 franchi, proprio perché è già da qualche giorno che la stiamo portando avanti.
0: È iniziata, certo.
5: Oggi sarà un rush importante perché poi al 4 di luglio questa colletta si chiuderà pubblicamente a livello di collaborazione con la SSR, poi però sul sito della catena si possono continuare a sostenere tutte le varie iniziative. È molto importante perché ci ha scosso tutti quello che è successo a fine giugno. In più il Venezuela, lo sappiamo, è un paese già in crisi, è un paese già in ginocchio, quindi più che in ginocchio dove poteva andare, quindi è veramente molto difficile. Oggi lo sentiremo anche nel corso dell'informazione, di testimonianze, di reportage. È proprio una popolazione bella, molto bella, poi tu sai che io per tutto quello che è ispanico, sì, ho un affetto particolare.
0: È vero.
5: È molto generosa, molto solidale, è una popolazione abituata a vivere in crisi e ad aiutarsi l'uno con l'altro. Questo però, diciamocelo in maniera molto semplice e autentica, non ci voleva proprio.
0: Non ci voleva.
5: No.
0: E ricordiamo anche come verranno utilizzati questi fondi, perché chiaramente di fronte a una tragedia del genere uno dice: esatto, cosa faccio? Noi cosa faremo?
5: Allora, adesso è urgenza, adesso è immediatezza, quindi adesso sono proprio tutti i generi primari, quindi sono il cibo, l'acqua, non c'è elettricità, non sanno veramente come, neanche, cioè stanno scavando a mani nude, quindi è veramente importante. Noi abbiamo delle ONG partner che sono giù, delle organizzazioni che collaborano con la catena della solidarietà, quindi c'è la garanzia della catena su quello che verrà utilizzato e come verrà utilizzato. Però in questo momento non è tanto la ricostruzione, come poi si farà.
0: Arriverà, insomma.
5: Arriverà. Adesso è proprio portare medicinali, cibo, acqua, vestiti, è proprio il minimo, il basico, e aiutare sul posto, perché davvero loro si stanno aiutando uno con l'altro, si stanno sostenendo, gente che ospita conosciuti, parenti che stanno tornando dall'estero, perché sappiamo che ci sono quasi 10 milioni di venezuelani,
0: certo,
5: che sono emigrati all'estero, quindi si sta cercando di fare il più possibile in maniera proprio diretta.
0: Chiaro. Allora ricordiamo le cose importanti: dalle 7 alle 23, sì, tutta la giornata, 0800 87 0707. Dillo tu, che secondo, sì, me funziona meglio.
5: Che non è vero, però se lo diciamo insieme.
0: Dai, 0800
5: 87 07 07. Abbiamo bisogno di voi. Grazie.
0: Carla Norgauer, grazie, buona giornata, buon lavoro.
5: Un abbraccio.
0: Hai parlato di suoni ispanici, arriviamo all'informazione proprio con un suono che arriva da Manu Chao.
5: Ay, muchas gracias.
6: Salida del vuelo con destino a la

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Il bollettino di Meteo Svizzera per questo 2 luglio, previsioni fino a questa sera in tutto il paese: al mattino lungo il versante nordalpino centro-orientale qualche banco nuvoloso esteso, per il resto soleggiato e soprattutto caldo a sud. Temperature massime 32 a sud, 26 a nord. Domani, venerdì, a sud e all'ovest in prevalenza soleggiato, temperatura minima sui 18 gradi, massima 31. Nella Svizzera centro-orientale solo in parte soleggiato con qualche rovescio isolato. Temperature a nord comprese tra i 15 e i 25 gradi. Sono le 8 il momento dell'informazione.
2: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Sempre più difficile trovare sopravvissuti ad una settimana dal terremoto in Venezuela. I morti sono ora 2.300 e oggi è giornata di raccolta fondi nazionale della catena della solidarietà. Violento attacco russo su Kiev nella notte. Una decina di morti, 60 i feriti, è il più grave delle ultime settimane. Positivo nei Grigioni il primo bilancio dei locali per il consumo di droga. Continua però a preoccupare la scena aperta di Coira. Ai mondiali di calcio il Belgio recupera 2 gol al Senegal e poi vince ai supplementari. Negli ottavi incontrerà gli Stati Uniti, che nella notte hanno sconfitto 2-0 la Bosnia. Apriamo dunque con la situazione in Venezuela. Ad una settimana dal terremoto, il bilancio ufficiale dei morti è salito nelle ultime ore a 2.295. Le persone di cui non si hanno notizie potrebbe essere oltre 40.000, secondo le stime delle Nazioni Unite. Chi è sopravvissuto adesso ha bisogno di tutto. Finora sono arrivati negli ultimi giorni 1.200 tonnellate di aiuti umanitari. La corrispondenza è di Paolo Manzo.
5: 1, 2, 3.
6: Mentre le speranze di trovare persone vive sotto le macerie si riducono di ora in ora, oltre 2 milioni di venezuelani, secondo le stime dell'ONU, hanno bisogno adesso di aiuti umanitari. Servono cibo, acqua potabile, strutture dove dormire. Siamo rimasti senza nulla e siamo costretti a lottare per la sopravvivenza, dice un abitante della Guaira, l'epicentro del disastro. La situazione nel paese è devastante per Stephanie Hostetter, direttrice del Programma Alimentare Mondiale Venezuela, che ha già distribuito aiuti a 1.200 persone. Il nostro budget non riesce a coprire tutta l'emergenza. Per questo abbiamo fatto una richiesta di 50 milioni di dollari per i primi 3 mesi, dice. In campo sono scesi anche medici e infermieri provenienti da tutto il mondo, che hanno installato ospedali da guerra con tanto di terapia intensiva per i casi più gravi. Appena abbiamo aperto, siamo stati letteralmente inondati di pazienti. Molti di loro sono stati feriti durante il terremoto. Altri cercano cure perché gli ospedali sono stati distrutti, dice uno dei medici volontari arrivato dagli Stati Uniti. E mentre la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha decretato il lutto nazionale di una settimana per le vittime, in uno degli ospedali da campo l'ecografia di una donna incinta riporta alla vita. Lo vuoi sapere? Una bambina! Ma è anche il simbolo della speranza di un intero paese che vuole rialzarsi.
4: E proprio nelle ultime ore è giunta la notizia che una persona ancora in vita è stata individuata sotto le macerie e si sta tentando di salvarla. E i primi giorni per i team di soccorso la sfida è stata enorme. La coordinazione non è mai facile, come ci ha raccontato da Caracas la giornalista freelance francese Alice Campagnol, che un paio di giorni fa ha visitato l'area di La Guaira, che appunto è l'epicentro del terremoto.
7: C'est un vrai sujet, hein, la coordination des équipes de secours, vous avez pas idée.
8: È davvero un problema il coordinamento delle squadre di soccorso, non avete idea. Ho visitato il campo soccorsi internazionali a La Guaira e nei primi giorni era estremamente complicato, non funzionava la rete telefonica, quindi potete immaginare le difficoltà. A coordinare è l'ONU e questo è un bene perché molti venezuelani non si fidano del governo, la popolazione non ha alcuna fiducia nel potere e teme che ci siano corruzione e favoritismo. organismi. Le squadre internazionali hanno una grande competenza e questo è un bene in un paese che non era preparato ad affrontare una catastrofe naturale di questa portata. È molto prezioso poter contare sulla squadra messicana, che vanta una grande esperienza in ambito sismico, o sui mezzi delle squadre svizzere, italiane e francesi. Questi gruppi dispongono di molte risorse, si mobilitano in modo efficiente, hanno i cani. Insomma, oggi l'aiuto internazionale è davvero molto prezioso.
4: Il team svizzero ha nel frattempo terminato la sua missione, sta rientrando, ma in Venezuela restano attive diverse ONG svizzere. La catena della solidarietà per sostenerle già da alcuni giorni ha lanciato una raccolta fondi che oggi si concretizza in una giornata nazionale di solidarietà con l'apertura dei centralini. Fino alle 23 potete chiamare lo 0800 87 0707 per lasciare le vostre promesse di donazioni. Restano validi anche gli altri strumenti come il sito o il versamento diretto agli uffici postali. Io intanto vi ricordo il numero di telefono 0800 87 07 07. Nella notte un pesante attacco russo con missili e droni ha colpito la capitale ucraina Kiev, provocando, secondo le autorità locali, la morte di almeno 9 persone e una sessantina di feriti. A causa degli attacchi sono poi scoppiati diversi incendi in tutta la città e si registrano importanti danni materiali. Gli aggiornamenti con Sofia Stroppini.
3: Questa notte la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni e missili contro la capitale ucraina Kiev. Sono stati colpiti edifici residenziali. Uno di essi ospitava un'ambulanza e alcuni paramedici autisti sono rimasti feriti. Diversi incendi sono divampati in tutta la città a causa dei raid, anche in un hotel situato in una via di una zona centrale di Kiev. I danni materiali sono ingenti. Molte persone, insieme ai propri bambini, animali domestici ed effetti personali, si sono rifugiate nella stazione della metropolitana. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato di aver ricevuto informazioni di intelligence che riferivano di un imminente massiccio attacco da parte di Mosca contro l'Ucraina e aveva raccomandato alla popolazione di mettersi al riparo. In Russia invece un attacco con droni ucraini ha ucciso una persona e ne ha ferite 4, danneggiato un impianto industriale. A seguito dell'offensiva russa a Kiev, la Polonia aveva fatto decollare i suoi aerei caccia per proteggere il proprio spazio aereo come misura preventiva. In seguito ha affermato di non aver registrato attacchi sul territorio polacco e di aver interrotto le operazioni.
4: È stato presentato ieri il primo bilancio di attività del locale di consumo per stupefacenti, inaugurato a Coira il 1 aprile. Beh, questi sono i numeri: 90 persone registrate, 30 presenze quotidiane per un consumo medio di 100 dosi. Sono soddisfatte le autorità e anche i gestori della struttura, ma la scena aperta della droga continua a preoccupare. Il servizio di Patrick Colombo.
5: Le cifre snocciolate ieri in conferenza stampa confermano previsioni e aspettative degli addetti ai lavori. Coira ha bisogno di un luogo sicuro e controllato in cui tanti tossicomani provenienti da tutto il cantone possono assumere droghe. E dall'apertura del locale di consumo la situazione, dal profilo dell'ordine pubblico, è leggermente migliorata, ha detto il comandante della polizia cittadina Andrea De Florin.
9: Die Lage hat sich etwas beruhigt.
5: Certo, restano ancora tanti i tossicomani, una quarantina circa, che si aggirano regolarmente per i giardini pubblici in centro e nelle immediate vicinanze. Nessuno si aspettava che la scena aperta della droga sarebbe sparita come d'incanto. L'obiettivo a lungo termine è quello di spostare nella struttura dedicata l'assunzione di stupefacenti.
9: Das langfristige Ziel ist sicher, dass die Konsumationen eben im Konsumraum stattfinden.
5: Un centro, quello varato 3 mesi fa a ridosso del polo fieristico della Stadthalle, che oltre a spazi sorvegliati per il consumo di droga, offre all'utenza una mensa, docce e consulenza medica. Servizi utilizzati da un numero elevato di persone, osservato Carlo Schneider, direttore di Überlebenshilfe Graubünden, cui è stata affidata la gestione della struttura.
10: Wir haben da wirklich viele Personen, die waschen, duschen, Beratungen, Wundpflege nutzen.
5: Nell'estate del 2027 la città di Coira deciderà come proseguire con il progetto pilota del locale di consumo, della durata prevista di 3 anni.
4: Chiudiamo con lo sport. Ai mondiali di calcio, Belgio e Stati Uniti si incontreranno agli ottavi di finale martedì. Questa è la notizia della notte. notte. I belgi hanno sconfitto il Senegal ai supplementari, sotto di 2 gol a 5 minuti dalla fine sono riusciti a pareggiare, alla fine imporsi per 3-2. Più agevole la vittoria degli Stati Uniti, che hanno battuto la Bosnia per 2-0. Ricordiamo anche che ieri sera l'Inghilterra ha passato il turno, dopo il 2-1 al Congo giocherà agli ottavi contro il Messico. È tutto, buona giornata.
11: Buongiorno e buon viaggio. Sulle strade della Svizzera italiana non ci sono disagi particolari da segnalare. Per i cantieri vi ricordo che sulla 13 la galleria del San Bernardino viene chiusa tra le 22 e le 5 e per i passi alpini vi ricordo che il Susten è chiuso per motivi di sicurezza fino a nuovo avviso. Da Bien, Mario Boldini.
12: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Alba Chiara estate, Alba Chiara extra large, ancora buongiorno da Daniele Oldani, ciao. Ben ritrovati, siamo pronti a ripartire e adesso è il momento anche di ricordare i nomi del giorno, perché non l'abbiamo fatto e quindi è meglio citarli. Bernardino, questo è uno dei nomi da ricordare, saluto anche gli amici che vivono a San Bernardino. Ottone, Attilio e poi c'è il bellissimo, antico, antichissimo Monegonda. Oggi in realtà tra gli eventi connessi a questa giornata ce n'è uno anche abbastanza curioso che non abbiamo avuto modo di citare, ma era un'altra epoca, diciamo la verità. Era il 91, 2 luglio 1991, Missouri, Kansas City. Il signor Axl Rose a un certo punto si accorge che qualcuno sta filmando il concerto. Voi immaginate oggi cosa vuol dire fare un concerto con migliaia di telefonini che ti riprendono, ma allora nel 91 ovviamente era un'altra epoca. Quindi Axl Rose è lì che sta suonando, cantando, facendo le sue cose, a un certo punto vede questo spettatore che filma il concerto dei Guns N' Roses e si lancia, si avventa contro questo spettatore qui, segue una gigantesca zuffa che causa più di $200,000 di danni. La band annulla 3 date della tournée per la quale erano già stati venduti biglietti per $1,5 million. Ecco, tutto questo accadeva nel 91.

Come ti permetti di riprendermi? Guarda che non hai il permesso. Vai oggi a vedere. Allora, la parola del giorno. Milioni di parole è l'altra rubrica che vi proponiamo dopo le 8. Vi invito a riflettere su queste parole. La definizione del vocabolario della parola di oggi è: una persona che lavora, che agisce, che si dedica a qualcosa con costanza, energia e perseveranza e non si lascia condizionare e scoraggiare dalla fatica. Qual è la parola di oggi? Ve lo dico tra 4 minuti.

arrivata la definizione esatta, o meglio la parola che oggi cercheremo di raccontare. Molti di voi hanno scritto, partendo da una persona che lavora, agisce, si dedica a qualcosa con costanza, energia e perseveranza, senza lasciarsi scoraggiare dalla fatica. Moltissimi avete scritto stacanovista, e in effetti ci sta, però non è la parola che abbiamo scelto. Qualcuno ha scritto fanatico, forse uno esagera un po' da questo punto di vista. No, la parola di oggi è indefesso. Indefesso è una di quelle gemme della lingua italiana che si sentono meno rispetto al passato, ma che hanno una straordinaria forza espressiva. Non so se l'avete usata, se vi capita di usarla. Comunque, quando si usa la parola indefesso, vogliamo proprio riferirci ad un lavoratore indefesso, un ricercatore. Io ogni tanto la uso, ogni tanto, devo dire, mi è capitato. Io indefesso, continuo, eccetera, eccetera, un sostenitore indefesso, un difensore indefesso. Ma vediamo di capire da dove arriva questa parola. Intanto non pensate a fesso, perché fesso ha tutta un'altra origine, poi magari ci torniamo anche sul discorso del fesso. Qui dobbiamo unire le due parole, o meglio, unirle in una parola sola. Però sono due frammenti. Fesso arriva dal latino fissus, cioè participio passato del verbo findere, cioè spaccare, fendere, dividere. In origine quindi significava spaccato, incrinato e rotto. Col tempo però il significato è cambiato, perché da oggetto incrinato o difettoso si è passato in senso figurato a vi sto raccontando la parola fesso, per cui mi sono un attimo perso. Volevo tornare a indefesso, ci torniamo tra poco. Invece fesso arriva appunto dal latino fissus, e come vi dicevo voleva dire spaccato. Poi è cambiato questo termine, è diventato per indicare una persona sciocca, ingenua, eccetera eccetera. Ma vediamo invece che cosa vuol dire la parola indefesso. Qui siamo ancora sul latino, ma non c'è una combinazione di parole, perché indefessus è proprio l'originale, che vuol dire stanco, affaticato. Quindi indefesso vuol dire non stanco, quindi in sostanza il indefessus, perché defessus vuol dire stanco, affaticato, e quell'in fa diventare la parola non stanco, quindi impegnato, molto presente, molto concentrato su quello che si vuole fare, ma non è stanco, non è mai stanco. Una persona indefessa non è mai stanco, è instancabile, è infaticabile, è inesauribile nel suo impegno. E ci sono degli esempi: è un ricercatore indefesso, sempre alla ricerca di nuove scoperte, lavora in modo indefesso per migliorare la vita della sua comunità. Grazie al suo impegno indefesso, il progetto è diventato un successo. Ecco. È una parola che, diciamo, resiste soprattutto in ambito giornalistico, ma anche nei discorsi istituzionali, nelle biografie, e come dicevamo si può abbinare anche a dei sostantivi come lavoratore, ricercatore, promotore, eccetera eccetera. I sinonimi, certo, molti di voi hanno citato stacanovista, ma anche instancabile, infaticabile, operoso, perseverante, tenace. Il contrario cosa può essere? Stanco, svogliato, inattivo. E quindi è una parola particolare, è una parola comprensibile, ma viene quasi percepita come una parola elegante, un po' ricercata. Ecco, per questo motivo viene usata anche, per esempio, negli elogi ufficiali, nei necrologi, no? Era una persona indefessa che aveva, eccetera, eccetera. E ecco, tanto per dirvi, visto che ci piace anche guardare come raccontano le stesse parole in altre lingue, tireless in inglese. E poi c'è, per esempio, vabbè, il giapponese non può mancare in questa trasmissione, fukutsuno vuol dire indefesso in giapponese, incansabile in spagnolo. Quindi indefesso, la parola di questa mattina. Non ho trovato nessuna canzone, quindi cari cantautori all'ascolto, avete una grande opportunità. Manca una canzone intitolata indefesso.

che ha sempre più possibilità di far parte dei 10 ospiti speciali. Controllavo ieri sera gli ultimi voti, le ultime segnalazioni e devo dire che è messo bene, quindi forse ballano ancora 2 posti, diciamo, perché 8 sono quasi certi. Allora, calcio, mondiali, no? Ci sono tante notizie, tante partite e chiaramente anche tanti spunti. Allora, chiaro che gli 11 che giocano in campo sono quelli da stimolare di più, no? Sono loro i protagonisti, sono loro che decidono i risultati. Leggo insieme a voi questo articolo della Regione che parla del direttore della NASA, avete presente, no? Che ha incoraggiato la squadra maschile degli Stati Uniti per il Mondiale 2026, quello che si sta giocando, dicendo: guardate che in caso di vittoria l'agenzia spaziale invierà un pallone del campionato sulla Luna, che non è la stessa cosa del tipo guardate che qualcuno di voi andrà sulla Luna, cioè che mandano un pallone, voglio dire, mandano, sono anni che mandano cose, audio, libri, no? La testimonianza umana. Comunque, qui io leggo e riferisco. Quindi è già stato spedito un pallone della FIFA sulla Stazione Spaziale Internazionale. Chiaramente appena è arrivato il direttore lì che c'era ha detto: ragazzi, non si gioca perché qui non è che siamo in un campetto. Ecco, quindi ha già messo tutti a posto. Comunque, se gli Stati Uniti dovessero vincere, un secondo pallone verrebbe trasportato sulla superficie lunare insieme a strumenti scientifici. Così ci racconta la Regione e così ha sentenziato la NASA. Ora, non lo so, io non sono un giocatore di calcio, ma non so quanto incentivo mi dia a giocare meglio questa cosa, non lo so, Cioè, un conto è dire: ragazzi, uno dei posti per gli astronauti, allora sì che sei stimolato e corri come un dannato e fai gol e fai cose del genere, ma mandami il pallone, fammi capire. Abbiamo canzoni bellissime? Sì.

Arriverà anche settembre, godiamoci questo mese di luglio appena iniziato, perché per qualcuno vuol dire anche meritate vacanze, per cui magari in questo fine settimana inizieranno le vostre vacanze. Approfittiamo per augurarvi davvero un bel periodo di riposo, anche di divertimento, insomma tutto quello che desiderate. È il punto notizia delle 8:30, lo facciamo tutti i giorni con la possibilità di dare un'occhiata ai siti e ai portali, quelli che raccontano in tempo reale le notizie man mano che arrivano, e quindi cominciamo dal nostro sito rsi.ch. Sapete che il 4 luglio ci sarà questa celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti. 250 anni, We the People, il passato che interroga l'America di Trump. Questo è un articolo che trovate in questo momento in home page sul sito rsi.ch, ed è una intervista a William Treanor, decano della Georgetown University, che vi proponiamo. Conosciamo i nomi, veneriamo il passato, ma non comprendiamo davvero la storia. C'è un video che appunto celebra in qualche modo questo importante anniversario. E poi invece dal mondo, in particolare la questione di cui parlano oggi in maniera molto approfondita sia la Regione che il Corriere del Ticino, con lo scisma, diciamo, chiamiamolo, anzi è il termine esatto, legato appunto a questi lefebvriani, che però hanno una connessione con l'estrema destra, scrive il sito rsi.ch. Quindi lefebvriani ed estrema destra, un'alleanza problematica. Forza Nuova era presente alla consacrazione. Ci sono analisi di questa situazione. Uno scisma si è consumato di fatto mercoledì, lo dice appunto questo articolo a cura di Francesca Torrani, quando la Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata da Lefebvre, arcivescovo francese, ha ordinato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. E quindi si va ad analizzare questa situazione anche appunto sul nostro sito, e con la presenza anche di questioni politiche. A questa vicenda si accompagna da tempo un elemento politico, la vicinanza di alcuni ambienti a settori dell'estrema destra. L'articolo lo trovate appunto sulla prima pagina del sito rsi.ch. Sulla stessa prima pagina vi segnalo anche che la Svizzera si mobilita a favore del Venezuela. È iniziata alle 7 questa giornata speciale della catena della solidarietà. Io ne approfitto per ricordarvi il numero da contattare per le vostre promesse di versamento, lo 0800 87 0707. Lo ripeto, 0800 87 0707. Fino alle 23 continueremo ad aggiornarvi anche sul denaro che si riuscirà a raccogliere. Corriere del Ticino invece apre su un altro tema, l'e-commerce, cioè gli acquisti online. Temu e Shine si valuta una tassa fino a 5 franchi. Bruxelles ha introdotto un dazio di 3 euro per ogni invio, una mossa contro le piattaforme di commercio online asiatiche. La Svizzera potrebbe presto prevedere un balzello per ogni prodotto venduto. Si parla di 5 franchi. E poi si parla naturalmente della partita della Svizzera, che ormai è questione di poche ore. All'alba di domani in palio l'accesso agli ottavi di finale, e ci sono molte analisi in queste ore di attesa. Si parla molto delle altre partite, il Senegal che è stato battuto 3-2 dopo i supplementari, con il Belgio che va agli ottavi, e anche gli Stati Uniti che hanno battuto la Bosnia per 2-0. La Regione invece questa mattina ci racconta la scelta di un gerente di un punto benzina, prezzo basso della benzina, più soldi nelle tasche dei cittadini. Si chiama Michael Knobel, proprietario di Etzel Park, ritiene che solo nel bellinzonese il risparmio potrebbe essere di 20-30 milioni all'anno. Quindi c'è un approfondimento sul tema del caro benzina che ha tenuto banco negli ultimi mesi. Ancora dalla Regione vi segnalo un'altra notizia che riguarda Babel, questo festival dedicato alla letteratura, alle traduzioni.
Una nuova lingua per un nuovo mondo. Lingue per mondi possibili è il tema della 21esima edizione che si terrà a Bellinzona dal 16 al 20 settembre. C'è anche una manciata di novità che questo articolo prova a raccontarvi. Il Corriere invece, Corriere.it in questo caso, per chiudere, in questo momento sta aprendo sulla situazione, ed è una notizia in aggiornamento che arriva dal fronte ucraino, pesantissimo raid russo su Kiev, si parla di almeno 10 morti, colpito anche un pronto soccorso, il bilancio in questa guerra caduti o feriti 2 milioni di soldati, forse è la prima volta che vengono dati questi numeri a livello di bilancio, comunque si sapeva che è un conflitto che dura da molti anni e che ha già provocato moltissime vittime, in particolare tra i soldati. Le notizie sul conflitto tra Russia e Ucraina di giovedì 2 luglio in diretta, nella notte appunto la Russia ha lanciato un attacco contro strutture civili a Kiev, colpiti un pronto soccorso, un hotel con almeno 10 morti e più di 50 feriti. E chiudo citando un'ultima notizia che riguarda Sinner, che è stato uno dei protagonisti di Wimbledon in questi giorni, ha capito cos'è successo a Roland Garros e così sta gestendo il problema. Potrebbe succedere ancora, venerdì ci sarà la prossima partita. Vi auguro buona lettura col vostro sito, portale preferito. Noi torniamo alla musica e ci prepariamo al momento gioco, che anche questa mattina non manca. Anzi, stamattina, ma vediamo, perché ogni mattina dico, stamattina, poi vediamo.

Dai che abbiamo trovato un bel ritmo stamattina con Maroon 5, Beautiful Mistakes. È un ritmo lento, piacevole, ma molto armonico. Un po' la stessa cosa possiamo dire per Gaia, che so piacere molto. È la sua nuova canzone per l'estate. Si intitola Bossa Nostra, dopodiché si gioca.

Gaia con la canzone Bossa Nostra e vi invito a giocare se vi va, se ne avete voglia. Intanto mando un saluto a Spartaco, senti che nome, Spartaco, che ieri si è portato a casa le calzette di Rete 1. La sinistra c'è scritto sinistra, la destra c'è scritto destra, quindi un abbraccio e un saluto a Spartaco. E naturalmente buona fortuna a voi, basta mandare un messaggio da qui alla fine del gioco e tra tutti i messaggi arrivati estrarremo anche oggi un nominativo con la possibilità di farvi questo regalo, un gadget firmato Rete 1. 8:43 minuti, siamo pronti per giocare, abbiamo tre canzoni anche oggi che arrivano dagli anni 70, dagli anni 90 e la più recente è di 10 anni fa. Vediamo, la prima non dovrebbe darvi difficoltà, anzi direi quasi zero, perché è una canzone che nel 75 ottenne enorme successo, ma davvero enorme, ed è una storia particolare, in realtà una storia triste dietro questa canzone, ma sicuramente la ricorderete. Io vi segnalo solo il numero, lo 076-321-1113, chi cantava questa canzone lo potete dire voi con un messaggio. Andiamo? Dai che si parte! Yeah.

0: mi ascolterà.
1: Questa è abbastanza obbligatorio saperla, nell'ABC, diciamo, ecco. E devo dire che ci sono pochi dubbi. Non vedo nomi strani, fammi vedere. Luisa, Piercarlo, Rosaria, Daniela, Modugno. Non ci sono dubbi. Questa chiacchierata a distanza tra un signore e questa bambina. Canzone, dice qualcuno, la preferita di mio papà. Vedi come torniamo anche alla memoria. Piange il telefono, Domenico Modugno. 1975. Allora, andiamo con la seconda. Questa è più difficile. Secondo me questa è più difficile, ci vuole un attimo di attenzione. Vi aiuto dicendo che è una band, o comunque sì, definiamola band. Sì, una band, quando uno non è da solo, è una band. Chi cantava questa canzone nel 98?

sono in due e il due è un numero importante per arrivare alla soluzione. Ma non posso aiutarvi anche oggi. I Negramaro, no, sono di più di due. Roberto, sono più di due, Negramaro. I Righeira, no. Ricche Gian, no, no, aspetta, devo parlare con questo signore che mi ha scritto Ricche Gian. A parte che un volo nel tempo, Ricche Gian, mamma mia, quanti anni sono passati. Bravo Tobias da Zurigo, molto bene Luca. Brunella, non la so, l'onestà innanzitutto, brava. Anche Mary non sbaglia. Forse gli audio 2, mi scrive Alberto, forse sì, forse sì. Qualcuno ha scritto anche i Jalis, i Ringhiera, grazie per Ringhiera, bellissimo, anche i Ringhiera non sono male. Audio 2, audio 2 con la canzone Tu vieni prima di tutto, piange il telefono, Domenico Modugno, e adesso diamo un'occhiata ad una canzone

Miguel Bosé, li stiamo citando tutti, eh? Ne manca uno, dai. Figlio d'arte. Graziella, molto bene. Brunella. Pellegrina. Piercarlo. Kalimba, cos'è Kalimba? Ogni tanto mi incuriosite con delle risposte strane. Adriano non lo sa. Fonzi, oh, bella questa risposta. Fonzi, ah, Fonzi, quello di Despacito. No, non è lui. Enrique Iglesias, è lui, è proprio Enrique Iglesias con la canzone Bailando. Sì, ci sta, ci sta. Riepiloghiamo le tre canzoni di oggi. Piange il telefono, Domenico Modugno, Tu vieni prima di tutto, Audio 2, Bailando, Enrique Iglesias. Il gioco senza premi torna domani, non so dirvi a che ora. Sul domani non v'è certezza perché non ho ben capito l'orario, la partita, quando finisce. Comunque, appena finisce la partita arriva Alba Chiara e sarà anche il momento di commentare. Adesso arrivano i Beatles, questa è una certezza.

di questa edizione del giovenerdì di Alba Chiara. Mancano 9 minuti alle 9 e sarà un finale tutto al femminile, anche se entrano due baldi giovani, mi sa molto maschietti, per cui buongiorno Danny, buongiorno Fabrizio. Poi qui si mangia, si beve, ho capito, cioè arrivano con un sacco di cose, mai una volta che dicono ma vuoi favorire, vuoi assaggiare, vabbè, niente, poi magari ne riparliamo. Invece volevo chiudere appunto tutto al femminile questa edizione di Alba Chiara, perché ogni tanto, ve ne ho già parlato, mi piace leggere le interviste e la possibilità di ritrovare dei personaggi che hanno fatto parte un po' della nostra storia, perché quando parliamo di cantanti è chiaro che hanno segnato un po' chi più chi meno. Con ospite speciale stiamo parlando davvero dei grandi, però Mietta è un artista che per anni, no, ha fatto musica, ha ottenuto anche dei grandi successi e poi si è un po' fermata, si è tolta un po' dal mondo dello spettacolo, ma questo 2026 segna il suo ritorno e quindi c'è un album, ci sono già dei singoli, è felice di ritrovare il pubblico, l'ha incontrata Silvia Fumarola per Repubblica, felicissima, mi defilo quando non riesco a raccontare le cose, ho poco da dire, ma la musica è la mia vita e con la musica raggiungi tutti. Ha avuto un po' di questioni personali, sono passata dagli attacchi di panico alla bulimia, una psicologa sessuologa mi ha aiutato per 7 anni, poi ho preso consapevolezza anche della mia bellezza interiore e negli anni ho imparato che le persone devono essere se stesse e quindi sono felice di proporre qualcosa di nuovo che mi rappresenta molto. È stata una collaborazione peraltro con il figlio, il marito, insomma una cosa in famiglia che le ha permesso di tornare. Intanto vi faccio sentire come suona la Mietta del 2026.

senti che energia. Questa si chiama Mille bugie, c'è un altro brano che si intitola Per avere me. Chiudo segnalando anche riflessioni rispetto al 1990, Festival di Sanremo, Amedeo Minghi, Vattene amore, grande tormentone. Cosa vuol dire aver avuto successo a 20 anni? Minghi è una persona stupenda, ancora ci sentiamo. Ai 20 anni fai molta fatica a gestire la popolarità, un po' mi vergognavo, un po' avevo paura. Andavo in giro con un cappellino in testa per non farmi riconoscere. Questa mattina l'ascoltiamo, Vattene.

0: Prima di chiudere voglio ricordarvi lo 0800 870707 è la giornata della catena della solidarietà per il Venezuela. Non ho bisogno di aggiungere altro e so che tantissime persone stanno già chiamando. 0800 870707. Alba Chiara torna domani, non so a che ora, ma prima o poi torneremo.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Potrebbero essere le 7:15, 7:30, 7:40, le 8:15, 9:15, non lo so. Ci sentiamo domani. Chiudo con Britney Spears.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Veronica Lippi. Violento attacco russo su Kiev nella notte, almeno 13 morti, una sessantina i feriti, è il bilancio più grave delle ultime settimane. Il terremoto in Venezuela, stanno rientrando i soccorritori svizzeri, trovare sopravvissuti diventa sempre più difficile, oggi giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. Anche la popolazione deve beneficiare dei conti positivi dello Stato, in caso di grosse eccedenze il Canton Zugo ne verserà una parte ai cittadini. Belgio, Stati Uniti, Inghilterra, Messico, questi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale scaturiti questa notte ai mondiali di calcio. Nella notte dunque un pesante attacco russo con missili e droni ha colpito la capitale ucraina Kiev, provocando secondo le autorità locali la morte di almeno 13 persone e una sessantina di feriti. A causa degli attacchi sono scoppiati diversi incendi in tutta la città con importanti danni materiali. Gli aggiornamenti in redazione con Sofia Stroppini.
2: Questa notte la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni e missili contro la capitale ucraina Kiev. Sono stati colpiti edifici residenziali. Uno di essi ospitava un'ambulanza e alcuni paramedici autisti sono rimasti feriti. Diversi incendi sono divampati in tutta la città a causa dei raid, anche in un hotel situato in una via di una zona centrale di Kiev. I danni materiali sono ingenti. Molte persone, insieme ai propri bambini, animali domestici ed effetti personali, si sono rifugiate nella stazione della metropolitana. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato di aver ricevuto informazioni di intelligence che riferivano di un imminente massiccio attacco da parte di Mosca contro l'Ucraina e aveva raccomandato alla popolazione di mettersi al riparo. In Russia invece un attacco con droni ucraini ha ucciso una persona e ne ha ferite quattro, danneggiato un impianto industriale. A seguito dell'offensiva russa a Kiev, la Polonia aveva fatto decollare i suoi aerei caccia per proteggere il proprio spazio aereo come misura preventiva. In seguito ha affermato di non aver registrato attacchi sul territorio polacco e di aver interrotto le operazioni.
1: In Venezuela ora, una settimana dai devastanti terremoti, il bilancio ufficiale è salito nelle ultime ore a quasi 2.300 morti. Le persone di cui non si hanno notizie potrebbero essere oltre 40.000, secondo le stime delle Nazioni Unite. E chi è sopravvissuto adesso ha bisogno di tutto. Negli ultimi giorni sono arrivate 1.200 tonnellate di aiuti umanitari, ma dico ancora tanto, c'è bisogno. Oggi rientreranno in Svizzera i membri della catena di soccorso inviati dalla Confederazione, 4 i ticinesi del team, fra loro Stefano Meroni, lo ha sentito Alessio Veronelli.
3: Siete pronti a ripartire? Cosa vi lascia questa esperienza? Cosa ti ha marcato di più?
4: Beh, sicuramente tutta la distruzione che abbiamo visto nel villaggio dove eravamo o nel paese dove eravamo, comunque anche un po' un senso di frustrazione tra virgolette per non aver potuto salvare nessuno in sostanza, un po' di amarezza perché voilà, il lavoro è tantissimo e come detto abbiamo potuto fare dal nostro punto di vista poco per aiutare le persone, anche se sappiamo che il fatto di essere qui e di comunque dare una mano per loro è molto prezioso.
3: Sbaglio o non sono state estratte molte persone vive dalle macerie in generale? Questo vuol dire che è stato veramente brutale il terremoto.
4: Esattamente, adesso io i dati esatti non li ho, però da quello che abbiamo sentito qui direttamente sul posto sono state veramente poche i superstiti estratti vivi. Ci sono davvero tanti morti, un po' brutto da dire, ma tanti sono ancora sotto e sarà complicato poterli estrarre.
3: Stefano Meroni, sostanzialmente dunque che situazione vi lasciate alle spalle ora che partite?
4: Qui è tutto distrutto, quindi poi ci sarà tutta poi la fase successiva o una delle fasi successive sarà la ricostruzione, magari ecco dare una mano a tutto quello che è un po' l'acqua potabile, questi bisogni primari, aiuti umanitari in generale e poi appunto come detto più in là ci sarà tutta la fase della ricostruzione. È complicato un po' partire così pensando che appunto le persone toccate non hanno più niente, né una casa né un letto né niente, tra virgolette dormono un po' sopra le macerie. E questo è quello che fa sicuramente più male quando dobbiamo abbandonare il paese.
1: L'aiuto svizzero comunque continua grazie alle ONG attive in Venezuela e la catena della solidarietà per sostenerle già da alcuni giorni ha lanciato una raccolta fondi che oggi si concretizza in una giornata nazionale di solidarietà. Fino alle 23 potete chiamare lo 0800 87 07 07 per lasciare le vostre promesse di donazione. Ripeto il numero 0800 87 07 07. Veniamo all'attualità svizzera ora. Quando andiamo a votare spesso prendiamo la nostra decisione valutando le conseguenze. E allora ci chiediamo cosa succederà in caso di sì o di no, quanto costerà il cambiamento. Le previsioni sul libretto rosso, recapitato assieme alle schede di voto o anche in altri documenti ufficiali, sono molto utili, ma talvolta sbagliate, come mostrano casi passati. A Berna si tenta allora di migliorare la situazione, non solo cercando di essere più precisi, ma anche di essere più trasparenti quando c'è incertezza. Ce ne parla Alan Crameri.
5: Regole e procedure attuali sono insufficienti per garantire la qualità delle previsioni e la trasparenza della loro presentazione. Lo scrive il Controllo federale delle finanze, incaricato di fare un'analisi sulle informazioni fornite dall'amministrazione federale a parlamentari, ma anche ai cittadini, per farsi un'opinione quando votano. Ricorda alcuni casi ben noti: la riforma della tassazione delle imprese, che ha portato a minori entrate fiscali non nell'ordine di decine di milioni di franchi, ma di miliardi, oppure l'analisi sbagliata sul numero di coppie sposate svantaggiate fiscalmente, o ancora i conti della VS con uscite sovrastimate. Ma ha constatato lacune anche in messaggi governativi recenti analizzati appositamente. Se prevedere il futuro è notoriamente impossibile, di certo si può fare meglio. Il controllo delle finanze fornisce vari suggerimenti: coinvolgere più spesso specialisti di dati, anche esterni, o effettuare regolarmente un doppio controllo. E quando l'incertezza rimane, dichiararlo in maniera più trasparente e esplicita, anche sul libretto rosso con le spiegazioni per i cittadini, nonostante lo spazio sia poco. Il Consiglio federale è in buona parte disposto ad applicare le raccomandazioni perché condivide la necessità di migliorare la qualità delle previsioni, ma senza aumentare la spesa. Ciò potrebbe rivelarsi un handicap sulla via di informazioni più precise, utili anche ad aumentare la fiducia del cittadino, evitando il dubbio che qualcuno, con interessi politici, ci voglia manipolare.
1: Il Canton Zugo, lo sappiamo, è uno dei cantoni più ricchi della Svizzera, scusate. I suoi conti chiudono spesso con utili consistenti. Ebbene, d'ora in avanti, in caso di eccedenze, potrà concedere degli sconti fiscali ai suoi cittadini. Il principio è stato accolto ieri dal Gran Consiglio, che ha seguito una proposta del Consiglio di Stato. Ha seguito il dibattito Johnny Canonica.
6: Nel Canton Zugo i soldi non sono un problema, anzi, giusto per fare un esempio, visto che le entrate del cantone sono molto maggiori rispetto alle uscite, quest'anno i premi di cassa malati della popolazione sono pagati dallo Stato.
7: Die finanzielle Ausgangslage im Canton Zug ist so gut wie schon lange nicht mehr.
6: La situazione finanziaria del Canton Zugo è buona come non lo è da tempo. Avanzi di bilancio elevati, se non molto elevati, un capitale proprio solido e un'alta stabilità finanziaria. Per questo motivo, dal punto di vista finanziario, degli sconti fiscali possono essere concessi, ha affermato a nome della commissione speciale che ha esaminato il progetto il suo presidente, il socialista Alois Gössi. L'idea è questa: in futuro, se i conti dello Stato dovessero chiudere con un'eccedenza superiore ai 50 milioni di franchi, la metà dei fondi eccedenti potrà essere riversata alla popolazione e alle aziende del cantone quale sgravio fiscale. Un'idea che non è piaciuta a una minoranza di sinistra.
8: Es ist für sie keine Überraschung, die Alternativen, die Grünen, lehnen diese Vorlage ganz vehement ab.
6: Noi combattiamo questo progetto con veemenza perché per il ceto medio e per le famiglie questi sconti fiscali ammonterebbero solo a pochi franchetti, piccole somme che non alleviano il problema degli affitti elevatissimi, ha affermato l'ecologista Lucian Franzini. Parole cadute però nel vuoto, visto che in prima lettura una solida maggioranza del legislativo ha detto sì al progetto di sconti fiscali.
1: Chiudiamo qui il Radio Giornale, buona giornata a tutti e a tutte.
9: Lo sport.
10: Ben ritrovati. Iniziamo dai sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di calcio e dalla vittoria stanotte 2-0 degli Stati Uniti contro la Bosnia, americani che agli ottavi affronteranno il Belgio senza Balogun espulso. Belgio che in rimonta ha battuto 3-2 supplementari il Senegal sul 2-0 fino all'86esimo. Avanza anche l'Inghilterra trascinata da Kane, doppietta 2-1 contro il Congo, prossimo ostacolo per gli inglesi il Messico questa sera alle 21, Spagna contro Austria, domani mattina la Svizzera affronta l'Algeria dell'ex Petkovic. Sentiamo il nostro inviato Paolo Laurenti.
11: Al netto di due deludenti sconfitte negli ottavi dell'Euro francese contro la Polonia e al Mondiale russo contro la non certo irresistibile Svezia, il bilancio di Vladimir Petkovic con la Svizzera è stato positivo. Nei numeri, 78 panchine, nessun altro ne ha collezionati più di lui, 42 vittorie, 14 pareggi e 22 sconfitte, e nella filosofia di voler controllare il gioco. L'apice è stato l'accesso ai quarti dell'Euro 2021, prima di lasciare un po' a sorpresa per accasarsi al Bordeaux. Nonostante un rapporto non idilliaco con la stampa svizzera, a Vancouver Vladimir Petkovic è stato disponibile, anche rispolverando il tedesco nel ricordare il passato, e un po' di emozione ha ammesso che probabilmente la proverà.
12: Ce l'ho sempre, sicuramente prima della partita sfrutto questo per questi calorosi saluti, ma dopo quando comincia è come tutte le altre. Sicuramente una partita molto importante perché l'Algeria per prima volta ha possibilità nella una partita secca di uscire come vincitore, e faremo tutto per fare questo. Io mi concentro sulla mia squadra, va benissimo che conosco certi dettagli dell'avversario, ma come ho detto mi concentro per la mia squadra e cerco che mia squadra domina e fa tutto per ottenere il risultato. I miei giocatori devono dare 120% di loro possibilità contro buona Svizzera per passare il turno.
10: Nel tennis, una Svizzera in campo oggi a Wimbledon, vittoria Golubic in serata opposta l'italiana Paolini. Infine il basket, alle 20 la Svizzera riceve la Serbia nel quinto match di qualificazione al mondiale.
13: Tutti allo stadio con la tribù del calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
14: Buongiorno a tutti da parte di Fabrizio Casati e del simpaticissimo Danny Rausé.
15: Buongiorno Fabrizio Casati. Buongiorno. Anche tu.
14: Allora, David Conti vi ha già detto praticamente tutto, ma passata l'Inghilterra un grandissimo Harry Kane, l'hai visto ieri?
15: Sì, l'ho vista anche perché in un orario accettabile, ormai io non riesco più a vedere le partite tutte quelle di sera tardi.
14: Si chiama anzianità.
15: Sì, hai ragione.
14: Il Belgio invece che ha rimontato, una rimonta veramente impossibile, fino all'86esimo il Senegal in vantaggio di due gol, poi pareggio, tempi supplementari, allo scadere 3-2 per il Belgio, e quindi continua il Belgio la sua cavalcata.
15: Sì, mentre i padroni di casa degli Stati Uniti, anche Canada e Messico tra l'altro, sono passati al turno successivo, passati gli Stati Uniti agevolmente, diciamo, contro la Bosnia, quindi doppio gol 2-0 per gli Stati Uniti, che hanno perso Balogun.
14: Lui è forte,
15: che è stato espulso, quindi la prossima partita non
14: posso dirti una cosa? È interessante il fatto che le squadre di casa, quindi Stati Uniti, Messico e Canada, siano passate.
15: Esatto. Succede. No, sono tutte e tre. Sì, tutte e tre. Sì. Prima
14: stasera,
15: di continuare,
14: stasera,
15: però,
14: diciamo,
15: dobbiamo dare un annuncio importante. Senti qua.
14: Prego,
15: senti qua.
14: Prego.
16: Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
15: Ecco, era lo sponsor della tribù del calcio che ringraziamo.
14: Genuflessi proprio.
15: Sì. È vero. Mentre stasera, guardando avanti,
14: sì, Spagna, Austria alle 21, a seguire poi alla 1 il Portogallo contro la Croazia, bella partita questa. E poi ci siamo noi, c'è la Svizzera, che chiaramente seguiremo svegliandoci praticamente all'alba.
15: Sì.
14: E se avete voglia, con Rete 3, con tutta la tribù del calcio, ci trasferiremo in quel di Piazza della Valle a Mendrisio, sì, dove arriveranno Kiefer, arriverà caffè come non ci fosse un domani. domani, sì, perché servirà, ma soprattutto ci saremo noi e voi, vi aspettiamo in tanti.
15: Vero, Rete 3 in diretta, certo, da Piazzale alla Valle. Su Rete 1 invece ci sarà Sport e Musica, che potrete seguire con i colleghi della redazione sportiva.
14: Giustissimo, intanto però vogliamo entrare ancora una volta in quelli che sono i mondi, nel vero senso della parola, che fanno parte della tribù del calcio, che fondamentalmente di calcio capisce poco, ma che in realtà capisce tanto di persone, di integrazione, di cultura, di radici, ed è per questo motivo che noi vogliamo salutare prima di tutto Nadia Morisoli. Ben trovata, ciao, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
14: Come stai? Stai bene?
9: Sì, bene, bene.
14: Sì, per chi ci segue in radio dice, beh, Nadia Morisoli, e in realtà tu da dove arrivi?
9: Io arrivo dalla Costa d'Avorio.
14: Dalla Côte d'Ivoire.
9: Côte d'Ivoire.
14: Che bello, bellissimo.
15: La tua lingua madre è francese?
9: È il francese.
15: Perché si parla francese lì?
9: Si parla francese.
15: Anche francese, insomma.
9: Si parla francese, però ci sono oltre 60 lingue.
15: Aspita.
14: Che sono dei dialetti o sono proprio delle lingue?
9: Sono proprio delle lingue.
14: Mamma mia, sono tanti. Beh, d'altronde vogliamo dire quanto è grande la Costa d'Avorio, sì, proprio a livello di metri quadrati. Non è come casa tua, no, ma quasi.
15: Il mio monolocale.
14: Sì, sì, esatto, esatto. Però scherzi a parte, è veramente una nazione enorme, diciamolo, sì, sì, senza dubbi. E dall'altra parte
15: abbiamo Jeffrey Trollip. Ben arrivato, Jeffrey.
17: Buongiorno, buongiorno, grazie mille.
15: Direttamente dal Sudafrica. Anche lì ci sono parecchie lingue, credo 12 lingue ufficiali.
17: Giusto.
15: Ti risulta?
17: Giusto, giusto.
15: Tu parli?
17: Madrelingua inglese.
15: Inglese.
17: Un po' di Zulu e Afrikaans, una lingua che viene dall'olandese.
14: Sì, certo, è vero, è vero. Beh, lì poi parliamo di conquiste dei vecchi tempi, per quello che comunque è anche quella una nazione veramente molto particolare, no? Cioè, c'è veramente un mondo nel mondo che vogliamo in un qualche modo scoprire anche quest'oggi.
15: Sì, vogliamo conoscere di più i nostri ospiti. Allora, Nadia, cosa ti ha portato in Svizzera innanzitutto?
9: L'amore.
15: L'amore, lo sapevamo, volevo fartelo dire.
14: Ci piace questa cosa, ci piace. Raccontaci com'è andata.
9: Ma è andata bene, visto che è nata una bellissimo fiore.
14: Sì, una
9: che ha 10 anni, che continua di sbocciare, di fiorire, di crescere. E
14: ma come vi siete conosciuti?
9: A Parigi, perché io vivevo dalla Costa d'Avorio, mi sono trasferita in Francia,
14: sì,
9: per gli studi, e ci siamo incontrati lì.
14: Tra l'altro diciamo anche che il tuo percorso formativo è molto pluridisciplinare, nel senso che tu hai fatto e continui a fare un sacco di cose.
9: Sì,
14: possiamo,
9: sì,
14: chiederti di fare un piccolo resumé di quella che
15: ma
14: è un po' la tua vita
15: lavorativa?
14: Come
15: l'hai detto bene, Fabrizio?
14: Ma perché io sono comunque di madrelingua francese.
15: Sì,
14: lo sai,
15: sì, lo sapevo.
9: Allora, io sono di formazione base giuridica, giurista, una maîtrise en droit, droit des affaires et carrière judiciaire.
15: Sì, quindi diritto, sì.
9: Sì. E poi in Francia ho fatto un master in intelligence économique.
14: Ah, ok, wow. Okay.
9: E un DU in sviluppo sostenibile.
14: Sì, sì, sulla
15: sostenibile, sì.
14: Esatto,
15: sì,
14: esatto, sì, sì.
9: Poi in Svizzera ho guardato il sanitario.
14: Quindi praticamente te sei là in Francia, a Parigi in quel momento lì. La tua carriera è determinata verso tutto quello che è l'aspetto giuridico. Conosci il ticinese che a un certo punto ti dice, dai, ma vieni qua. Vieni.
15: Sur Morisoli.
14: Certo.
9: Vieni a vedere le montagne.
14: Certo.
9: Lascia i muri di Parigi, vieni a vedere le montagne, la natura che è più bello.
14: E là cambi del tutto attitudine.
9: Cambio di tutto attitudine, mi oriento verso la persona, sì, verso il sanitario.
14: E ancora adesso fai quello?
9: Allora, adesso no, perché mi muovo tanto.
14: Appunto. Era lì che volevo arrivare.
9: Mi muovo tanto, adesso ho appena terminato una formazione come counselor.
14: Wow, ok.
9: Sì, e voilà.
15: Insomma, ti piace continuare a formarti, mi sembra,
9: sì,
15: di capire. Hai toccato diversi mondi.
14: Ha vissuto 10 vite praticamente.
15: È vero. Sì, sì, complimenti, sì, complimenti, sì, Nadia. Mentre Jeffrey, tu, anche tu un po' l'amore in qualche modo ti ha portato in Svizzera.
17: Giusto, giusto.
15: L'hai presa larga anche tu, hai fatto un giro largo, raccontaci.
17: Giusto, ho conosciuto la moglie a Londra,
15: sì,
17: e luganese, e ho convinto di andare a fare una vacanza in Sudafrica. Lei pensava di fare un mese, invece è rimasta lì per 5 anni.
14: Ah, però.
17: E 25 anni fa mancava la Svizzera e siamo arrivati qua.
14: Quindi alla fine ha vinto lei, cioè tu hai vinto per 5 anni, ma
17: le
14: per
17: donne
14: una...
17: vincono sempre. Cioè,
14: sono totalmente d'accordo, come darti contro.
17: Sì, e poi due figlie fantastiche, quasi 16 e 20 anni, sono luganesi doc e... sì. Ecco, biondi, occhi blu come i veri svizzeri loro.
14: Perfetto.
17: No, infatti.
15: E ti sei innamorato tu di Lugano in questo caso?
17: No, infatti, perché dopo il matrimonio in Sudafrica sono venuto a conoscere la famiglia qua, sono innamorato subito di Lugano e Caslano, abbiamo fatto girare il monte di Caslano, ho detto alla moglie, sì, prima o poi avrò una casa qua.
14: E tac! Sì. È così andata? È andata così?
17: Infatti, ho una casa a Caslano. sì, no, infatti. Posto bellissimo.
14: Posso chiedere ad entrambi una cosa che fondamentalmente è uscita spesso durante le nostre trasmissioni. Quali sono le cose che vi sono sembrate strane rispetto ai vostri mondi, rispetto a quello che avete vissuto prima quando siete arrivati qua in Ticino? Ho detto, ma questi qua fanno veramente sta roba? Se c'è,
17: una cosa che ho notato è che tutto funziona,
14: okay, quindi come dovrebbe. È strano, hai capito?
17: E da un paese sudafricano era molto tranquillo, calma, criminalità quasi zero, anche questo è un positivo.
14: Eh sì, certo.
17: Sì, le due cose che ho notato, quella roba da lì subito.
14: Sì. Per quanto ti riguarda invece, Nadia?
9: Ma a me, per quanto mi riguarda, è il fatto di dover sempre correre. Anche solo per andare a riposarsi bisogna correre. Allora,
15: siamo strani, eh?
9: Anche in Francia quell'aspetto lì lo vedevo, no? Perché vedevo una persona che scende dal metro, corre e poi è lì fermo che aspetta l'altro metro e dice, ma
14: certo,
9: io ho camminato, ti ho raggiunto, quindi camminavi, ti ho vinto. Però mi sono detto, magari è perché da noi è caldo, quindi ce la prendiamo con calma.
14: I ritmi sono diversi.
9: E quindi sì.
15: O qui corrono tutti tranne casati, perché no, non guarda, è che corre molto.
14: Guarda che statico, ma grande piedino, sì. 10 di quelli veri, proprio nella vita in generale.
15: Diciamo, cosa fate qui? Jeffrey, tu qui in Svizzera che cosa fai? Di che cosa ti occupi?
17: Io lavoro per i cantoni, infatti. Mm-hmm. Sono un consulente dell'ufficio di disoccupazione a Locarno.
15: Sì?
17: Sì, un bel gruppo,
15: sì,
17: con compagni, colleghi simpatici.
15: Sì. Quindi anche sì, tu hai a che fare con le persone, insomma, che cercano lavoro, che sono in difficoltà, giusto, per un periodo, insomma.
17: Giusto, giusto, consulenze, eccetera.
14: E già prima ti occupavi di questo quando eri in Sudafrica o comunque a Londra? Hai cambiato del tutto vita oppure più o meno?
17: No,
14: sei rimasto lì?
17: Ho fatto la scuola militare, però, okay, obbligatorio.
14: Sì.
17: Ho finito la militare e la mamma mi ha svegliato, dai, vai a studiare contabile, mi ha iscritto subito, ho studiato, odiavo, okay, l'impiego non era per me.
14: Sì.
17: Ho fatto settore ristorazione qualche anno, ho fatto gerente ristorazione,
14: okay,
17: giornate lunghe.
14: Sì.
17: Poi ho detto, sono andato a lavorare come contadino in Israel per 6 mesi, ho fatto un'esperienza lì, sono andato a Londra, sono trovato il settore in musica a Londra,
14: okay,
17: Regent Records, e lì ho conosciuto la moglie infatti, e poi siamo tornati in Sudafrica, ho studiato di nuovo psicologia.
14: Ma che vita abbiamo qua?
15: Aspetta, noi siamo noiosissimi, cioè, in confronto a loro.
14: 1-1-2 numeri 1, cioè, ma ragazzi, mi sento veramente proprio ai margini, te lo dico.
15: Sì, è così, è.
14: Bellissimo.
15: Complimenti, sì, Jeffrey.
14: No, complimenti poi, ad entrambi.
15: Sì.
17: Sì, poi sono arrivato qua, avevo la mia scuola di lingue, e
14: sì,
17: studiato di nuovo risorse umane, diploma svizzera, e lavorato 10 anni per una ditta americana come capo risorse umane, e da 5 anni e mezzo lavoro come consulente
15: al cantone, sì, all'ufficio di disoccupazione. Mentre Nadia, tu?
9: Ma io?
15: Dicevi il sanitario, che però è un po' abbandonato adesso.
9: Sì, sì, un po' abbandonato. E al momento sono un po' mamma, sì, un po' babysitter, un po' counselor.
15: Sì.
9: Sì, è un po' quei progetti nei cassetti.
15: E poi ne parleremo di uno,
14: sì,
15: in particolare.
14: C'è un progetto che ci piace tantissimo e vogliamo farvi assolutamente conoscere. Sì. Però intanto noi facciamo una cosa, mandiamo un brano musicale con ovviamente qualcuno che dovresti conoscere, soprattutto tu Nadia, Johnny Clegg.
15: Sì, l'ha selezionato Igor Gianola, che tra l'altro ha suonato anche prima di Johnny Clegg.
14: E adesso?
15: Sì. È vero? È vera questa cosa?
14: È vero!
18: Sì. Ma che tra l'altro tu come sportivo mi ricordi un po' Gascon, grande tecnica.
14: Bravo, quello sono, io sono Gazza Gascon.
18: No, comunque, roba... Johnny Clegg è stato un onore, per le mie conoscenze è stato forse il musicista più internazionale, anche rappresentato molto a livello politico.
14: E
18: io mi ricordo che non lo conoscevo quando l'ho visto esibirsi la prima volta, e oltre alla musica, perché erano musicisti bravissimi, mi ha colpito la coreografia perché ballavano. Lui era una cosa incredibile, veramente un artista pazzesco.
14: Lo conosci Nadia tu? L'hai già visto anche dal vivo?
9: No, lo conosco. È sudafricano.
15: Sudafricano, sì.
9: Lo conosco e mi piace molto.
18: Molto simpatico.
14: Tu invece che di casa, insomma, lo hai già visto?
19: In Sudafrica e una volta a Lugano.
14: Ah, vedi.
15: A Estival, immagino.
14: Vedi che alla fine è un grande mondo fatto anche di musica. Vuoi aggiungere?
18: Ma dicevo, oltretutto era una persona molto alla mano, sì. Cioè, nonostante il successo e la fama,
15: i
18: probabilmente anche un certo
15: un
18: benessere, ma era una persona molto alla mano.
15: Sì, i sudafricani sono un po' così, Jeffrey, molto gioviali, molto easy
19: e festaioli.
15: L'ho detto in sudafricano, l'ho detto.
14: Easy e festaioli, sì, anche festaioli.
15: Festaioli.
14: Sì. Esatto, in Afrikaans praticamente, sì, festaioli. Ci andiamo a ascoltare Cruel, Crazy, Beautiful World e poi torniamo, sempre qui con la tribù del calcio.

0: Direttamente dal Sudafrica, Johnny Clegg and Savuka, questo era per omaggiare il Sudafrica, e Jeffrey che è venuto a trovarci questa mattina. Ora, chi ci guarda in TV vede il tavolo imbandito di tante cose, di magliette, di strumenti musicali, di cibo, fra poco entreremo anche nel dettaglio, ma c'è una parola che unisce Jeffrey e Nadia in qualche modo ed è Ubuntu. Ubuntu è l'idea che una persona esiste anche attraverso gli altri, no? È un po' questo il concetto di Ubuntu. Jeffrey, è davvero usata nella vita quotidiana o è più una parola simbolica in Sudafrica, Ubuntu? O
1: sì, no, la filosofia è ben conosciuta in Sudafrica, sì, giusto. Ubuntu, stavo dicendo a Nadia, ho visto un colloquio con Tom Cruise,
0: sì. Okay.
1: Tanto in Sudafrica, e tornava a parlare di Ubuntu.
0: Vero? Quindi gli è rimasto anche a lui, insomma, il
1: concetto di Ubuntu, sì.
2: Rimane il concetto di Ubuntu, che anche tu, Nadia, conosci molto bene e in un qualche modo lo farai conoscere a tutta la Svizzera italiana, mi viene da dire. Perché?
3: Perché ho veramente a cuore di farci vedere, nel senso di dire alla Svizzera: noi esistiamo, portiamo i nostri valori, le nostre sensibilità. Non sono, cioè, quando mi vedete, non vedete la Costa d'Avorio, vedete Nadia che ha una storia, che ha dei valori, che ha qualcosa magari da offrire.
0: E quindi Ubuntu è il nome di questo tuo progetto che porti avanti proprio per sottolineare questi aspetti che stai dicendo.
3: Sì, sì, sì.
0: Quindi coinvolgi anche altre persone?
3: Allora, al momento con certe associazioni ci stiamo lavorando sul progetto.
0: Sì, e quindi sentiremo parlare, dopo vedremo anche un po' attraverso le fotografie che ci hai portato qualche spunto che ci riporta questo progetto.
2: A proposito di vedere, chi segue su RSI La 2 tra poco sta per vedere davvero una collaborazione che continua con la redazione sportiva e ha a che fare con tutto quello che è successo durante la notte, ma anche per radio voi su Rete 1 seguire molto bene, prego.
4: Palla che sfila, Spence la manca, c'è la conclusione con il gol, subito in vantaggio la formazione congolese con Sipenga, che firma la prima clamorosa sorpresa di questo 16° di finale. Ancora Kane col destro sotto la traversa, Harry Kane bacia lo stemma.
5: Sara sul filo del fuorigioco, Sara controlla e fa 2-0, grande gol di Sara che raddoppia per il Senegal. Prende la rincorsa e spiazza il portiere, 3-2 Belgio. Tielemans concretizza la più incredibile delle rimonte.
6: Tillman, filtrante per Balogun che si ritrova il pallone tra i piedi e questa volta si trova l'1-0 per gli Stati Uniti al 45°, erroraccio bosniaco, questa volta il gol è buono. Parte Tillman sopra la barriera, arriva il gol degli Stati Uniti, il 2-0 che decide la partita, Tillman su punizione.
0: Complimenti al sonorizzatore di questi
2: sempre siamo veramente super power,
0: sì,
2: cioè
0: molto molto techno, tra l'altro, esatto. Anche in Sudafrica ci sono degli artisti molto potenti da quel punto di vista, tu ne conosci qualcuno?
2: Sì, uno dei miei gruppi preferiti si chiama The Antfort. Conosci?
1: Sì,
2: loro sono belli aggressivi.
1: Antfort African significa la risposta,
2: la risposta
1: significa,
2: e tra l'altro loro cantano anche, soprattutto lei, in Afrikaans.
1: Sì,
2: è un mix tra inglese e Afrikaans,
1: è vecchio, è un dialetto.
2: No, è proprio di loro, sì, delle loro canzoni.
1: Sì, giusto,
2: è vero,
1: giusto.
2: Che l'Africa si arriva appunto da un derivato di una presenza olandese, mi viene da dire, no?
1: Giusto.
2: Okay, ok, ci siamo. Giusto.
0: Allora, sento dei profumi e qui non
2: mamma
0: possiamo...
2: mia, mamma mia, arrivano soprattutto dalla parte di Nadia, lo
0: sì,
2: diciamo.
0: Sì, e che ci ha portato che cosa? Adesso vengo a scoperchiare.
2: Scoperchia. Dici che cosa hai portato, cose tipiche ovviamente, eh?
3: Allora, sì, ho portato la tieke, che è un piatto nazionale in tutta la Costa d'Avorio.
2: Sì, tra l'altro anche patrimonio UNESCO ho scoperto.
3: Patrimonio UNESCO, sì, sì, la tieke.
2: E cos'è la tieke?
3: La tieke è un po' come un couscous
2: sì,
3: fatto con la maiocca.
2: Ok, che ovviamente si trova tanto.
0: La maiocca è una specie di patata.
2: È un tubo, è un tubero?
3: Sì, sì, sì, è un tubero. Sì. Ecco, c'è il procedimento. È molto lungo, eh?
2: E quindi ti abbiamo fatto lavorare tantissimo.
3: No, io non lo faccio. Io prendo già l'ace che è già pronto, sì, che devo solo riscaldare.
2: Giustamente.
3: Ecco.
0: Che buono.
2: No, guarda, ma certo, cioè io ho portato tutto.
3: Si può mangiare con tutto, col pesce.
2: Voi lo mangiate praticamente ad ogni ora, cioè praticamente è la cosa che si mangia sempre.
3: Allora, diciamo che quelli che lavorano al porto.
2: Sì. No,
3: alla mattina,
2: non la pasticceria,
3: sì, non negli uffici, certo. Alla mattina fanno colazione con la cieche.
2: Ah, e vedi?
3: Loro, ecco, e loro come noi chiamano adesso? il garba è la cieche fatto col tonno, wow, con le cipolle tagliate, il peperoncino
2: la mattina, questo.
3: La mattina, sì.
2: Ok,
3: bello tosto per darsi la carica, perché loro vanno a scaricare,
2: certo, ci vuole,
3: quindi ci vuole energia.
2: Danny, anche te c'è bisogno di, sì, carica, adesso, sì, ti, sì, voglio vedere.
0: Adesso è Jeffrey che deve assaggiare questa cosa,
2: certo, giusto. E tra l'altro invece di che pesce, manca il pesce, fratello, scusa, che di che pesce si tratta?
3: Allora, questo è l'orata.
2: Oh, wow, ok, l'orata, Danny, mica Roberta.
0: Vuoi prendere l'orata?
2: Eh beh, no, va tutto insieme, giusto?
3: Va tutto insieme.
0: Come faccio? Aiutami, Nadia, cosa faccio? Le prendo un pezzettino solo, guarda, quello
2: spazio. Ma guarda che sennò facciamo fare a Jeffrey che ha fatto anche il ristoratore.
0: Vero, vero.
2: Cioè.
3: E sì, si può mangiare con tutto, tutti i giorni in sé.
2: Certo, giustamente.
3: Mi ricordo quando eravamo piccoli, la mamma ce lo faceva con la... l'uovo trifolato, no? Perché da piccola il peperoncino
2: e c'era, no, un po' troppo, un po' too much.
3: Troppo,
2: esattamente,
3: sì.
2: Esattamente. Molto bene. Allora, il piatto è praticamente preparato.
0: Sì, non sono frappolli di siamo fuori.
2: No, si vede, tra l'altro.
0: Non sono frappolli di siamo fuori, però questo è lo scambio di gagliardetti, lo chiamiamo noi.
2: E la domanda è, Jeff, l'hai mai assaggiato questo piatto?
1: No.
2: E sei pronto per la mattina?
1: Sì.
2: Prego.
1: Vediamo.
2: Prego,
3: non
2: prego.
3: C'è il peperoncino.
2: Non l'hai messo il peperoncino?
3: No.
2: Allora, quindi c'è dentro. Allora, acciché abbiamo capito.
3: Acciché, cipolle, pomodoro.
2: Sì.
0: Roba leggera.
3: Sì, sì.
0: Roba leggera.
1: Approvo.
2: Approvi? Ti piace?
1: Buonissimo.
2: È buonissimo. Dopo daremo anche noi, anche io sono curioso.
0: Sì, vuoi assaggiare?
2: Tu la cicchella l'hai mai provata?
0: No, non l'ho mai provato. Ora il couscous è quasi ormai, sì, diventato, sì, internazionale, però.
2: Usati aggressivo.
0: In effetti con questo abbinamento non l'avevamo ancora,
3: sì,
0: assaggiato,
3: sì, sì.
0: Quindi vai a assaggiarlo anche tu.
3: Di solito lo si mangia, non con le mani?
0: Sì, con le mani si mangia, col pane magari, no? C'è quel tipo.
3: No, proprio, e c'è proprio un termine per definire quel modo di mangiare la cechela, no? Che dicono fopome la ceche.
0: Ok.
3: Quindi
2: ma buonissimo!
0: Ma devi stare calmo, però stava parlando Nadia.
2: Ma io mi spero quanto il cibo. Prendiamo un pezzo di orata io, eh.
0: Eh sì, ormai l'ho tagliata male.
2: Sì, una pippa.
0: Sì. E quindi tu dici mangiarlo con le mani, perché è il senso.
3: Sì, sì, sì, che cioè proprio letteralmente l'appetito viene mangiando.
0: Sì,
3: cioè,
0: sì.
3: Quindi ogni
0: boccone ha il suo sapore.
2: Confermo.
0: E dopo aver mangiato pesce, couscous e cipolle,
2: del mattino,
0: arriva il dolce, arriva una torta sudafricana in questo caso. Jeffrey, giusto, che cosa hai portato?
1: Questa torta si chiama in inglese malva pudding, mm-hmm, o torta malva. Mm-hmm. Devo spiegare, perché non sono più con la moglie.
0: La moglie, che, moglie, sì, di cui ci hai parlato.
1: E da 10 anni sono insieme con un'altra donna simpatica.
2: Che si chiama, salutiamola, perché dobbiamo anche ringraziarla.
1: È giusto, si chiama Susan. Io lo chiamo il governo.
2: Lavorando per il cantone, poi fa ancora più ridere.
0: Sì, o due governi.
2: Cioè, il governo.
1: E quando mi avete invitato ho detto: governo, dai, fai una torta. Quindi la mamma l'ha mandato la ricetta e l'ha fatto lei ieri, sì.
2: Ah.
1: Quindi era assaggiare una torta fatta anche con la marmellata di albicocca, no?
0: Vai a assaggiarla.
2: E chi sono io per non tagliarmi un pezzo, certo, non farvela assaggiare? Vado.
0: Vai pure, che dobbiamo far assaggiare anche a Nadia la torta, invece in questo caso sudafricana.
1: Sì.
0: E quindi altre specialità in Sudafrica quali sono, Jeffrey? C'è tanta carne anche lì, c'è tanto pesce. Barbecue, pesce.
1: Abbiamo il mare, ma sì. Un piatto molto principale è tipo puto, è un tipo polenta,
0: okay.
1: molto mangiato, sì. E la griglia.
0: Ah, grill, barbecue.
1: Carne.
0: Si chiama Braai?
1: Braai, sì, giusto.
0: È il modo di chiamare il barbecue.
1: Barbecue,
0: sì.
1: Braai è una parola africana, significa.
2: Spieghi cosa. Dopo arriviamo anche lì a.
0: Sì, scusa, io mi sono lanciato.
2: No, e cosa c'è dentro in questa torta?
1: È principalmente le ingredienti normali, ma è fatto con.
0: Ingredienti normali vuol dire uova, farina, acqua,
1: eccetera, però usano la marmellata di albicocca.
2: Ok, molto bene.
1: Al subire diventa.
2: Era per dirlo a Nadia, capisci?
1: Va, sì, vado, giusto, vado. Giusto. E poi come stavo dicendo, la Braai, la famosa griglia. Sudafrica, okay. Se vai in Sudafrica e vieni a ricevere l'invito a mangiare la Braai,
0: sì.
1: Dici che sono vegetariano, probabilmente metto pollo sulla griglia.
0: Esatto. Al minimo il pollo, insomma.
1: Al minimo il pollo per vegetariani.
0: Esatto. Esatto. Nadia, hai assaggiato? Com'è?
3: Sì, sì.
0: Assaggio anch'io la torta.
3: Buono.
2: È buona, mi piace.
0: Che buona questa torta.
2: Brava Susan.
3: Brava.
0: Ringraziamo Susan. Diciamo che per oggi siamo a posto qui, abbiamo
2: a meno completo.
0: Esatto. Primo, secondo e dolce.
2: Buonissimo.
0: Quindi direi che è tutto buonissimo. Insomma, sono belle specialità e bella questa trasmissione proprio per quello, perché ci permette di assaggiare tantissime cose. Jeffrey?
1: Dico, ho portato anche bottiglie di vino rosso.
0: Ah, bravo, l'abbiamo lasciato fuori forse.
2: Vado a prenderlo.
0: Adesso vado a prenderlo. Tu

0: Ascoltiamo una canzone, in questo caso sono gli Alfa Blondi che arrivano dalla Costa d'Avorio e che saranno a Bellinzona, dicevi?
1: L'8 luglio, esattamente, quindi sarà un bel modo magari per fare una junction. Hai voglia di andare? L'hai già conosciuto tra l'altro Alfa Blondi? Visto che...
2: No. Non piace? Mai... Sì, molto.
1: Beh, famosissimo poi da voi.
2: Famosissimo, poi i suoi testi sono molto profondi.
1: E come?
0: Sì. Tra l'altro sarà qui a Bellinzona insieme a Julian Marley, quindi diciamo un abbinamento molto, molto reggae. Sì. Sì, vedi che abbiamo tirato la tua. Mentre stai. Però. Ti stai strafocando di piatto e acciché. Insomma, adesso ti abbiamo.
1: Era buonissima. Com'era?
0: Vedi che a colazione va bene anche il couscous.
1: Beh, allora l'ho
0: detto,
1: la cicchia viene mangiato sempre, ovunque.
2: Sì.
1: La prossima volta però ti diamo dentro una bomba di peperoncino che la metà basta. Andiamo di Alfa Blondi con Ye Ye, poi si torna. A me!

0: abbiamo molleggiato un po' più che la tribù del calcio è il bistrò del calcio.
1: Esatto, apriremo un ristorante etnico, esatto, a questo punto, che è una bella idea secondo me, eh?
0: Sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: diciamo, adesso a parte gli scherzi, questo è un modo per far conoscere sì le parti culinarie delle varie nazioni, ma secondo me, e chi siete voi per dirmi che non ho ragione, se ti piace questa cosa,
0: sì, sì,
1: quando si è a tavola col cibo si crea subito qualcosa. E questa cosa la vogliamo fare anche noi. Siamo d'accordo?
2: Sì, sì.
1: È vero?
2: Sì, d'accordissimo.
1: Vedi che ogni tanto dico cose giuste. Mia moglie dice di no, ma in realtà
0: ti stringo la mano.
1: E quindi torniamo noi.
0: Allora, sì, perché ci hanno portato anche delle fotografie, oltre che tante prelibatezze culinarie, e quindi vogliamo raccontare ancora un po' di storia dei nostri ospiti attraverso le fotografie. Magari cominciamo da Nadia.
1: Certo.
0: E quindi siamo in Costa d'Avorio. Adesso il nostro velocissimo William Capizzi
1: è venuto.
0: Non è riuscito a restare in postazione, è dovuto venire qui al tavolo per assaggiare tutte le cose che ha portato. Ma qui vediamo una foto di gruppo.
1: Torniamo indietro nel tempo qua.
2: Dove
1: sei?
2: In Costa d'Avorio, sì. Nel 95-96.
1: Ok. E cosa succedeva qua?
2: Era i baldi promo. Okay. La licenza dal liceo.
0: Ah, ok.
2: Sì.
1: Tanto siete tutte vestite simili, uguali, insomma, uguali. Sì, sì, uguali.
0: Sei la terza da sinistra, per chi ci guarda in televisione.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Beh, questo è un
2: tra l'altro quest'anno festeggiamo il 30 anni, no, del nostro BAC, perché per passare dalla fine liceo si fa un esame.
0: Sì, okay. Come la maturità, insomma, da noi.
2: Ecco, e quindi festeggiamo i 30 anni quest'anno.
1: Che bello, complimenti.
0: Avete una chat in comune ancora con i vecchi compagni di scuola?
2: Sì, sì, sì.
1: L'hai detta così, invece esiste veramente.
0: È vero.
1: Sì, tra l'altro anche il mio preside era vestito così. Certo, chiaro, rettore. Detto questo, prossima foto vai. E qua ci siamo, eh?
2: Sì.
1: Questo è un po' il tuo presente e il tuo futuro. Mettiamola così, c'è scritto Ubuntu, radici e ali. E volete spiegarci un po' di che tipo di progetto si tratta e che cosa sarà?
2: Allora, è un progetto che si indirizza principalmente alle donne. Non è che non mi piacciono gli uomini, ma perché sono convinta che sono le donne che fanno cambiare le cose.
1: Sì, anche noi.
2: E questo progetto vuole rivendicare, no? Io voglio poter volare, poter sfiorire. Non sono mai riuscita a trovare la tradizione del termine s'épanouir.
1: S'épanouir, te
0: riesci? S'épanouir, sì.
2: In italiano.
0: Sbocciare, forse.
1: Ecco.
0: Sbocciare.
2: Ecco. Io vorrei sbocciare in Svizzera con le mie radici, senza rinunciare alle mie radici.
0: Sì, da qui insomma il sottotitolo, ecco, del progetto, che è le radici e le ali.
1: La traduzione sarebbe prosperare.
0: Ecco. Però è quasi troppo tecnico.
2: È più bello. È più bello sbocciare.
0: Come un fiore.
2: Come un fiore.
1: Giusto.
2: Come
1: giusto.
2: Un fiore. Sì, sì.
0: Abbiamo altre fotografie. Qui vedo altro cibo. Beh, questo è quello
2: che
0: ci ha portato.
2: No.
0: Ah, no, scusa, vedo male.
2: Questo sono le banane fritte che si chiama Alloco.
0: Sì.
1: Un po' come te, come ti chiamiamo noi amici, Alloco.
0: Non sono una banana fritta.
1: Ah, no, sono Alloco.
2: Quello assieme alla cheche sono i piatti nazionali.
0: Sì. Qui sei tu in versione, diciamo, sanitaria.
2: In versione sanitaria.
0: E poi questo è un libro. Tu ci hai mandato diverse copertine, abbiamo selezionato questa perché.
2: Allora, questo libro qua, il gioiello dentro di te.
0: Sì.
2: Cioè, che si ricollegano anche all'Ubuntu, no?
0: Sì.
2: Non devo mai dimenticare chi sono e devo veramente custodire, no? Sciogliere quello che sono dentro di me, ovunque vada.
0: Sì, sono bei messaggi, un po' come dicevano i Coldplay, siamo diamanti che prendono forma, insomma.
1: Sì, è vero,
0: quindi
1: vero.
0: È
1: sì,
0: un
1: sì,
0: po'
1: sì.
0: Questo
1: molto,
0: il concetto dei gioielli. E poi un po' di natura, insomma, ivoriana, la vediamo in questa fotografia.
2: Sì.
0: Qui cosa stavi facendo?
2: Stavo facendo una gita con la mia figlia, avevo deciso di fargli scoprire la Costa d'Avorio, che l'ho scoperto anch'io.
0: Sì.
2: Siamo andata nella foresta tropicale,
0: sì.
2: Centrobini, che tra l'altro abbiamo visto tantissime cose. Era bellissimo e lei me ne parla ancora.
1: È vero?
2: Sì, perché si poteva fare il bagno nel fango, e quel giorno lì non l'abbiamo fatto. E lei mi dice sempre: ma io volevo.
0: Mi manca
2: fare
0: quella cosa lì.
2: Mi manca quella cosa lì. Quando torniamo lo facciamo. Ho detto: beh, vediamo, se non piove, sì, se cioè, piove.
1: È un po' complessa la situazione.
2: È vero.
1: Beh, grazie mille per averci fatto entrare un po' anche nel tuo mondo, Nadia. Ma adesso arriva il momento di entrare nel mondo del nostro Jeffrey. Andiamo con la prima foto, William, per favore. Eccola qua.
0: Ecco, qui ci sei tu, credo. Più giovane?
1: Sì, ma di poco. Dove sei qua? Cosa fai?
3: Questa è una bella domanda.
0: Non te lo ricordi più?
1: Ce l'hai mai dato a te la foto?
3: Finta leggere la mappa, fare guida turistica e un safari.
0: Un safari lì in Sudafrica.
3: Famoso safari.
1: Eh beh, certo. E come?
0: Altre fotografie, beh, qui ci sono i delfini.
3: Sì, questo è perché io facevo ex surfista e lì io vengo dalla parte Durban, la costa est. Sì. Sono sotto tropicale, inverno 20-25 gradi, e lì la costa si chiama The Dolphin Coast, la costa dei delfini.
0: Passano
1: tanti, tantissimi. Sì.
0: Facevi il surfista, quindi?
3: Sì, sì.
0: Mamma mia, l'onda più alta che hai cavalcato?
3: Altissima, dove c'è la linea rossa. Guarda.
0: Sì, diciamo tre metri. Due
3: sì, quando arrivano le tempeste arrivano proprio le belle onde.
1: Beh, d'altronde appunto è tropicale la zona.
0: Beh, vediamo un'altra fotografia con tutta la costa e quindi tutto l'oceano.
3: Questa è la zona da dove vengo io, no?
1: Bellissimo.
3: Una acqua calda che scende dal Mozambico, quindi va pieno di squali anche.
1: Ah, ok, bisogna stare un po' attenti.
0: Giusto, un po' di attenzione.
3: Qua si giallo sulla mappa, questa è la zona di Durban.
1: Sì. La tua zona, insomma, sì, tu torni ogni tanto, torni spesso?
3: Non spesso.
1: Beh, lontanina,
3: no, infatti, devo comprare biglietti per il governo, le figlie.
0: Meglio comprare il governo, è sempre la compagna.
3: Mamma venire qua è meno
1: giusto,
3: costoso.
1: Giusto, sono d'accordo. Puoi portare ricette.
0: E poi questa volevi portarcela stamattina, ma non l'hai trovata. È una specie di carne secca. Cos'è?
3: Tempo, e si chiama bolton, è un carne secco speziato.
1: Ok.
3: Che mangiano praticamente quando guardano partite di calcio, no?
1: Uno snack praticamente. Posso raccontare un dietro le quinte? Quando con Danny abbiamo preparato il programma, a un certo punto tu hai parlato di questa cosa che in realtà come nome noi non conoscevamo.
0: No.
1: Come nome, adesso che lo vediamo chiaramente sì, perché è una specie di sparo, la dico grezza, carne secca, mettiamola
0: come
1: così.
0: Si chiama
3: Boltong.
0: Boltong.
1: Sì. E Danny ti ha chiesto: ma un po' come un Landjäger. E tu cosa hai risposto?
3: Beef jerky.
0: Sì, ma molto meglio.
1: Molto meglio. E lì abbiamo capito tutto, insomma. No. Esatto.
3: Però lo mangio spesso quando guardano sport. Calcio, rugby, lo mangio.
1: È dentro. Wow. Mi piace. Proteina pura. The Big Five. Eccoli qua.
0: Sì, prima parlavi di safari, quindi qui ci sono leoni.
3: Giusto, quella foto
0: bisonti,
3: precedente quando, dove facevo finta di fare guida turistica.
0: Sì.
3: E lì abbiamo visto tutti, in quel safari abbiamo visto tutti i cinque, sì, che è raro, riesci a vedere tutti in una volta.
0: Vero.
3: Tratte di essere persone da qua a lì e abbiamo visto tutti i cinque, no?
0: Sì, e poi ovviamente tu ci hai portato il vino, ma qui c'è una foto che ti ritrae con una birra, cioè, anche la birra è conosciuta in Sudafrica.
3: Questa è una birra, uno dei sponsor sulle squadre di sport.
0: Sì.
3: Sì, penso che è raro trovare la foto di me senza birra in mano. Per qualsiasi motivo non ho capito come mai.
1: Cosa che capita?
0: Hai accennato alle magliette che hai portato, quindi andiamo anche sugli oggetti che vediamo qui. Una, puoi aprirla, sì, se vuoi, così a favore di camera per chi ci guarda su RSI La 2. Ma descrivi questa maglietta verde, diciamo col colletto a polo.
1: Questa è rugby, eh?
3: Ok, questa è la squadra.
1: Vai pure lì davanti al microfono.
0: Sì.
1: Springboks.
3: Questa è la squadra di rugby, si chiama i Springboks. Sono campione mondiale.
1: Certo, questo è il vostro sport nazionale.
3: Sì, ben conosciuto, ben seguito.
0: Sì, molto più rugby del calcio, diciamo.
1: I Bafana meno dei Springboks.
3: Non direi meno, però ben seguito.
0: Okay.
3: Da tutti i colori.
0: Sì.
3: E più successo, questa è la passione. E questo?
0: Sì.
3: Questo
0: è una maglietta gialla e verde.
3: Questo è per la squadra di calcio.
0: Sì,
3: si chiama Bafana.
0: Abbiamo conosciuto.
3: Ragazzi.
0: Sì.
1: È vero, ragazzi, ragazzi.
0: È come dire Fabrizio Fabrizio.
1: Sì, è quello. Lì. Adesso è più anziano anziano. Sì. E tra l'altro un'altra cosa che ha portato Jeffrey che fa la differenza, io la ricordo, addirittura non riuscivano i commentatori a raccontare le partite quando c'erano stati i mondiali di calcio sudafricani, c'era Shakira che cantava, sì, come adesso peraltro, sì, come quest'anno, e soprattutto fai sentire.
0: Riesce a suonare?
1: Chissà. La vuvuzela!
0: Esattamente.
1: Ma te la ricordi la vuvuzela?
0: Certo che me la ricordo.
1: Ma che fatica di timpani avevamo,
0: mamma in quel periodo. Mamma mia.
4: Dire suonare è una parola.
1: È una trombetta.
0: C'è rumore.
1: Belli, però questa è bella, questa è una di quelle vere. Che poi i vari sponsor regalavano le trombette.
0: Vero, dopo facciamo il giro di campo qua, certo, con la vuvuzela. Mentre Nadia, hai portato anche tu uno strumento, tra l'altro.
2: Sì, che si chiama Aoko.
0: Aoko, che Aoko è un bastone di legno con una striato, sfera che passa,
2: sì,
0: attraverso,
2: sì,
0: il bastone.
2: Una, diciamo una frutta, un guscio svuotato.
0: Sì. Sì.
2: E poi ce n'è un altro che fa da cassa da risonanza.
0: La cassa da risonanza. E che suono fa? Riesci a farci capire che suono,
2: allora,
0: fa?
2: Io non sono tanto brava. Ci provo.
0: Prova. Sì, okay. Sicuramente meglio di noi. Beh, vedi?
1: Beh, a me piace tantissimo questo gutturale un po'.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: un po',
0: sì, sì, sì.
1: E appunto sono due gusci, uno appoggiato all'estremità, l'altro invece che sale, sì, su, sì, e giù con questo pezzo di legno, sì, sì, tutto intagliato, bellissimo. Poi è bello anche da vedere, a me piace, sì, molto.
0: E poi ci ha portato una camicia con i colori della Costa d'Avorio, che sono arancione, verde e bianco. Sì, sì. E quindi... grazie per averci colorato lo studio e profumato anche lo studio.
1: Mamma mia, sì, io adesso chi c'è adesso? Bolzani, tipo.
0: C'è Bolzani, sì.
1: Quindi adesso sentirà un po' di
0: Bolzani,
1: cosine.
0: Vuoi venire ad assaggiare un po' di specialità culinarie?
1: Ma qui ci sono delle cose. Ti piace l'orata? C'è l'orata qua, tanta, non è male, non è male. Molto bene, noi siamo arrivati praticamente in diritto. Dove stai andando? come i bambini. Lo ricordiamo, dunque, domani mattina, se avete voglia, all'alba. Ma davvero?
0: Non
1: questa
0: riesco.
1: Vuvuzela. Ma perché devi infastidire proprio nella vita? Sembra un barrito di un elefante che sta male.
0: Cioè,
1: dicevo, domani mattina ore 5, Piazzale La Valle, a Mendrisio ci saremo con Rete 3 a commentare tutto. Sì, sì. Allora poniamo fine a questa cosa pazzesca. Anche Lino Bini sta ridendo, ti dico solo questo. Tra poco arriva l'informazione. Noi ringraziamo tutti. Nadia, grazie davvero. Ti seguiremo con Casa Svizzera, te lo dico.
2: Sì,
1: è fatta.
2: Mille.
1: Jeffrey, grazie ancora.
3: Grazie mille.
0: Grazie davvero.
3: Grazie,
0: è stato divertente.
3: A tutti quanti, grazie.
1: Hai suonato vuvuzela?
0: Sì, io sono andato.
1: Sei contento?
0: Ma non riesco bene, adesso provaci tu.
1: No, per strano, perché sembrava proprio una melodia invece. detto questo,
0: sono andato a scuola di vuvuzela.
1: Con la sigla e poi arriva l'informazione e poi Antonio Bolzani, vai!
5: La tribù del calcio con Oxner Sport, Swisscom e Hyundai.
6: Rete 1.
7: Sono le 10. In studio Lino Bini, quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina, presa di mira con missili e droni soprattutto la capitale, Kiev, dove si registrano oltre una decina di morti e più di una novantina di feriti. E intanto il presidente ucraino Zelensky sta valutando di indire elezioni il prossimo autunno. Tra i possibili candidati pronti a sfidare l'attuale presidente vi sono l'ex capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore Zaluzny, e l'ex leader degli 007 Budanov. Un conflitto è entrato nel quinto anno che ha causato più di 2 milioni di vittime tra morti e feriti, tre quarti dei quali tra le fila dell'esercito russo. Il bilancio del centro studi statunitense CSIS, stando al quale il numero di russi caduti sono 4 volte di più di tutti i militari statunitensi morti durante la Seconda Guerra Mondiale. Sono stati giudicati da più parti positivi i nuovi incontri indiretti tenuti ieri a Doha, in Qatar, tra emissari statunitensi e iraniani, voluti per affinare l'intesa di pace che ha portato alla fine della guerra tra i due paesi e che ha causato anche la chiusura temporanea alla navigazione dello stretto di Hormuz. Entrambe le delegazioni, infatti, si sono dette soddisfatte del lavoro svolto. Un nuovo incontro è previsto dopo i funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, morta in un attacco israelo-statunitense nei mesi scorsi. Stanno rientrando in Svizzera i soccorritori partiti alla volta dal Venezuela per cercare eventuali sopravvissuti sotto le macerie del devastante terremoto che ha colpito il paese una settimana fa. Un sisma, ricordiamo, che ha provocato almeno 2.300 morti, migliaia di feriti e decine di migliaia di dispersi. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha organizzato per oggi una giornata di raccolta fondi nazionale. Le promesse di donazione possono essere effettuate fino a questa sera alle 23 telefonando al numero 0800 87 0707. Fino ad ora sono stati raccolti quasi 4 milioni di franchi. UBS e la gran parte delle banche orientate al mercato interno sarebbero in grado di sopportare le perdite in caso di scenari avversi rilevanti. A sostenerlo è la Banca Nazionale Svizzera nel suo ultimo rapporto sulla stabilità del sistema finanziario elvetico. Per la BNS, nel complesso, il settore è ben preparato per far fronte alle difficoltà, pur ammettendo che la situazione resta comunque difficile a causa del conflitto in Medio Oriente, delle tensioni legate al commercio internazionale e delle incertezze geopolitiche e macroeconomiche. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese ha previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non è escluso qualche possibile rovescio isolato locale.
4: Bentornati e benvenuti a Mille Voci, un cordiale saluto a voi tutte e a voi tutti da Antonio Bolzani. Staremo insieme fino alle 12. Dopo le 11 verrà a trovarci in studio Stefano Vassere, che è il direttore delle biblioteche cantonali e del sistema bibliotecario ticinese. Con lui affronteremo vari temi d'attualità e ovviamente temi legati alla letteratura, al mondo dei libri e anche, è inevitabile, anche temi legati ad altri spunti d'attualità. Quindi Stefano Vassere sarà con noi dopo le 11. In questa prima parte invece parleremo di canicola, di abitazioni e di diritti e di doveri degli inquilini, ma anche dei proprietari di casa immobiliari, e prenderemo spunto da un servizio andato in onda nell'edizione di 6 di sera di lunedì scorso 29 giugno, e cercheremo con un'architetta d'interni che sarà nostra ospite, l'architetta Michela Pagani, di capire cosa si può fare per rimediare alle alte, altissime temperature delle nostre abitazioni, ma soprattutto quali accorgimenti vi sono, quali rimedi. Fra poco quindi, alle 10:10 circa, dopo un brano musicale, e poi anche noi riparleremo della catena della solidarietà. Lo sapete, oggi è la giornata della raccolta di fondi e quindi per il terremoto, per le vittime del terremoto, dei terremoti in Venezuela, e quindi sarà con noi Carla Norgauer per spiegarci ovviamente questa giornata particolare, questa catena della solidarietà che appunto oggi ha lanciato una campagna nazionale di solidarietà a favore della popolazione colpita in Venezuela. Tra l'altro prenderemo anche lo spunto per capire, per spiegare quanto stanno facendo i cani che fanno parte della delegazione svizzera. Ci sono 8 cani in Venezuela, 80 specialisti di aiuto in caso di catastrofi con 8 cani, e cercheremo di capire perché il naso dei cani in questi tragici casi, in queste situazioni, resta insuperabile. Quindi vi racconteremo quello che fanno le unità cinofile in azione in Venezuela. Come detto, però, partiamo con la musica, con un brano, prima di parlare di canicola e di abitazioni.

0: E mille voci lo potete seguire, il nostro programma sulla Rete 1 oppure anche in televisione sulla 2, come sempre, come tutte le mattine, dalle 10 alle 12, queste puntate che contrassegnano noi, che contrassegnano le estati radio televisive. Allora, abbiamo detto prima che parliamo di canicola, di abitazioni e di diritti e doveri degli inquilini e dei proprietari di casa, proprietari immobiliari, prendendo spunto da un servizio andato in onda nell'edizione di 6 di sera di lunedì scorso 29 giugno, che fra poco vi riproporrò. Però saluto l'ospite che abbiamo al telefono, che è l'architetta di interni Michela Pagani, che è anche presidente dell'Associazione Svizzera degli Architetti di Interni Regione Svizzera Italiana. Signora Pagani, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, una volta si progettavano le case, le abitazioni per ripararsi dal freddo, oggi invece è cambiato diametralmente tutto, si deve pensare soprattutto al caldo, a questo grave problema, il surriscaldamento globale, la crisi climatica, che obbliga anche a ripensare le abitazioni, le case.
1: Allora, sì, per il momento direi che siamo di fronte a estati sempre più calde, ma inverni ancora rigidi per certi versi, quindi c'è un fenomeno di estremizzazione. Dobbiamo pensare al caldo, sì, però quello che abbiamo pensato per proteggerci dal freddo tendenzialmente va già bene anche per proteggerci dal caldo. Poi ci sono strategie e anche implementazioni che si possono fare in funzione della protezione nei confronti del caldo, però una casa ben isolata al freddo è automaticamente anche ben isolata rispetto al caldo.
0: Quindi questa è la premessa fondamentale per dire che se si comincia a ripararsi dal freddo, a riparare la casa, a isolarla bene, poi l'isolazione servirà anche per le temperature sempre più calde che appunto vi sono in estate, ma già in primavera, insomma, primavera inoltrata.
1: Esattamente.
0: Michela Pagani, allora, spesso a questi problemi o a queste isolazioni ci pensano gli architetti, coloro che progettano, che fanno i progetti, coloro che insomma seguono le costruzioni, coloro che si occupano degli involucri, della casa, insomma, a livello di mattoni e di edificio. Voi però siete importanti, voi architetti interni, perché dovete pensare a tutto quello che c'è di dentro, nei locali, insomma, all'interno delle case, delle abitazioni.
1: Esattamente. Allora, quello che bisogna, il punto da cui bisogna partire è il fatto che la casa è un sistema che deve funzionare bene sia all'esterno che all'interno. E il confine tra l'esterno e l'interno lo fa la muratura, lo fanno i serramenti, quindi è una competenza che riguarda entrambe le categorie di professionisti. Va proprio pensata da tutti i professionisti la casa come un organismo unico, non suddiviso. Quindi anche noi architetti d'interni, che ci occupiamo prevalentemente di ristrutturazioni, dobbiamo ovviamente conoscere l'involucro edilizio, e anche noi ci possiamo occupare di tutto quello che riguarda la qualità e la protezione di questo involucro edilizio.
0: Diciamo che nel discorso di progettazione di un edificio anche voi avete il vostro ruolo, o dovreste averlo, siete complementari al lavoro che fanno gli architetti, quindi architetti interni per la parte interna, architetti quelli classici insomma per la parte esterna, giusto?
1: Esattamente, vorrei dire e spezzare una lancia in favore del fatto che questa suddivisione, questa divisione non è così chiara, cioè è un'osmosi continua e quindi anche un'osmosi continua di competenze tra i professionisti, e non solo tra architetti e architetti di interni, ma anche impiantisti, e quando parliamo appunto di cambiamenti climatici gli impianti hanno un ruolo fondamentale, quindi gli specialisti devono collaborare con i progettisti e è proprio un lavoro corale che si deve fare per raggiungere la qualità di un edificio, sia qualità in termini strutturali che qualità anche a livello ambientale inteso. Quindi la qualità dell'ambiente interno è fondamentale, dalla qualità dell'aria, alla qualità dei materiali, delle superfici, della luce che filtra attraverso le aperture, ecco, è questa che crea poi benessere anche di abitazione.
0: a coloro che poi abitano le case, a coloro che poi abitano gli appartamenti, ed è importante soprattutto oggi, dove tutto è molto più tecnico, più tecnologico, dove ognuno ha il suo ruolo, la sua specificità, proprio anche a livello di professioni, di mestieri, che ognuno svolga con le sue competenze, con le sue conoscenze, il proprio mestiere e soprattutto il proprio ruolo all'interno di un processo, di un progetto, che è un progetto nel quale vi sono diversi attori e attrici. Allora io le propongo, e propongo anche al pubblico, di riascoltare il servizio sulla canicola, sulle abitazioni e sui diritti e i doveri degli inquilini e dei proprietari immobiliari. Servizio che è andato in onda lunedì scorso 29 giugno, realizzato dai colleghi di 6 di sera, che ci offre alcuni spunti secondo me interessanti per la discussione, discussione che ovviamente facciamo anche con il pubblico, che ci può raggiungere allo 076 321 11 13. Il servizio.
2: Nonostante il calo del grado d'allerta, sono comunque cifre elevate che hanno un impatto anche sulla qualità di vita nelle abitazioni. Allora noi ci siamo chiesti se la politica si stia muovendo per adeguare per esempio il diritto di locazione al cambiamento climatico. Il servizio è di Francesca Calcagno.
3: Un'abitazione troppo calda può essere un difetto oppure no? La legge dice quando una casa è troppo fredda, sotto i 20-21 gradi, ma non quando è troppo calda. Vuol dire che anche se da giorni nel tuo appartamento ci sono 30 gradi o più, non si può automaticamente parlare di difetto e quindi ottenere una riduzione dell'affitto. Adriano Venuti è il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini.
4: Questo probabilmente è dovuto al fatto che in generale il diritto di locazione si muove molto lentamente. E il tema del surriscaldamento delle abitazioni è un tema degli ultimi anni e il legislatore non si è ancora calato in maniera sufficientemente seria sul tema. Quindi al momento ci sono stati tentativi di andare in tribunale a far valere il difetto dell'ente locato, ma non si ottiene un granché perché non è un vero e proprio difetto.
3: E voi vi state muovendo dal punto di vista politico per cercare appunto di portare questo tema nell'agenda?
4: Io penso che il tema del surriscaldamento sia un tema molto ampio che va affrontato a 360 gradi per tutti gli aspetti della vita quotidiana, l'abitare, il lavorare, ci devono essere garanzie a tutela della salute delle persone.
3: Recentemente sul piano federale è stata liquidata una mozione della deputata dei Verdi svizzeri Franziska Rieser, che chiedeva appunto regole più chiare per una riduzione degli affitti in caso di temperature interne eccessive. Sul piano ticinese invece non abbiamo trovato cenno di atti parlamentari sul tema per quanto riguarda gli edifici privati. Eppure ormai se ne parla da anni. Ancora il vicepresidente dell'Associazione Svizzera degli Inquilini, Adriano Venuti.
4: Siamo forse in ritardo anche noi. Dopo siamo anche coscienti del fatto che un'eventuale richiesta di questo tipo, che va a cozzare, diciamo, con gli interessi della parte economica, dei costruttori, dei proprietari fondiari, sappiamo anche che è molto difficile farla passare a livello politico.
3: Proprio pochi giorni fa la sezione ticinese dell'Associazione dei Proprietari Fondiari ha pubblicato un articolo dal titolo «Caldo estivo nell'appartamento in affitto, mantenere il sangue freddo». Ricorda agli inquilini che hanno la responsabilità di preservare il fresco e che anche il loro comportamento pesa nella valutazione sul difetto e quindi su un'eventuale possibilità di rivedere l'affitto. Si dice però anche che tapparelle, persiane, tende da sole, finestre difettose o la mancanza di adeguate possibilità di aereazione devono essere riparate dal proprietario.
2: Questo pone però anche un altro tipo di problema: è necessario che del caldo si tenga conto anche quando si progetta o si ristruttura. È un cambiamento non da poco per un settore che per decenni ha costruito pensando soprattutto al freddo e al comfort invernale. Allora Maria Iannuzzi ne ha parlato con Stefan Emery, che è architetto, docente all'Università di Friburgo e co-presidente dell'Associazione Architect pour le Climat.
5: Il caldo è una nuova priorità per il settore edilizio, si tende ancora a sottovalutarlo.
6: Alors ça devient une préoccupation centrale. Il y a peut-être 20 ans, on
7: Sta diventando chiaramente una preoccupazione centrale. 20 anni fa l'attenzione era quasi esclusivamente rivolta al freddo, mentre da alcuni anni è evidente che dobbiamo imparare a proteggerci anche dal caldo. Questo ci obbliga a ripensare il modo di costruire. Non basta installare aria condizionata, il punto è progettare edifici che siano in grado di difendersi dal calore. Questo significa lavorare su materiali, ad esempio la terra cruda o materiali più resistenti al calore, e sulla progettazione, aperture ben studiate, meno superfici vetrate esposte. In fondo stiamo riscoprendo principi già noti in altre regioni del mondo, dove si è sempre costruito tenendo conto del caldo. È in questa direzione che vogliamo andare, soluzioni low-tech in cui è l'edificio stesso a garantire il comfort, senza ricorrere a sistemi tecnici energivori.
5: Le norme attuali sono adeguate a questa nuova realtà o vanno ripensate?
7: Le norme in gran parte sono ancora pensate per il freddo, molto meno per l'estate. In Svizzera, inoltre, l'uso della climatizzazione è limitato. Non si può utilizzarla per qualsiasi cosa. La sfida è complessa e dobbiamo agire su due fronti. Adattare rapidamente gli edifici esistenti e ripensare il modo in cui costruiamo gli edifici di domani. Le norme possono aiutare, ma a volte rischiano di frenare, soprattutto quando si tratta dei materiali. Molti prodotti oggi utilizzati sono a base di petrolio e hanno un impatto climatico significativo. È da 30 anni che sappiamo dell'inevitabilità del cambiamento climatico, ma il problema è che il settore edilizio cambia lentamente.
5: Nella formazione il tema del surriscaldamento è centrale.
7: Oggi sì, sta diventando un tema centrale. Nelle scuole di architettura, ad esempio, si lavora sempre di più su soluzioni naturali per rinfrescare gli edifici. Ventilazione notturna, circolazione dell'aria, strategie che fino a pochi anni fa erano poco considerate. Parallelamente cresce anche l'attenzione al riuso degli edifici. Demolire significa perdere una grande quantità di energia grigia. Per questo oggi si insiste di più su adattare, trasformare e riqualificare. Questi temi sono ormai molto presenti nella formazione e nel dibattito professionale, ma portare queste nuove pratiche nella realtà resta però difficile. Il divario è ancora significativo.
0: Adattare, trasformare, riqualificare e soprattutto anche ripensare come progettare gli edifici nuovi, le case nuove. Ne stiamo parlando con Michela Pagani, che è architetta di interni e anche presidente dell'Associazione Svizzera degli Architetti di Interni, Regione Svizzera Italiana. Vi ho proposto il servizio nato in onda nell'edizione di 6 di sera di lunedì scorso 29 giugno, che appunto Michela Pagani ci ha portato degli elementi interessanti. Si tratta di adattare gli edifici già esistenti, spesso vecchi, spesso già datati, e non è sempre evidente.
1: Assolutamente, il nostro lavoro come architetti di interni è proprio centralizzato sulla ristrutturazione. E direi che è anche il tema del futuro, perché sappiamo il nostro territorio è saturo e quindi il rivalutare costruzioni esistenti è diciamo la cosa più intelligente da fare nel futuro. Tra l'altro sono edifici che molto spesso hanno grandi qualità, a volte soprattutto quelli del passato più lontano hanno qualità anche di massa muraria che già produce dei benefici nella qualità degli interni. Però si possono poi adottare tutta una serie di strategie come quelle che citava il professor Emery, e l'importante forse proprio la trasformazione più importante dal proteggersi dal freddo rispetto al proteggersi dal caldo è quella della traspirabilità dell'abitazione, quindi si va sempre di più verso materiali naturali e molto meno materiali prodotti dal petrolio, ma anche non so biocalci calci, calci sia esterne che interne, che permettono la trasmissione dell'umidità, per esempio, dall'esterno verso l'interno. L'umidità accumulata in inverno o durante i periodi piovosi può filtrare attraverso delle murature ben studiate e creare un fresco naturale all'interno dei locali quando la temperatura esterna aumenta. Così come, e l'hanno sempre fatto gli antichi, progettare gli edifici pensando all'orientamento e quindi protezione sì, dagli agenti atmosferici, dagli eventi naturali che possono coinvolgere il territorio, ma anche l'orientamento rispetto al sole, quindi vetrate. Noi con la tecnologia moderna abbiamo fatto vetrate sempre più grandi, però ovviamente queste sono un problema adesso con l'aumento delle temperature.
0: Abbiamo detto adattare gli edifici già esistenti, già creati, già costruiti, spesso vetusti, ma poi ripensare anche agli edifici nuovi, come progettarli, sì. In che modo, e lo diceva il professore, nel servizio non si può sempre ricorrere all'aria condizionata e ai condizionatori perché sprecano e consumano molta energia, quindi si tratta anche di trovare altre soluzioni, altri rimedi.
1: Assolutamente sì, assolutamente. Quello di un'idea ideale di una casa passiva, di una casa che non consuma e che si autoalimenta, è proprio quello che sta alla base della progettazione che si fa oggi nelle scuole, che si insegna nelle scuole, che si fa negli studi professionali, e si tende sempre di più a cercare di studiare bene la nuova costruzione, studiare bene anche gli interni con tutta una serie di accorgimenti che possono creare comfort, cercando di utilizzare le energie al meno possibile, soprattutto le energie non rinnovabili. Quando parlavo di impiantistica prima, è vero, c'è un'impiantistica che non sempre è sinonimo di consumo di energia, è un'impiantistica che deve essere sempre più attenta al consumo energetico e al funzionamento anche privo di costi di manutenzione che possono invece
0: incidere,
1: essere molto alti.
0: Incidere certo sui costi degli stessi inquilini, insomma, dei locatari. E effettivamente, lo si diceva prima, Michela Pagani, e ne abbiamo parlato anche noi ieri al telefono, conta lasciare il freddo e il caldo fuori dalle mura di casa, perché una volta che entra il freddo e soprattutto di questi tempi anche il caldo, poi è più dura contrastarlo.
1: Assolutamente, vi porto un esempio semplicissimo. I nostri nonni, quando faceva caldo, chiudevano le persiane naturalmente, ma chi aveva la fortuna di avere un balconcino, non so se ricordate, si mettevano queste tende che appoggiate, scure, verdi tendenzialmente, io ho questo ricordo, appoggiate alla ringhiera del balcone, e questo creava una schermatura solare esterna e nello stesso tempo una ventilazione, un circolo di aria tra questa tenda e la facciata dell'edificio che veniva dove poi si trovava l'apertura, la finestra, e questo creava una barriera al calore, e questo è quello che si fa e che si è sempre fatto anche nei paesi caldi, cioè usare facciate e tetti ventilati, cioè una seconda pelle fuori dalla muratura principale che permetta il passaggio dell'aria e quindi che raffreschi in modo naturale per convezione la muratura e tenga il caldo all'esterno. Quando il caldo, il freddo sono entrati, certo si possono fare schermature anche all'interno, tende interne, però il caldo poi è entrato.
0: e ce lo si tiene, insomma. Prendiamo, esatto, ad esempio un palazzo costruito negli anni 70-80, quei palazzoni che vediamo anche nella Svizzera italiana, insomma, con diversi piani, un appartamento, 5 locali, 6 locali, 4 locali, non ci sono le persiane, ci sono magari dei balconi, ci sono i classici rollade, no, tapparelle, come bisogna dire in buon italiano. Ecco, come si può intervenire? Cosa si può fare? Che tipo di consulenza può fare l'architetto o l'architetta interni?
1: Bisogna in questo caso lavorare assieme agli specialisti, ci sono degli specialisti della costruzione, fisici della costruzione che valutano i parametri anche di trasmittanza della muratura, quindi bisogna fare un'analisi sui materiali che sono stati impiegati, se c'è un'isolazione esterna o meno, l'esposizione, naturalmente ne parlavamo prima, poi chiaro in caso di una palazzina ci sono delle facciate che sono più esposte, delle facciate meno esposte. E quindi bisogna valutare prima, fare un'analisi, proprio come fa un medico su un paziente, bisogna fare un'analisi dell'edificio e poi porre in atto quelle protezioni o quelle modifiche che permettano all'edificio di respirare di più, di avere una protezione verso l'esterno, magari lontana dalla facciata, poter creare anche magari correnti d'aria all'interno naturali e l'aggiunta, anche il semplice cambio dei serramenti a volte fa molto, perché la trasmittanza del vetro è una cosa importante e quindi tutti questi piccoli accorgimenti, chiaro, su soprattutto una palazzina di più appartamenti, appunto con un'esposizione molto spesso diversificata, è chiaro che non può presentare un'unica soluzione, ma deve essere un concerto di soluzioni sia esterne che interne che possano portare beneficio, ecco.
0: Anche perché, anche perché è molto più difficile, insomma, intervenire sul costruito, sul già costruito, sul già edificato, che non su quello che invece dovrà essere costruito. Ed è per quello che voi, architetti d'interni, siete molto sensibili e lanciate anche l'appello, insomma, agli architetti classici: consultateci, collaborate con noi, perché oggi il lavoro è un lavoro d'equipo, un lavoro di team, d'assieme, proprio per andare incontro anche a tutte queste nuove richieste, a tutte queste nuove esigenze legate alla canicola estiva.
1: Assolutamente sì, assolutamente è l'appello che noi lanciamo da sempre, ma del resto nessuno oggi è come una volta l'architetto faceva tutto da solo. Oggi la complessità degli edifici è diventata tale per cui veramente è un lavoro di team e le specializzazioni sono sempre maggiori e quindi ogni attore può portare un beneficio alla costruzione. La finalità è quella dell'abitare bene, sia abitare privato che lavorativo, che pubblico, e avere una situazione piacevole e preservare anche il territorio, perché un discorso che si può anche iniziare è quello del verde. Allora si parla tanto di isole di calore, che le città si devono attrezzare anche in questo senso. C'è un verde esterno che sicuramente fa bene agli edifici, ma c'è un verde anche interno agli edifici che può aiutare moltissimo, quindi veramente sono un insieme di soluzioni e non solo una, è un insieme di progettisti e di specialisti che possono arrivare poi a trovare caso per caso la soluzione più idonea.
0: Migliore, quella insomma più confortevole, ricordiamolo, aveva fatto bene a dirlo, a ribadirlo, insomma, anche l'importanza del verde, verde esterno, verde urbano, piante, quindi fuori per le strade, parchi pubblici, insomma, ma anche poi il verde interno, le piante in casa. Cristina ci scrive: benvenga un ritorno al passato, i nostri rustici sono al passo con i tempi, freschi anche con canicola e con calure di 30 e oltre gradi, tutte le vetrate nate a dismisura e talvolta senza cognizione di causa avranno un futuro incerto. Lei l'ho detto prima, Michela Pagani, quelle case, ville, insomma case unifamiliari con molti vetri che scaldano non sono l'ideale oggi.
1: Ma concordo con l'osservazione di Cristina, è sempre una misura. Una volta si costruiva, il genius loci era da un'analisi del territorio, dell'ambiente circostante a una nuova edificazione e poi si costruiva anche secondo le tecniche ovviamente dell'epoca, quindi le finestre non erano smisurate anche per un fatto di puramente di costruzione e di tecnica edilizia, ma anche proprio perché comunque ci si doveva proteggere sia dagli eventi atmosferici importanti sia dagli animali, a volte anche in ambiti rurali, e quindi questa misura, no? questa in qualche modo questa acutezza dei nostri nonni nella pratica costruttiva è qualcosa che oggi magari abbiamo a volte un po' perso, cioè andiamola. La tecnologia ci spinge a fare cose sempre più estreme, che poi però, ecco, come in caso di questi cambiamenti climatici molto evidenti attualmente, poi possono rivelarsi controproducenti. Quindi una misura in tutte le cose è sicuramente sempre una buona strategia.
0: il buon senso, la lungimiranza dei nostri avi, dei nostri nonni, insomma di chi ci ha preceduto, spesso erano davvero carte vincenti, carte determinanti per proteggersi sì dal freddo ma anche dal caldo, e soprattutto oggi è il caldo, la canicola che ci preoccupa. Canicola, abitazioni e diritti e doveri degli inquilini e dei proprietari di casa. Abbiamo preso spunto da un servizio di 6 di sera, abbiamo intervistato Michela Pagani, architetta di interni e presidente dell'Associazione Svizzera degli Architetti d'Interni Regione Svizzera Italiana. Signora Pagani, grazie per essere stata con noi, buon lavoro e buona continuazione.
1: Signor Bolzani, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori e buon lavoro.
0: Buon lavoro, alla prossima. Fra poco noi parleremo della catena della solidarietà, faremo il punto con Carla Norgauer che ci ha già raggiunto in studio, un brano musicale e poi la catena della solidarietà.

0: presenza di oggetti sulla strada e nella galleria Vedeggio Cassarata Lugano, prestate quindi particolare attenzione se circolate nella galleria e anche nell'autostrada, sull'autostrada tra Chiasso e Bellinzona, anzi tra Bellinzona Centro e Bellinzona Sud, sono segnalati degli oggetti. Torniamo a parlare di catena della solidarietà. Carla Norgauer, buongiorno, benvenuta. Lo stiamo facendo da stamattina presto. È la giornata di raccolta fondi nazionale a favore della popolazione colpita dai due devastanti terremoti in Venezuela. Anche questa volta la catena della solidarietà c'è e ci siamo anche noi.
1: Grazie Antonio, grazie mille per ospitarci. È importantissima questa giornata. Come hai detto tu, l'abbiamo ripetuto, lo stiamo ripetendo a più riprese da questa mattina. I venezuelani sono già un popolo dove l'80% di loro vive già in uno stato di povertà e quindi questa ulteriore crisi li ha messi ancora di più a dura prova. Insomma, manca di tutto, mancano i beni primari, manca acqua, manca elettricità, mancano anche i luoghi dove stare. Le nostre organizzazioni partner in loco stanno costruendo delle abitazioni con delle tende, quindi delle abitazioni provvisorie, perché dormono, vivono sulle macerie delle loro case. Quindi io non ho nemmeno lontanamente idea, Antonio, di come ci si possa sentire, veramente non riesco a rendermene conto, ed è per questo che abbiamo bisogno proprio di voi, della popolazione svizzera, che si sta dimostrando ancora una volta particolarmente generosa. Questa operazione si è aperta già qualche giorno fa e al momento stiamo superando i 4 milioni di franchi raccolti in questa giornata, ma sono le 10:37, quindi confido che entro le 23 raggiungeremo grandi, importanti cifre per questa popolazione. Noi vogliamo in questa giornata essere anche vicini al nostro pubblico, Antonio, perché tu sai, adesso si possono fare le donazioni attraverso Twint, attraverso il sito, andare ancora in posta, ma questa è un'occasione per comunicare con il pubblico della RSI, perché questi saranno, poi lo diremo, i soldi raccolti unicamente con le telefonate odierne, quindi proprio con il pubblico della SSR. 0800 87 07 07 è il numero da comporre. Al nostro centralino in questo momento ci sono i nostri colleghi Danny Rauseo, Fabrizio Casati, Diana Crivelli, si sono spostati al centralino, poi magari arriverà anche Antonio. Fate due chiacchiere con Antonio, parlate di calcio, con te si può parlare di tutto, tra l'altro.
0: Volentieri verrò nel pomeriggio.
1: Ci farà piacere.
0: Allora, ricordiamo, tu l'hai detto prima, che i terremoti hanno colpito un paese già segnato da una grave crisi sociale ed economica, dove gran parte della popolazione vive in condizioni molto disagiate,
1: sì,
0: e precarie.
1: Sì.
0: La catena della solidarietà può contare su diverse ONG partner svizzere che sono presenti sul posto. Questo,
1: esatto,
0: va detto e ricordato.
1: Questo che è importante, va ricordato, tu lo sai, poi tu spesso ti ritrovi a rispondere alla famose domande, questo perché è un timbro di garanzia.
0: Ecco.
1: Quindi, esatto, è un timbro di garanzia. Se c'è il controllo della catena della solidarietà a livello nazionale, le organizzazioni partner sono tutte elvetiche e poi noi si scende in loco proprio a verificare. Quindi possiamo stare tranquilli, Antonio, che i soldi arrivano laddove devono arrivare, l'aiuto arriva laddove deve arrivare.
0: Perché spesso questa è la preoccupazione,
1: sì,
0: di chi vuole, vorrebbe, giustamente, ma poi i soldi arrivano, arriveranno,
1: sì,
0: siamo sicuri, c'è la sicurezza, sì, lo possiamo,
1: sì,
0: dire.
1: Lo possiamo dire tranquillamente.
0: E possiamo anche ricordare, Carla, che di solito queste catene della solidarietà che vengono lanciate, purtroppo in occasione di queste tragedie, di questi drammi, hanno comunque un buon successo.
1: Sì.
0: È una tradizione nostra.
1: Sì. Ci siamo.
0: Noi svizzere e svizzeri ci siamo.
1: Quest'anno sono gli 80 anni della catena della solidarietà e non è un caso che sia ancora così solida, ancora così presente, perché ci siamo. Siamo un popolo estremamente generoso. Se i venezuelani invece sono un popolo estremamente solidale, perché tra di loro si stanno aiutando tantissimo, ma l'hanno sempre fatto. Sono abituati a vivere in situazioni di crisi. Noi, d'altro canto, siamo davvero generosi e questo è importante, eh?
0: E questo lo percepiamo anche noi, insomma, Carla, io e te che facciamo trasmissioni sì. Con il pubblico, dal pubblico che ha sempre questo sguardo attento e solidale anche verso gli altri, verso chi è più in difficoltà. E questo è, credo, un marchio di fabbrica che c'è ogni volta, che ritorna e che ritorna, speriamo, anche oggi.
1: Ritornerà di solito, tra l'altro, gli ascoltatori della RSI, ma in questo caso, oggi, in questa giornata, noi ci gemelliamo anche con Radio Ticino, Radio 3i e Tele Ticino, però i nostri ascoltatori di solito fanno la percentuale di generosità più alta a livello nazionale, perché noi non rappresentiamo
0: che non è male per un cantone che ha molte difficoltà finanziarie e economiche.
1: Infatti i tempi sono difficili, però noi ci dimostriamo ancora una volta, una mano sul cuore, una al portamonete, grazie, quindi davvero.
0: Sì, dimostriamo che ci siamo sì. Quando serve, quando occorre. Ridiamo ancora tutte le coordinate al pubblico di Mille Voci.
1: Allora, io do il numero di telefono, a te lascio tutto il resto, 0800 87 0707. Vi aspettiamo, chiamateci, veramente ogni centesimo conta, è uno degli slogan.
0: Però anche l'applicazione Twint fornisce la possibilità di donare direttamente alla catena della solidarietà. Si può andare anche in banca, giusto? Si può
1: certo. Pagare
0: online.
1: Certo,
0: in perché posta. Alcuni scrivono, ma io non chiamo, preferisco andare in posta, preferisco fare tramite Twint.
1: Che è molto più comodo, l'importante è che lo facciate.
0: E sicuramente
1: certo, lo farà.
0: Il nostro pubblico lo farà. Grazie Carla,
1: grazie
0: buon
1: te,
0: lavoro,
1: Antonio.
0: Buona giornata. Si andrà avanti fino
1: alle 23.
0: Grazie Carla. Un brano musicale e poi ci agganciamo al terremoto, ai terremoti in Venezuela.

0: A proposito dei due potenti, devastanti e violenti terremoti del Venezuela, che il Venezuela abbia mai subito da oltre un secolo, che hanno colpito il paese, questi terremoti, lo scorso 24 giugno, trovate un interessante articolo sul nostro sito. Un'intervista a Marina Tulinski, che è conduttrice di cani da ricerca con esperienza in missioni umanitarie, che spiega come si opera sul campo, appunto con i cani, in caso di catastrofe fra le macerie. E lei dice che il naso dei cani resta insuperabile. Noi vogliamo approfondire il tema e soprattutto cosa si sta facendo con i cani in Venezuela, e anche per capire come si stanno muovendo i soccorsi vogliamo spiegare proprio il fondamentale lavoro delle squadre cinofile e della delegazione svizzera presente sul posto con 8 cani. Ne parliamo con Bruno Giussani, che è presidente di Redog Ticino, la società svizzera per cani da catastrofe. Giussani, buongiorno, benvenuto, grazie.
1: Buongiorno Antonio, è Fabio Giussani, non Bruno.
0: Bruno Giussani si occupa d'altro.
1: Buongiorno anche a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno, mi scuso con lei. Allora, vediamo che cosa stanno facendo adesso attualmente i cani in Venezuela. Sono 8, abbiamo detto, giusto? E sono ancora presenti, esatto, fino a domani forse.
1: No, purtroppo diciamo hanno già pianificato il loro rientro e difatti oggi arriveranno verso la 1 all'aeroporto di Zurigo, quindi il loro lavoro attualmente è finito, ecco.
0: Ecco Fabio Giussani, perché dicevo prima sono importanti in questi casi, in queste tragiche, drammatiche circostanze, i cani da ricerca?
1: Allora, chiaramente la capacità olfattiva dei cani è insuperabile, anche le macchine più perfezionate di ricerca di molecole e cosa non riescono a fare lo stesso lavoro che riesce a fare il cane. Quindi il cane, oltre a sentire le molecole,

0: della presenza della persona, riesce anche a risalire alla fonte, quindi dove si concentrano queste molecole. Invece con una macchina questo è praticamente quasi impossibile, se non dopo 50.000 prelievi nell'ambiente. Chiaramente questo comporta un guadagno di tempo molto importante per quello che sono le vittime che sono sotto le macerie. Difatti il cane, volendo spiegare più o meno come sta funzionando, come la squadra di intervento viene impiegata, solitamente questa è la squadra svizzera che è stata inviata in Venezuela, ecco che è un gruppo di 84 persone. Queste 84 persone sono suddivise principalmente in due squadre, dove ogni squadra, ecco che ha a disposizione 4 cani per la ricerca e poi tutta una serie di specialisti che vanno dal capo intervento, gli ingegneri, paramedici, veterinari, squadre di estrazione, persone responsabili della logistica, eccetera, eccetera. E come funziona? Dal momento il primo autore della ricerca è chiaramente il cane. Parte il cane arriva a sentire l'odore di una persona viva, ecco che segnala quindi la presenza di questa persona. Il capo intervento fa intervenire un secondo cane per riconfermare il risultato che ha ottenuto il cane. E quindi ecco che va a stabilire esattamente il punto molto preciso da dove esce l'odore della persona viva. A questo punto fanno intervenire una squadra di identificazione, sono dei tecnici di identificazione che hanno a disposizione delle apparecchiature molto sensibili al suono, quindi anche un semplice grattare contro un muro, picchiettare eccetera, lo percepiscono subito, oppure con degli endoscopi, con delle camere che riescono a infiltrarsi fra le macerie fino a 2-3 metri per vedere se effettivamente la persona è ancora viva o è morta. Chiaramente, una volta stabilito che la persona è ancora viva, ecco che interviene la squadra d'estrazione. In questa squadra ci sono ben due sottosquadre di persone dedicate all'estrazione delle persone trovate, delle vittime trovate. E qui chiaramente ecco che comincia il lavoro d'estrazione. Il lavoro d'estrazione può durare da pochi minuti a fino a 40-50 ore, dipendenza chiaramente dalla situazione della macerie in quel momento. E poi dopo chiaramente una volta riusciti a raggiungere la vittima, ecco che intervengono subito i paramedici o i medici per garantire quello che è la stabilità della vittima e poi viene trasportata in ospedale o in punti di cure dedicate appunto per questo scopo.
1: Quindi il naso dei cani, si diceva prima, resta insuperabile, ineguagliato, la tecnologia non riesce ad arrivare dove arrivano i cani, che però loro segnalano la persona. Poi lei ha parlato di persone vive, però segnalano delle persone sotto le macerie.
0: Loro segnalano principalmente i cani da macerie, segnalano persone vive. Chiaramente nelle prime 48 ore l'odore rimane abbastanza uguale, anche se la persona è morta, a dipendenza anche delle temperature dell'ambiente, varia relativamente poco. Quindi il cane comunque nelle prime 48 ore segnala anche se la persona è già morta. Ecco, in questo senso. Chiaramente il comportamento del cane è un po' differente. Sì, il conducente esperto vede se effettivamente il cane ha una segnalazione bella, sicura, eccetera, dove solitamente è quella che il cane presenta quando è confrontato con una persona viva, oppure se il cane invece ha una certa titubanza nel segnalare cosa, ecco che il sospetto che la persona sia già morta è probabile.
1: Fabio Giussani, al massimo lavorano due squadre con due cani, giusto?
0: Allora, nel senso, le squadre Il problema, il limite del lavoro dei cani è posto dalle squadre di estrazione. Quindi se ogni squadra ha a disposizione due sottosquadre di estrattori, ecco cosa succede, che il cane una volta che trova una persona e impegna, e questo impegna una squadra di estrazione, trova una seconda persona e impegna la seconda squadra di estrazione, fino al momento in cui la squadra non ha finito il proprio lavoro, i cani vanno in pausa. Quindi proprio perché non possiamo continuare a cercare persone vive se non abbiamo a disposizione delle squadre poi dopo che garantiscono l'estrazione nei tempi più veloci possibili. Ecco.
1: Vorrei parlare del ruolo del cane ma anche del conduttore. Allora, so che le razze possono essere diverse anche se diciamo per la maggior parte sono dei cani Malinois.
0: Belgi. Sì, adesso gli 8 cani che sono in Venezuela mi pare che siano 3 Malinois, 2 pastori tedeschi o uno meticcio e 2 Labrador e mi pare un Hobart. Ecco, queste sono le razze presenti giù in Venezuela.
1: Allora, il cane lavora se c'è il suo conduttore personale e soprattutto se è allenato ed è allenato, deve essere allenato tutto l'anno, insomma, perché non si sa quando ci sarà bisogno di lui.
0: Esatto. A parte diciamo quello che è la formazione base del cane, una volta che il cane arriva ad essere operativo, quindi a superare gli esami che lo definiscono veramente operativo, da quel momento lì il cane deve mantenere un'operatività costante, quindi ecco che il conducente deve fare in modo di avere sempre il proprio cane pronto l'intervento, quindi tutta la pianificazione degli allenamenti si riporta proprio su tutto l'arco dell'anno in maniera che il cane risulti sempre operativo e che non abbia dei tempi morti di condizione fisica, di resistenza mentale, eccetera. Dopo chiaramente nella vita di un cane sono possibili anche magari degli incidenti o degli infortuni o delle malattie, quindi ecco che già questi qui a volte mi limitano quello che poi dopo è il possibile intervento del cane.
1: È giusto che i cani vengono addestrati per 3-4 anni per imparare a seguire l'odore delle persone sotto le macerie, persone si spera vive?
0: Allora, il lavoro di ricerca è abbastanza veloce, nel senso il cane impara molto velocemente a concentrarsi su quello che è l'odore delle persone, che fa più fatica chiaramente avere l'esperienza e la competenza di farlo in qualsiasi tipo di ambiente. E quindi il lavoro lungo è proprio quello. Come ha detto, la formazione base è molto importante e il binomio viene confrontato con differenti situazioni. Nell'arco di circa 3 anni, bene o male, il cane, se non ci sono problemi comportamentali o paure particolari del cane, ecco che riesce ad arrivare al suo obiettivo di essere operativo.
1: Vi sono dei limiti d'età per i cani?
0: Sì, limiti d'età, diciamo, per accedere a quello che è la brevettazione, il cane non può avere più di 8 anni. Chiaramente anche per motivi di durata poi dopo nel lavoro, visto il grande tempo che devo dedicare alla formazione, se poi dopo il mio cane è operativo, rimane operativo solamente 2-3 anni, è veramente uno sforzo molto importante, anche perché non è solamente il lavoro del binomio del cane conduttore, ma il lavoro di tutto il gruppo che sì. Porta diciamo il risultato di essere operativo e chiaramente poi dopo quando il cane arriva all'età di 10 anni, ecco che da regolamento si dice il cane dopo 10 anni non può essere più idoneo per interventi internazionali, però se ha le capacità fisiche e può continuare, può andare avanti anche a 11-12 anni in confederazione, però non all'estero.
1: I cani da maceria sono così denominati,
0: esatto,
1: giusto?
0: I cani da maceria. Perché se parliamo di cani da superficie, ecco che i cani da superficie, quindi persone disperse che sono nei boschi, in montagna, eccetera, ecco che invece lì i nostri intervengono solamente su suolo nazionale e non internazionale.
1: Tra l'altro, per i cani da maceria c'è anche da dire che vengono addestrati anche a entrare in spazi ristretti, a indicare anche la direzione, diritto, destra, sinistra, giù, dove l'odore è più forte, quindi devono essere cani anche agili da un certo punto di vista.
0: Sì. La mobilità del cane è uno delle caratteristiche più importanti, altrimenti se il cane comincia ad avere problemi nel muoversi su una maceria instabile e pericolosa, ecco che il rischio di farsi male prima di tutto aumenta, e poi dopo il cane si blocca, non, pensa solamente al problema di muoversi e non pensa più a cercare, e quindi è fondamentale.
1: Prego, è fondamentale.
0: Che il cane proprio abbia una buona competenza di mobilità su qualsiasi tipo di superficie, che può essere legno, ferro, cemento con le riarmature, eccetera, eccetera, veramente.
1: Mobilità e agilità. Due domande, le chiedo di rispondere brevemente. Per le valanghe vengono usati i medesimi cani?
0: Allora, la valanga è un ambiente ben particolare e specifico. Io personalmente, adesso sono quasi 15 anni che sono operativo in quello che è la maceria, ma quando volevo dare un regalo al mio cane, gli facevo cercare persone in valanga. Il piacere di cercare in valanga era immenso, cioè proprio come se gli dessi la caramella.
1: Sì, per lui era divertimento,
0: tanto che l'ambiente gli piace e si diverte effettivamente. I principi sono uguali nella ricerca, solo che l'ambiente cambia, ecco.
1: E ovviamente, certo, muta. E l'ultima domanda per il conducente del cane: conducente o conduttore? Conducente, meglio dire.
0: Conduttore.
1: Conduttore del cane, vivere con l'idea che da un momento all'altro deve essere a disposizione di una catastrofe non è stressante? Come si vive questa potenziale attesa?
0: Si vive normalmente, nel senso ormai per principio siamo sempre a disposizione, quindi noi veniamo allarmati tramite WhatsApp, quando capita qualcosa ci sono dei preallarmi, difatti nel caso del Venezuela subito una squadra di specialisti è partita sul posto per vedere se il nostro aiuto a livello di salvataggio delle vite era possibile, e quindi una volta che loro stabiliscono che è possibile, ecco che parte subito la richiesta dal nostro governo svizzero a quello venezuelano di offrire il nostro aiuto per salvare delle vite, e poi dopo ecco che lì parte subito il preallarme per tutti i team disponibili che possono poi dopo partire subito per il punto di raccolta che è Dorigo, e poi dopo, come nel caso qui in Venezuela, alle 2 di notte sono partiti per il sito del terremoto.
1: Grazie a Fabio Giussani, presidente di Red Hoc Ticino, la società svizzera per cani da catastrofe. Fabio Giussani, grazie mille per essere stato con noi, sicuramente riprenderemo il tema perché vedo che c'è un forte interesse anche da parte del pubblico, però sono le 11, è il momento del notiziario.
2: Rete 1.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Continua a peggiorare e a preoccupare la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità. L'aggiornamento delle prospettive pubblicato stamattina dalla Confederazione prevede per l'anno in corso un deficit di 300 milioni di franchi e si teme raddoppierà in pochi anni. Anticipati quindi i lavori per una riforma che vuole frenare l'aumento delle nuove rendite, in particolare tra i giovani. Sentiamo Alan Crameri.
4: L'assicurazione invalidità spende più di quanto incassi ogni anno per centinaia di milioni di franchi. Erano 209 milioni l'anno scorso, si stima saranno 300 quest'anno e poi su fino a uno squilibrio di 600 milioni nel 2030. Il motivo è l'aumento del numero di rendite, cioè di persone con un'incapacità lavorativa, in particolare tra i giovani tra 18 e 24 anni, ma anche nella fascia 60-64 anni. A preoccupare però sono soprattutto i giovani, la Confederazione vuole introdurre una nuova prestazione per l'integrazione nel mercato del lavoro, quindi sì, un aiuto, ma senza concedere troppo presto una rendita che spesso si rivela poi a vita. C'è inoltre l'intenzione di migliorare i programmi di formazione di chi ha danni alla salute. La riforma era già prevista, ma alla luce della situazione attuale viene accelerata. In realtà i problemi finanziari dell'assicurazione invalidità sono ancora più complicati. Oltre allo squilibrio tra entrate e uscite, ci sono i 10 miliardi di debito accumulati in passato nei confronti dell'AVS, sui quali l'AI paga tassi di interesse, circa 200 milioni di franchi all'anno.
3: A una settimana dai devastanti terremoti in Venezuela, il bilancio dei morti è di quasi 2.300 persone. Secondo le Nazioni Unite, oltre 40.000 persone risultano ancora disperse e chi è sopravvissuto ha bisogno di tutto. Finora sono arrivate nel paese circa 1.200 tonnellate di aiuti umanitari e proprio oggi è la giornata nazionale di raccolta fondi organizzata dalla Catena della Solidarietà a favore delle ONG attive in Venezuela. Le promesse di donazione possono essere effettuate fino alle ore 23 chiamando il numero gratuito 0800 87 07 07 oppure tramite il sito internet e gli uffici postali. Finora sono stati raccolti quasi 4,5 milioni. La Russia rivendica il pesante attacco con missili e droni lanciato nella notte contro Kiev e diverse regioni. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca si tratta di una risposta ai recenti raid ucraini sul territorio russo. Il bilancio è di almeno una decina di morti e oltre 90 feriti. Per il Cremlino gli obiettivi colpiti erano infrastrutture militari ed energetiche. La Corte di Giustizia dell'UE ha confermato la maxi multa da 4,1 miliardi di euro inflitta al colosso americano per abuso di posizione dominante con il sistema operativo Android. Secondo i giudici, Google ha sfruttato il sistema operativo per ostacolare la concorrenza e rafforzare il proprio motore di ricerca. La sanzione era stata imposta dalla Commissione europea già nel 2018. Fino a questa sera e anche domani tempo in prevalenza soleggiato e caldo in tutta la Confederazione. Nel pomeriggio non si esclude qualche rovescio o temporale isolato.
1: La seconda parte di Mille Voci, ancora un cordiale saluto e buona giornata ad Antonio Bolzani. Fra poco sarà con noi Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali e del sistema bibliotecario ticinese, con il quale facciamo un bilancio dei suoi primi 10 anni di esperienza fra i libri e fra le conferenze, le tante conferenze che ha organizzato e che hanno sicuramente arricchito un ambito molto presente sulla scena culturale della Svizzera italiana. Quindi Stefano Vassere, la sua vita, il suo mondo e soprattutto ciò che ha fatto in questi primi 10 anni come direttore delle biblioteche cantonali.

0: Ho già introdotto prima il nostro ospite, che è Stefano Vassere, che è direttore delle biblioteche cantonali e del sistema bibliotecario ticinese, con il quale desideriamo fare un bilancio dei suoi primi 10 anni di esperienza, fra libri, fra conferenze, fra chiacchierate, che hanno sicuramente ravvivato e arricchito un ambito molto presente sulla scena culturale della Svizzera italiana. Mi viene da dire che si parlava tempo fa, qualche settimana fa, di città della cultura. Quale città della cultura? Diciamo che le 4 biblioteche o 5 sono delle piccole città della cultura. Allora, con Stefano Vassere vorremmo anche capire un po' quello che c'è stato di nuovo in questi 10 anni e che non c'era prima, e poi anche soffermarci su diversi temi culturali, letterari e d'attualità, come la rassegna estiva di chiacchierate e poi anche le iniziative che si potrebbero fare, si potrebbero organizzare per i prossimi anni. Stefano Vassere, buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi oggi a Mille Voci. Abbiamo detto, non vuole essere una celebrazione questa occasione dei 10 anni, dei primi 10 anni, anche perché poi la vita lavorativa di Stefano Vassere continua.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, dicevo prima, vogliamo fare un po' il punto su questi primi 10 anni, che comunque, diciamo, rappresentano un significativo anniversario.
1: Sì, un significativo anniversario soprattutto perché festeggiamo un paio di acquisizioni importanti per le biblioteche. Banalmente gli orari di apertura, per esempio, no? Nel senso che le biblioteche sono sempre più concepite più che un luogo di conservazione, in un qualche modo noleggio di libri, dei posti sempre più aperti, cioè sempre più accoglienti per la comunità locale. Negli anni abbiamo lavorato molto su questo aspetto. Io mi ricordo che quando ero arrivato, un po' più di 10 anni fa, di la verità, sono quasi 13, le biblioteche erano molto chiuse, quasi tutte chiuse lunedì, almeno lunedì pomeriggio. Locarno, che chiudeva tutti mezzogiorno, a due ore e mezza circa, 3 ore e mezza chiusa il martedì, c'erano delle vacanze eccessive. La stessa sede di Locarno era chiusa 4 settimane d'estate, soprattutto quando c'era il Festival di Locarno, che era un'occasione anche per aprire i propri spazi. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto. Siamo passati, per esempio, a Bellinzona da 44 a 61 ore di apertura, a Locarno da 36 a 54, a Lugano da 50 a 57 e poi Mendrisio, che è il caso più clamoroso con l'apertura della Filanda, da 38 ore settimanali a 84. Quindi veramente questo sforzo di apertura anche concreta, fisica, degli istituti, che ci ha aiutato molto a presentarci alla comunità locale.
0: Sì, un cambiamento, direi, culturale, di metodo, anche di approccio con e per il pubblico. Io prima parlavo di 4, ma magari di 5 biblioteche. Beh, certo, le 4 ufficiali sono Lugano, Bellinzona, Locarno e Mendrisio. La quinta biblioteca per me è la parte esterna delle biblioteche che avete sfruttato, il fuori.
1: Sì, noi abbiamo negli ultimi anni, per le attività culturali soprattutto, abbiamo sfruttato il fuori anche per una sorta di necessità che era diventata poi una virtù. Tutti sanno che durante il Covid non si poteva tenere quasi nulla all'interno degli edifici. Noi siamo usciti là dove era possibile uscire, cioè sul cortile della Biblioteca Cantonale di Lugano, poi nel parco, siamo andati anche sul fiume, ospiti dell'associazione Amélie, a presentare i nostri contenuti. A Locarno abbiamo sfruttato il bel parco retrostante l'istituto. Bellinzona, anche lì siamo andati all'esterno. A Mendrisio siamo stati un po' sul cortile della Filanda, poi adesso, quest'anno soprattutto, abbiamo 3-4 appuntamenti nella bella cornice di Villa Argentina. Ecco, quindi il fatto che la biblioteca esca anche concretamente dai propri spazi per proporsi sul territorio in sedi alternative, ma di grande pregio.
0: E questo credo che sia un aspetto molto importante. Allora, come sempre, il pubblico ci può raggiungere telefonicamente allo 0848 03 0808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13, l'occasione per parlare, per confrontarsi con Stefano Vassere, che è nostro ospite. Ci sta parlando delle biblioteche e ci sono anche dei, diciamo così, dei valori degli istituti. Uno è un mandato istituzionale, Stefano Vassere, e l'altro è un mandato comitato culturale, quindi entrando un po' nei dettagli legislativi.
1: Sì, noi rispondiamo a una legge che ha ormai 35 anni, è del 91, è un regolamento che applica questa legge. Abbiamo il mandato, per esempio, di introdurre la lingua e la cultura italiana nel panorama svizzero, nell'intero panorama svizzero. Abbiamo anche dei doveri di conservazione. Le biblioteche non sono solo un posto dove si va per fruire insieme della cultura più attuale, più contemporanea, ma in un qualche modo conserviamo la memoria bibliografica, libraria, culturale dell'intero paese. E poi abbiamo questo mandato culturale, che anche questo è definito da un articolo della legge, che riguarda tutti gli aspetti, quindi le attività culturali, che sono quelle più vistose, ma anche le attività di valorizzazione del libro come supporto tradizionale, le pratiche di lettura, i luoghi della promozione dei libri, le case editrici, le consuetudini culturali legate al supporto librario tradizionale e così via. Quindi tutta una serie di mandati magari meno vistosi, meno evidenti, meno espliciti, cui diamo seguito molto volentieri.
0: E poi parlate anche di valori del sistema bibliotecario: integrazione, gratuità e apertura. E lo abbiamo detto, o lo diciamo adesso, è l'ufficio pubblico, la biblioteca o le biblioteche sono l'ufficio pubblico più aperto di tutti.
1: Sì, siamo più aperti della polizia, dell'ufficio della circolazione, di tutta una serie di uffici che rendono al cittadino i servizi che di solito lo Stato garantisce.
0: E soprattutto questa attività culturale è sempre più estesa delle biblioteche.
1: Sì, l'attività culturale devo dire è sempre più estesa nei luoghi, l'abbiamo appena visto, sì, ma anche nei tempi, cioè fino a qualche anno fa, fino al Covid, di fatto l'estate non era coperta da attività culturali, mentre adesso la maggior parte delle attività si tengono d'estate. Abbiamo occupato fasce nuove della giornata, presentiamo le conferenze al mattino e poi anche per esempio la domenica, che era una cosa che di solito non si faceva mai alla Filanda, anche un po' per contrastare il traffico settimanale. Proponiamo le nostre conferenze la domenica pomeriggio.
0: E poi vi agganciate spesso anche a enti pubblici, enti privati, associazioni, c'è questa continua collaborazione.
1: Sì, c'è una collaborazione, ecco, d'estate per esempio con le città, con i comuni che ci garantiscono gli spazi, una sorta di patrocinio, quindi ecco, siamo molto contenti quando possiamo approfittare della collaborazione con enti che siano pubblici o privati esterni, editori, iniziative.
0: Ecco, e tutto questo prima non c'era, e quindi c'è stato un cambiamento anche per il pubblico. Come ha risposto? Qual è stato il riscontro?
1: Il pubblico ha risposto molto bene. Devo dire che dopo il Covid, grazie soprattutto a queste iniziative, abbiamo molto migliorato l'affluenza di pubblico. Stiamo cercando di raggiungere anche un pubblico giovane, perché il problema dell'attività culturale delle biblioteche era il fatto che si alzava sempre di più l'età media delle persone che frequentavano questa attività, ma sempre di più abbiamo delle iniziative legate ai giovani. Penso a una conferenza di Don Claudio Burgio, che è il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, che un mese e mezzo fa, grosso modo, ha tirato circa 160 persone nel cortile fuori dalla biblioteca, di cui tre quarti di ragazzi, di giovani. Quindi ecco, l'idea è di proporre dei contenuti che avvicinino i giovani e che abbassino l'età media della frequenza.
0: Ma soprattutto che possano avvicinare tutti, perché toccate svariati ambiti, anche l'ambito sportivo ad esempio.
1: Sì, abbiamo toccato l'ambito sportivo,
0: ambiti di cultura popolare, ecco, di cultura territoriale, sì, del territorio.
1: Un occhio di privilegio nei confronti dei contenuti elaborati dal territorio, quindi autori locali, iniziative locali. Abbiamo presentato qualche anno fa anche per esempio le iniziative editoriali, le riviste, i periodici locali che presenta il Canton Ticino, ho detto appunto degli autori locali, ma anche iniziative legate al territorio, non sempre identificabili come cultura in senso stretto, ma che comunque rendono conto della società locale.
0: Ecco, facciamo un esempio di operazione riuscita sul piano territoriale. Beh, l'operazione è dedicata a Mario Agliati, c'è stata una pubblicazione, sì, c'è stata la riscoperta, insomma, lo studio di questa memoria storica luganese, con anche una mostra all'interno dei vostri spazi.
1: Sì, abbiamo fatto qualche anno fa una bella mostra dedicata, un'amplissima mostra dedicata a Mario Agliati, con una pubblicazione che l'accompagnava, ma penso anche alla recente acquisizione edizione della Biblioteca Domestica di Giovanni Orelli che abbiamo acquisito, che non è la semplice somma dei libri posseduti da Giovanni Orelli, ma è anche tutta la serie di iscrizioni, di annotazioni, di materiale allegato ai libri che conferiscono a questa collezione un pregio particolare. L'abbiamo acquisita l'anno scorso. È già
0: un vero valore aggiunto.
1: Sì, è già tutta catalogata e anche qui prevediamo una pubblicazione al proposito.
0: Quindi fra poco, fra quanto?
1: La pubblicazione,
0: dedicata
1: qualche mese
0: ai libri di Giovanni Orelli. Altro tema che riguarda le biblioteche è ovviamente le statistiche sui prestiti, e posso dire che il sistema bibliotecario ticinese sta riscontrando un larghissimo successo.
1: Sì, i prestiti del sistema sono stati più di 300.000 nel 2025. Il dato confortante è che erano 300.000 all'inizio di questo secolo, e quindi in 25 anni non abbiamo perso un granché dal punto di vista del numero dei prestiti garantiti alla nostra utenza, il che a fronte appunto dell'avvento così importante del digitale e di tutti i connessi ci conforta molto, nel senso che il bene librario tradizionale è ancora considerato una risorsa importante cui l'utenza ricorre con piacere.
0: Vogliamo dare qualche numero sulle statistiche? Delle statistiche, meglio.
1: Ma i numeri, diciamo, non vorrei nemmeno annoiare troppo, però quelli più evidenti sono il numero di biblioteche, che sono circa 75, con una distribuzione direi molto capillare sul territorio.
0: E anche con esemplari, con un catalogo
1: più
0: con
1: di 2 milioni.
0: 2 milioni sì, e passa di esemplari.
1: Più di 2 milioni di esemplari. Abbiamo 10.000 utenti attivi, che vuol dire che 10.000 persone diverse acquisiscono almeno un prestito durante l'anno. Gli iscritti sono circa 70.000 e appunto 10.000 nel catalogo cantonale, ma poi attorno ai 30.000 con il catalogo scolastico, quindi sono tante persone che beneficiano del servizio di prestito. Non abbiamo, per fortuna, non abbiamo una grande concorrenza dal punto di vista della disponibilità di libri in formato digitale. Allora, se da una parte il servizio di edicola elettronica che garantiamo presenta quasi 300.000 contatti all'anno, quindi sono tanti, cioè tante persone che ricorrono alla lettura dei giornali grazie alla nostra piattaforma, lo scarico di ebook è in forte diminuzione, il che vuol dire che gli utenti leggono malvolentieri sul libro elettronico i contenuti, soprattutto di letteratura, e ancora ricorrono al tradizionale libro cartaceo.
0: Quindi sono affezionati alla carta,
1: sì,
0: al
1: sì.
0: Cartaceo. E questo è assolutamente bello, posso dire?
1: È molto bello,
0: è un dato
1: importante anche per la nostra istituzione.
0: Allora, io so che il nostro pubblico è molto attento anche all'aspetto legato ai costi, ai prezzi, e tutto questo servizio, tutta questa offerta ha un prezzo comunque molto molto basso.
1: Allora, questa offerta costa 20 franchi a vita. Cioè se io
0: 20 franchi a vita, sì. È qualcosa che
1: sì, se poi...
0: sono pochi gli uffici pubblici a darci un'offerta di questo tipo,
1: certo.
0: Per quel prezzo, per quel costo.
1: Sì, se penso poi all'offerta, diciamo, si può beneficiare del prestito di materiale librario tradizionale, ma anche di DVD, novità cinematografiche, classici cinematografici, CD audio e così via, e poi soprattutto la piattaforma, questo è molto interessante, alla piattaforma digitale che ci permette l'accesso a quotidiani, periodici, libri elettronici, audiolibri e tutta una serie di offerte che appunto sono comprese in questo modico prezzo di 20 franchi.
0: Pochissimo, e rimane
1: siamo tra l'altro
0: quello...
1: uno dei pochi cantoni, perché in molti cantoni le biblioteche cantonali hanno una tassa annuale, mentre noi con 20 franchi siamo a posto.
0: A vita.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo già toccato il tema della tecnologia, delle nuove tecnologie. Vorrei soffermarmi, Stefano Vassere, sull'intelligenza artificiale che prevede anche delle biblioteche. L'intelligenza artificiale crea delle biblioteche. Fino a che punto è un concorrente agguerrito, serio?
1: Allora, più che
0: temere?
1: Un concorrente, al tema voglio anche sottolineare il fatto che abbiamo collaborato a un numero in uscita proprio in questi giorni della maggiore rivista dedicata alle biblioteche in Italia che si chiama Biblioteche Oggi Trends, che ha un numero dedicato appunto ai rapporti tra biblioteche e intelligenza artificiale, con contributi da parte nostra di Colin Porlezza, Milena Folletti, Lorenzo Gobbo e Ivo Silvestro. Ecco, devo dire, l'intelligenza artificiale rappresenta un punto di svolta importante per le biblioteche, anche in positivo, nel senso che l'apporto dei bibliotecari nell'indicare criteri per selezionare le fonti, l'affidabilità di quello che si legge all'interno di queste piattaforme, diventa sempre più importante. Il bibliotecario è storicamente la persona qualificata per indicare le fonti più affidabili, per discutere quelle più critiche e così via. Quindi da questo punto di vista le biblioteche hanno un ruolo addirittura forse ancora più attivo rispetto a quello precedente. Poi ecco, gli altri aspetti riguardano più che altro l'attività di lettura, nel senso che è possibile che all'interno dell'attività delle biblioteche si sviluppi un senso critico nei confronti dell'intelligenza artificiale, che secondo me è molto efficace e basato su competenze plurisecolari a questo punto. Faccio un solo esempio. Allora, noi abbiamo presentato recentemente come nostro contenuto in un'attività culturale una grandissima, una notevolissima antologia della poesia italiana di ogni epoca, no? Curata da Milo De Angelis, Nicola Crocetti e Davide Brullo. Quindi c'è tutta la poesia dalle origini fino a quella più contemporanea. Ecco, la cosa che sorprende di questa antologia è che il testo che più probabilmente dovrebbe essere in questa antologia, cioè la Divina Commedia di Dante, non c'è, per scelta appunto dei curatori di questa antologia. Ecco, la cosa che colpisce è che se io chiedo a un'intelligenza artificiale di elaborare un'antologia della poesia italiana dalle origini adesso, il primo testo che mi mette è la Divina Commedia. Ecco, quindi questo devo dire è un aspetto che colpisce molto, nel senso che scarti, scelte, guizzi,
0: poi tutto opinabile,
1: sorprese. È opinabile, però è interessante perché
0: certo.
1: Si pone il problema del fatto dell'assenza della commedia all'interno di questa antologia, sì. Cosa che l'intelligenza artificiale non si porrà
0: mai e poi mai si porrebbe. L'interrogativo, la domanda: è cambiata la formazione del bibliotecario oggi?
1: Beh, certamente è cambiata da numerosi punti di vista, ovviamente con l'avvento dell'automazione dei cataloghi, ma anche dal punto di vista dell'interazione con l'utenza. Come ho detto prima, le biblioteche diventano sempre di più dei luoghi sociali, di aggregazione sociale, dove capita che persone, cioè non una percentuale molto importante, frequentino la biblioteca senza prendere in prestito libri, ma semplicemente per frequentare un luogo pubblico, aperto, gratuito, dove nessuno chiede che cosa ci fa questa persona all'interno di questo edificio. Per cui da questo punto di vista c'è anche una grande attenzione al ruolo sociale del bibliotecario, di facilitatore di questo accesso così ampio, così abbondante, così generoso.
0: E poi la biblioteca rimane anche il luogo fisico per cercare, per fare ricerche sul passato, questo dobbiamo dirlo, insomma, i giornali, le riviste,
1: sì,
0: questo
1: certo.
0: È un aspetto importante, insomma, da non dimenticare per chi lavora con documenti del passato.
1: Sicuramente noi abbiamo, ecco, tra i servizi della biblioteca c'è anche un recentemente rinnovato archivio dei quotidiani periodici, dove i più importanti quotidiani periodici degli ultimi secoli, a questo punto
0: secoli,
1: che vengono custoditi nei nostri magazzini, sono ora disponibili anche per le ricerche full text online, molto veloci. Si possono cercare delle notizie, non so, di inizio Novecento, ci interessa la ditta del nonno quando è stata avviata, che tipo di interazione ha avuto col contesto sociale. Andiamo a cercarlo su questo archivio in modo, devo dire, molto interessante e profittevole.
0: Eh sì, quindi più territorio di così, insomma, non c'è. Allora, io vi propongo di scriverci, se lo desiderate, allo 076 321 11 13 o di chiamarci allo 0848 03 0808. Con me c'è in regia telefonica Karin Condolf, che risponde alle vostre telefonate. In regia tecnica invece c'è Roberto Rossinelli. Direi che prima di parlare del chilometro zero, va bene?
1: Sì.
0: Della rassegna estiva, perché questa è importante, vale la pena segnalarla e raccontare quanto farete, state già facendo ma farete ancora, e poi anche un po' sulle abitudini di lettura. Mi interessa anche capire come stanno cambiando le abitudini di lettura dei lettori e delle lettrici della Svizzera italiana. Prima di continuare la nostra intervista con Stefano Vassere, ascoltiamo un brano musicale.

0: Tra l'altro, visto che parliamo di biblioteche cantonali del sistema bibliotecario ticinese, voi care ascoltatrici, care telespettatrici, cari ascoltatori e cari telespettatori, che lettori siete, che tipo di libri leggete, quali sono le vostre preferenze, quali i vostri gusti? Vi aspetto allo 076 321 11 13. E beh, l'occasione per parlare di libri, per parlare dei vostri libri, delle vostre letture. Con noi c'è sempre Stefano Vassero, che è il direttore delle biblioteche cantonali. Stefano Vassere, dobbiamo parlare della rassegna estiva, la rassegna estiva delle quattro biblioteche cantonali, rassegna denominata e intitolata Chilometro Zero. È un progetto di promozione della lettura sul territorio ticinese che è giunto, questo progetto, questa iniziativa, è giunta alla sua settima edizione. In parte ne abbiamo già accennato, ma vorrei che nei dettagli ci racconta quanto sta succedendo e quanto succederà.
1: Sì, allora sono conferenze per la maggior parte in esterno, ovviamente quando piove poi dobbiamo rientrare, però si tratta di conferenze dall'organizzazione piuttosto snella, non facciamo per esempio inviti cartacei, mandiamo solo inviti digitali e comunichiamo sul sito. Ci capita di organizzare delle conferenze con un paio di settimane di anticipo, il che permette appunto anche una certa versatilità nella scelta dei contenuti, e anche qui con contenuti sono i più vari. Abbiamo per esempio aperto tutte e tre le serate del Festival Poestate di Lugano con un nostro contributo. A Mendrisio incontreremo diversi scrittori nella bella sede di Villa Argentina a cui ho già accennato, quindi Sara Catella, Fabiano Alborghetti, Lorenzo Sganzini e così via, Begonia Feijo Farigna. A Bellinzona, anche qui nel solco della promozione della letteratura della Svizzera italiana, presentiamo tra qualche giorno i bei libri di Matteo Beltrami e Giorgio Genetelli insieme. Tra l'altro sono contenuti molto diversi, ma cerchiamo appunto di farli dialogare all'interno di una stessa conferenza. Poi inizieremo già quest'estate un ampio ciclo dedicato a Franz Kafka con diversi esperti qualificati al proposito. Abbiamo già anche qui settimana prossima una serata al Parco di Lugano dedicata a parlare di libri con Paolo Di Stefano, Matteo Bibianchi e la libraia Francesca Beltrani. Insomma, sono molti i contenuti, molto spesso legati appunto alla promozione della letteratura, delle pratiche di lettura, della cultura locale e così via.
0: E anche personaggi interessanti.
1: Sono personaggi interessanti.
0: Molto interessanti.
1: Sì, sono personaggi a mio parere molto interessanti, non facciamo compromessi sui contenuti. Ho detto prima di questa organizzazione un po' jeans delle conferenze, che però appunto presenta contenuti all'altezza del resto della stagione.
0: Tra l'altro siete anche agganciati, credo avete collaborato con Echi di Storia recentemente.
1: Sì, abbiamo collaborato.
0: Questa bella rassegna.
1: Sì, bellissima, da molti, cioè dalla prima edizione, adesso credo siamo alla terza. Di Echi di Storia, garantiamo la copertura della domenica mattina. Anche qui badando anche ai particolari, nel senso che accogliamo gli utenti con una colazione, con cornetti e caffè, e poi appunto partiamo con i nostri contenuti. Quest'anno appunto abbiamo presentato dei contenuti legati alla linguistica.
0: Allora, c'è molto interesse attorno al mondo delle biblioteche cantonali, Lugano, Locarno, Bellinzona e Mendrisio, ma anche e soprattutto attorno al sistema bibliotecario ticinese, al prestito dei libri. Sono molte le lettrici e i lettori che ci stanno scrivendo. Anche alcuni miei colleghi e mie colleghe mi stanno scrivendo per dirmi che la biblioteca di Lugano ha ospitato il corso di giornalismo e che è stata un'esperienza molto molto positiva, e ringraziano tutti il direttore Stefano Vassere, a cominciare dal direttore dei corsi di giornalismo, il nostro collega Roberto Antonini.
1: Sì, abbiamo accolto con grande piacere, con grande favore questa iniziativa, perché ecco, della collaborazione con il resto della società fa parte anche questa apertura verso la formazione istituzionale dei giornalisti. Sappiamo che il settore non vive il suo momento migliore proprio in questi anni, minacciato dal digitale che avanza con questa prepotenza, per cui ecco, l'idea è appunto quella di fornire anche una certa apertura su questo tipo di contenuti. Tra l'altro, partecipando, io ho avuto anche l'onore di partecipare con dei brevi editoriali ad alcune sessioni di questo corso di giornalismo.
0: Minacciato dal digitale, ma anche minacciato dai social media. Da queste bolle informative, sì, che disorientano spesso l'opinione pubblica.
1: Sì, disorientano l'opinione pubblica, ma fino a un certo punto, nel senso che...
0: O la orientano su modi molto discutibili.
1: Sì, la orientano in modi discutibili, in modo ogni tanto anche critici, diciamo poco verificabili nella loro affidabilità. Però ecco, devo dire che è uno zoccolo duro legato alla lettura tradizionale, proprio la postura della lettura tradizionale resiste in modo molto concreto, anche dimostrato dai numeri, cioè là dove appunto ci si immaginerebbe una migrazione quasi totale della comunità dei fruitori di cultura verso queste piattaforme, in effetti c'è ancora, è certificata dai dati, anche una certa diffidenza nei confronti per esempio dell'affidabilità delle fonti.
0: Anche se purtroppo si vendono meno libri, le librerie diciamo non stanno attraversando un momento particolarmente favorevole e brillante. Abbiamo visto Milano, la recente chiusura della storica libreria Oepli. Sì. Momenti insomma che fanno pensare, che fanno riflettere.
1: Sì, momenti che fanno riflettere, ma che in un qualche modo ci inducono anche a recuperare quelli che sono i caratteri fondanti ed esclusivi del libro di carta. Io per esempio ne ho alcuni qua sul tavolo che sono quelli che presenteremo nei prossimi giorni. Penso al valore per esempio di una dedica su ognuno di questi tre libri, o la dedica dell'autore. Mi vedo malissimo a fare una dedica su un contenuto digitale, la posso fare, ma la cosa risulta meno autentica e meno confortante anche dal punto di vista affettivo dell'affetto che nutro verso la persona che me l'ha regalato.
0: Tra l'altro c'è una cosa che riguarda Stefano Vassere, che non ha a casa sua una libreria particolarmente grande.
1: No, ecco.
0: È un po' il racconto che fa spesso.
1: Certo, elemento e quasi anche di polemica.
0: Ecco, anche di polemica, non ha molti libri a casa sua.
1: Beh, io potrei dire anche banalmente che ho tutti i libri in biblioteca, no?
0: Quindi li legge lì.
1: L'altra cosa...
0: c'è un motivo personale.
1: No, c'è un motivo personale, nel senso che io ho grande rispetto per i libri e per i loro contenuti. Allora, un contenuto che non sia all'altezza del contenitore, cioè che non abbia la dignità di essere ospitato all'interno della carta di un libro, secondo me può essere anche, questa è la seconda parte di questo aneddoto, può essere anche buttato, il che è considerato una sorta di eresia per i bibliotecari e anche per amici e colleghi che mi hanno spesso rimproverato questa cosa di buttare i libri. Io devo dire che in alcuni casi un libro non merita questa dignità, perché il contenuto,
0: quindi,
1: non
0: può
1: è
0: essere buttato, può essere portato all'ecocentro.
1: Io ne butto ogni tanto, sì.
0: Può essere portato.
1: Gli ecocentri, tra l'altro, hanno anche quei settori particolari, dotati di librerie dove si possono lasciare per qualcuno
0: che arriva e può essere interessato a prenderlo, a ritirarlo. Qualcuno segnala le cabine telefoniche, le ex cabine telefoniche, che sono dei contenitori interessanti.
1: Sono molto interessanti perché, appunto, molto spesso un libro che non piace a me piace invece a qualcun altro. Quindi c'è uno scambio molto virtuoso di materiale librario. Tra l'altro ci sono stati tentativi, credo anche piuttosto organici, di creare una sorta di rete di queste ex cabine telefoniche adibite a bibliocabine, perché l'importante è il fatto che queste strutture raggiungono anche qui settori geograficamente molto marginali, per esempio del Canton Ticino. Se ne trovano in Valle Maggia, laddove appunto si crea una sorta di piccola comunità di fruitori, cioè persone che insieme approfittano di questo scambio librario.
0: Allora io invito il pubblico sempre a contattarci allo 076 321 1113 o allo 0848 03 0808. Vi ho chiesto quali sono le vostre abitudini di lettura, cosa leggete, quanto leggete, quali sono i vostri gusti e le vostre preferenze. Anna ci scrive: vorrei ricordare giustamente anche l'importanza delle varie biblioteche per ragazzi. Sempre certo. Ben frequentate le biblioteche scolastiche anche, ha ragione Anna, giustissimo.
1: Sì, le biblioteche scolastiche, almeno quelle dalle scuole medie in su, fanno parte del sistema bibliotecario ticinese, mentre le altre sono gestite di regola dai comuni. Sono i comuni che gestiscono per esempio le biblioteche delle scuole elementari, ma anche le biblioteche spesso mandate avanti da volontariato familiare, i genitori dei ragazzi che mandano avanti biblioteche in modo, devo dire, molto lodevole.
0: Poi un'ascoltatrice che dice che lascia sempre in regalo i libri che legge, li lascia in albergo oppure in spiaggia.
1: Sì, questo capita, il cosiddetto book crossing, che è una pratica molto diffusa, anche qui molto simpatica, il fatto di trovare negli alberghi i libri che altri hanno lasciato. Sì.
0: Bello, allora io vorrei parlare, soffermarmi adesso sulle abitudini di lettura. In base ai dati dell'indagine su cultura e tempo libero svolta nel 2024 dall'Ufficio Federale di Statistica, gli svizzeri leggono nel loro tempo libero 8,1 libri all'anno, mentre il dato per il Ticino si ferma a 6,9. Sono dati ancora aggiornati?
1: Sono dati del 2024 pubblicati quest'anno a cura di Mauro Stanga dell'Ufficio Cantonale di Statistica. Questo dato è abbastanza interessante perché 8,1 libri all'anno non sono pochi. Ci sono alcuni dati di contorno un po' meno confortanti, circa un quarto degli interpellati dichiara di non aver letto alcun libro nell'ultimo anno.

0: Dello Filanda può essere replicato con le dovute declinazioni ad altre parti del territorio, nei centri periferici, ad esempio a Cadenazzo, Gambarogno, eccetera, con un focus particolare sui giovani, vista la carenza di luoghi di socializzazione.
1: Sì, il modello Filanda, a parte il fatto che la Filanda è fondamentalmente un centro socioculturale del comune di Mendrisio, noi siamo ospiti all'interno del contenitore, devo dire che vestiamo l'ambiente con i libri, che sono sempre un buon sistema appunto per creare comunità culturale e comunità sociale. Certamente un modello di questo genere può essere esteso anche a altre zone del cantone, bisogna vedere quali zone, nel senso non vedo così bene, ma anche qui si potrebbe discutere, una Filanda Lugano che ha altri luoghi di aggregazione. C'è, noi abbiamo dall'altra parte del fiume la Gorateca gestita dal comune di Lugano, quindi ecco, in questo caso si tratterebbe di trovare delle equidistanze con strutture già esistenti. Per le valli certamente Mendrisio e la Filanda ha risolto una domanda di tipo socioculturale molto urgente, molto importante, e l'ha risolta nel modo migliore.
0: È un centro sociale forse ancora prima che letterario, di letteratura,
1: certo,
0: o di scambio,
1: ma è già negli intenti un centro di questo genere, e soprattutto a questa apertura sterminata, è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 9, compresi il sabato e la domenica.
0: C'è un'ascoltatrice che dice che legge tanti libri, poi ci piacerebbe sapere quali libri. Mi capita di andare alla biblioteca di Locarno per consultare dei libri che difficilmente si trovano in libreria, e anche vado alla biblioteca di Locarno, scrive, per le conferenze. Allora, sono le 11.45, Stefano Vassera rimane con noi, c'è la voce ora di Elisa Manca che vi legge il notiziario in lingua facile, poi torniamo in diretta con il direttore delle biblioteche cantonali.
2: Notizie in lingua facile. È passata una settimana dal forte terremoto in Venezuela. Il terremoto ha causato molti danni. Sono morte più di 2.300 persone e ci sono migliaia di persone ferite. Tante persone sono ancora disperse, non si trovano. La Svizzera ha mandato dei soccorsi per aiutare a cercare persone vive sotto gli edifici crollati. Ora i soccorritori stanno tornando in Svizzera. Oggi la catena della solidarietà raccoglie soldi per aiutare il Venezuela. Fino a questo momento sono stati raccolti quasi 4 milioni e 500 mila franchi. È possibile fare una donazione fino alle 23 di questa sera telefonando al numero 0800 87 07 07. Ieri il Consiglio federale ha presentato un progetto che si chiama Trasporti 45. È stato presentato da Albert Rösti, il consigliere federale responsabile del Dipartimento dei Trasporti e dell'Energia. Il progetto vuole migliorare il coordinamento dei trasporti, quindi fare funzionare meglio insieme i treni, le strade e gli autobus. Questo per eliminare i punti dove il traffico si blocca. Tutto il progetto costerebbe 24 miliardi di franchi e durerebbe 20 anni. È prevista anche la costruzione di una nuova stazione ferroviaria a Lucerna. Durante la presentazione, circa 10 attivisti per il clima, che lottano per proteggere l'ambiente, hanno detto che il progetto non fa abbastanza contro i problemi del clima. Durante la notte la Russia ha bombardato l'Ucraina. Ha lanciato missili e droni soprattutto sopra Kiev, la capitale. Sono morte più di 10 persone e i feriti sono più di 90. Intanto Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, sta pensando di organizzare nuove elezioni il prossimo autunno. Tra i possibili candidati alle elezioni ci sono Valery Zaluzhny, che era il capo dell'esercito e adesso è ambasciatore, e Kirilo Budanov, che era il capo dei servizi segreti. Ieri a Doha, una città del Qatar, ci sono stati nuovi incontri tra i rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran. L'obiettivo era migliorare l'accordo di pace che ha permesso di fare finire la guerra tra i due paesi. Durante la guerra lo stretto di Hormuz era stato chiuso per un periodo e le navi non potevano passare.

0: Molte persone hanno detto che gli incontri sono andati bene ed è stato fatto un buon lavoro. Il prossimo incontro sarà dopo i funerali di Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran, morto nei mesi scorsi in un attacco fatto da Israele e dagli Stati Uniti.
1: Ritorniamo con Stefano Vassere, che è direttore da 10 anni delle biblioteche cantonali ticinesi e del sistema bibliotecario ticinese. Si è formato Vassere nell'ambito della linguistica, compiendo i suoi studi a Zurigo fino al conseguimento del dottorato in linguistica generale. Ha insegnato anche in diverse università. Ancora oggi insegna?
2: Sì.
1: Sempre?
2: Sì.
1: A Milano.
2: Teoria dei linguaggi a Milano.
1: Allora, c'è un assist che raccolgo volentieri di Fabio, che ci dice: avendo un linguista in studio sarebbe bello chiedergli un breve commento proprio sul notiziario Lingua Facile, che molti ascoltatori e molte ascoltatrici apprezzano.
2: Sì, ci stavo appunto ragionando mentre lo sentivo. L'operazione è molto interessante, nel senso che è anche piuttosto, come dire, generatrice di profitto anche per un ascoltatore,
1: per un ascoltatore
2: come me. Immagino che ci sia anche tutto un ragionamento, tutto un protocollo di elaborazione di questi testi perché risultino appunto efficaci in questa prospettiva. Però è interessante l'operazione. So che da qualche anno ormai.
1: Sì, da qualche anno e sta riscuotendo, direi, un ottimo successo. Al pubblico piace questa operazione, questa iniziativa, e soprattutto ha il suo perché, ha la sua funzione. Stefano Vassere, sono molti messaggi che stanno arrivando allo 076 321 11 13. Molti ascoltatori, molte ascoltatrici ci dicono che leggono un po' tutto, leggono libri, insomma, di vari generi. Qualcuno dice: quanti libri in italiano vengono letti in Ticino, quanti in tedesco, quanti in francese? Ci sono statistiche?
2: Allora, adesso non ho preparato delle statistiche, però è disponibile sul sito dell'Ufficio Cantonale di Statistica la ricerca a cui alludevo prima, quella che tratta delle abitudini di lettura in Svizzera nel Cantone Ticino. È un documento di una decina di pagine, molto denso e molto interessante, pieno di dati, a cui rinvio appunto per domande di questo genere.
1: Poi c'è un'ascoltatrice o ascoltatore che ci ha mandato un messaggio vocale, ma dice: non l'ho passate perché mi vergogno, e dica lei quello che io ho detto nel messaggio vocale, però io non posso ascoltarlo perché sono in diretta, quindi
2: è un paradosso.
1: Chiedo all'ascoltatore o all'ascoltatrice di scrivermi brevemente il messaggio che ha mandato in forma vocale. Vorrei ora passare al ruolo e alle difficoltà dei giornali cartacei, ancora per fortuna presenti nelle biblioteche. Ne abbiamo già parlato prima, però ci sono alcuni numeri da dare che sono, credo, interessanti e ci portano anche a fare qualche riflessione, credo che può essere utile.
2: Ma sì, allora, i giornali cartacei sono reperibili nelle biblioteche. Fino a qualche anno fa avevamo una saletta, per esempio a Lugano, deputata proprio alla conservazione di questi giornali. Adesso li abbiamo riportati nella sala di lettura, in una sede molto apprezzata dai nostri utenti. Devo dire che un aspetto su cui ogni tanto non ci si concentra abbastanza è quello della distribuzione dei giornali cartacei. Io ho letto un bell'articolo qualche mese fa sul Mon Diplomatique che riguarda lo stato delle edicole, cioè dei giornalai, dei distributori di giornali in Francia, e in 25 anni, cioè dall'inizio di questo secolo, i giornalai in Francia sono passati da 32.000 a meno di 20.000, no? Che è un dato piuttosto importante.
1: Anche le edicole chiudono in Italia,
2: le edicole chiudono tantissimo.
1: Sono sempre meno.
2: In Italia ci sono città intere in cui diventa molto complicato trovare un giornalaio. Addirittura ho letto, non so se sia vero, ma il dato è piuttosto importante: Bruxelles non ha più edicole, non ha più giornalai praticamente, che è una delle città più importanti d'Europa, fosse anche solo perché è sede di organismi internazionali europei di primaria importanza. I chioschi italiani in questo periodo sono diminuiti di 2/3, cioè ce n'è un terzo rispetto a quelli di inizio secolo. Il dato è piuttosto importante anche perché l'attività del giornalaio è un'attività che richiede un certo sacrificio da parte, per esempio, del giornalaio stesso, che deve essere lì dalla mattina molto presto quando arrivano i giornali, al pomeriggio inoltrato, spesso anche con condizioni, come dire, di impiego molto, molto critiche, molto problematiche, appunto, per non possono andare in vacanza, c'è tutta una serie di questioni legate a questo aspetto. Ed è quindi facile che, appunto, i punti di distribuzione della stampa scritta in questo senso diventano meno frequenti, meno interessanti anche dal punto di vista dell'attrattività professionale.
1: Però pensiamo al tema enorme, importante delle informazioni locali, che rimangono, certo, spesso appannaggio dei giornali cartacei.
2: Direi di sì, i giornali cartacei, tra l'altro anche quelli nostri, locali, con il Ticino alla regione,
1: hanno fatto anche le riviste.
2: Sì, hanno fatto un po' tesoro di questo aspetto, nel senso che le pagine di cronaca di cultura locale, di tutto quello che riguarda la dimensione locale, sono molto più abbondanti rispetto a quelli di cronaca
1: proprio
2: internazionale.
1: Le informazioni locali e regionali. Un ascoltatore, Giuseppe, ci porta un tema, ci offre un tema che è un tema effettivamente molto d'attualità: le persone che hanno problemi di vista e che quindi devono per forza beneficiare, usufruire di tutte le applicazioni, i libri, sì, in PDF, tutto quello che è tecnologia può essere d'aiuto per chi ha problemi di vista.
2: Ah, certo, sicuramente. Noi offriamo nella nostra offerta digitale anche un numero sempre più crescente di audiolibri.
1: E questo è effettivamente importante,
2: sì, che permettono appunto
1: a chiunque, anche
2: spesso,
1: a chi ha problemi,
2: tra l'altro,
1: di vista.
2: L'audiolibro diventa anche un genere, nel senso, sì, che non è semplicemente il libro letto, ma è il libro letto, non so, dall'autore, dall'attore famoso, dall'autore stesso, da persone particolarmente abili nel rendere anche con la voce quello che appunto è contenuto nel libro.
1: Stefano Vassere, lei fa anche critica letteraria e fa anche recensioni su Azione, ma anche su altri, sì, giornali. Le chiedo quanto sono ancora importanti i contributi letterari, le critiche, le pagine, gli inserti culturali che ci sono soprattutto nei quotidiani italiani, ma anche nei nostri, per i lettori e per l'opinione pubblica in generale. Con la progressiva scomparsa o concentrazione di giornali e riviste, di quotidiani, il rischio è di perdere qualcosa di molto importante, anche di valore, per gli stessi operatori culturali. La terza pagina.
2: Sì, secondo me sono ancora molto importanti. Varrà solo la testimonianza diretta del fatto che chi scrive su giornali locali, chi si occupa di recensioni letterarie o linguistiche o comunque di cultura, riceve spesso la richiesta, l'invito da parte degli autori a proporre una recensione del loro libro sulle pagine dei giornali, spesso addirittura considerando la stampa scritta su carta quella più dignitosa per ricevere una recensione. Capita che degli autori scrivano: allora mi fai una recensione di questo libro e possibilmente su un giornale.
1: O anche ovviamente alla radio e in televisione, anche perché poi sono tanti gli scrittori e le scrittrici, soprattutto anche nel nostro territorio, nella Svizzera italiana.
2: Sono veramente...
1: È un numero elevatissimo.
2: Noi riusciamo con agio a organizzare ogni estate almeno 6-7 conferenze con più scrittori della Svizzera italiana, addirittura per genere. Abbiamo fatto recentemente a Locarno una serata dedicata a tre giallisti della Svizzera italiana. Abbiamo potuto ragionare sul genere, sul fatto che questo genere sia più o meno adattabile alla realtà locale e così via. Per cui, ecco, sono tantissime le persone che scrivono.
1: Ci scrive Giovanni, che saluto molto cordialmente. Giovanni, che ringrazio, ci dice: non sarebbe possibile digitalizzare i libri della biblioteca, delle biblioteche, per renderli accessibili a pagamento al pubblico? Per me sarebbe ottimo, io viaggio molto, non posso sempre trascinare libri, sono un peso.
2: Sì, no, sono d'accordo. Digitalizzare libri di altri, no, nel senso che ci sono libri protetti da diritti, non possiamo prendere, non so, un Oscar Mondadori
1: e digitalizzarlo,
2: metterlo a disposizione dei nostri utenti. Però c'è il servizio di ebook garantito dalla nostra piattaforma, che appunto è accessibile sempre con questi 20 franchi a vita, che permette di scaricare tutta una serie di libri anche attuali, anche delle novità letterarie.
1: I soci del sistema bibliotecario ticinese, coloro che sono affiliati, si chiamano così, giusto?
2: Sì, utenti.
1: Gli utenti, diciamo, sì, sì. Più donne, penso, che uomini.
2: Allora, questo tipo di statistica non la facciamo anche per una questione di tutela dei dati personali.
1: Sono le donne che leggono di più.
2: Se però, appunto, se si consulta lo studio che ho citato prima, curato dall'Istituto Cantonale di Statistica, le abitudini di lettura sono più distribuite presso il genere femminile, sì.
1: Due domande d'attualità perché ci avviciniamo a mezzogiorno, quindi l'orario di chiusura di Mille Voci. Beh, la prima domanda riguarda la Svizzera che giocherà domani mattina. Sappiamo che Stefano Vassere è un tifosissimo del Football Club Lugano ed è anche un appassionato di calcio.
2: Sì, la domanda?
1: La domanda, la Svizzera domani?
2: Alle 5 del mattino?
1: Alle 5 del mattino? Beh, la vedrai.
2: Alle 5 del mattino no.
1: E riuscirà a arrivare agli ottavi di finale?
2: E chi lo sa? Io ho seguito qualche partita, poche.
1: No,
2: perché devo confessare che la squadra a cui tengo non si è qualificata, per intenderci,
1: per la terza volta.
2: Non si è qualificata per la terza volta, per cui ho seguito qualche partita qua e là. Mi sorprendono le squadre meno probabili che battono invece quelle favorite. Sono esperienze, come dire, da utente appassionato di calcio, piuttosto interessanti, piuttosto simpatiche.
1: E quindi il fatto che l'Italia non ci sia ha allontanato un po' Stefano Vassere. Grande evento. Sì. Dal pallone torniamo alle pagine dei libri. Qualche consiglio di lettura per il nostro pubblico?
2: Consiglierei appunto, li ho tra l'altro portati qua in studio perché sono molto belli gli ultimi libri di Giorgio Genetelli e Matteo Beltrami che verranno presentati appunto nei prossimi giorni alla biblioteca cantonale di Bellinzona. E poi il ciclo, poi presentiamo, non so, venerdì prossimo, questo è il Movimento Elementare di Fabiano Alborghese, molto bello, e poi il ciclo su Kafka alla Biblioteca Cantonale di Locarno, a cui ho accennato prima. C'è questo libro molto bello di Giorgio Fontana, Kafka, Un mondo di verità. E direi appunto basta guardare la serie dei nostri inviti che sono disponibili sul nostro sito per trovare tutta una serie di opere selezionate appunto per essere presentate all'interno della rassegna, che quindi garantiscono notevole qualità.
1: Qualche tempo fa abbiamo proposto la Nazionale Svizzera degli scrittori: Spitteler, Frisch, Ramus, Sendra, Aureli, Dürrenmatt, Rousseau, Martini, S, Walzer, Christoph.
2: Sì, quale Aureli? Stare? Perché sono due.
1: Non Giovanni.
2: Giorgio.
1: Giorgio Aureli.
2: Sì.
1: Lei metterebbe anche Giovanni?
2: Giovanni Aureli per un po' di fantasia. Giorgio Aureli in porta. Perché è alto.
1: Giovanni. Giorgio Aureli.
2: Giorgio Aureli in porta.
1: Porta. E Giovanni dove? In che ruolo?
2: Una specie di manovratore a centrocampo, però con grande fantasia, che fa dei lanci lunghi e ispira il gioco.
1: Ultimissima domanda: tra gli scrittori ticinesi del passato, chi si deve assolutamente leggere?
2: Il suddetto,
1: ovviamente, Giovanni Aureli
2: e Giorgio Genetelli.
1: Se devo scegliere uno contemporaneo, presente però contemporaneo,
2: scelgo lui e soprattutto per i racconti,
1: che è spesso nostro ospite. Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali del sistema bibliotecario ticinese, grazie per essere stato con noi oggi Mille Voci. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Si chiude qui la nostra puntata. A domani alle 10. Buona giornata.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Amanda Pfendler, ecco i principali temi che tratteremo nel radiogiornale in onda fra mezz'ora. Preoccupa sempre più la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità, si preme sull'acceleratore per una riforma che possa in particolare frenare l'aumento delle nuove rendite. 17 morti e decine di feriti, la capitale ucraina Kiev colpita la scorsa notte da un potente attacco russo. In Venezuela, 8 giorni dal terribile sisma che ha colpito il paese, le vittime accertate sono oltre 2.200, mentre all'appello mancano ancora 50.000 persone. Il paese ha urgente bisogno di aiuti internazionali. Oggi in Svizzera è la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. A Lugano ha processo una badante accusata di aver rubato ai propri assistiti gioielli e orologi che poi rivendeva. L'ammontare della merce rubata sarebbe di oltre 150.000 franchi.
1: L'aggiornamento che riguarda la viabilità al San Gottardo sulla A2 fra Quinto e Airolo in direzione nord. Ci sono code di circa 1 chilometro e attese di una decina di minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale per accedere ai passi, la corsia Cupra, è aperta. In direzione sud fra Vassen e Göschenen code di 2 chilometri e attese di una ventina di minuti. Per i cantieri vi ricordiamo che la galleria del San Bernardino sulla A13 verrà chiusa stasera dalle 22 fino alle 5.
3: Via radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1.
5: trovati da Clarissa Tami, nuova puntata di Meglio di Così. Ogni giorno un piccolo spazio per guardare le cose da un'altra angolazione. Un invito semplice: fermarsi e chiedersi cosa posso fare meglio di così. Non serve cambiare vita, ma basta solo cambiare prospettiva. Giuditta Wiesendanger, cosa fai nella vita, qual è il tuo lavoro e quali sono i tuoi hobby?
6: Buon pomeriggio, buongiorno. Sono una giornalista in formazione, lavoravo e lavorerò di nuovo a Rete 1 in animazione e poi ho pensato di intraprendere invece una formazione, quindi corso di giornalismo all'interno della RSI, ho fatto un po' di tele, adesso sto facendo i social e poi tornerò alla radio. E nella vita poi faccio anche scout, che lo dico sempre, è come avere un lavoro al 30% non pagato. E lo faccio da quando ho 8 anni, adesso ne ho quasi 27, siamo quasi al ventennio, non mi ero ancora resa conto di questa cosa.
5: Cosa ci porti oggi? Qual è il tema su cui vuoi farci cambiare magari prospettiva?
6: Io mi sono fatta ispirare dal titolo della trasmissione, Meglio di Così, e mi sono resa conto che una delle cose che faccio quotidianamente da anni è cercare di capire come io posso fare meglio e quindi come migliorare anche la mia giornata, perché sono una persona pigra, non mi piace pigra, semplicemente consumo le mie energie molto in fretta e per fare le cose servono sempre energie e ogni tanto le devi fare le cose anche quando sei atterrata completamente. Allora ho cercato di capire come funziona il mio cervello e trovare dei modi per riuscire a fare le cose anche quando proprio sono senza energie.
5: Abbiamo un esempio concreto?
6: Secondo me è una cosa che tocca a me, ma tantissime persone. La casa è un disastro, bisogna fare ordine. Magari hai settimane accumulate di polvere che non hai fatto, vestiti che non hai lavato, cose che hai abbandonato per terra, briciole che hai lasciato lì e sembra tutto insormontabile. Cioè io ho il terrore di tornare a casa e vedere tutte le cose che dovrei fare che non ho fatto.
5: Tu vivi da sola in compagnia?
6: Vivo col mio compagno e nessuno dei due è particolarmente forte in questo, però mi
5: dà
6: anche...
5: Ecco, come fate allora a dividervi i compiti?
6: Beh, bisogna prima fare i respironi, perché secondo me quando si tratta di casa è sempre un discorso molto, molto delicato. E questo è un consiglio di un mio collega. Lui dice: quando in casa mi rendo conto che ci sono delle cose che mi danno il nervoso perché sono abbandonate lì e magari non le ho abbandonate lì io, ma chi vive con me, ci si siede un attimo a tavola, ci si prende un momento, carta e penna, e io e l'altra persona dobbiamo fare una lista di tutte le cose che ci danno fastidio dell'altra persona che fa in casa. Tipo.
5: Ah, ok, quindi solo circoscritto alla casa, quell'ambiente.
6: Per esempio, questo è un ambiente, però funziona anche nella vita di tutti i giorni, non so, col il compagno di banco, perché alla fine sono persone che hai lì tutto il tempo ed è facile che qualcosa di loro ti infastidisca. Ma tornando alla casa, la lista, non so, per esempio, le ante aperte. A me è una cosa che dà fastidio è quando vengono dimenticate le ante aperte, quando ci sono le briciole sul tavolo, quando c'è un bicchiere per stanza e quindi la sera siamo senza lavastoviglie, ne devi lavare 5 al posto che uno. Tanto sei una persona, cosa ti servono 5 bicchieri? Portatelo in giro. E quindi poi ognuno fa la sua lista di cose che infastidiscono, poi la lista si confronta e a un certo punto ti rendi conto che forse devi ridimensionare alcuni dei pensieri che avevi. E quindi uno dei miei modi per diventare migliore, più paziente, è sempre capire e ridimensionare quello che io credo sia più importante, perché magari a me danno fastidio 50 cose, all'altra persona solo 3, e allora mi rendo conto che forse ho ingigantito un problema e forse quello che io vivo come problema non è davvero un problema.
5: Allora, te e il tuo compagno, quanto è lunga la tua lista, quanto la sua?
6: Io mi sono resa conto che la mia è molto più lunga su, per esempio, le cose di casa. Poi in altre liste le sue invece sono più lunghe, allora mi dico, è questione di equilibrio, la mia è più lunga per quanto riguarda l'ordine della casa, la sua è più lunga, per esempio, sulle cose che vorrebbe fare con me, dei tipi di uscite, di gite, eccetera. A me andrebbe bene una chiacchierata davanti a una tazza di tè, lui invece vuole fare mille cose diverse, per esempio.
5: Dov'è che hai trovato questo spunto così concreto? Questo è proprio un consiglio concreto oggi che diamo.
6: Un collega, dovevamo fare una trasferta in auto un po' lunga e lui mi stava chiedendo come andava la convivenza, visto che la convivenza è una di quelle cose che, non so, o la va o la spacca, forse io sono un po' fatalista. E allora mi ha detto, io vivo con mia moglie da 30 anni, a volte ancora detesto la sua presenza in casa, però poi tiro un respiro, riguardo la lista e mi dico: ok, a me danno fastidio queste cose, a lei danno fastidio quelle, però ormai viviamo insieme, l'abbiamo scelto, troviamo un modo per convivere con queste cose.

0: Torniamo a parlare con Giuditta, a meglio di così. Il primo spunto che ci regali è quello di fare una lista. Per capire, per ridimensionare magari anche un aspetto, fate una lista e mettetele a confronto. Quindi nella lista di come tenere in ordine casa, tra te e il tuo compagno, la tua lista è più lunga.
1: La mia lista è più lunga, mi infastidiscono più cose, però fa niente, va bene così. Ho guardato la sua e mi sento meglio, che lui ha una vita più tranquilla della mia, e cerco anche per imitazione di essere più serena. Non semplice.
0: Non è una cosa semplice, effettivamente. Ma poi com'è che si fa? Vi dovete appunto dividere i compiti, chi fa cosa, quando, com'è che funziona?
1: Sì, diciamo che ci siamo resi conto che la divisione del lavoro dipende tantissimo dalla mia motivazione, perché io molto più di lui ho problemi a iniziare a fare le cose. Quindi, per esempio, io mi occupo delle pulizie e lui fa tutto. La cucina, fa la spesa, prepara da mangiare, fa la lavatrice, quelle cose le fa lui e io faccio il resto. E lui lavora da casa, ha un po' più di tempo, io invece esco di casa tutti i giorni. E poi mi sono resa conto di questa cosa.
0: Quindi il secondo punto, allora, che diamo, secondo tra virgolette consiglio.
1: Secondo consiglio, non sedersi. Se tu arrivi a casa e non so, devi pulire il bagno, devi mettere i vestiti sporchi via, non ti devi sedere. Tu arrivi a casa, appoggi la borsa, lo zaino, togli le scarpe e inizi subito a fare quello che dovevi fare. A me aiuta, perché se io mi siedo, rialzarmi è difficilissimo. Pensate, non so, a quando vi mettete sul divano e vi rendete conto che non avete preso il telecomando per accendere la tele. Quanto è fastidioso. Poi magari sono io che vivo la vita con pesantezza, però quanto è faticoso rialzarsi solo perché avete dimenticato di prendere il telecomando. Quindi nella mia testa ho applicato questa roba e mi dico: ok, se arrivo a casa io non mi siedo, rimango anche vestita con i vestiti del lavoro, così sono ancora in modalità
0: operativa.
1: Brava, esattamente. Quindi a volte è una cosa che ho letto anche, perché mi sono interessata al concetto di motivazione, del riuscire a fare le cose anche quando non hai l'energia.
0: Quando non abbiamo voglia, soprattutto. Lì il difficile.
1: È difficilissimo, però devi trovare tutti dei piccoli meccanismi che fanno sì che poi sia più facile farle. Quindi per me la parte difficile è iniziare. Ma se io ho già iniziato, perché stavo camminando, devo andare avanti. Tipo, sto portando, come dire, ho trovato le forbici in bagno, le forbici però vanno in cucina di solito, quindi ho preso le forbici, le ho portate in cucina. Se io in cucina vedo qualcosa che non è a posto, non me ne vado dalla cucina finché non è a posto. Cioè io in ogni stanza che passo, se vedo qualcosa che non va ed è una cosa piccola, la devo fare subito. Non devo dire la farò dopo e rimandarla, però non devo neanche fare tutto quello che c'è da fare in quel momento. E quindi il concetto...
0: E come fai lì a scegliere, però? Come selezioni le cose?
1: Una piccola cosa, la più piccola che vedi, perché non ti devi sedere. Il concetto è: vai avanti, è tipo una catena, cioè un piccolo pezzettino alla volta porti a termine tutto quello che devi fare. E per me funziona così. Cioè io devo pulire la cucina, non mi metto a fare tutto di botto, prendo una piccola parte e inizio a fare quella. Tipo, non mi dico devo riorganizzare tutti gli armadietti, faccio una piccola parte alla volta. E questo è il concetto dell'essere sempre in movimento, e che se ti siedi è finita. Cioè per me è quella roba lì, di tipo per inerzia.
0: Per esempio, se fai quindi le pulizie, che è il compito, no? Che hai tu a casa, è il tuo ruolo, le pulizie quindi il fine settimana o nei giorni in cui non lavori non le fai mai?
1: No, esatto, il principio è quello, un po' tutti i giorni, cioè non prendere tutta la parte grande, ma partire dalle cose piccole. Qua stiamo già sfociando nel secondo consiglio, cioè il primo è non sedersi, quindi se stai già facendo qualcosa vai avanti a fare delle cose.
0: Vai avanti a fare delle cose, però se sto pulendo casa, cioè non finisco
1: non
0: più di pulire verso i vetri, la cucina.
1: Appunto, questo è anche una roba, cioè se tu ti dici ok, adesso per un'ora pulisco casa, a me ammazza la motivazione se mi dico adesso per un'ora devo pulire. Quindi semplicemente ogni giorno faccio delle piccole cose, tipo quando arrivo a casa, così non ho mai la volta che devo pulire qualsiasi cosa. Tipo una volta faccio il pavimento, una volta faccio i vetri. È quella roba lì, cioè devi spezzare il lavoro, perché se lo vivi come una roba insormontabile non te la cavi più, no? È come dire quando stai correndo, arrivo fino a quel tombino, poi sei a quel tombino e dici ok, arrivo fino al tombino dopo, non dici devo fare la maratona.
0: Il consiglio numero uno che ci hai portato è per capire quanto pesa effettivamente e quanto valore ha quella cosa che non ci piace dell'altra persona, fate una lista. Una lista voi, una lista all'altra persona, le mettete a confronto. Se la tua lista è 6 a 50 punti e l'altro ne ha scritti solo 3, già ti aiuta a ridimensionare.
1: Ti aiuta a ridimensionare e il mantra deve essere io non giudico, cioè qui non si giudica, perché se iniziamo a giudicare l'altra persona è già finita di partenza.
0: L'altro consiglio invece che ci hai dato adesso è per trovare la motivazione per appunto fare ordine in casa, pulire, eccetera, che effettivamente non è sempre divertente, fatelo quando avete ancora l'abbigliamento del lavoro.
1: Però è come quando ti scappa la pipì, cioè visto che devi andare in bagno, approfitta di quel tempo che hai a disposizione prima di dover andare in bagno, che alla fine farai le cose un po' in fretta perché sai che dopo devi fare altro. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ultimo consiglio, l'ultima parte con Giuditta Wiesendanger, adesso l'ho detto giusto. Giuditta, ultimo consiglio, ci muoviamo sempre nello spazio della casa, giusto?
1: La premessa è questa, io faccio tante cose, mi piace... Insomma, ho bisogno di tanti stimoli tra lavoro e gli scout, e poi faccio la volontaria per un paio di festival, e quindi la mia casa deve essere il più organizzata possibile perché io possa passarci poco tempo, prendere quello che devo prendere, fare quello che devo fare e godermi il resto del mio tempo. Quindi ho cercato di essere efficiente nelle cose della casa.
0: Quindi pochi mobili, poche cose devono esserci in giro, perché meno cose ci sono, meno devi pulire?
1: Bisogna essere organizzate. Cioè, per esempio, devo partire per un viaggio, devo fare la trousse, il beauty, il necessaire. Ci sono un sacco di modi per chiamarlo.
0: È vero.
1: E quindi cosa succede? Spesso ti trovi la tua trousse vuota e devi riempirla con tutte le cosine che hai in giro. Dentifricio, lo spazzolino, e la crema solare, e magari gli ovattini, struccante, rasoio. Barba, cose, il dopo barba, eccetera. E quindi mi sono resa conto che quel processo lì di andare a pescare le varie cose in giro per casa mi toglieva un sacco di tempo, e soprattutto rischiava che non mi lavavo i denti per un giorno se facevo il necessario in anticipo.
0: Ah, come? Cioè, riesci a dimenticarti lo spazzolino?
1: E cioè, nel senso, visto che nella trousse non ce l'ho più da usare, tipo sul davanti,
0: certo,
1: al lavandino. E quindi mi sono detta, quel processo lì mi prende tantissimo farlo e poi anche smontarlo, cioè nessuno ha mai voglia di smontare le valigie.
0: No, è vero, è terribile smontare la valigia, tra le cose più brutte in assoluto.
1: È micidiale. E sempre lì, io tornata dal viaggio non mi siedo finché la mia valigia non è smontata, sennò ammuffisce.
0: Anch'io uguale, appena entri in casa subito la prima cosa è mettere già la valigia in ordine.
1: Comunque
0: torniamo alla trousse.
1: Quindi io mi sono resa conto che era super efficace avere una trousse da viaggio già pronta. Cioè che tipo io, se voglio partire di lì a 5 minuti, la prendo e so che c'è tutto quello che mi servirà per il viaggio, e non ho tolto niente dal resto della casa, non ho perso tempo a cercare le cose, non ho rischiato di ammazzare qualcuno col mio alito. E così, ed è la stessa cosa per esempio le forbici. Cioè le forbici possono servirmi in bagno perché devo tagliarmi la frangia, in cucina perché devo aprire una confezione di qualcosa, in ufficio perché devo tagliare un foglio di carta, in camera perché prendo un vestito nuovo e devo tagliare l'etichetta.
0: Insomma, taglio un sacco di cose
1: a quanto pare. E quindi non è che hai una forbice in casa, ne hai una per stanza. Così non devi andare.
0: Non è molto ecosostenibile dall'altro lato.
1: No, vero, però per esempio
0: tutte le cose in doppio.
1: Per esempio, di forbicine, quelle delle unghie, è pieno il mondo, cioè tutti nere. Non so, in casa mia sarà che ogni tanto ti regalavano quei pacchettini con dentro i kit. E quindi adesso forse le forbici non era l'esempio migliore, però è una di, per esempio, il burro cacao che io uso tanto, ne ho uno in borsa, uno in bagno, uno nel comedino, uno nel cassetto all'entrata, così ogni volta che voglio utilizzarlo ce l'ho sotto mano, è una cosa già pronta e non devo andare a cercarla o non la disperdo in giro. E quindi un po' come la trousse, se ce l'hai già lì è tutto molto più semplice, cioè io lo vivo come un semplificarmi la vita. Poi non dico che bisogna avere un divano in ogni stanza, perché se vuoi sederti almeno ce l'hai dietro l'angolo, non è quello il concetto, però ci sono alcune cose che avere in doppio, secondo me, semplifica la vita.
0: Quindi la trousse ce l'abbiamo già pronta, e questo lo possiamo replicare per altre cose anche. Quindi il tuo consiglio è: fate.
1: Non so, ce l'ho. Mi
0: vai.
1: Viene in mente. Io sono cresciuta con delle scatole di fazzoletti in ogni stanza della casa. Cioè, tipo, non hai il pacchettino che devi andare a recuperare, non sai più dove l'hai lasciato. Sul comodino una scatola di fazzoletti, sul... come si chiama quel mobile davanti al divano? Non mi viene la parola.
0: Il mobile davanti al divano?
1: Il tavolino del salotto.
0: Sì, il tavolino del salotto.
1: Il tavolino del salotto.
0: Tavolino del tè, forse.
1: Un pacchetto di fazzoletti. Sul tavolo da pranzo c'è un pacchetto di fazzoletti. In bagno c'è una scatola di fazzoletti. C'è ovunque, così ti giri, l'hai bisogno, devi soffiarti il naso e lo prendi ed è tutto veloce, non devi cercarli in giro per casa. O tipo i fazzoletti
0: anche in macchina.
1: In macchina o tipo nelle tasche delle giacche.
0: Fazzoletti ovunque, sì. Poi non è bello quando per sbaglio metti un pantalone da lavare e ovviamente dimentichi.
1: Però se lo rendi estremamente reperibile, secondo me la vita è un po' più semplice. Però vedo che questo l'ho ereditato.
0: No, questo si può.
1: Dalla mia mamma. Lei dice che è organizzata, io dico che è ansiosa, però va bene così.
0: Però va benissimo. Quindi fondamentalmente il terzo consiglio che ci portiamo a casa oggi è di rendere reperibili le cose che abbiamo sempre bisogno, quelle che usiamo più spesso, diciamo, per non perdere tempo, soprattutto anche per, come dire, dar seguito un po' alla nostra pigrizia anche.
1: Sì, sì, cioè secondo me già la vita è complicata, se possiamo rendercela semplice. Io poi, molto figlia della mia generazione, mi permetto di dire che è tutto un problema.
0: E quindi anche oggi questa puntata e questi consigli non potevano essere che meglio di così. Meglio di così

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera trascorrerà un pomeriggio soleggiato e soprattutto al sud caldo, con le temperature massime attorno ai 32 gradi, invece al nord raggiungeranno i 26. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 3 luglio. Sarà sempre il sole il grande protagonista anche per domani al sud e a ovest del paese, con le temperature massime attorno ai 31 gradi, mentre nella Svizzera centro-orientale sarà solo in parte soleggiato con qualche rovescio isolato e con le temperature massime che non supereranno i 26 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Preoccupa sempre più la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità. Si preme sull'acceleratore per una riforma che possa in particolare frenare l'aumento delle nuove rendite. 18 morti e decine di feriti. La capitale ucraina Kiev colpita la scorsa notte da un potente attacco russo. In Venezuela, 8 giorni dal terribile sisma, le vittime accertate sono oltre 2.200, mentre all'appello mancano ancora 50.000 persone. Il paese ha urgente bisogno di aiuti internazionali. Oggi in Svizzera è la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. A Lugano ha processo una badante accusata di aver rubato ai propri assistiti gioielli e orologi che poi rivendeva. L'ammontare della merce rubata sarebbe di oltre 150.000 franchi. Continua a peggiorare e a preoccupare la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità. L'aggiornamento delle prospettive pubblicato stamattina dalla Confederazione prevede per l'anno in corso un deficit di 300 milioni di franchi che si raddoppierà in pochi anni. Anticipati quindi i lavori per una riforma che vuole frenare l'aumento delle nuove rendite, in particolare tra i giovani. Alan Crameri.
4: L'assicurazione invalidità spende più di quanto incassi ogni anno per centinaia di milioni di franchi. Erano 209 milioni l'anno scorso, si stima saranno 300 quest'anno e poi su fino a uno squilibrio di 600 milioni nel 2030. Il motivo è l'aumento del numero di rendite, cioè di persone con un'incapacità lavorativa, in particolare tra i giovani tra 18 e 24 anni, ma anche nella fascia 60-64 anni. A preoccupare però sono soprattutto i giovani. La Confederazione vuole introdurre una nuova prestazione per l'integrazione nel mercato del lavoro, quindi sì, un aiuto, ma senza concedere troppo presto una rendita che spesso si rivela poi a vita. C'è inoltre l'intenzione di migliorare i programmi di formazione di chi ha danni alla salute. La riforma era già prevista, ma alla luce della situazione attuale viene accelerata. In realtà i problemi finanziari dell'assicurazione invalidità sono ancora più complicati. Oltre allo squilibrio tra entrate e uscite ci sono i 10 miliardi di debito accumulati in passato nei confronti dell'AVS, sui quali l'AI paga tassi di interesse, circa 200 milioni di franchi all'anno. Tutto ciò può trasformarsi presto in un problema di liquidità, col patrimonio che potrebbe essere completamente esaurito già nel 2031.
3: Il settore bancario svizzero supera l'esame della Banca Nazionale. La maggior parte degli istituti sarebbe in grado di assorbire le perdite in caso di grossi scossoni sul mercato. Questo quanto emerge dall'annuale rapporto sulla stabilità del sistema finanziario pubblicato oggi dalla Banca Nazionale. Ma la vera notizia, Gianluca Olgiati, riguarda UBS e i tanto discussi nuovi requisiti di capitale proprio che il Consiglio federale vorrebbe introdurre.
5: Esattamente, per venire dritto al punto, secondo la BNS, UBS soddisfa già oggi questi requisiti, insomma avrebbe già da parte il capitale necessario. E questa è un'affermazione forte se pensiamo a come negli scorsi mesi UBS si sia opposta in tutti i modi ai piani della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, dicendo come i nuovi requisiti metterebbero a rischio la competitività della banca. Ed è un tema di cui le commissioni parlamentari si stanno ancora occupando intensamente.
3: Si tratta delle regole per evitare che si ripetano casi come il tracollo di Credit Suisse.
5: Sì, il Consiglio federale vuole che le partecipazioni in filiali estere siano coperte al 100% nella casa madre. È un po' tecnico, ma significa che i requisiti di capitale proprio per UBS aumenterebbero di 20 miliardi di dollari. I requisiti, poi in realtà UBS ha già messo da parte più soldi di quanto richiesto, quindi la Banca Nazionale torna a fare i calcoli, la lacuna sarebbe di 9 miliardi, 9 è proprio la cifra che corrisponde alle riserve di capitale che la banca deteneva a fine 2025. Da qui la conclusione della BNS: comprese le riserve, UBS ha già il capitale necessario.
3: Che è come dire, Gianluca, che le nuove regole tanto discusse sarebbero indolori per la banca.
5: Beh, se non del tutto indolori, almeno facili da rispettare. Va detto che la Banca Nazionale fin dall'inizio si è schierata in sostegno delle proposte del Consiglio federale per rafforzare le cosiddette banche troppo grandi per fallire. È chiaro che UBS vedrà le cose da un altro punto di vista, ma la BNS sottolinea anche il periodo di transizione di 7 anni previsto per rispettare i requisiti. Ecco, visto questo tempo e visti gli utili attesi, sostiene la Banca Centrale, UBS dovrebbe essere comunque in grado di continuare a distribuire profitti agli azionisti.
3: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in appello una multa a carico di Google per 4 miliardi e 100 milioni di euro. Alphabet, la società madre, aveva presentato ricorso alla sentenza di primo grado assunta dal Tribunale dell'UE nel 2022 che convalidava una decisione della Commissione Europea del 2018. Per i giudici della Corte di Lussemburgo, la Big Tech americana ha messo in atto pratiche anticoncorrenziali, abusando della propria posizione dominante sul mercato per imporre nel sistema operativo Android per gli smartphone il suo motore di ricerca Google Search e il proprio browser Chrome. Questa notte la capitale ucraina Kiev è stata colpita da un nuovo massiccio attacco aereo. I morti al momento sono 18, decine i feriti e alcuni dispersi. Ci colleghiamo con il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, che si trova sul luogo del bombardamento. Davide, cosa è successo questa notte e qual è la situazione questa mattina?
6: Sì, questa notte è arrivato un nuovo attacco aereo di grandi dimensioni, era un attacco molto atteso, erano da 2 settimane che Kiev non veniva colpita ed è stato probabilmente il nuovo attacco record, il nuovo attacco più grande di questo conflitto, 70 missili e quasi 500 droni, un attacco che appunto era molto atteso. Ieri per le strade della città erano in giro pattuglie di polizia per spingere le persone a tornare a casa, a cercare rifugio, e la situazione questa mattina è ancora critica. Ci sono stati danni in almeno 30 diversi luoghi della città, il più grave è un intero palazzo sventrato da un missile russo, è lì che si sono verificati la maggior parte dei morti questa mattina. I soccorritori stanno ancora cercando nelle macerie del palazzo eventuali superstiti e 6 persone per il momento mancano all'appello. Il bilancio dei morti quindi è probabilmente destinato a crescere.
3: Gli attacchi sull'Ucraina sono sempre più intensi, ma anche le forze di Kiev stanno rispondendo, colpendo la Russia sempre più spesso. In questa escalation di attacchi possiamo dire che i tentativi di negoziato sono stati abbandonati. Cosa si dice in Ucraina?
6: Sì, questa notte gli ucraini sono tornati a colpire di nuovo la Russia, un'altra raffineria, l'ennesima raffineria russa è stata incendiata dai droni ucraini proprio mentre gli abitanti di Kiev e del resto dell'Ucraina cercavano rifugio. Quindi sì, effettivamente la pace sembra sempre più lontana, anche se gli ucraini speravano che questa nuova ondata di attacchi che hanno lanciato contro la Russia avrebbe potuto aiutarli. È stato proprio il presidente russo pochi giorni fa a dire in un'intervista che gli stessi ucraini gli hanno offerto una tregua reciproca negli attacchi a lungo raggio. Putin ha spiegato di aver rifiutato l'offerta, quindi questo attacco probabilmente che abbiamo vissuto questa notte qui a Kiev non sarà l'ultimo, ci aspettiamo nei prossimi giorni, forse già la prossima settimana, nuovi bombardamenti.
3: Da Kiev, Davide Maria De Luca. I sistemi di difesa da attacchi missilistici continuano a far l'attualità anche in Svizzera, in questo caso per i loro costi. Pochi giorni fa il Consiglio federale aveva comunicato la ripresa dei pagamenti per le batterie artiglierie statunitensi Patriot, nonostante le enormi incertezze sulla loro fornitura, e ribadito l'intenzione di comprare un secondo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata, senza però ancora parlare di costi. Ebbene, oggi spunta una prima stima, 5 miliardi di franchi, che insieme ai rincari per i Patriot potrebbero portare la spesa a 11 miliardi. Gianpaolo Driussi, nostro corrispondente da Berna, da dove arriva l'informazione?
7: Sono informazioni raccolte da Radio SRF, parzialmente confermate dal Dipartimento della Difesa, nel senso che vengono confermati i 5 miliardi per il secondo sistema antimissili, con la precisazione che si tratta di una stima di pianificazione che include anche munizioni, logistica, addestramento e altre spese correlate. Il governo vuole un sistema aggiuntivo che a breve e medio termine possa sopperire all'assenza dei Patriot, o che, dovessero quest'ultimi arrivare per miracolo come previsto, vadano a rafforzare le difese nel medio lungo periodo. L'esecutivo sta valutando tre alternative, una prodotta da un consorzio franco-italiano, e ieri il consigliere federale Martin Pfister era a Parigi per parlarne, una sudcoreana e una israeliana. Di cifre non si era però finora parlato, e lo stesso vale per il rincaro sul primo sistema, che da due potrebbe arrivare a 6 miliardi a seconda di quel che decidono Stati Uniti e Germania. La Germania è infatti riuscita a mettere le mani su unità di fuoco destinate alla Svizzera. La versione svizzera è però un po' differente dagli standard tedeschi, qualcosa magari ci verrà riceduto secondo i tempi previsti.
3: 5 più 6 uguale 11, ecco quanto potrebbe costare l'intero sistema antimissili a lunga gittata. Gianpaolo, aiutaci a inquadrare questa cifra che, anche se solo potenziale, appare enorme.
7: Sono gli ordini di grandezza che spiegano la richiesta di aumento dell'IVA per finanziare i futuri armamenti. E dobbiamo ricordare che per la difesa dei cieli svizzeri il programma Air 2030 prevedeva spese per 8 miliardi, 6 miliardi per i caccia F-35, su cui avevamo votato, la cifra è fra l'altro già stata superata, e 2 miliardi per la difesa terra-aria Patriot. Ebbene, se già gli aerei erano considerati carissimi, la difesa terra-aria a lunga gittata verrebbe a costare ancora di più. E se aggiungiamo i previsti acquisti per le unità a corto o medio raggio, arriviamo a ben 17 miliardi. Con una differenza fondamentale però: se gli F-35 erano contestati non solo per il prezzo ma anche per le loro sovracapacità, la difesa terra-aria è ritenuta indispensabile da tutti, non fosse altro per il fatto che in caso d'attacco in questo momento la Svizzera non avrebbe praticamente nulla per difendersi.
3: Gianpaolo Driussi da Berna. Diversi droni in formazione hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Per il capo dell'esercito Benedikt Rose non si tratta di un semplice scherzo da parte di adolescenti. Ai microfoni SRF ha spiegato che il sorvolo di formazioni di droni sopra infrastrutture critiche richiede una certa competenza. Sul luogo e l'orario dell'avvistamento l'esercito non ha però voluto fornire dettagli per motivi di sicurezza. E dalla Germania, il governo tedesco di grande coalizione di Friedrich Merz ha annunciato questa mattina un maxi pacchetto di riforme per rilanciare la crescita economica e la competitività. È solo l'inizio di tutta una serie di riforme messe a punto dall'esecutivo in un momento molto critico per il paese e per le stesse sorti del governo. Walter Raue.
8: Un'economia vicina alla recessione da ormai 7 anni, il fanalino di coda in Europa in termini di crescita economica, il sistema pensionistico e quello sanitario vicini al collasso, i treni che sono cronicamente in ritardo e ora anche l'eliminazione della nazionale di calcio dai mondiali. Negli ultimi mesi e anni ci eravamo ormai abituati ad una Germania perennemente in difficoltà e sull'orlo di una crisi di nervi e ad un governo, quello di Friedrich Merz, impicchiata negli indici di popolarità. Questa mattina però la svolta, almeno nelle intenzioni, del cancelliere cristiano democratico. Voglio dirlo con tutta chiarezza, quello di oggi è solo l'inizio di un'ampia stagione di riforme. Abbiamo capito la gravità del momento e abbiamo reagito con un pacchetto di ben 30.

0: e l'abolizione di tutta una serie di norme sulla difesa della privacy per abbattere la burocrazia. Quelle, decise oggi, garantiscono ai cittadini e alle imprese 10 miliardi di euro di sgravi fiscali. I sacrifici maggiori arriveranno invece nelle prossime settimane con il varo della riforma sanitaria e di quella pensionistica.
1: E torniamo a parlare di Venezuela. I membri della catena di soccorso inviati dalla Confederazione stanno rientrando in Svizzera. Il loro lavoro di ricerca di superstiti è terminato, ma le persone colpite dal terremoto che non hanno più nulla hanno bisogno urgente di aiuti. La catena della solidarietà per sostenerle già da alcuni giorni ha lanciato una raccolta fondi che oggi si concretizza in una giornata nazionale di solidarietà per sostenere le varie ONG attive sul campo. Tra queste Caritas Svizzera, che da alcuni anni è presente in Venezuela con un programma per combattere la malnutrizione infantile. Con Rafael Filliger, responsabile della regione America Latina e Caraibi di Caritas Svizzera, Manuele Ferrari ha cercato di fare il punto della situazione nel paese. Sentiamo.
2: Questa situazione è proprio orribile, no? È un paese che già sta per terra e hai tantissimi edifici crollati e adesso pian piano si vede un po' l'immagine di tutto. Hai gente che gli dice non abbiamo acqua, il più importante della vita non c'è.
3: Concretamente com'è cambiato il vostro tipo di aiuto sul territorio? Come vi state muovendo ora sul terreno per portare sostegno alla popolazione?
2: Primo è aprire le case e gli uffici per raccogliere materiale, fondi e poi distribuirlo. Poi hai un equipo che stanno analizzando dove hai più necessità e poi anche dove hai aiuto o no. E questo è un lavoro molto molto importante in questi casi di catastrofe. Tutti gli ONG, tutte le organizzazioni devono anche allinearsi e coordinarsi, perché hai sempre il rischio che una zona si dimentica, non si dà niente. Poi lo Stato non è preparato a una cosa del genere. È uno Stato che negli ultimi anni il suo interesse principale non era la popolazione, era le sue proprie tasse.
3: Al lato pratico, dove incontrate le maggiori difficoltà, quali sono i problemi?
2: È logistico, chiaramente è logistico, sì. E poi che non passi in un attivismo solo di fare delle cose per riorganizzarsi. Perché se non ci si organizza, questo è il rischio molto grande in tutte le catastrofe, no? Noi abbiamo visto anche che con questo partner Caritas Venezuela è molto buona, però non può fare tutto, no? E abbiamo due altri partner, con uno abbiamo adesso, cioè stiamo firmando un contratto per un poco non far tutto con un'organizzazione, no? Perché è molto importante che l'organizzazione stessa arrivi ai suoi limiti e non possono in uno, due, tre giorni fare 10 volte il lavoro che hanno fatto prima, no?
3: Il suo compito, Rafael Filliger, è raccogliere fondi e assicurarsi che questi arrivino ad organizzazioni serie e trasparenti attive sul campo. Da parte loro stabiliscono quali sono le priorità sul territorio. Quali sono le richieste? Cosa dobbiamo immaginare oltre ad acqua, medicinali, tende, solo per fare qualche esempio?
2: Un altro lavoro che è molto importante è l'aiuto psicologico, perché hai traumatismi enormi e gente che ha perso i suoi cari, e questo è anche un lavoro che noi come con la Caritas venezuelana siamo molto ben posizionati, perché è gente della comunità, si conoscono e stanno lì, li aiutano direttamente con professionali psicologici.
3: Un lavoro sicuramente lungo, così come lo sarà il ritorno alla normalità. Dove vede le sfide maggiori da un punto di vista temporale?
2: È molto importante aiutare adesso, salvare vita, sì, però in alcune settimane già il Venezuela non si parla più. Gli ultimi 5-6 anni non si è parlato quasi niente del Venezuela, solo quando ci sono elezioni o quando hai... E questo è il problema, no? Che nel tempo hai molto difficoltà trovare altri fondi per poi ricostruire, e ricostruire non è tanto l'infrastruttura, quello è molto più il Stato che deve fare o anche le imprese, però molto più dare un'esperanza a famiglie.
1: E io ricordo che per sostenere la popolazione venezuelana oggi fino alle 23 è possibile chiamare lo 0800 87 07 07 per lasciare le proprie promesse di donazione. Restano validi anche gli altri strumenti come il sito della catena della solidarietà o il versamento direttamente agli uffici postali.

0: Entra in crisi il trattato di libero scambio tra Messico, Canada e Stati Uniti, in vigore seppur con diverse versioni da oltre 30 anni. Gli Stati Uniti hanno rifiutato di sottoscrivere il rinnovo, che non annulla la precedente versione, ma prevede regolari revisioni che aumentano l'incertezza nei rapporti tra i due paesi e ogni piano sul lungo termine. Laura Daverio.
1: È l'ora di punta. All'uscita da un centro commerciale, Alice rallenta per mandare un messaggio, poi procede sulla via di casa. Un Oppo Reno 11, dice mostrando il cellulare. Mi piace perché ha funzioni base, è molto efficiente e non devo spendere tanto come per gli altri cellulari.
2: Come in altri cellulari, no? Che si stanno más subidos de precio.
1: Thomas ha finito il turno, è un autista di Uber e anche per lui è ora di tornare a casa. Guida con orgoglio la sua automobile comprata solo 9 mesi fa.
3: Questa
1: è una macchina Jack, l'ho comprata per risparmiare energia e carburante. Mi piace molto che sia così spaziosa. Il cellulare di Alice e l'auto di Thomas sono due dei tanti prodotti cinesi ormai comuni in Messico. Il 40% di tutti i cellulari qui sono di marche cinesi, mentre tra le auto elettriche hanno già raggiunto il 90% del mercato. Un fenomeno in rapida crescita, mal visto dagli Stati Uniti, che vogliono limitare al massimo la presenza cinese in Messico, dalla catena manifatturiera destinata agli Stati Uniti fino all'importazione di prodotti finiti. Un tema centrale nelle negoziazioni per il rinnovo questa settimana dell'accordo di libero scambio tra Messico, Stati Uniti e Canada. Nel caso del Messico, la Cina è il secondo partner commerciale dal 2003, ormai più di 20 anni, spiega Enrique Dussel Peters, economista e coordinatore del Centro di Studi Cina-Messico. Gli Stati Uniti si sono accorti molto tardi della presenza cinese in Messico. Negli ultimi 10-15 anni ha avuto un'enorme ascesa ed oggi è diventata leader tecnologico mondiale. A 6 anni dalla firma dell'ultima versione del trattato firmata da Trump, Messico e Canada hanno confermato il rinnovo per altri 16 anni. Washington invece si è detto contrario, innescando un meccanismo di revisione annuale, una maniera di rimandare la decisione, aprendo una nuova epoca di incertezza. Kenneth Smith, oggi consulente, è stato capo negoziatore per il governo messicano del trattato precedente, spiega come i dazi mettano a rischio la competitività proprio mentre la Casa Bianca vorrebbe escludere la Cina.
4: L'analisi deve essere che prodotto, in una maniera realista.
1: La discussione dovrebbe essere realistica, ovvero identificare quali prodotti potremmo produrre in America del Nord e non comprare più dalla Cina, ma produrli in maniera competitiva. Non conviene rompere la struttura trilaterale tra i tre paesi.
4: Non conviene rompere la struttura trilaterale.
1: I prodotti dell'industria automobilistica passano la frontiera tra Messico, Stati Uniti e Canada 8, 9, fino a 10 volte per diventare un veicolo nordamericano. Se mettiamo regole diverse e dazi su ognuna delle 12.000 componenti di ogni automobile, immagina come si moltiplicherebbero i costi e come perderemmo competitività, che è precisamente quello che stanno cercando di evitare gli Stati Uniti. Oggi il 35% del prodotto interno lordo messicano è dato dalle esportazioni e l'85% di queste sono vendute negli Stati Uniti. Seppure chiudere le porte con la Cina non è credibile, il Messico sa che dovrà fare concessioni per non trovarsi penalizzato nel suo maggiore mercato.
0: A Lugano oggi si sta svolgendo il processo penale a carico di una 53enne rumena per furto aggravato e violazione di domicilio. Le vittime sarebbero le persone anziane che assisteva come badante. Da Palazzo di Giustizia, Umberto Gatti.
5: Secondo l'accusa, i fatti si sono svolti per 2 anni e mezzo, fino all'arresto avvenuto nel dicembre del 2025. Al momento del fermo, la donna avrebbe ammesso diversi furti commessi nelle abitazioni delle persone assistite. Nel corso dell'inchiesta, però, ha ritrattato gran parte delle sue affermazioni iniziali, riconoscendo soltanto di aver sottratto un orologio e una catenina da casa di una delle vittime. La procura stima invece che il valore complessivo della rifurtiva superi i 160.000 franchi. Il procuratore pubblico ha ricostruito in aula i vari furti contestati, sottolineando come una parte consistente dei gioielli sarebbe stata venduta a diversi compro-oro. Proprio la documentazione raccolta presso questi esercizi avrebbe consentito di identificare numerosi oggetti appartenenti alle vittime. La pubblica accusa ha chiesto una pena di 24 mesi di detenzione sospesi con la condizionale, oltre all'espulsione dalla Svizzera e al divieto di lavorare con persone vulnerabili. Secondo la difesa invece non esisterebbero prove certe dei furti e ha sottolineato come le vittime abbiano denunciato solo una volta contattati dalla procura. Per questo ha chiesto il proscioglimento dai capi d'accusa non ammessi. La sentenza è attesa nel corso del pomeriggio.
0: L'edizione del Radiogiornale termina qui. Prima di salutarvi vi ricordo che oggi è in corso la giornata nazionale di solidarietà a sostegno della popolazione venezuelana. Fino alle 23 potete chiamare lo 0800 87 07 07 per lasciare le vostre promesse di donazione. È possibile donare anche attraverso il sito della catena della solidarietà o direttamente agli uffici postali. Il microfono ora ai colleghi dello sport. Buona giornata.
6: Sport.
7: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Tra oggi e domani si concludono i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo, che continuano con due derby europei, Spagna-Austria delle 21 e Portogallo-Croazia della 1 di notte di domani. E una sorta di derby sarà anche Svizzera-Algeria per l'ex Petkovic, ma anche per un centrocampista del Lugano che sentiamo nel contributo del nostro inviato Paolo Laurenti.
8: Da centrocampista, il giocatore della Svizzera che Ahmed Kendusi ammira di più è Granit Xhaka. Lo osserverà dal televisore, facendo però logicamente il tifo per la propria nazionale. Avrebbe potuto esserci anche lui al mondiale. Lo scorso ottobre il selezionatore algerino Vladimir Petkovic aveva chiesto lumi a Mattia Crocitorti sul percorso di recupero dopo la frattura della gamba, ma Kendusi non è riuscito a tornare a un livello di forma idoneo per meritarsi una convocazione. Il sogno di ogni giocatore, la Coppa del Mondo. Il mio grave infortunio alla fine mi ha impedito di esserci, ci racconta Ahmed Kendusi nella sua lingua madre e con l'aiuto dell'interprete del Lugano Fare Suoeslati. Ma sono con la nazionale, con il mio popolo e supporto da lontano i miei compagni. Speriamo di andare avanti. L'Algeria ha iniziato male il torneo, certo, ma ha perso contro l'Argentina, campione del mondo. Con una vittoria, un pareggio, è comunque riuscita a superare il turno e ora sono convinto che saremo pronti per sfidare la Svizzera. A mio avviso, prosegue il centrocampista algerino del Lugano Ahmed Kendusi, credo sia un vantaggio per noi che il nostro allenatore Vladimir Petkovic conosca bene la squadra e i giocatori rossocrociati e i loro punti deboli. Per la Svizzera sarà una partita difficile. Il nostro punto di forza è il reparto offensivo con tanti elementi di valore in attacco e speriamo di passare il turno.
7: Nord Africa che ha perso la Tunisia dell'ex compagno Belhaji, ma che è ancora rappresentato dall'Algeria, appunto, dall'Egitto e dal Marocco, già qualificato per gli ottavi di finale. Patrick Locatelli.
9: Partiamo da un dato di fatto. L'Africa ha portato 9 partecipanti su 10 alla fase eliminazione diretta. Un'evoluzione, certamente spinta dall'allargamento, c'è stata. Molte, come le già eliminate Sudafrica, Congo, Costa d'Avorio e Senegal, cercavano conferme, di cui non necessita il Marocco, forse la squadra più europea di tutte le africane. Il percorso tracciato dai marocchini a questo mondiale e in quello precedente, con l'apogeo raggiunto con la semifinale, è la prova incontrovertibile che si parla di una delle nazioni da tenere in considerazione, se non per la vittoria finale, quantomeno per un posto tra le migliori 4. Stiamo dunque parlando della miglior squadra africana della storia? Molti fattori ci portano a pensarlo. A iniziare dalla maturità mostrata di fronte alle intemperie, una Coppa d'Africa persa sul campo e assegnata a tavolino, e il licenziamento di Reg Raghi, l'artefice di quella semifinale di 4 anni fa, a rendere tutto molto fragile e traballante. E invece, fermando il Brasile ed eliminando l'Olanda, l'erede alla panchina Awabi ha dimostrato di aver plasmato ulteriormente una squadra già di tutto rispetto. L'ossatura è forte, buono, Brahim Diaz, Hakimi, il neoattaccante del Bayern Monaco Saibari, è un talento clamoroso in rampa di lancio come Boadi. La sensazione è che Camerun, Nigeria e Senegal di un tempo non arrivino a questa completezza tecnica e tattica, perché il Marocco ha imparato dalle sue avversarie, costruendosi su un modello europeo ma conservando l'estro e il talento, riuscendo ad accelerare e rallentare il gioco a proprio piacimento, tra lanci e possesso per un ventaglio impressionante di possibilità. Il Marocco può davvero far paura, persino alla Francia, che molto probabilmente ritroverà nei quarti e che ha dato i natali e ha visto crescere alcuni dei 26 selezionati marocchini.
7: Sempre per il calcio, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo ai portoghesi del Moreirense l'attaccante martinicano Alexandre Duville Parsemin, 12 apparizioni e 0 gol con la maglia bianconera. Per il resto dell'attualità sportiva, infine, ricordo due appuntamenti: nel tennis a Wimbledon, Victoria Golubic affronta l'italiana Paolini; nel basket, alle 20, la Svizzera ospita Friburgo la Serbia nel gruppo C delle qualificazioni mondiali. È tutto per lo sport. Buon pomeriggio.
6: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. La storia di Candice Staton è simile a quella di molte stelle della musica soul. Nasce in Alabama, in quello che viene definito il profondo sud degli Stati Uniti, e già da adolescente fa parte di un trio femminile di gospel che negli anni 50 ha l'occasione di condividere il palco con alcuni nomi leggendari come i Soul Stirrers e Mahalia Jackson. Alla fine degli anni 60 è scoperta da Clarence Carter, cantante e produttore che diventerà tra l'altro il secondo dei sei mariti e che la lancia nel mondo della musica soul. Nel 76 siamo in piena era disco, mentre la sua vita sentimentale ha diversi problemi a causa del nuovo marito violento da cui fatica a separarsi. Raccontando le sue difficoltà, il manager ha l'idea per scrivere Young Hearts Run Free, che nonostante la sonorità spensierata è una sorta di lettera aperta che invita i più giovani a scappare da situazioni tristi come la sua.

Young Girls Run Free ha inaugurato questa puntata del Vintage Café di Rete 1. La canzone torna in classifica a metà degli anni 90 grazie alla versione house di Kim Mazel, realizzata per la colonna sonora di Romeo più Giulietta di William Shakespeare, diretto da Baz Luhrmann, rielaborazione moderna della tragedia classica con protagonisti Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Restiamo oltreoceano con gli America, che nascono come trio ma che dopo qualche anno e ottimi riscontri dal 77 diventano un duo che fatica a ritrovare un posto in classifica. Questo fino all'incontro con Russ Ballard, cantante, chitarrista e autore che nello stesso anno è artefice per Frida di I Know There's Something Going On. Per gli America firma il ritorno al successo, You Can Do Magic.

0: Il Vintage Café di Rete 1.
1: Only Wanna Be With You è uno dei singoli di Cracked Rear View, fortunatissimo disco di esordio degli Hootie and the Blowfish, che diventa uno degli album più venduti di sempre con 15 milioni di copie e il disco più venduto nella storia dell'Atlantic Records, una delle etichette che hanno fatto la storia della musica contemporanea degli ultimi 80 anni. La canzone è un omaggio a Bob Dylan e contiene diverse frasi tratte da suoi brani, un po' troppe secondo lo stesso Dylan, che fa causa al gruppo per l'uso non autorizzato, ottenendo, pare, nel 95 un grosso risarcimento extragiudiziale. Un altro debutto memorabile è quello dei britannici Mango Jerry, che nel 1970 raggiungono il primo posto delle classifiche di mezzo mondo, Svizzera compresa, con In the Summertime.

su Rete 1 Vintage Café, che potete seguire come sempre anche in podcast. Buon ascolto da Marco Trovesi. La prima selezione italiana di oggi era di Antonello Venditti. Che fantastica storia è la vita è il brano che dà il titolo al suo 15° album del 2003. Un ritorno dopo 4 anni di silenzio artistico che vede la presenza di alcuni nomi importanti come il sassofonista Gatto Barbieri e soprattutto Maurizio Fabrizio, pianista coautore della canzone e già compositore di grandi successi della storia della musica italiana. Fra gli altri anche il multistrumentista Fabio Pignatelli, già del gruppo dei Goblin e compositore anche delle celebri colonne sonore dei film di Dario Argento, su tutte quella di Profondo Rosso. Ancora in tema di colonne sonore, Don't Let Go, del trio delle In Vogue, accompagna alcune scene di Set It Off, Farsi Notare, grande successo al botteghino con protagoniste principali Jada Pinkett e Queen Latifah.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Siamo tornati agli anni 60 con Shotgun, primo successo di Junior Walker, nome d'arte del sassofonista Autry DeWalt Mixon Jr. con il suo gruppo The All Stars. Walker debutta anche vocalmente nel brano, visto che il cantante scelto non si presenta per la registrazione, ed è Berry Gordy in persona, il boss della Motown, a insistere affinché faccia almeno un tentativo. Shotgun sarà una grande hit e altre ne seguiranno fino agli anni 70. L'ultima importante e memorabile apparizione sarà il suo assolo di sax in Urgent dei Foreigner nel 1981. Due anni più tardi in Gran Bretagna, gli ABC sono reduci dal successo internazionale del primo album The Lexicon of Love e pubblicano il secondo dal titolo Beauty Stab. Il produttore questa volta non è Trevor Horn con il suo tocco magico e le differenze sono evidenti. È accolto piuttosto tiepidamente se non negativamente dalla critica, ma uno dei due singoli ha comunque un discreto successo anche nelle programmazioni radiofoniche. S.O.S.

Vi parlavo prima a proposito di Antonello Venditti, mentre altri due nomi sono da segnalare per l'album Si può fare del 93, da cui abbiamo ascoltato il singolo Forte. Il primo è quello di Jorma Kaukonen, chitarrista storico dei Jefferson Airplane. L'altro è quello del cantante armonicista Fabio Treves, uno dei più grandi bluesmen italiani. Con il prossimo brano torniamo a Londra e in Baker Street, via celeberrima soprattutto per il numero civico 221B, dove lo scrittore Arthur Conan Doyle trova casa per Sherlock Holmes. Ha portato fortuna anche a Jerry Rafferty con una canzone che contiene, così è stato scritto, il riff di sax più riconoscibile nella storia della musica pop.

Time After Time, tradotto con il titolo italiano di L'uomo venuto dall'impossibile, è un film del 79 che ha come protagonista Malcolm McDowell, attore celebre per il suo ruolo di Alex in Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Ma la canzone Time After Time è una delle quattro hits del primo album di Cyndi Lauper, che nell'85 le fa vincere il suo primo Grammy Award come miglior artista esordiente. Sarà ripresa qualche tempo dopo in chiave strumentale da Miles Davis con la sua tromba in uno dei suoi ultimi album, suggellando così la carriera della Lauper, che vende negli anni più di 50 milioni di dischi e che la vedrà impegnata anche come attrice e negli ultimi tempi anche in diversi musical di Broadway. Chiudiamo la puntata di oggi con Billa Bounty, cantautore definito soft rock, accompagnato da parte del meglio dei musicisti in circolazione nei primi anni 80, come Steve Lukather, chitarra, e Jeff Porcaro, batteria, rispettivamente, dei Toto. Vintage Café è su Rete 1 e in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trevesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Raffaele Pedrazzini. Il sistema bancario svizzero è solido e sarebbe in grado di resistere anche a forti turbolenze sui mercati, è la conclusione della Banca Nazionale Svizzera nel suo rapporto annuale sulla stabilità finanziaria del paese. Il documento interviene anche sul dossier più delicato del momento, i nuovi requisiti di capitale che il Consiglio federale vuole imporre a UBS dopo il caso di Credit Suisse. Sono davvero necessari? E quali impatti avrebbero sulla grande banca? Ce ne parla Gianluca Olgiati.
2: Secondo la BNS, UBS soddisfa già oggi questi requisiti, insomma avrebbe già da parte il capitale necessario. E questa è un'affermazione forte se pensiamo a come negli scorsi mesi UBS si sia opposta in tutti i modi ai piani della ministra delle finanze Karin Keller-Sutter, dicendo come i nuovi requisiti metterebbero a rischio la competitività della banca. Ed è un tema di cui le commissioni parlamentari si stanno ancora occupando intensamente. Il Consiglio federale vuole che le partecipazioni in filiali estere siano coperte al 100% nella casa madre. È un po' tecnico, ma significa che i requisiti di capitale proprio per UBS aumenterebbero di 20 miliardi di dollari. I requisiti, poi in realtà UBS ha già messo da parte più soldi di quanto richiesto, quindi la Banca Nazionale torna a fare i calcoli, la lacuna sarebbe di 9 miliardi, 9 è proprio la cifra che corrisponde alle riserve di capitale che la banca deteneva a fine 2025. Da qui la conclusione della BNS, comprese le riserve, UBS ha già il capitale necessario. Va detto che la Banca Nazionale fin dall'inizio si è schierata in sostegno delle proposte del Consiglio federale per rafforzare le cosiddette banche troppo grandi per fallire. È chiaro che UBS vedrà le cose da un altro punto di vista, ma la BNS sottolinea anche il periodo di transizione di 7 anni previsto per rispettare i requisiti. Ecco, visto questo tempo e visti gli utili attesi, sostiene la Banca Centrale, UBS dovrebbe essere comunque in grado di continuare a distribuire profitti agli azionisti.
1: La Confederazione lancia un nuovo allarme sui conti delle assicurazioni sociali. A preoccupare soprattutto è l'assicurazione invalidità. Secondo le nuove stime dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, senza interventi il deficit potrebbe raggiungere gli 800 milioni di franchi entro il 2030, con il rischio di esaurire il fondo già l'anno successivo. Per questo il Dipartimento federale dell'Interno anticiperà la riforma dell'AI. Anche l'AVS vedrà i propri conti peggiorare con l'entrata in vigore della 13ª rendita, il cui finanziamento non è ancora stato definitivamente assicurato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in appello una multa a carico di Google per 4 miliardi e 100 milioni di euro. Alphabet, la società madre, aveva presentato ricorso alla sentenza di primo grado assunta dal Tribunale dell'UE nel 2022, che convalidava una decisione della Commissione europea del 2018. Per i giudici della Corte di Lussemburgo, la Big Tech americana ha messo in atto pratiche anticoncorrenziali, abusando della propria posizione dominante sul mercato per imporre nel sistema operativo Android il suo motore di ricerca Google Search e il proprio browser Google Chrome. Aumentano in Svizzera le malattie trasmesse dagli alimenti. Lo scorso anno le autorità hanno registrato 72 focolai contro i 43 dell'anno precedente. Almeno 660 persone si sono ammalate, 21 sono state ricoverate e si contano 2 decessi. Secondo la Confederazione l'aumento è dovuto soprattutto a un miglior sistema di segnalazione e non a un peggioramento della sicurezza alimentare. Infine, un po' di cultura, l'attrice francese Isabelle Huppert è la nuova presidente della Cinémathèque Française. Huppert, famosa per i ruoli in 8 donne e un mistero, Madame Bovary o ancora Il buio nella mente, succede alla guida della prestigiosa istituzione dedicata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio cinematografico francese. Fino a questa sera e anche domani, tempo in prevalenza soleggiato e caldo in tutta la Confederazione. Oggi pomeriggio non si esclude qualche rovescio o temporale isolato.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km, con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 14:08 minuti, io sono Elisa Manca, felice di stare con voi in questa parte del pomeriggio di Rete 1, una parte ampia devo dire, perché tra qui e le 16 saremo noi, poi arriverà Davide Riva e con lui faremo un viaggio nelle storie a conoscere persone e le loro storie di vita, poi passerà Carla Norgauer perché ci aggiornerà sulla catena della solidarietà, tra l'altro è un piacere anche per me aggiornarvi di come sta andando la nostra raccolta, mi informano dal segretariato della catena della solidarietà che l'importo raccolto con le vostre promesse di donazione comprese alle 13:45 ammontava a 5.556.000 mi fermo qui, franchi, avanza anche 115 però era per non pasticciare con la cifra. Non sono da sola nemmeno in questo primo momento in cui siamo assieme perché ho chiesto a una collega di raggiungerci, lei è Gia Montorfani, responsabile dell'unità acquisti fiction cultura della RSI. Ciao Gia, il nome è lunghissimo, io spero di aver detto tutta la carica. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'invito.
0: Allora, di solito vuol dire, lo semplifico un pochino per chi ci ascolta, qualcuno sceglie per fortuna con anche l'occhio su cosa verrà, su quali saranno le ricorrenze, gli anniversari, le tendenze, su che cosa ci piacerà da guardare al fresco dell'inverno o al caldo dell'estate, voi dovete programmarlo un pochino prima e in particolare la tua unità è quella che acquista, cioè quindi va dai fornitori a chi ha girato queste serie TV e questi film, li propone, li mette sul mercato e vi dite va bene, secondo noi al nostro pubblico questo e questo possono piacere.
1: Esatto. Andiamo a fare un po' di scouting, lavoriamo con tantissimi distributori diversi e cerchiamo di selezionare quello che appunto pensiamo che al nostro pubblico possa piacere. Poi in un secondo tempo cerchiamo anche di confezionare delle proposte di programmazione e quindi di creare delle rassegne tematiche e soprattutto in estate ci sbizzarriamo un po' con questo.
0: Allora, sai che stanno già arrivando i primi messaggi allo 076 321 11 13, tra l'altro questo è anche la vostra occasione perché se avete una domanda da porre proprio riguardo al come mai vengono scelte alcune cose, alcune serate per alcune proposte o altro, ecco questo è il momento giusto, Gia Montorfani è qui anche per rispondere a voi direttamente. Piero per esempio dice mi piacerebbero più film francesi, meno film americani, penso che lì ci sia anche un discorso di sterminata libreria americana sempre disponibile, naturalmente il mercato francese sì. È molto ricco però anche meno competitivo mi viene da dire su certi aspetti.
1: Ma guarda, abbiamo parecchi film francesi comunque, sicuramente c'è meno disponibilità perché noi siamo legati comunque all'esistenza delle versioni italiane doppiate. In Italia il cinema francese non va proprio fortissimo, quindi c'è tutta una parte di film che non viene doppiata.
0: Non va fortissimo, tu dici in televisione, perché naturalmente nel cinema viene distribuito, ma è un mercato un po' più piccolo.
1: È un mercato più piccolo, chiaramente il cinema americano va ovunque. Invece nelle grandi nazioni, chiaramente in Italia c'è tanto cinema italiano e per quello francese c'è forse un po' meno spazio e in televisione ancora di meno. Però appunto per noi il primo vincolo è proprio l'esistenza della versione doppiata, perché noi non abbiamo le risorse per poter doppiare i film e le serie TV, dobbiamo comprarle già in italiano.
0: Vedi, così abbiamo già risposto a qualcuno che si domanda ma perché quel film che avevo visto una volta non lo possiamo vedere da noi, abbiamo già risposto.
1: In parte sì, dopo è chiaro che è anche una questione di linea editoriale, il cinema, i film, anche le produzioni TV americane sono forse un po' più da ampio pubblico, proprio un po' che piacciono più facilmente a tutti e noi essendo un canale e una televisione generalista dobbiamo cercare di raggiungere il più grande pubblico possibile,
0: di rivolgerci a tutti. Gia, in realtà non ti ho chiamata non ti ho chiesto se volevi passare a raccontarci qualcosa nel pomeriggio solo per raccontare come funziona il vostro lavoro, naturalmente ci fa piacere rispondere anche alle domande che eventualmente arrivano dal pubblico, ma volevo proprio farti una serie di domande su cosa proponiamo quest'estate. Ma facciamo così, intanto abbiamo messo lì già un paio di informazioni col pubblico, ascoltiamo Giusy Ferreri. Se voi avete delle domande allo 076 321 11 13, questo è il momento. E dopo Partiti Adesso vediamo un po' quali sono le rassegne, i cicli, le proposte della RSI.

0: Dove si va, si chiedeva Giuse Ferreri nel Partiti Adesso dal 2017, molto adeguato per il periodo, perché infatti qui a Rete 1 quando ci scrivete ci sono anche messaggi di chi è in viaggio, di chi sta partendo per le vacanze, di chi sta rientrando e ha voglia di condividere con noi qualche momento bello della sua vacanza, che poi non vuol dire necessariamente andare lontanissimo. Magari la vacanza è per qualcuno una serie di piccole, posso chiamarle gite, piccole escursioni poco lontano da casa, ma basta vedere un posto nuovo o un posto a cui si è affezionati e si sta di nuovo bene. Stavamo parlando con Gemma Montorfani, che per noi è responsabile dell'unità acquisti fiction cultura qui alla RSI, e stavamo un pochino descrivendo il suo lavoro. Il suo lavoro e quello del suo team è andare a vedere prodotti, in particolare mi sto riferendo alle nuove uscite, che siano quelle che adesso si chiamano serie TV, e io spesso continuo a chiamare telefilm, Gea, e quindi così si vede quanti anni ho praticamente, e naturalmente anche i film. Tutto questo vostro lavoro, ecco, io me lo immagino come avere una gigantesca libreria, biblioteca a casa, però fatta di film, naturalmente non con la cassetta o col DVD come si faceva una volta. Voi dovete tenere in mente i grandi classici del cinema immancabili, e poi le novità, e poi le annate, e poi tutti i film in cui quella star compare nei vari decenni. Il vostro lavoro è veramente un lavoro di ricerca e di posizionamento nel palinsesto di tutte delle piccole chicche che cerchino di farci stare bene e di offrire sempre qualcosa per tutti quando accendiamo la 1 e la 2, però vuol dire anche avere a mente tantissimi concetti, i registi, le annate, gli attori.
1: Sì, ho per fortuna dei collaboratori eccezionali che ricordano un sacco di cose che io magari non ricordo invece, e ovviamente abbiamo il supporto della tecnologia, il nostro database nel quale si possono fare delle ricerche. Se vuoi per esempio cercare tutti i film che abbiamo attualmente a disposizione di un regista, metti il nome e il sistema ti dice quali sono i film.
0: Poi, sì, quello lì è un tipo di ricerca che può rassomigliare a una ricerca su Google o su Wikipedia che facciamo anche a casa, ma quando avete, esatto, tipo un ciclo, non so, il disaster movie, o adesso c'è il ciclo brivido caldo, adesso ne parliamo, lì vuol dire che qualcuno si ricorda che un tale film appartiene a un genere, che, sì, può essere quello catastrofico o quello un po' sexy, che è adatto anche all'estate, che c'è un po' di atmosfera noir, thriller. Quello è un concetto diverso da tenere a mente.
1: Assolutamente, difatti a noi piace molto lavorare su questo. In estate lo facciamo un po' di più, lo facciamo anche durante l'anno, ma appunto d'estate di più, abbiamo più spazi che decidiamo di dedicare a queste rassegne, e sta un po' alla fantasia nostra, del team, proporre degli argomenti. Dopo, per esempio, Brivido Caldo è alla seconda edizione, l'abbiamo proposto la prima volta l'estate scorsa, abbiamo deciso di farlo di nuovo perché...
0: Questo non vuol dire che però fate vedere gli stessi film,
1: no,
0: giusto?
1: Appunto, perché avevamo ancora dei film e abbiamo detto, ma dai, facciamolo ancora una volta, che ci sembrava un'idea simpatica. Poi altre cose, è chiaro che Notte Fantascienza, se vuoi, è più classico, più facile, è un genere, ma spesso invece facciamo cose che ci inventiamo così, vedendo i titoli che abbiamo a disposizione, vedendo il nostro catalogo, ti fai venire delle idee, poi magari acquisti qualche titolo appositamente per completare la rassegna.
0: Allora, abbiamo nominato Brivido Caldo, ne avevo fatto riferimento anche agli ascoltatori quando siete partiti. L'idea è mettere insieme quei film, mi viene da dire un po' anni 80 e 90, dove c'era,
1: sì,
0: il flirt, il sottile pericolo, non capivi bene chi era il cattivo.
1: Esatto.
0: Che film sono, quando vanno, a che ora?
1: Allora, Brivido Caldo è in onda il mercoledì sera in seconda serata sulla 1. Il ciclo è partito il 17 di giugno e andrà avanti per tutta l'estate fino al 26 di agosto. Sono in totale 11 film. Non sono tutti dei super classici, ma alcuni sì. Abbiamo iniziato con Proposta Indecente e chiudiamo con 9 settimane e mezzo.
0: E direi che anche solo dicendo Proposta Indecente, 9 settimane e mezzo, si capisce che genere di film siano, sì.
1: Esatto, chiaramente sono, la maggior parte sono un po', sì, thriller, soft thriller, qualcosa magari anche un po' più drammatico, però sempre con quel lato un po' sexy, un po' di seduzione, eccetera. Ci sono anche dei film più recenti, c'è Red Sparrow, con Jennifer Lawrence, bellissimo film. Oppure per esempio Visions, Passione Mortale, che è un film recente che andrà in onda in prima visione. Quindi c'è un po' di tutto, però è vero che questi cicli sono spesso costruiti su film un po' cult, quei film che anche in televisione non si vedono così spesso.
0: Sì, è anche vero che sono quei film che magari li hai guardati tanti anni fa o relativamente anni fa, te ne ricordi abbastanza da dire: ah, questo mi era piaciuto, aspetta che lo riguardo. Poi tu sei cresciuto, maturato, il film di solito o rivela gli anni che sono passati o ti fa dire quanto erano belli lui e lei all'epoca e ti fa fare i conti con quanti anni sono
1: passati.
0: Insomma, si va quasi sul sicuro. Mi viene da l'esempio classico che si può fare quando sulla Rai mandano Pretty Woman, sanno già che avranno il tot milione di ascoltatori, di telespettatori, perché su certi film si va sul sicuro, perché siamo nostalgici, Gea.
1: Ma sicuramente, secondo me c'è una parte di rassicurante in alcune pellicole, no? Tu sai già che cosa andrai a vedere e ti fa tornare indietro, ti riporta dei ricordi magari, quindi sì, c'è un lato nostalgico, un lato rassicurante. Pretty Woman, chiaro, non fa più degli ascolti enormi, però è il film che quando tu metti, magari perché dall'altra parte c'è lo sport, quindi dici vabbè, mettiamo un film un po' più femminile, fa sempre il suo dovere. Ma quando ci capiti che scanalando arrivi su Pretty Woman, non puoi non fermarti, almeno a vedere un pezzetto. Magari non lo guardi fino alla fine perché lo sai a memoria, però un po' lo guardi, no?
0: È vero, e tra l'altro non hai bisogno di dire: ah, ma il film è già iniziato, non so di che cosa stanno parlando, perché la storia, stiamo parlando con persone insomma che non hanno proprio 20 anni, la storia l'abbiamo vista, esatto, più o meno, quasi tutti. C'è sempre un ascoltatore che ci fa una domanda che è correlata a questo, però rispondiamo dopo la prossima canzone. Come fate a sapere che a un certo pubblico piace un film piuttosto che un altro? Avete dei feedback? Domanda interessante a cui Gea naturalmente col suo lavoro risponde tutti i giorni costantemente, ma le chiederemo di fare una risposta sintetica per noi.

0: stavamo dicendo come funziona, che il dipartimento che sceglie per noi le serie e i film dice: scommettiamo su questo titolo. Prima Gemonto Orfani ci stava dicendo, beh, per esempio, se c'è un evento sportivo particolare, noi lo sappiamo che facciamo un po' di alternativa di programmazione mettendo un film di spirito più femminile. L'abbiamo detto velocemente rispondendo su Pretty Woman, sì. Ma in generale, rispondendo a quello che ci diceva l'ascoltatore, come funziona? Che tipo di feedback avete? Come funziona il vostro dire andato bene, andato male? Dati d'ascolto, credo.
1: Sì, sicuramente i dati d'ascolto, vengono fatte delle analisi sui risultati d'ascolto, al di là dell'indice generico dello share, no? Che tu dici, ok, questa cosa l'hanno guardata, ha fatto quella percentuale, quindi va bene o non va bene. Però si possono fare poi anche delle analisi più precise per vedere quale tipo di pubblico l'ha guardato, quindi se è più femminile, più maschile, qual è l'età, e questi sono dati che a noi interessa sapere, per chiaramente lo sai dopo che l'hai messo in onda, non lo saprai prima, però magari per quando poi ridiffondi un titolo è utile vedere come si era posizionato, perché di solito non è che si discosti tanto da una volta all'altra.
0: Ok, questo è interessante da sapere, non è che dite l'abbiamo messo di domenica pomeriggio, di martedì sera, cambiando l'ordine cambierà qualcosa, magari no.
1: No, non tanto, dopo chiaro dipende, poi non è una scienza proprio per niente, non abbiamo la sfera di cristallo, quindi a volte si va un po' così, un po' istinto e sicuramente esperienza. Vedendo tanti film riesci a capire, riesci un po' a raggrupparli in categorie per il genere di pubblico. Il nostro pubblico, noi abbiamo di tutto, abbiamo tantissime caselle nel palinsesto, quindi cerchiamo di coprire di tutto e di più, dal bambino, abbiamo degli slot di film per bambini, quindi vabbè, quello è molto facile chiaramente, sì, come target, però poi abbiamo anche tante altre caselle che cerchiamo un pochettino di caratterizzare.
0: Allora, prima parlavamo di uno dei cicli che offrite quest'estate, Brivido Caldo, abbiamo detto di che cosa si compone, che cosa offriva, non abbiamo detto che non è che se quella sera lì avete perso il film perché avevate calcetto o siete usciti a ballare, niente. Perché naturalmente c'è il nostro play, molti, sì, di questi film sono visibili almeno per 7 giorni, sì, sulla piattaforma.
1: La maggior parte dei titoli hanno un'esposizione sul play di 7 giorni, a volte anche 14, perciò si possono recuperare lì.
0: Già, accompagnaci in altre proposte dell'estate.
1: Allora, andiamo in ordine di giorni, quindi parto dal martedì, eravamo al mercoledì col Brivido Caldo, invece al martedì sera abbiamo al momento il ciclo Notte Fantascienza, che sta arrivando però al termine, era breve, durato solo un mesetto.
0: Mini ciclo,
1: si conclude il 7 di luglio con Independence Day, quindi un super classico della fantascienza. E quando è finito quello, restiamo sul cinema di genere e passiamo a un altro classico un po' dell'estate, Notte Horror. Per gli amanti del genere, io non li guarderò, a me non piacciono, personalmente ho troppa paura.
0: Però è pieno di gente che li ama, esatto. Gli horror, diciamolo, tengono anche in piedi il mercato cinematografico, dico proprio delle sale.
1: Assolutamente, e quindi abbiamo deciso di riproporlo anche quest'anno, l'avevamo fatto anche l'anno scorso con altri titoli, è veramente molto classico quest'anno, abbiamo L'Esorcista, quello del 73, quindi
0: caspita,
1: super classici, abbiamo Resident Evil, che è anche un classico del genere, Rosemary's Baby, perciò titoli che si vedono poco in televisione, anche perché sono belli tosti, quindi bisogna avere, sì, il coraggio di guardare.
0: Vero.
1: Però insomma, una rassegna di 7 titoli, tutti del genere, più o meno anni 70, 80, 90, con qualcosina anche di un po' più recente.
0: I grandi classici.
1: Sì.
0: Mi fa sempre piacere quando parlo con qualcuno di più giovane che mi dice: ma tanto c'è YouTube, ci sono tante possibilità. A parte che una volta non era così. A parte che una volta dovevi andare in qualche cineteca, agorateca, spesso noleggiare, sì, era costoso. A volte pochi franchi, però mettili tutti assieme sono tanti. In questo caso basta ricordarsi, mettersi un'allerta sul telefono, oppure oppure ogni tanto risfogliare le pagine del nostro Play, perché appunto la riproposizione, il film può essere recuperato appunto sì, per qualche giorno. Oltre all'horror, che cosa avete confezionato per noi?
1: Allora, poi abbiamo anche Il venerdì sera, che è dedicato in seconda serata a cicli tematici. Adesso c'è in programma un Notte Disaster, quindi catastrofi, che però si sta concludendo anche questo, tornadi e compagnia. E a seguire invece qui cambiamo proprio completamente genere e abbiamo proposto un ciclo che abbiamo chiamato Politicamente Scorretto, quindi è una serie di pellicole un po' satiriche, un po' irriverenti. Sono 8 film dal 17 di luglio e lì ci sono un po' di cose più leggere per contrastare anche appunto le serate più impegnative o paurose.
0: Allora, una segnalazione per chi è in viaggio, poi facciamo dopo Teddy Swims ancora qualche considerazione con la nostra ospite. A causa della segnalazione di un sasso sulla carreggiata, si raccomanda prudenza nella galleria Vedeggio Cassarate in entrambe le direzioni. Ripeto, è stato segnalato un sasso sulla carreggiata, quindi prudenza nella galleria Vedeggio Cassarate in entrambe le direzioni. Andiamo sulla 2, disagi e rallentamenti a causa di un veicolo in avaria tra la galleria Monteceneri e Rivera in direzione sud. Su questo tratto, inoltre, la corsia di destra è bloccata. Si segnalano anche rallentamenti sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, la situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo segnalate code di 2 km con seguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims su Rete 1. Sono accompagnata ancora per qualche minuto, e anche voi lo siete dunque, da Gemma Antorfani, che per noi, per la RSI, si occupa degli acquisti fiction. Ci stavamo facendo accompagnare nella scelta delle nostre serate televisive, perché è vero che ci sono tante piattaforme, però la gente ha ancora voglia di sedersi davanti al proprio televisore la sera, stanco, con un bel tè freddo in mano ed essere un po' rassicurata, sapere che c'è, come ci dicevi Gea, la serata horror, la serata con i film d'azione un po' disaster, la serata dove si sogna. Poi queste sono anche per molti più che serate, notti nelle quali si parla dei mondiali di sport. Avete pensato anche qualcosa un po' più in questo senso?
1: Sì, ogni tanto proponiamo delle rassegne a tema sport, di film a tema sportivo, l'abbiamo chiamato Sport Chuck già anni fa, e quindi ci sono sempre film che raccontano storie di sport. Quest'anno abbiamo pensato a una piccola rassegna di 6 titoli, sono in onda questi sulla 2 verso le 22:40 il lunedì sera, e gli abbiamo dato il sottotitolo Botte da Orbi, perché sono tutti film che parlano di sport un po', insomma,
0: fisici,
1: cioè soltanto pugilato, wrestling e football americano. Quindi
0: facci qualche titolo.
1: Partiamo con Million Dollar Baby, il 13
0: super
1: di luglio,
0: classico.
1: Bellissimo film, Clint Eastwood. E poi finiamo invece con The Warrior of the Iron Claw, che è invece un film nuovo sul wrestling, e abbiamo anche The Wrestler, sempre sul wrestling, un altro classico bello, impegnativo. Abbiamo Creed, per parlare un po' anche della saga di Rocky, e l'altra sporca ultima meta, football americano, insomma film abbastanza classici sul genere. E appunto quest'anno, visto che ne avevamo un po', abbiamo deciso di limitarci a questo tipo di sport. Di solito invece abbiamo fatto rassegne più generiche, dove abbiamo cercato di mettere più sport possibili.
0: Gea, tra l'altro, una cosa che non manca mai è il, mi viene da dire quasi doveroso, ma nel senso che il pubblico se l'aspetta, quando c'è un anniversario, un compleanno, soprattutto quando è un compleanno tondo importante, fate sempre un omaggio agli attori o ai registi. Questo è veramente uno dei classici della RSI. Quest'anno cifra importante per due grandissimi di Hollywood.
1: Sì, ci piace molto anche fare questo. Dopo bisogna capire un po' quali film abbiamo a disposizione e quali spazi ci sono nel palinsesto. Quest'anno non è stato facilissimo trovare posto per diffondere, perché ci sono i mondiali di calcio che riempiono tutta la 2, che di solito è la nostra scelta per questo tipo di omaggi. Però abbiamo trovato degli spazi per omaggiare Sylvester Stallone, che compie 80 anni il 6 di luglio.
0: Com'è possibile che compie 80 anni?
1: È vero, è incredibile. E lì abbiamo Cobra, abbiamo Samaritan, che invece è un film recente, e Rambo.
0: Beh, certo.
1: Rambo non poteva mancare. E poi invece abbiamo anche 3 film per omaggiare Tom Hanks, che di anni ne compie 70, il 9 di luglio, quindi erano anche vicini. E lì abbiamo L'amore all'improvviso, Larry Crown, Philadelphia, per il quale ha vinto anche l'Oscar, film impegnativo ma bellissimo, non si vede in TV da tantissimo tempo, e Sully, dove lui
0: più recente
1: è il pilota d'aereo, anche qui Clint Eastwood che ritorna. Poi peraltro, già che ci siamo, e proprio oggi sono passati 10 anni dalla morte di Cimino, abbiamo,
0: c'è un articolo dedicato sul nostro sito.
1: Esatto, l'ho visto prima, e noi abbiamo previsto il film Il Cacciatore in onda il 5 di luglio. Non avevamo spazio prima, abbiamo dovuto spostarlo un po' in là, domenica. È tardi, molto tardi, però poi sarà sul Play per 30 giorni se qualcuno lo volesse rivedere, perché va in onda tardi ed è pure lungo.
0: Sì, bisogna essere o degli amanti della notte oppure abili a ricordarselo, però sapendo che poi il Play ci aiuta. C'era scritto un ascoltatore: devo dirti la verità Gea, è vero, questo fine settimana ci sono stati anche i 100 anni di Mel Brooks. Avevamo proposto qualcosa?
1: O? Sì. Abbiamo messo Frankenstein Junior.
0: Ecco, vedi, me lo sono perso anche io, e sì che ero qua in onda anch'io a parlare con gli ascoltatori. E Frankenstein Junior è sul Play?
1: Credo di sì, ma non sono sicurissima.
0: Ok, perché alcune volte i permessi che abbiamo per riproporre una pellicola appunto sulle nostre piattaforme hanno un vincolo di tempo.
1: Sì.
0: Il consiglio generale è guardare le nostre pagine dove parliamo di serie TV e di film, dove ci sono tante anticipazioni. Anche solo il portale rsi.ch spesso fa capolino e vi ricorda appunto degli anniversari importanti, eccetera, e visitare, frugare tra gli scaffali, chiamiamoli così, del nostro play.
1: Sì.
0: Gea Montorfani, che è responsabile, abbiamo detto, degli acquisti fiction, grazie per essere stata con noi. Lunga
1: grazie
0: vita alla
1: mille.
0: Televisione generalista, quella che ti rassicura. Stasera filmone, no, mi spiace, non posso uscire perché devo riguardare per la 12ª volta cos'è che abbiamo detto? Apocalypse Now abbiamo detto, no, cos'era? Abbiamo parlato di uno dei disaster movie, ho pensato a quello super classico.
1: Domani sera, perché è di venerdì, oggi è giovedì, e abbiamo Into the Storm, che non abbiamo menzionato. Era Independence Day, forse.
0: Independence Day, brava. Sì, perché poi ognuno ha le sue, no? Ricordarsi tutti i titoli, se è dello stesso genere, a volte uno se li mescola. Poi davanti alla tele uno sa che cosa sono. Grazie, Gea, torna a trovarci. Buon
1: pomeriggio.
0: Grazie mille.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Let me tell you.

Non ho più qui con me Gia Montorfani, però inizio io a rispondere a un paio di messaggi che sono arrivati mentre ascoltavamo un po' di musica qui su Rete 1. Mauro dice, stava parlando della controprogrammazione, associare da un lato c'è la partita, dall'altro mettiamo Pretty Woman, ma in effetti stavamo parlando di la classica controprogrammazione.

Non che sia ovvio che le signore non guardino lo sport, ci mancherebbe. Poi tornando sui criteri di pianificazione, ha raccontato di questo mix tra l'esperienza, quindi fare il lavoro di programmazione da tempo che ti porta ad avere un certo intuito, e insieme all'analisi dei dati. Christian aveva una domanda riguardo al come mai alcune serie a cui lui è affezionato vengano cancellate. Ho chiesto verifica alla nostra ospite e mi stava dicendo che quando una serie viene acquistata, anche se i dati d'ascolto non si rivelano all'altezza, però la serie viene completata, viene mandata in onda tutta la storia, insomma, semplicemente magari verrà in un futuro proposta in un orario diverso. Questo è un classico, no? Magari un telefilm che una volta, telefilm, sentite che io parlo ancora così, una serie che una volta andava di pomeriggio, la volta dopo la ritroveremo magari, non so, nel mattino, e così via. Vabbè, per me è sempre bello parlare di questo genere di storie, ma poi il resto del pomeriggio vi parleremo anche di molto altro, andremo sul territorio, vi aggiorno anche molto volentieri, perché mi è arrivata proprio in questi momenti una nuova informativa su quanto si sta raccogliendo alla catena della solidarietà. Siete tutti invitati a partecipare e ve lo ripetiamo in tutta la giornata molto volentieri e con piacere. L'importo raccolto alle 14:45 di 5.708.000 franchi.

0: Grazie per i vostri messaggi che arrivano ancora allo 076 321 1113, compreso chi ci dice: oh, io amo i blondi, che ci hanno portato alle 15.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini. La procura tedesca ha chiuso l'inchiesta sul sabotaggio del gasdotto russo-germanico Nord Stream avvenuto nel 2022. Ebbene, gli inquirenti hanno confermato le indiscrezioni dei mesi scorsi. A pianificare il tutto sono state le autorità ucraine, questo per tagliare una delle fonti economiche di Mosca. Da tempo le indagini sono concentrate sull'identificazione del comando autore del sabotaggio nel Mar Baltico e ieri è stata emessa una prima accusa formale nei confronti di un ucraino, all'epoca dei fatti un ufficiale dell'esercito, arrestato in Italia ed estradato in Germania. È accusato dei crimini di guerra, di aver operato per conto di Kiev, coordinando l'attività di altre persone. E noi rimaniamo in qualche modo in tema. Alcuni droni hanno sorvolato un'installazione militare svizzera. Ne dà notizia SRF, che ha raccolto le dichiarazioni del capo dell'esercito Benedikt Ross, secondo cui non si tratta di una bravata di adolescenti. Un episodio sul quale Berna non fornisce dettagli, simile a quanto rilevato negli ultimi mesi anche da altre regioni in Europa. Tra i principali sospettati vi sono i servizi segreti russi, come emerge anche da uno studio della piattaforma LIS di Londra, secondo cui Mosca avrebbe lanciato una vasta campagna di sorveglianza usando proprio droni su strutture sensibili di diversi paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Belgio e Paesi Bassi. Dall'interno sono diverse centinaia le persone che ieri sera hanno manifestato a Basilea contro lo sgombero di alcuni edifici occupati da oltre un mese, diventati sede del ZAC, ovvero del locale centro sociale autogestito. Una manifestazione degenerata in atti di vandalismo e scontri con la polizia, che per disperdere la folla ha usato idranti e spray urticanti. Una persona è stata fermata, mentre altre due si sono barricate sul tetto di uno degli edifici occupati. Ammonta a 5 milioni e 700 mila franchi, ammontano a 5 milioni e 700 mila franchi le promesse di donazione giunte alla catena della solidarietà, che oggi ha lanciato una giornata di raccolta fondi nazionale a favore della popolazione venezuelana colpita una settimana fa da un devastante terremoto che ha causato almeno 2.300 morti e decine di migliaia di dispersi. Le promesse di donazione, ricordiamo, possono essere effettuate fino a questa sera alle 23, telefonando al numero 0800 87 07 07. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non è escluso qualche possibile rovescio isolato locale.
0: Segnaliamo la fine del pericolo nella galleria Vedeggio Cassarate, causato in precedenza dalla presenza di un sasso sulla carreggiata. Sulla 2 invece segnaliamo importanti rallentamenti a causa di un veicolo in avaria tra la galleria Monte Ceneri e Rivera in direzione sud. Su questo tratto inoltre la corsia di destra è bloccata. Segnaliamo inoltre rallentamenti anche sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km, conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti.
1: Rete 1.

Aretha Franklin, Freeway of Love, di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati. Io sempre Elisa Manca, siamo insieme fino alle 18, dopo arriva anche Davide Riva naturalmente. E prima c'era Lino Bini che vi stava ricordando le coordinate per la catena della solidarietà, la giornata nazionale di raccolta fondi che quest'oggi si concentra sulle emergenze post terremoto in Venezuela. Anche qualcuno di voi via messaggio mi chiedeva se potevamo ripetere il numero destinato alla raccolta, lo faccio con molto piacere. C'è una bella squadra di centralinisti che vi risponde allo 0800 87 07 07. Lo ripeto, 0800 87 07 07. E comunque tra 20 minuti più o meno arriva anche Carla Norgauer che ci racconta un po' dell'operazione, di come ci stiamo muovendo, di quali sono le persone anche che si sono attivate e di quanto è grande il cuore della solidarietà della Svizzera italiana.

As long as you love me, sono i Backstreet Boys, io sempre Elisa Manca, ma adesso parliamo di David, che non è una persona, ma è una scultura tra le più famose di Michelangelo. Di solito l'associazione è Davide Michelangelo uguale Firenze. E invece da oggi, da un'ora fa, perché mentre noi chiacchieravamo di televisione questo succedeva, da oggi l'associazione sarà anche con il villaggio alpino grigionese di Klosters. Infatti proprio lì il Davide Michelangelo riappare, inatteso naturalmente, ma con una replica quasi in scala reale. Il David in marmo di Carrara, alto oltre 5 metri, pesa più di 5 tonnellate. Da oggi e fino alla fine di ottobre 2026 sarà installata al centro Christlich nell'ambito di un progetto culturale che si chiama Scultura Viva. L'ha ideato un artista locale che si chiama Christian Bolt, che nella sua vita ha lavorato spesso anche proprio con il marmo di Carrara in loco a Carrara. Questo insieme di eventi, appunto questo progetto culturale include anche attività educative e momenti di approfondimento dedicati al rapporto

Firenze repubblicana del Rinascimento fino all'arrivo in copia al paesaggio di Closters, questa vita del Davide di Michelangelo nel raccontare non solo l'esperienza grigionese che si inaugura oggi, un'ora fa, ma anche che cosa ha significato il Davide di Michelangelo nella sua storia, perché quando fu commissionato era semplicemente una statua da tenere all'interno di, mi sembra, di Santa Maria Novella. Poi invece dicono, ma no, mettiamolo in piazza, e da lì la scelta diventa anche un racconto politico, il piccolo che cerca di misurarsi con il grande. E quindi una serie di domande che non sono solo artistiche, ma proprio sulla cultura, la cittadinanza di chi abita un certo posto. Dunque trovate tutta una serie di approfondimenti proprio alla nostra pagina rsi.ch/cultura, in realtà lo trovate anche in home page, e Elisabeth ha messo insieme un articolo dove ci sono approfondimenti radiofonici, articoli d'archivio, naturalmente descrizioni artistiche di questa statua così importante, che in copia praticamente pari al vero, in tutto il suo 5 tonnellate di peso e 5 metri e più di altezza, in marmo di Carrara, questa copia è arrivata proprio dalle cavi della Toscana fino a Closters ad opera di Scultura Viva. Vi invito a recuperare tutto il loro programma artistico.

Classicone di David Bowie nel nostro pomeriggio con la sua Blue Jean e ci spostiamo ancora in ambito musicale, ma facciamo riferimento a un evento che ci ha tenuti un po' impegnati il mese scorso. Almeno c'era per noi che siamo alla radio sempre molta attesa, curiosità. E si sta bene quando si parla di eventi come quelli musicali che ci tengono assieme, e sto parlando di eventi globali. L'Eurovision Song Contest, la 70esima edizione, quella che si è tenuta a maggio, non solo è stata vista in tutto il mondo, lo sappiamo che è veramente uno degli eventi televisivi più seguiti in giro per il globo. Il Canada si è classificato tra i primi tre paesi nella votazione resto del mondo, perché in effetti è l'Eurovision Song Contest. Poi sappiamo che da alcuni anni, dal 2015, gareggia anche l'Australia. Ebbene, perché ho fatto riferimento al Canada? Perché i canadesi sono stati anche tra i maggiori acquirenti di biglietti fuori dall'Europa, in moltissimi sono stati a Vienna per vedere le semifinali e la finale, e tutto questo interesse da parte dei canadesi per questa competizione canora ha fatto sì che il Canada entra ufficialmente a far parte dei paesi in gara ad Eurovision Song Contest. Partiranno già dall'edizione 2027 che si svolgerà in Bulgaria, vi ricordate, no? La vincitrice con Bangaranga. Quindi a dare l'annuncio è stato l'European Broadcasting Union, quindi quella che noi chiamiamo EBU, l'Unione Europea di Radiodiffusione. Il nuovo membro è la CBC Radio Canada, quindi l'emittente pubblica nazionale canadese. Già era sembrato un po' strano qualche anno fa quando era entrata l'Australia. Si vede che loro si sentono europei. Stessa cosa è successa dunque per il Canada. Non si sono ancora messi d'accordo bene su come selezioneranno il brano canadese che concorrerà l'anno prossimo. Diciamo che hanno relativamente tempo. E sì, sembra proprio che ai canadesi l'idea di non solo tifare, ma proprio fare parte di Eurovision sia davvero qualcosa di presente. Ne parliamo poi naturalmente meglio nei mesi, soprattutto più vicini alla prossima edizione di Eurovision 2027 in Bulgaria.

In Ticino segnaliamo importanti rallentamenti sulla A2 tra la Galleria Monteceneri e Rivera, direzione sud, e sulla strada principale da Gravesano a Bioggio. La situazione è alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo. Sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti.

0: Non è proprio una sorpresa, perché io l'avevo detto che lei ci sarebbe stata. Ciao Carla Norgauer, come stai? Benvenuta.
1: Anche perché oggi veramente penso che sono stata ovunque, penso che la gente non ne possa anche più.
0: No, ma dai.
1: Io continuerò fino alle 11.
0: Ascolta, l'ultima mail che mi è arrivata, dove mi aggiornavano, ci aggiornavano, io l'ho fatto con gli ascoltatori, di a che punto siamo arrivati con la raccolta di cui adesso raccontiamo tutto, diceva, ma è quasi di un'ora fa, 5.700.000 e
1: sì,
0: oltre.
1: Sì, è giusto, perché dovrebbe arrivare il prossimo fra una decina di minuti, quindi io presumo che saremo attorno ai 6 milioni a questo punto.
0: Senti Carla,
1: perché di ora in ora sta aumentando più o meno dei 200.000.
0: Quando tu lo racconti queste cose, giustamente facendo appelli e sensibilizzando chi ci sta ascoltando da questa mattina, ma supponiamo che qualcuno non abbia ancora acceso la radio, non si sia ancora proprio sintonizzato, noi stiamo parlando di nuovo della catena della solidarietà, e questa volta non c'è portale, non c'è giornale cartaceo, non c'è televisione che non vi stia proponendo delle immagini, mi viene da dire, più che devastanti, incredibili, di quello che sta succedendo in Venezuela.
1: Eh sì, ma perché appunto, allora innanzitutto nel frattempo mentre ascoltate potete chiamare lo 0800 87 0707, 0800 87 0707. Quello che fa più male di tutti è che è una popolazione che è già in crisi di suo, sono già decine e decine di anni che questa popolazione, che i venezuelani sono in crisi, che guadagnano, tu pensa che uno stipendio medio corrisponde in quelle zone a $2. Quindi fanno fatica, fanno veramente fatica, si sostengono uno con l'altro, per esempio l'erogazione dell'elettricità non è continua e sicura, quindi anche fare le piccole cose come conservare il cibo, cucinare, diventa tutto difficile. È un paese che è già in ginocchio, soprattutto nella zona che è stata colpita, e quindi hai questa sensazione proprio che qualcosa ha infierito ancora di più su un popolo che già cerca di sostenersi, cerca di sopravvivere, e in questo caso proprio sono stati duramente colpiti ancora di più. È vero che dicono le case sono crollate come castelli di carta, però è anche vero che quella zona del Venezuela è al di là delle placche, al di là delle falde, è particolarmente sabbiosa come terreno, e quindi le costruzioni non sono state fatte con tutti i crismi come si fanno qua da noi, quindi non sono così solide, non sono così sicure, sono crollate in un attimo, ed è questo ti rende ancora, le immagini che vedi fanno ancora più male, no? Perché dici già facevano fatica adesso, e non hanno comunque mai perso la voglia di aiutarsi uno con l'altro, adesso lo stanno facendo in modo veramente, io non so, più che lodevole, non so se esiste un aggettivo per definirli. Si prevedono soltanto per correre ai ripari, non per ricostruire le città, per correre ai ripari 50 milioni. Noi facciamo quello che possiamo.
0: Aspetta che lo ripetiamo, abbiamo detto non per ricostruire,
1: no,
0: ma solo per cercare di vedere, di avere tirato su le persone da sotto le macerie. Hai detto
1: 50 milioni, e noi speriamo, almeno preventiviamo più o meno con questa raccolta, che questa raccolta per quanto riguarda lo 0800 87 0707 si conclude alle 11 di questa sera, però continua fino al 4 di luglio, ed è da qualche giorno già che è iniziata. Lì si può continuare con Twint, negli uffici postali, con il sito della catena, lì potete continuare a donare, e 10 franchi veramente bastano, Tu pensa che io sono andata a vedere il bolivar, la loro moneta, il valore, un franco sono 766 bolivar. Questo per farti capire quanto è basso comunque il potere di scambio. 10 franchi dei nostri per loro
0: fanno,
1: possono, $2 al mese.
0: Sì. Senti Carla, una delle cose che mi colpisce sempre della catena della solidarietà, questa mattina quando sono arrivata ho parlato con qualcuna delle nostre telefoniste, qualcuna delle centraliniste che sta rispondendo ai telefoni, e una persona mi dice: tu non hai idea, nonostante ci sia Twint e puoi pagare dalla banca e ci sono i bolletti, c'è il sito catenadellasolidarietà.ch che vi dà tutte quante le informazioni, la gente ancora ha voglia e bisogno di telefonare per avere uno scambio umano,
1: esatto,
0: non una transazione economica.
1: Bravissima, è quello al quale anche noi puntiamo quando pensiamo a queste giornate, Perché come si dice che la felicità è reale solo se è condivisa, io credo che anche il dolore abbia bisogno, lo sgomento, la paura, quando tu sei veramente incredulo e non capisci perché sono capitate queste cose, hai bisogno di una sorta di condivisione e il poter dire ad alta voce voglio sostenere, voglio
0: ci
1: aiutare,
0: sono anch'io.
1: Verso 10
0: sì.
1: franchi, ti fa sentire che stai davvero facendo qualcosa e te lo rende più concreto, lo senti più quasi più solido, no? Più forte. E dall'altra parte hai queste volontarie che si mettono a disposizione tutte queste ore meravigliose, che sentono anche loro in quel momento di contribuire. E quindi credo che sia importante. Poi io sono una grande fan dello scambio umano. Fosse per me, ritornerei veramente. Ma ve lo faccio ancora, io scrivo ancora le cartoline. Io telefono. Cioè, se sono di corsa, se deve essere una comunicazione immediata, perché ci troviamo alle 4, sto arrivando. Ma se voglio sapere come stai, io ti telefono. Ho bisogno dello scambio umano.
0: Questo
1: quindi...
0: è verissimo. Poi lo vediamo molto con il pubblico di Rete 1
1: sì.
0: che ancora partecipa, e infatti offriamo i programmi al telefono dove potete dire la vostra, o anche semplicemente via audio. Già che ti ho qui ancora un attimo, sto anche aspettando di vedere se arriva la mail con l'ultimo conteggio.
1: Vediamo se scrivono prima te o a me.
0: Ma intanto hai voglia di raccontarci chi siete oggi dietro le quinte, chi risponde ai telefoni, in quante persone? Perché ci sono molti volontari che arrivano anche solo, mi viene da dire, mezz'ora, un'ora del loro tempo per rispondere a voi che adesso state componendo il
1: 0800 87 0707. Beh, una di queste è la nostra collega e amica Isabella Visetti.
0: Sì, è passata qua.
1: A salutare.
0: Quindi se chiamate, penso tra un minuto
1: potete chiacchierare anche con lei.
0: Magari vi risponde lei.
1: Questa mattina c'era il mio amico Casatone.

0: dirette, poi si rendono conto che sei tu, ti raccontano due cose, scambi un po', non li stacchi più. Poi arrivano le volontarie invece da fuori, gente che non lavora alla RSI, e stanno lì, devono aspettare il loro turno e si infastidiscono. C'è proprio una, ma sai che chi occupa la sedia poi non la molla più.
1: È vero.
0: È perché hai questa vibrazione meravigliosa che stai facendo qualcosa di bello e di buono, no? Quindi è proprio, boh, la dai tu o la do io?
1: Vai, arrivata. Vai Carla, la madrina del centralino.
0: Lo sapevo. 6.122.339.
1: Ripetilo.
0: 6.122.339. Qualcuno deve versarmi un franchetto però adesso.
1: Vero.
0: Battuta a parte.
1: Allora, c'è tempo fino alle 23
0: bene.
1: Per sentire la risposta direttamente dal nostro centralino.
0: Sì,
1: però abbiamo detto
0: sì.
1: Ancora fino a domenica per donare in altro modo con Twint. Il sito è sempre lui, catenadellasolidarietà.ch. Carla, io so che hai un carnet piuttosto impegnato perché adesso sei con noi dopo le 15,
0: te l'ho detto,
1: dopo
0: vado
1: 17...
0: ad annoiare tutti poi vado a rete 2,
1: sì,
0: rete 3
1: sì.
0: Poi anche, dobbiamo dire la cosa bella, ci gemelliamo anche con Radio Ticino, Radio 3i e Tele Ticino.
1: È bellissimo,
0: quindi per proprio qui la solidarietà chiama anche in causa le amicizie che non, magari la gente si chiede sempre se c'è una sorta di rivalità, al di là del fatto che non c'è, però in queste occasioni a me basta mandare una mail e ho subito risposta, sia Sasha Dal Col, sia Mauro Vanetti, Ruben, tutti rispondono subito, ci siamo Carl, dici cosa dobbiamo fare, e questa è una bella cosa, quindi diventiamo una grande famiglia mediatica che cerca di arrivare il più lontano possibile. In questo caso è molto lontano da noi, ma lo sentiamo vicino,
1: di cuore è così,
0: quindi è bello. Sì,
1: terremoto in Venezuela, se volete fare la vostra promessa di donazione 0800 87 0707. Carla, non ti trattengo di più perché
0: grazie.
1: Tu almeno fino, non lo so, alla mezzanotte sicuramente sarai qua.
0: Io sono
1: ti
0: qua.
1: Fermi anche a guardare la partita direttamente.
0: Guarda,
1: qui in galleria?
0: Magari quello e vediamo come va. Però ecco, mi dispiace, so che la giornata è lunga per sopportarmi, però questo è il pegno che dovete pagare per la vostra generosità. Mi dispiace, la prossima volta arriveranno dei premi.
1: Carla, grazie.
0: A
1: io
0: voi.
1: Ringrazio te. A nome degli ascoltatori ringrazio tu che ce ne parli, tutte le persone che realizzano, praticamente mandano mail, telefonano a persone per far sì che tutta questa macchina funzioni, tutte le persone che stanno rispondendo al telefono per 5 minuti o molte ore, tutti quelli che mettono anche solo un franco, grazie.
0: Sì, grazie mille a voi. Muchas gracias.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Ho bisogno d'amore per Dio.

L'overdose d'amore che ha cantato Zucchero, io la sento perché quando parliamo della catena della solidarietà arrivano i vostri messaggi, arrivano i messaggi che ci chiedono di aggiornarci su come sta andando, su chi c'è, su qual è il numero, l'ha detto Carla ma lo ripeto più che volentieri, lo 0800 87 07 07. La radio è questo, raccontarvi anche le storie brutte che possono accadere nel mondo, però tramite anche queste iniziative, insomma, capire come viverle assieme. La musica adesso è quella dei Bombay Street, 77 Bombay Street, che ci porta fino all'informazione delle 16. 5 anni fa hanno fatto la Karaoke Girl.

0: alle 16.
1: In studio Raffaele Pedrazzini. La Confederazione lancia un nuovo allarme sull'assicurazione invalidità senza interventi. Il deficit potrebbe raggiungere gli 800 milioni di franchi entro il 2030, con il fondo destinato a esaurirsi già nel 2031. Tra le cause principali, il forte aumento delle nuove rendite per problemi psichici. Gli stati che appartengono all'Associazione Europea di Libero Scambio, cui fa parte la Svizzera, hanno concluso un accordo di libero scambio con il Vietnam. L'intesa prevede l'abolizione progressiva dei dazi e punta a rafforzare gli scambi commerciali. A beneficiarne, soprattutto le esportazioni svizzere di orologi, macchinari, prodotti chimici e alimentari. Nel 2025 il volume degli scambi tra le parti ha superato i 4 miliardi di franchi. E sempre in merito di accordi di libero scambio, gli Stati Uniti mettono in discussione il futuro dell'accordo con Canada e Messico. Washington ha annunciato che non rinnoverà il trattato nella forma attuale, preferendo una revisione anno per anno. L'intesa regola scambi commerciali per circa 900 miliardi di dollari e sostiene le catene produttive integrate del Nord America. La decisione americana aumenta ora l'incertezza per imprese e investitori. La Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel settembre del 2022. Secondo gli inquirenti, un comandante dell'esercito ucraino avrebbe coordinato l'operazione per interrompere le forniture di gas russo e privare quindi Mosca di una fonte di finanziamento della guerra. Kiev, ciò nonostante, continua a negare ogni coinvolgimento. Si sono tragicamente concluse le ricerche dei due giovani scomparsi la scorsa settimana nei fiumi argoviesi. I corpi di un 28enne e di un 20enne sono stati ritrovati nell'Are e nella Reuss. Secondo la polizia, entrambi sono annegati mentre facevano il bagno e non vi è alcun coinvolgimento di terze persone. Meno rumore all'aeroporto di Ginevra. 180.000 confinanti tornano a protestare contro il rumore degli aerei, soprattutto dei voli low cost, EasyJet in primis, nelle prime ore del mattino e a tarda sera. I cittadini chiedono limiti più severi ai voli notturni e un'accelerazione dei lavori di insonorizzazione. Lo scalo replica che gli atterraggi notturni sono in calo e ricorda di applicare già tariffe più elevate agli aerei più rumorosi. Sempre più batterie giganti per immagazzinare l'energia solare. In Svizzera, entro il 2030, come riporta SRF, entreranno in funzione nuovi impianti di accumulo con una capacità superiore 20 volte a quella attuale. Le batterie permetteranno di conservare l'elettricità prodotta durante le ore di sole e utilizzarla quando la domanda aumenta, rendendo di fatto stabile la rete elettrica. I progetti saranno realizzati interamente con capitali privati. A Bellinzona l'iniziativa per creare più asili nido pubblici ha raccolto oltre 3.000 firme, consegnate con quasi un mese d'anticipo rispetto alla scadenza. Ad annunciarlo sulle colonne del Corriere del Ticino, Lisa Boscolo, già promotrice dell'iniziativa. Al municipio viene chiesto di realizzare uno o più nidi comunali con tariffe accessibili per facilitare la conciliazione tra lavoro e famiglia. Fino a questa sera, così come anche domani in tutto il paese, è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non si escludono rovesci.
0: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud e sulla strada principale da Gravesano a Bioggio. La situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti. A Berna, infine, a causa di un incidente, code con ritardi fino a 30 minuti sulla A1 tra Neufeld e Kirchberg in direzione di Zurigo.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Loro sono i Beach Boys. Lui non so se è il mio Beach Boy, ma sicuramente il mio Lido Boy. Ciao Davide Riva, come stai?
1: Buongiorno.
0: Ti piace Lido Boy?
1: Ma mi piace l'idea del Lido, mi piace l'idea della spiaggia, dell'odore della crema al cocco, della musica in sottofondo, dei colori che danno subito l'idea dell'estate, della libertà e della spensieratezza.
0: Sai a me cosa piace tantissimo? Quando mi metto lì al Lido e è il momento in cui i ragazzi fanno i tuffi e lo senti, percepisci la vibrazione, l'urlo di tensione, poi splash! A me piace tantissimo, come se avessi ancora quell'età lì giusta.
1: Poi ti dico una cosa che a me piace molto e che rilassa e soprattutto verso la parte finale della giornata, quando sta per arrivare il tramonto e tu magari sei in spiaggia, non per forza al Lido, magari anche una spiaggia pubblica, in cui senti il rumore delle onde, che è diverso da quello del mare, perché
0: certo,
1: il mare è più tranquillo, arrivano con più dilatazione temporale, mentre al lago sono molto più brevi. Io sono nato sul lago, per quello che faccio caso anche a questa tempistica, però le onde ti danno un senso di appartenenza a qualcosa di più grande. È un po' come quando vai in montagna, ti guardi in giro e vedi le cime, confronti con la tua grandezza e ti rendi conto che in fin dei conti tutti i problemi, ne parlavamo proprio ieri, sono infinitesimali rispetto alla meraviglia che ti circonda.
0: Ma sai che stamattina, arrivando in qua, guardavo il lago un po' increspato e pensavo proprio, sembra il mare oggi. E noi, almeno noi, se abitate vicini, insomma, da dove vi stiamo parlando, o comunque la Svizzera tanto è strapiena di immagini di questo tipo, io tutte le mattine mi dico, ma quanto siamo fortunati a
1: guarda,
0: stare dove
1: viviamo,
0: stiamo.
1: Viviamo in un posto in cui puoi sciare volendo ad aprile e poi andare a prendere il sole al pomeriggio.
0: E così, e voi siete con noi fino alle 18 con i racconti che ci porterà Davide Riva, poi arriveranno i colleghi dello sport, poi non so se lo sapete, ma abbiamo una regalia di biglietti da qualche giorno per andare a Moonstar.

0: Noi ci siamo concessi prima una canzone che è proprio estiva, Mille, che poi è Mille, quella di Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti, 5 anni fa. Eppure musicalmente parlando e anche tra tutte le persone sopracitate è successo di tutto. Poi ci siamo concessi i Coldplay con la loro Magic, eravamo tornati nel 2014. Davide Riva, le coordinate sono 2 di luglio 2026. Di che cosa vogliamo parlare? Perché di lago, di stare bene, di un po' di inizio serio d'estate ne abbiamo parlato.
1: Sarà praticamente una continuazione sempre legata però al tema del lago, perché domani infatti io sarò in esterna, farò dei collegamenti dal bacino del Lago Maggiore, la parte
0: coi
1: svizzera
0: piedi
1: ovviamente
0: nell'acqua.
1: Ma spero di no, perché sarò sul battello, quindi spero che non ci sia occasione di avere i piedi nell'acqua, anche perché c'è un po' il problema dei cianobatteri quindi che stanno un po' creando un po' di problematiche. Però racconteremo della bellezza del lago, che cosa si può fare soprattutto di questi 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore, con dei festeggiamenti che ci saranno il
0: 200 anni
1: in navigazione commerciale, che
0: è tantissimo, se tu mi avessi detto dimmi una data non avrei osato così tanto.
1: Tu pensa che arriverà proprio il 18 e il 19 di luglio, arriverà anche un battello speciale, la motonave Piemonte, che poi racconteremo anche la storia di questa motonave varata nel 1904, che ha cambiato nome nel corso del tempo, con ancora la ruota tipo H. Barry Finn, ti ricordi un po' quel cartone animato, quell'avventura
0: quando erano a vapore i battelli, certo.
1: Esattamente, quindi faremo un viaggio virtuale, radiofonico, per vedere che cosa è cambiato, che cosa è rimasto, che cosa si può vedere sul lago, dove si può andare, perché dicevo prima, l'esempio mio in testa del fatto di poter sciare al mattino e prendere il sole al pomeriggio mi veniva in mente ai tempi Cardada, quando era facile anche poter sciare, certo, magari a marzo o fine aprile o verso aprile, e poi scendere e andare a prendere il sole direttamente sulla spiaggia. E questo credo che sia un unicum, non è che c'è proprio dappertutto questa possibilità. La Svizzera italiana è una meraviglia, è uno spaccato del paradiso terrestre, diciamolo.
0: È anche un'Europa in miniatura, se ci pensiamo.
1: Cioè c'è la casa del tè, viene coltivato il tè praticamente a Monte Verità, una cosa che per trovare in altri posti magari devi fare un'infinità di chilometri, e invece ce l'hai sotto casa, e tante volte perdiamo questa meraviglia. Ma ti avevo lasciato con una domanda che mi frullava in testa, perché parlando del lago e pensando alla montagna, a quello che ti dicevi stamattina, io guardo fuori e mi accorgo della bellezza di ciò che ho di fronte, di un pensiero che faccio a te, è una domanda che rivolgo anche a tutti. Quando voi immaginate la vostra vita da adesso in poi, non quella che avete passato, ma quella che avete di fronte, e dovete creare un'immagine lacustre o comunque marittima legata all'acqua, come vi immaginate il tempo che manca di fronte a voi attraverso un bacino d'acqua? Che cosa vedete davanti a voi? Come ve lo focalizzate in testa? Prova a ragionare. Qual è l'immagine? Pensa al tempo che tu hai ancora davanti nella tua vita e come lo descriveresti con, di fronte agli occhi, qualcosa di liquido.
0: Ma sai che è difficilissima questa domanda? La prima cosa che mi viene da pensare è che è un punto di continuità. Tu dicevi non pensare al prima, però ho dei punti di continuità tra le cose che i luoghi che amavo da bambina, continuo ad amarli ancora da adulta, e io mi ci immagino anche nel futuro collegato al lago. Ma forse non ti ho risposto come pensavi che ti
1: dovessi rispondere. No, perché ognuno può dare la propria risposta, e c'è un legame che accomuna le persone in base anche all'età, perché forse chiarendolo in maniera ancora un po' più semplice, davanti a voi vedete un bacino tipo un laghetto di montagna, vedete un oceano infinito, vedete
0: una
1: un
0: cascata,
1: mare, vedete una cascata, un
0: ruscello,
1: fiume che scorre,
0: certo,
1: o magari anche dall'altra parte una sponda. Provate a scriverlo magari anche nei messaggi, e poi ti dirò che cosa significa tutto questo e che cosa accomuna solitamente le persone.

0: detto Paolo Riva. Allora,
1: e poi si chiama Davide, ma fa niente. Salutiamo anche Paolo Riva comunque.
0: Hai ragione, che bel lapsus, interessante. Intanto, vabbè, il cognome è lo stesso. Paolo Riva, che insomma ha finito di lavorare da poche settimane, ma vedi che è ancora presente nel mio immaginario.
1: Poi stimo molto, perché è una persona acuta, intelligente, che ha sempre portato messaggi da ricordare.
0: Scusami, tra l'altro hai ragione, però siete due persone che sanno talmente tante cose, tutti e due, che penso che l'associazione mentale sia venuta anche ad altri. Ti porgo le mie scuse.
1: Ma
0: poi
1: che
0: mi dicono,
1: è un complimento.
0: Giovanni scrive: ho sciato in aprile a, qua non mi spingo, La Roche de Naye, credo, e fatto il bagno nel lago a Montreux a fine giornata. Quindi vedi che lui dice proprio chilometro zero, quasi, ma un po' più di chilometro zero, però ci siamo capiti.
1: Anche quelle sono zone straordinarie.
0: Allora arriva qualche immagine, Davide. Della domanda filosofica, tu dicevi: come ci immaginiamo, se dovessimo focalizzarci su un pensiero acquatico, il tempo davanti a noi? E qualcuno arriva con l'immagine proprio della cascata, che però mano a mano esaurisce, o il ruscello. Il ruscello, vabbè, ma dai tempi dei filosofi greci,
1: Pantarei, scorre. Quindi, ma è molto interessante, perché hanno fatto degli esperimenti nella concezione del tempo, perché in realtà il tempo non esiste, è una concezione che noi esseri umani abbiamo creato, ma è difficile definire che cos'è il tempo, e soprattutto la percezione del tempo che passa. Lo stesso Einstein, beh, l'ha detto scientificamente in maniera anche simpatica, con quell'esempio del minuto che manca a vedere la tua fidanzata, o il minuto che sei seduto su una stufa. Cambia completamente tutto questo. E il tempo, quando vai avanti con l'età, viene solitamente visto come qualcosa di lucido, chiaro, preciso e definito. Una cascata, una sponda con, magari tu hai detto, un traghetto, un battello, un'immagine dall'altra parte. Più sei giovane, più questa percezione è legata a qualcosa di fumoso, quasi da impressionista.
0: Meno definito? Ah sì?
1: Meno definito, perché in realtà non sono successe abbastanza cose importanti o abbastanza avvenimenti importanti da scandire il tempo della tua vita, perché in fin dei conti si dice che la vita è fatta di 5-6 cose importanti, tutto il resto fa volume. Ma quelle situazioni importanti, non so se pensi, quando sei giovane ce ne sono tante, perché hai comunque, non lo so, la prima comunione, il primo giorno di scuola, il primo bacio, la prima volta che guidi l'auto, cioè, poi ti sposi, puoi avere dei figli. Man mano che vai avanti, gli eventi importanti che scandiscono la tua cronostoria sono di meno, se ci fai caso, perché sono legati più agli altri rispetto a te stesso, che poi non vuol dire che non siano importanti, ma che per la società sono importanti da essere ricordati.
0: È vero, credo che ognuno di quelli che ci sta ascoltando, che ha ascoltato il tuo ragionamento, non possa che fare così con la testa. Quindi sì, sto facendo sì con la testa,
1: perché dopo
0: vero.
1: Quello importante che hai per il futuro, quando hai una certa età, è la pensione. Quando vai in pensione, quello è un evento importante della tua storia. Però quanto è passato dall'evento precedente, magari un matrimonio, magari un figlio, però tra questi due ambiti 20-30 anni?
0: E poi, come dicevi, gli altri eventi significativi non sono più collegati a te, ma a qualcun altro, è vero? Allora, adesso, a proposito di pensare alla vita, questa immagine un po' filosofica, noi torniamo indietro nel tempo con una canzone che aveva segnato l'epoca, la cronaca, purtroppo, anche quella non rosa dell'epoca, prima quella rosa e poi quella nera, eppure continuiamo ancora a parlare di questa canzone e di questo personaggio ancora oggi. Sappiamo tutti, eppure non abbiamo ancora capito niente. Sto parlando di Luigi Tenco. Ciao amore, ciao.
2: La solita strada bianca.

0: Naturalmente facevo riferimento al fatto che questa canzone è presente al Festival di Sanremo 1967 e anche il festival durante il quale Tenco poi si suicidò, quindi da lì il nostro sgomento. Ma avevo promesso biglietti e qualcosa in regalo.
1: Da vedere, da ascoltare.
0: Eccoci qua, forse lo sapete già perché è una dall'inizio della settimana che stiamo regalando, abbiamo alcuni biglietti per alcuni concerti di Moon and Star. Davide, lo sai già, stiamo regalando i biglietti per giovedì 9 luglio, quindi il prossimo giovedì, non il primo che arriva, quello dopo, 19:30, Piazza Grande a Locarno, che trio, Sal Da Vinci, Amy Schilla, Rcomi, cioè insieme non sembra, ma sono tre grandissimi, ciascuno nel loro genere.
2: No, è vero, per chi vuole magari andare ad assistere anche a tipologie diverse, sì, di approccio alla musica, probabilmente anche generazioni, perché uno è un po' più neomelodico, no? Sal Da Vinci, Amy Schilla ovviamente molto più giovanile, e Rcomi invece è molto più pop, perché alcune sue canzoni comunque sono più romantiche, però più vicine a quello che è la linea musicale classica rispetto a Sal Da Vinci, per fare un esempio. Per vincere il biglietto però bisogna rispondere a una domanda.
0: Sì, dovete fare qualcosa.
2: Allora oggi ho pensato, visto, sì, che dopo avremo la canzone La Coda del Diavolo di Rcomi e di Elodie, di fare una domanda legata proprio a Rcomi. Noi lo conosciamo come cantante, ma lui in passato è stato anche giudice di un talent. Quindi noi diamo tre possibilità. Mi, sì, raccomando, mandate nome e cognome, se non sbaglio la mail per essere contattati, giusto?
0: Allora ripeto, allora nome e cognome come dicevi, indirizzo email, perché poi chi vincerà riceverà i biglietti per email, numero di cellulare, sì, ci saliamo, ma voi non vi preoccupate, scrivetecelo, così è tutto più semplice. Il numero a cui scrivere la risposta adesso alla domanda che Davide vi farà è sempre lo 076 321 11 13. A quale domanda devono rispondere correttamente?
2: A quale talent è stato giudice Rcomi? Vi do tre possibilità: Amici, The Voice, X Factor. Quindi ripeto: Amici, The Voice, X Factor. In successione A, B o C, mandate la vostra risposta. Tra chi indovina verrà sorteggiato, comunque indicheremo chi si porterà a casa i biglietti.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: Loro Arcomi e Elodie, la coda del diavolo, canzone appunto che li ha visti in un bel momento di collaborazione. Ma perché Davide Riva abbiamo appena ascoltato loro due?
1: Perché avevamo messo in palio dei biglietti per poter andare a vedere questo trio pittoresco e variopinto in Piazza Grande Locarno all'interno di Moonstars. Saranno Emischilla, Arcomi e Sal Da Vinci il 9 luglio. Chi ha vinto, rispondendo in maniera esatta, cioè qual è stato il talent a cui ha partecipato come giudice Arcomi, la risposta era X Factor. Chi ha dato la risposta giusta e chi ha vinto?
0: La più veloce e accurata, perché noi abbiamo chiesto di dire nome, cognome, mail, numero di telefono, e la risposta giusta è stata Selene, quindi complimenti a Selene, che verrà contattata dal nostro segretariato e a casa sua arriveranno, a casa sua non è vero, nella sua email arriveranno i biglietti per Moonstars. Complimenti!
2: Con Moonstars Festival.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: oggi. Mano ciao. Dillo tu che il tuo spagnolo secondo me è più attendibile.
1: Quello che arriva adesso.
0: Sì, quelle... no, él era il viajando
1: por el mundo.
0: Vedi, cioè, che allora, è molto più aspirata
1: no,
0: la tua
1: no,
0: gioia.
1: No, ma allora io ho avuto una fidanzata di origine spagnola e quindi il mio
0: possiamo
1: spagnolo...
0: Possiamo parlarne a microfono aperto?
1: Sì, ah, no, okay. Ma mi faceva sorridere perché, cioè, all'inizio, come tutte le persone che si approcciano allo spagnolo, aggiungono la S come... E loro dall'altra parte invece dicono che, sentendo noi, siamo tutte I.
0: Ah,
1: perché è vero,
0: certo.
1: Perché il plurale S per loro, per noi è la I, quindi noi siamo tutti, tutte le parole sono con la I. Però mi faceva ridere perché all'inizio parlavi todos così e pensavi che ti capissero. Se,
0: sì, quindi... da bimbo si diceva, per parlare lo spagnolo basta mettere la S in fondo.
1: Però
0: certo.
1: Poi ti fa sorridere che ci sono alcune parole, non lo so, è largo e è lungo, che sono l'opposto rispetto a, al nostro, l'aceite, quando, cioè,
0: sì,
1: quando dici l'olio e l'aceto.
0: Amici,
1: cioè,
0: certo.
1: E quindi ogni tanto fai delle gaffe, degli strafalcioni, però poi ti accorgi che in fin dei conti le lingue sono un'occasione per lanciarsi, per avere coraggio e sorridere insieme.
0: Ascolta, siccome anche il prossimo parla di mondo, è un certo signore che si chiama Ligabue e di buone speranze nel 1990 pubblica una certa Balliamo sul mondo.
1: Questo è un inno generazionale, quello che l'ha reso un po' fondamentalmente famoso. Io ho seguito Ligabue dagli inizi, proprio quando cominciava nei Palatenda, ero andato proprio a vederlo quando in pochissimi ancora lo conoscevano.
0: Ha avuto un'ascesa abbastanza rapida lui, se non sbaglio.
1: Sì, perché all'inizio parliamo di Non è tempo per noi, quelle canzoni, Sogni di rock and roll, era però ancora molto acerbo, le canzoni erano belle ma in pochi lo conoscevano, e poi si diffondeva con le cassette, le musicassette che ascoltavi in auto, e questo mio amico mi regalò questa cassetta. Io mi appassionai poi a questo cantante, cominciai a conoscerlo e dopo per me diventò anche fondamentalmente uno dei grandi cantanti della mia vita, Ligabue, perché molte sue canzoni mi rappresentano. Sono andato l'anno scorso a Campovolo con mia sorella, che mi ha regalato il biglietto con lei, a vedere questo concerto con queste decine di migliaia di persone, che è stato straordinario, ma soprattutto perché sono riuscito ad avere la fortuna di intervistarlo anni fa a Rete 3, raccontando e poi creando un documentario radiofonico sulla sua vita. Una persona molto riservata,
0: sì,
1: una persona molto, molto umile, ma pacata, una persona che per rispondere riflette sempre. Questo mi era piaciuto, non è mai stato banale nella sua risposta, non ha mai dato delle parole o delle frasi buttate lì, ma voleva sempre pensare, costruire un pensiero che avesse una logica e un suo passato, e quindi mi è piaciuto molto. Dovevo avere solo 5-10 minuti, alla fine ho fatto 40 minuti con lui, e quindi ricordo ancora con piacere, attraverso anche delle fotografie di quel giorno, che mi aveva lasciato un'impressione che era parallela a quella del cantante che a me piaceva.
0: E detto, con tutta questa premessa, abbiamo detto Ligabue qui proprio, non dico ai primissimi passi, ma sicuramente con questa canzone poi l'hanno conosciuto tutti. Torniamo al 1990. State saltellando? No, se siete in auto non fatelo.

0: Imagine Dragons su Rete 1. Sono arrivati, Davide, diversi messaggi che commentano le differenze tra l'italiano e lo spagnolo. Qualcuno appunto torna sui plurali e ci ricordano anche che spesso i latinoamericani non vogliono che noi generalizziamo dicendo spagnolo, ma infatti il discorso ci aveva portato più sul quando si prova, si cerca di spacciarsi per essere qualcuno che parla una lingua invece che un'altra. Ci colleghiamo adesso con Meteo Svizzera Locarno Monti, dove troviamo Luca Nisi. Benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: E, Luca Nisi, cosa ci aspetta nelle prossime ore? Continuiamo con questo caldo un po' meno aggressivo dei giorni scorsi. Che cosa ci puoi raccontare?
1: Sì, al momento bisogna dire che alla stazione di Cadenazzo abbiamo 33,8 gradi, quindi è ancora molto caldo, però effettivamente la massa d'aria è molto più secca, quindi è un po' più sopportabile questo caldo rispetto

0: qualche giorno fa, soprattutto lo scorso fine settimana, che era molto afoso. Su delle Alpi continua il tempo sereno, soleggiato, anche la giornata di domani prevalentemente soleggiata, solo al mattino e nelle ore centrali della giornata passaggi nuvolosi di nuvolosità media alta quota, però tutto sommato ancora un buon soleggiamento su delle Alpi, con delle temperature che la prossima notte scenderanno un po' di più rispetto a quanto fatto l'ultima notte. Non ci sarà più il favogno, quindi le minime domani saranno comprese tra 15 e 18 gradi, quindi una notte nettamente più fresca rispetto alle precedenti. Le massime domani non supereranno più i 30-31 gradi, quindi sarà ancora caldo, però non saremo più in una situazione di canicola anche alle basse quote del Ticino centro meridionale. A nord delle Alpi abbiamo un debole fronte in arrivo da nord che toccherà soprattutto le regioni più orientali, quindi già la prossima notte, dopo una serata serena, aumenteranno i banchi nuvolosi verso est. Domani verso la Svizzera romanda, il Vallese prevalentemente soleggiato, più ci si sposterà verso est maggiore sarà la nuvolosità, con un tipo di tempo solo in parte soleggiato, a tratti anche qualche debole rovescio. A nord delle Alpi sarà un po' più fresco, meno caldo rispetto al sud, con delle massime che non supereranno i 25-26 gradi a livello locale.
1: Grazie Luca Nisi per tutte queste informazioni, buon pomeriggio.
0: Grazie mille, buona serata a tutti.

0: Ma io me l'aspetto il remix, la versione in spagnolo di questa canzone.
1: Che bella, poi la parola buon vento solitamente si dice ai naviganti.
0: I marinai,
1: no?
0: Sì, certo.
1: Ne parlavamo forse con te proprio settimana scorsa della parola opportunità, no? Che deriva dal fatto di andare in porto con il vento favorevole. Quindi buon vento anche a tutte le persone che sono in giro e magari hanno un sogno o anche un piccolo sfizio da realizzare in questi giorni.
0: Rimaniamo in ambito linguistico?
1: Sì, perché stanotte, io mi sveglio ogni tanto di notte, stanotte,
0: ah, sì?
1: Forse per il vento, alle 2:30 mi sono svegliato e tra le domande che mi sono posto, visto che si stanno svolgendo anche i mondiali in America, mi sono detto, ma perché si dice dollaro? Cioè, da dove deriva la parola dollaro, che noi utilizziamo spessissimo, è la moneta più diffusa in tutto il nostro mondo, perché il dollaro viene presa spesso come moneta ufficiale. E la sua origine deriva ancora prima che noi scoprissimo, che dessimo un nome fondamentalmente all'America, perché deriva da tallero, cioè da questa moneta che veniva coniata nel 500 in alcuni stati germanici, che a sua volta deriva dal diminutivo di Joachim Stahl, che era questa miniera d'argento in Boemia. I principi andavano a prendere, i principi Slick, che erano i proprietari, traevano l'argento da questa miniera, lo coniavano, per abbreviazione cominciato a chiamarsi fondamentalmente tallero, e poi in maniera storpiata è diventato in America il dollaro. Oggi il tallero non si usa più, se non sbaglio nella Repubblica Slovena, dove è la moneta ufficiale.
0: Io stavo per dirti che l'unico altro posto dove l'ho sentito nominare è Topolino.
1: È vero, forse lì, o il tallero d'argento, c'era qualcuno di Paperone o di...
0: Paperone, naturalmente zio Paperone.
1: Forse d'oro però lui.
0: Lui sai che nel deposito lui ha solamente monete d'oro.

0: l'ultima nota, Sam Smith con One Last Song, sono le 17.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Cronaca regionale in primo piano, il servizio di navigazione sul Lago Maggiore passerà dalla società di navigazione Lago di Lugano alle FART. Lo farà dal 13 dicembre con il cambio d'orario. Ad anticipare la notizia nell'area è la regione. Il Consiglio di Stato ticinese lo ha comunicato con una lettera alle principalità realtà ed enti del Locarnese coinvolti, ai quali è stato chiesto soprattutto sostegno politico e istituzionale alle attività del nuovo gestore. Quale motivo alla base della decisione il governo rileva come, citiamo, l'attuale assetto non permetta di soddisfare il potenziale della navigazione e con il passaggio alle ferrovie autolinee regionali ticinesi si punti a rispondere in maniera adeguata alle esigenze turistiche e alle aspettative del territorio attraverso un tangibile miglioramento dell'offerta. Concretamente FART gestirà la linea Locarno-Tenero-Magadino. Sono poco meno di 6,5 milioni di franchi le promesse di donazione giunte finora alla catena della solidarietà, che ha oggi lanciato una giornata di raccolti fondi nazionale a favore della popolazione venezuelana, colpita una settimana fa da un devastante terremoto che ha causato almeno 2.300 morti e decine di migliaia di dispersi. Le promesse di donazione, ricordiamo, possono essere effettuate fino a questa sera alle 23 telefonando al numero 0800 87 07 07. La Confederazione lancia un nuovo allarme sull'assicurazione invalidità. Senza interventi il deficit potrebbe raggiungere gli 800 milioni di franchi entro il 2030, con il fondo destinato a esaurirsi già nel 2031. Tra le cause principali il forte aumento delle nuove rendite per problemi psichici. Cresce con il passare delle ore il bilancio delle vittime della notte di pesanti bombardamenti russi con missili e droni che ha preso di mira soprattutto la capitale ucraina, Kiev. L'ultimo resoconto delle autorità ucraine decreta più di 20 morti e circa 90 feriti. Almeno 5 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba in un locale nel centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. Secondo le autorità siriane si è trattato di un ordigno collocato all'interno del locale ed è l'attentato più grave nella capitale siriana dall'attacco contro una chiesa del giugno dell'anno scorso. La Sony ha deciso che dal gennaio del 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console di videogiochi come la PlayStation. Una decisione motivata dal fatto che sempre più clienti si stanno spostando dai supporti fisici a quelli digitali, decretandone così la fine. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Domani, nella seconda parte della giornata, non si escludono rovesci.
0: Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati. Sulla A2 tra Rivera e Mendrisio su più tratti, con importanti ritardi in direzione di Chiasso. Sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Nel Malcantone sulla strada principale da Gravesano a Bioggio, nella direzione opposta da Agno a Manno. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalati code di un chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 chilometri, i ritardi di circa 20 minuti. A Berna, a causa di un incidente, forti rallentamenti sulla A1 tra Neufeld e Kirchberg in direzione di Zurigo. Infine in Romandia code e ritardi fino a 50 minuti sulla A1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Batonè.
1: Rete 1.
0: Siete di nuovo con Elisa Manca, Davide Riva fino alle 18. tutto. Davide, questa poi è l'ora nella quale arriva anche il collega dello sport e ci aggiorna. Prima Raffaele Pedrazzini ci stava dicendo, Catena della Solidarietà ci ha aggiornato su a quanto siamo arrivati con le promesse di donazione. Anche per noi è un piacere ricordarvi che fino alle 23 c'è a Carla Norgauer un sacco di gente che sta lavorando praticamente dietro di noi, tutti pronti a ricevere le vostre promesse di donazione per una causa importantissima. La Catena della Solidarietà sta raccogliendo soldi a favore della popolazione venezuelana, lo sappiamo, tutte le immagini sono sui social, sui giornali, sui portali, immagini devastanti. Il numero da comporre è lo 0800 87 07 07 e grazie.

0: Partenope. No, non c'è nel titolo, tutte le P non ci sono nel titolo, si chiama solo Partenope.
1: Adesso però dobbiamo tornare indietro nel tempo,
0: sì.
1: di un bel po' di tempo, di 43 anni fa, perché parliamo degli anni 80, ma soprattutto di una canzone che è molto rappresentativa di quella decade, perché...
0: Raccontami tutto.
1: Nell'83 cambia praticamente il mondo, perché viene messo in commercio il primo cellulare un po' per tutti, sai, quelli grossi, quelli che si vedeva nel film anche Wall Street, che era una valigetta che veniva fondamentalmente portata in giro.
0: Io i primi me li ricordo forse dal 94,
1: quelli erano un po' per tutti, inizialmente erano solo per le persone con i soldi, quelli che li utilizzavano magari anche in macchina, però avevano proprio bisogno di una valigetta per spostarsi. Ma lì stava cominciando a cambiare il mondo anche dal punto di vista dei ragazzi, perché la Nintendo mette sul mercato anche una prima console, quindi si passava dai giochini fatti con i computer di casa. Chi è di quegli anni si ricorda, c'erano i Commodore 64, c'era il Sinclair, se non sbaglio, lo ZX Spectrum, c'erano delle tipologie di giochi che erano semplici, c'era la pelota che si poteva giocare, c'era a volte magari qualche cosa di un po' più elaborato, ma si cominciava a rimanere sulle proprie scrivanie e a giocare da soli o con gli amici. La condivisione del tempo, le piazze, lì hanno visto iniziare il proprio declino. Ancora non lo sapevano.
0: L'inizio della fine del 1983.
1: Sì, perché questa canzone io me la ricordo perfettamente, perché ero veramente un ragazzino e ho questa immagine mia sdraiata su un prato, ancora a guardare le nuvole, quando ancora dai l'immagine alla nuvola, tipo puoi immaginare che cosa sia. C'è un artista, tra l'altro bravissimo sul web, che aggiunge dei disegnini alle nuvole e le rende delle opere d'arte. Ma le nuvole tutte le hanno guardate con un occhio particolare, immaginando magari degli animali o dei luoghi, dei volti stessi. E questa canzone, io ricordo il profumo dell'erba tagliata, conosco perfettamente dov'ero e mi ricordo i sogni di quando sei un giovane che sta crescendo, e soprattutto questa musica, questa melodia e questo ritmo erano proprio l'emblema di quegli anni in cui tutto era ancora possibile. Il titolo è questo, e subito si aprono dei ricordi per chi magari era innamorato, per chi andava al Luna Park, per chi stava partendo per le vacanze o per chi magari stava studiando o scrivendo ancora quelle famose lettere a mano che oggi si sono perse, ma per fortuna magari qualcuno ancora conserva in un cassetto.

0: un po' romantici, Davide Riva, dai, ci siamo permessi anche questo con Alessandra Amoroso.
1: Ha fatto delle canzoni che toccano sempre anche il sentimento, l'emozione, l'innamoramento.
0: Lei è amatissima, un fan base, come si dice adesso, un gruppo di persone che la amano, la seguono. Pazzesco, attivissimi, innamorati di lei.
1: E poi una bellissima voce, non c'è dubbio che sia una grandissima interprete. Tra poco noi parleremo anche di calcio, sappiamo che stanotte... Ma
0: dici che nel momento sportivo parleremo di calcio?
1: Sicuramente, perché domani mattina alle 5 ci sarà la partita tra la Svizzera e l'Algeria.
0: A che ora hai puntato la sveglia?
1: Beh, cerco di speculare al massimo, quindi diciamo 5 meno un quarto, perché comunque devi vedere dal vivo, le partite sono... una di quelle situazioni che registrate sono
0: sì,
1: tutta un'altra cosa,
0: ma certo,
1: perché il qui e ora è fondamentale nel mondo dello sport. Però noi non vogliamo parlare di sport, ma un po' di curiosità legate alle squadre che vengono eliminate oppure passano il turno, come abbiamo fatto negli scorsi giorni. Ieri parlavamo per esempio di Curaçao, che deriva dal paese forse della cura, dove venivano curate le persone, perché è un paese ricco di alberi che offrono vitamina C, e quindi da lì potrebbe derivare anche il nome stesso di questa piccola nazione che comunque ha fatto parlare a questi mondiali. L'Algeria invece è il paese più esteso dell'Africa, che rappresenta proprio un ponte tra il Mediterraneo e il deserto del Sahara. Ha una storia millenaria, sono passati i Fenici, i Romani, gli Arabi, gli Ottomani e i francesi, ma il nome è curioso perché prende il nome dalla sua capitale, Algeri, che però a sua volta prende origine da Al-Jazair, che vuol dire fondamentalmente le isole, perché davanti ad Algeri ci sono quattro piccoli isolotti che un tempo sorgevano davanti al porto, e da lì prende il nome della città e di conseguenza anche la nazione. Indipendente dal 1962, ha una superficie di 2,38 milioni di chilometri quadrati. L'80% è occupato dal Sahara, a 1200 chilometri di coste, sono tantissimi 1200, e poi è famosa perché in Algeria esistono ancora i Tuareg, gli uomini blu, quindi quelli che nei film abbiamo visto tantissime volte, che indossano questi abiti, che rilasciano questo colore, per cui prendono anche la stessa dominazione le persone di queste tribù. È conosciuta per il gas naturale, per il petrolio, si parla l'arabo e il berbero, e poi gli animali sono alcuni curiosi, ce n'è uno proprio simbolico che è il fennec, che in pochi conoscono, che è questa piccola volpe dalle grandi orecchie che si è adattata perfettamente a vivere nel Sahara. E questi sono piccoli dettagli e curiosità per conoscere meglio l'avversario sportivo di questa notte.

0: Ci ha raggiunto in studio Lorenzo Boscolo, buonasera, ciao.
1: Buonasera, buon pomeriggio e viva, ciao Elisa, ciao Davide, ciao soprattutto a tutti quanti, a quelli che ascoltano. Sono qua solo per fare un po' di promozione, ve
0: sì.
1: Lo dico, perché c'è, lo sappiamo, no? C'è un'Algeria-Svizzera che andrà in onda alle 5 del mattino.
0: A che ora mettete la sveglia voi dello sport?
1: Io non so se riuscirò, io provo a vedere se il sole mi darà una mano, insomma staremo svegli sicuramente, non andremo a dormire. No, volevo solo semplicemente dire a chi segue le nostre frequenze, a chi ama la Rete 1, che ci saremo anche noi, c'è Sport e Musica, edizione tutto sommato abbastanza speciale, inedita sicuramente, perché dalle 4:30 della prossima notte o della prossima mattina noi saremo presenti e saremo in onda a commentare la sfida di Vancouver.
0: Posso fare una piccola parentesi?
1: Anche
0: perché
1: due.
0: Uno può pensare, ma tanto quando dovete seguire queste cose sul posto c'è già il jet lag, che differenza c'è? È che hai la giornata lavorativa normale qua, la giornata familiare normale qua, e poi anche quella notturna, cioè
1: guarda,
0: è un extra time,
1: ma alla fine viene anche remunerato, di modo che alla fine uno riesce anche a svegliarsi tranquillamente, sa che non ci sono orari nel nostro mestiere. Davide Riva mi guarda, lui che è un calciofilo, ma sei ancora allenatore? Tu hai fatto allenatore?
2: Ho appena finito l'esperienza pre-onzo.
1: Non è vero.
2: No, perché mi fa sorridere quando parliamo di mondiali o dei campi da tennis di Cadenazzo come la scorsa volta, o Contone o Magadino, e poi del calcio regionale, perché il pre-onzo è proprio emblematico.
1: È una piazza difficile, pre-onzo.
2: È una piazza col cuore. Abbiamo gli ultras, noi abbiamo i ragazzi che arrivano, quelli del Valle Jon, che arrivano a fare il tifo con tutto quello, con i cori, ed è bellissimo, perché quando c'è stato il derby per esempio con il Claro, sono arrivati tutti insieme e hanno portato un entusiasmo che ti fa capire che la passione non dipende dallo stadio o dalla quantità di persone, ma da quello che è l'obiettivo, cioè stare insieme e vincere ognuno la propria Champions. Noi ci siamo salvati quest'anno, e tu pensa che proprio questo scorso weekend quasi tutta la squadra, quelli che erano liberi, sono andati a vivere questa salvezza su Ingaris.
1: Sopravvivere,
2: perché figurati, un weekend in montagna, Ingaris, in questa capanna sopra nella valle di Moleno, alcuni saliti con l'elicottero, altri a piedi, pagata, tu pensa, con i soldi che mettevamo nella cena del giovedì. Dopo allenamento c'era sempre una cena che pagava. Quei soldi sono andati dentro una cassa, la famosa godenda, viene chiamata in questo modo, e questo ha coperto praticamente tutti i costi del weekend in cui la squadra ha vissuto questo momento di amicizia.
1: Conosco vagamente quella regione, Preonzo, sicuramente Davide Riva per i prossimi 50 anni sarà venerato in quel paese, assolutamente sì.
2: Grande, io adoro Preonzo.
0: Allora, in Rete 1 Sport, subito dopo il nostro 6 di sera, naturalmente, tanto mondiale, immagino anche Wimbledon.
1: C'è Wimbledon, sì, c'è la Golubic che gioca contro la Paolini, sarà più tardi comunque, dunque l'aggiorneremo durante la serata. In Rete 1 Sport avremo anche un piccolo servizio su due mostri sacri, perché le prossime due sfide mondiali vedono quattro selezioni europee, e c'è uno scontro particolare, lo sappiamo tutti, tra la Croazia ed il Portogallo. Ci sono due ultra quarantenni che giocano la prossima notte. Beh, uno scontro tra titani veramente, CR7, Cristiano Ronaldo, che ha 41 anni se ben ricordo, e Modric, che è un altro mostro sacro del calcio europeo / planetario. Dunque avremo un piccolo servizio sui due big di queste due selezioni europee.
0: Di gerontocrazia nel calcio, sì.
2: E poi un peccato, forse anche le squadre africane eliminate per distrazioni, perché abbiamo detto è il mondiale dei grandi nomi che portano avanti le rispettive nazionali. Le squadre africane hanno fatto molto bene, e poi negli ultimi minuti spesso per quell'attimo, quel decimo di secondo, hanno preso gol e sono state eliminate.
1: Attenzione però, perché ci sono ancora squadre africane, quelle del nord in particolare,
2: l'Egitto,
1: Marocco,
2: che può qualificarsi, il Marocco, certo, già qualificato,
1: l'Algeria stessa, anche se forse era più debole delle due citate, delle tre citate. Beh, vedremo, insomma.
0: Mi piace la tua prudenza, Boscolo.
1: Sempre prudente.
0: Appuntamento su Rete 1 Sport dopo le notizie di 6 di sera, quindi 18:40-18:45.
1: Molto volentieri, buon lavoro a voi.
0: A dopo. Ci colleghiamo adesso con Vienna, con Via Suisse, dove troviamo Daniele De Mattè. Buonasera.
3: Buonasera a tutti da Vienna, dalla redazione di Via Suisse. Allora, anche stasera sulle nostre strade il traffico è intenso e direi particolarmente intenso. Al momento i rallentamenti più significativi sono segnalati sulla 2 tra Rivera e Mendrisio, su più tratti, con ritardi che possono raggiungere anche un'ora in direzione di Chiasso. Su questo tratto inoltre un incidente avvenuto tra la galleria della Collina d'Oro e quella del San Salvatore crea ulteriori rallentamenti. Mentre un veicolo in avaria poco prima della galleria di San Nicolao crea rallentamenti sul ponte Diga di Melide. Quindi la 2 è molto congestionata. Traffico intenso anche nel Malcantone, da Gravesano a Ponte Tresa, su più tratti in direzione dell'Italia, così come nella direzione opposta, da Agno verso Manno. Sul resto della rete viaria nazionale invece segnaliamo a Basilea ritardi fino a mezz'ora per un incidente sulla 3 da Breit alla galleria Schweizerhalle in direzione di Lucerna, a Zurigo per un altro incidente sul Nordring tra Zurigo Nord e Affolter in direzione di Berna, e infine in Romandia code con ritardi fino a un'ora sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rosalina nel Sure T1, Davide Riva da Preonzo, adesso dove ci porti?
1: Guarda, fra poco vi porterò all'interno di un libro da suggerirvi per l'estate, un libro che secondo me fa ragionare, è interessante e propone un autore da alcuni conosciuti ma da altri un po' meno. Prima però volevo lanciare la canzone che arriverà fra un istante, perché sì, è una canzone dell'86, torniamo sì, agli anni 80, che ha consacrato Gianna Nannini, che in tantissimi hanno dedicato probabilmente anche al rispettivo fidanzato, perché racconta proprio di questo amore, il desiderio, la passione verso una persona che però è anche irraggiungibile da una parte. La parte che ci fa riflettere in questo caso è invece che pur di avere questa persona uno è disposto a rinunciare anche alla propria libertà, mentre io sono sempre dell'idea che in un rapporto di coppia la matematica deve funzionare al contrario, cioè la somma degli elementi deve far più dei singoli fattori in gioco, cioè uno più uno deve fare più di due, in modo tale che si abbia sempre qualcosa da aggiungere, da raccontare e costruire un amore superiore alle due individualità che al posto di annullarsi devono invece creare qualcosa di magico. Questo è un sogno, ovviamente è romanticismo il mio, però è quello che spero possa essere un punto d'arrivo anche per tutte le coppie che riescono a costruire grazie all'amore anche qualcosa di fantastico, di unico.

0: Mi è arrivata proprio in questo istante, caro Davide Riva, che sei sempre, perché qualcuno l'ha chiesto, ma Davide Riva qual è quello di Siamo Fuori? Quello di Siamo Fuori. Mi è arrivata adesso un'email di parte delle segreterie della Catena della Solidarietà, il numero, adesso ti dico anche il numero, ma prima ti dico il numero lungo, 6.852.333 franchi, e abbiamo ancora tempo fino alle 11 di questa sera per contribuire. Il numero a cui potete fare le vostre promessa di donazione allo 0800 87 07 07, basta coi numeri.
1: Io adesso invece vi porto alla scoperta di un romanzo che ha conquistato milioni di lettori nel mondo e che a distanza di anni dalla sua pubblicazione continua comunque a essere sorprendentemente attuale, perché si intitola Il quinto giorno, scritto nel 2004 dallo scrittore tedesco Frank Schätzing. Immaginate un mondo in cui il nemico non arriva dallo spazio, non è creato dall'uomo, ma emerge dalla profondità degli oceani. Tutto comincia con una serie di eventi apparentemente scollegati, perché ci sono pescatori attaccati da creature marine, banchi di meduse che invadono le coste, balene che modificano improvvisamente il loro comportamento e misteriose frane sottomarine che provocano tsunami devastanti. La domanda è: che cosa sta succedendo? La risposta è affidata a un gruppo internazionale di scienziati che cerca di collegare i vari episodi. Quello che scopriranno cambierà poi completamente il modo di guardare agli oceani e al rapporto tra l'uomo e il pianeta. Il quinto giorno è un perfetto esempio di eco-thriller, un genere che unisce la suspense, l'avventura, la divulgazione scientifica, e l'autore costruisce una storia coinvolgente basandosi su dati reali di biologia marina, geologia, climatologia e oceanografia. E molti degli eventi descritti, come gli tsunami, le frane sottomarine e le alterazioni degli ecosistemi marini, sono dei fenomeni che sono studiati realmente. E la forza del romanzo sta proprio qui, perché il lettore si chiede continuamente dove finisca la realtà e dove inizi la fantasia. Ma il libro soprattutto lancia una domanda molto attuale: e se gli oceani, sfruttati e inquinati dall'uomo per secoli, potessero in qualche modo reagire? È un'ipotesi narrativa, certo, ma che diventa fondamentalmente lo spunto per riflettere sull'impatto che l'uomo ha sull'ambiente. Io ve lo consiglio perché è un libro che fa ragionare, scritto benissimo, e vi farà amare questo autore, che ha scritto anche altri libri come Limite o come Il diavolo nella cattedrale, se non ricordo male, in cui nel romanzo c'è sempre un pensiero che ti fa comunque ragionare e aggiungere un passaggio in più rispetto alla sola lettura.
0: Mi ripeti di nuovo autore e titolo?
1: Il quinto libro, Frank, io dico sempre Schätzing, però forse Schätzing è la pronuncia giusta, lo cercate, lo trovate. Il quinto giorno si rifà al giorno della Genesi, quindi lo trovate praticamente dappertutto, anche online.

Loro sono i Jungle e la canzone si chiama The Wave. Andiamo a vedere le strade, perché ci è arrivato un aggiornamento da Via Swiss. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è tuttora intensa, i principali rallentamenti sono sulla A2 tra Rivera e Mendrisio, su più tratti, con ritardi fino a 40 minuti in direzione Chiasso, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, nel Malcantone da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. A Basilea ritardi fino a 30 minuti per un incidente sulla A3 da Breite alla galleria Schweizerhalle in direzione di Lucerna. A Zurigo code ritardi fino a 50 minuti per un incidente sul Nordring tra Zurigo Nord e a Foltern verso Berna. Infine in Romandia il traffico è incolonnato con ritardi fino a 50 minuti sulla A1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonnay.

0: È un dispiacere interrompere gli Stadio con Sorprendimi, ma è il momento dei saluti.
1: Sì, perché oggi finisce questo momento, questa puntata, queste ore insieme, ma domani continuiamo, essendo all'esterno, raccontando anche punti di vista radiofonici sul territorio per cogliere quelle sfumature e quelle emozioni che solo la vita vera ci può dare.
2: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 3 luglio, e vi posso dire che sarà sempre il sole il grande protagonista anche per domani al sud e a ovest del paese, con temperature massime attorno ai 31 gradi, mentre nella Svizzera centro-orientale sarà solo in parte soleggiato con qualche rovescio isolato e con le temperature massime che non supereranno i 24 gradi. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.

0: Buonasera, io sono Francesca Calcagno. Dopo anni di tira e molla, la svolta, vi diremo con quali toni il governo ha scritto agli attori del Locarnese chiedendo il loro appoggio. Una badante è stata condannata per aver rubato gioielli, orologi e oggetti per decine di migliaia di franchi agli anziani che accudiva in varie località del Sottoceneri. Pro Senectute, che sta seguendo diversi casi, ci dirà come cogliere i segnali che qualcosa non va e come stare vicino a un anziano tradito. Ci vorranno misure impopolari per raddrizzare i conti dell'assicurazione invalidità, tagli ma anche deduzioni salariali maggiori, lo dice la direttrice dell'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali.
1: Ci saranno anche misure a livello di uscite, anche tagli. Questo entra in una revisione che sarà difficile a farla passare.
0: Senza intervenire quindi il deficit dell'assicurazione invalidità salirebbe a 800 milioni all'anno entro il 2030. E poi ci collegheremo con il nostro inviato in Canada per Svizzera-Algeria. La nazionale rosso-crociata si gioca il passaggio agli ottavi dei mondiali di calcio e lo fa contro una squadra che ha una panchina parecchio ticinese. Vi racconteremo anche questo. In conclusione vi diremo come sono stati accolti i soccorritori svizzeri che sono stati in Venezuela nel pomeriggio. Sono atterrati all'aeroporto di Zurigo-Kloten e poi da una collega nata in Venezuela ci faremo raccontare come si sta vivendo nel paese, quali sono i bisogni e le paure. In apertura dunque la svolta nella gestione della navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore. Il Consiglio di Stato ticinese ha scaricato la società navigazione Lago di Lugano e ha chiesto alle FART di rilevare il settore. Gian Robiani ha in mano la lettera che hanno ricevuto i comuni. Cosa dice?
2: Dice che da dicembre il cantone non intende più sussidiare la tratta Locarno-Tenero-Magadino perché, citiamo testualmente, non sussistono più i presupposti di collaborazione con la SNL per la gestione di questa linea. Si dice anche che il Consiglio di Stato ha deciso di optare per un nuovo modello di collaborazione per la parte svizzera del Lago Maggiore. Niente più SNL dunque, ma il coinvolgimento diretto delle FART. Decisione, si legge, preavvisata favorevolmente sia dall'Ufficio Federale dei Trasporti svizzero sia dal Ministero dei Trasporti italiano. Comunque, l'esistenza di questa lettera era nell'aria ed è stata anticipata oggi dal quotidiano La Regione. Mentre della volontà cantonale di togliere il verbano alla SNL ne avevamo parlato alla RSI il 19 giugno. Era stato proprio il direttore della SNL, Simone Bianchi, a confermarci l'avvenuto incontro tra cantone e vertici dell'azienda, a cui lui però non aveva partecipato, per discutere la questione di un passaggio alle FART della concessione. E a proposito delle FART, poco fa abbiamo sentito il presidente dell'azienda dei trasporti, Paolo Caroni. Gli abbiamo chiesto anzitutto cosa significa per le FART riprendere la navigazione sul verbano. Qual è l'impegno?
3: Sicuramente è una sfida. L'azionista di maggioranza delle FART, che è il cantone, ci ha chiesto di preparare uno studio, una valutazione per una ripresa, cosa che noi abbiamo fatto, che abbiamo presentato al cantone e alla fine il cantone ha deciso. Salvo cambiamenti dovrebbe essere dall'inizio del 2027.
2: Quindi ecco, immagino una cosa che stavate trattando da un po' allora col cantone.
3: Da un certo periodo il cantone ci ha chiesto di fare questo approfondimento.
2: Con la controparte italiana invece che contratti vengono stilati? Immagino che saranno ancora loro i proprietari di battelli, per esempio, giusto?
3: Sì, saranno ancora loro perché sono loro che hanno i battelli al momento. Ci sarà un tavolo di lavoro tecnico per valutare e per approfondire tutti questi temi verso metà luglio.
2: Ecco, a livello di assunzioni cosa comporta per voi?
3: Dovremo sicuramente assumere del personale per poter fare questo servizio, evidentemente.
2: Le chiedo solo una cosa magari per rassicurare i dipendenti oggi della SNL attivi sul Lago Maggiore. Cosa può dire a questi dipendenti? Verranno ripresi?
3: Noi avremo bisogno di collaboratori per questo servizio e quindi saremo alla ricerca. Non posso dire che c'è una ripresa uno a uno, ma evidentemente dovremo cercare adesso dei collaboratori che possano fare questo servizio.
2: Oggi abbiamo chiesto al consigliere di Stato Claudio Zali un'intervista, ma ci ha fatto sapere che il governo si esprimerà soltanto domani. E abbiamo chiesto una presa di posizione anche alla direzione della SNL, la società Navigazione Lago di Lugano, che però non ci ha risposto.
0: Gian Robbiani con le ultime di una saga di cui si parla da anni. Domani è attesa una reazione da parte del governo ticinese. Adesso un caso che ci offre lo spunto per parlare di un tema delicato, che è quello del rapporto di dipendenza che si può creare fra un anziano e chi se ne prende cura. Una 53enne rumena è stata condannata per furto aggravato a 20 mesi di carcere sospesi per aver rubato gioielli, orologi e oggetti vari a casa degli anziani di cui era la badante. Fra poco sentiremo le considerazioni di una psicologa di Prosenectute, prima con Umberto Gatti i dettagli del caso di oggi.
4: Gli oggetti rubati vanno da gioielli di poche centinaia di franchi fino ad orologi di 10.000 franchi. Sono 7 i nuclei familiari toccati. Le vittime sono quasi tutte anziane e l'imputata era impiegata da loro come badante o aiuto domestico. Il valore degli oggetti rubati è superiore ai 160.000 franchi e una grossa parte è stata venduta dalla signora ai Comprooro in cambio di contanti, un aspetto che è stato confermato anche dagli stessi commercianti. La donna, al momento dell'arresto nel dicembre 2025, aveva inizialmente ammesso alcuni furti. Nel corso dell'indagine ha però cambiato versione, ammettendo di aver rubato solo 2 oggetti, un orologio e una catenina. Al suo domicilio sono stati però sequestrati diversi oggetti di valore, tra orologi, gioielli e posate d'argento, tutti oggetti che l'imputata ha dichiarato essere di proprietà perché o acquistati o perché li aveva ricevuti in regalo da parte delle vittime. Il giudice Marco Villa ha cercato in aula di far spiegare alla donna queste contraddizioni e il perché di diverse versioni date in fase di indagine, ma lei ha preferito rispondere poco alle domande che le venivano poste, lasciando spesso la parola alla sua difesa. Difesa che ha contestato le accuse, sottolineando più volte come le denunce dei furti siano arrivate solo dopo che la procura e la polizia hanno contattato le vittime per aver avuto alle loro dipendenze la donna.
0: Ecco, la donna è accusata di aver rubato a casa di 6 anziani che ha curato per periodi più o meno lunghi. Come è emerso il caso?
4: L'indagine è nata dalla segnalazione del figlio di un'anziana che aveva le dipendenze, la 53enne rumena. Durante un periodo di vacanza sono scomparsi degli oggetti in casa del figlio e tra le persone che avevano accesso alla casa lei era quella più nuova e le indagini dunque si sono concentrate subito su di lei.
0: Umberto Gatti con la cronaca del processo per furti ai danni di anziani assistiti. Questi casi purtroppo esistono e vengono seguiti anche dal servizio promozione qualità di vita di Prosenectute. La responsabile è Francesca Ravera. Buonasera.
5: Buonasera.
0: Dunque, abbiamo sentito che la donna è stata denunciata dai familiari di un'assistita. Succede spesso che non siano gli anziani stessi ad accorgersi, ma chi gli sta vicino, ecco, a capire che qualcosa non va.
5: Ecco, sì, dal nostro osservatorio accade abbastanza spesso. Infatti le persone anziane spesso hanno delle difficoltà a riconoscere o ad ammettere di essere state vittima di un abuso, soprattutto quando il rapporto con l'abusante è un rapporto di fiducia e quindi spesso anche per vergogna oppure perché faticano a riconoscere il limite. E proprio per questo il ruolo dei familiari, dei vicini, dei professionisti è fondamentale, perché possono proprio cogliere dei piccoli cambiamenti nel comportamento della persona anziana o prelievi insoliti o segnali di disagio, ecco, che non emergono direttamente dalle parole della persona anziana stessa.
0: Quando vi vengono segnalate situazioni dubbie, come intervenite?
5: Allora, intanto ogni situazione, ogni caso, diciamo, ha la sua storia, per cui ogni situazione viene valutata con grande attenzione. Il nostro primo obiettivo come servizio è capire cosa sta succedendo e mettere al centro la volontà della persona anziana, il suo benessere, e quindi l'ascoltiamo principalmente, cerchiamo di proteggerla, di non sostituirsi a lei, di non infantilizzarla, l'ascoltiamo appunto rispettando la sua autonomia. Molto spesso coinvolgiamo con i familiari, i servizi sociali ed altri professionisti, e chiaramente quando emergono poi possibili reati le autorità competenti. Agiamo tempestivamente, ma cerchiamo di lavorare con la persona, ma all'interno di una rete.
0: Ecco, la versione della badante oggi è che tanti oggetti le sono stati regalati. Vivere insieme a lungo lo sappiamo perché può creare effettivamente un legame anche di dipendenza. Come si può evitare se lo si deve evitare?
5: Ecco, direi che in queste situazioni molto, molto delicate il rapporto di fiducia deve essere gestito dal professionista o dal lavoratore, che in qualche modo deve riuscire a garantire una correttezza, per cui la persona anziana può darsi che si affidi e che nell'affidarsi si senta nel desiderio di restituire qualcosa a chi se ne prende cura. Deve essere il curante ad avere una grande attenzione a non approfittarsi e non abusare della fragilità o proprio di questo rapporto di fiducia.
0: In conclusione, quando il furto è accertato, come ci si prende cura dell'anziano? Lo abbiamo detto, no? Che spesso si affida, che ha un rapporto di fiducia e quindi in quel momento viene tradito da una persona di cui si fidava.
5: Sì, in effetti il danno non è solo economico, ma spesso è anche emotivo, perché la persona anziana può sentirsi umiliata, addirittura colpevole, si può vergognare, può perdere fiducia negli altri. Il nostro servizio offre un ascolto senza giudizio, rassicura sul fatto che chiunque in fondo può essere vittima di una manipolazione. Aiutiamo anche i familiari, appunto, a non infantilizzare, a cercare di dare il giusto spazio alla vicenda, ma anche il giusto sostegno alla persona anziana, e cerchiamo di accompagnare insieme alla rete familiare a ricostruire gradualmente un senso di sicurezza e di fiducia.
0: E queste erano le considerazioni di Francesca Ravera di Pro Senectute. L'altro grande tema di oggi tocca le assicurazioni sociali. I vertici dell'Ufficio federale hanno definito critiche le prospettive finanziarie dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione AVS. La prima deve far fronte a un incremento delle rendite, soprattutto per persone giovani, la seconda al versamento della tredicesima rendita a partire da dicembre. Senza contromisure, il deficit delle due assicurazioni potrebbe salire a diverse centinaia di milioni di franchi. Di questo ci parla adesso da Berna Alessio Veronelli.
6: 25.200 nuove rendite da versare solo dallo scorso anno e solo per l'assicurazione invalidità. Una crescita continua che ne sta progressivamente svuotando le casse. Doris Bianchi, direttrice dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
1: Una delle ragioni principali sono l'aumento delle malattie mentali che apportano l'incapacità di lavoro per molte persone, soprattutto anche per molti giovani. E lì entriamo veramente in un problema anche societale, perché questa gente non può più entrare nel mercato di lavoro.
6: Senza contromisure, il deficit di ripartizione annuo dell'AI, ovvero la differenza tra entrate e uscite, senza risultato degli investimenti in interessi passivi, potrebbe crescere fino a 800 milioni di franchi entro il 2030, viene precisato, mentre già dallo scorso anno ha raggiunto i 209 milioni.
1: Questa situazione finanziaria molto, molto critica per l'AI ha fatto in che abbiamo anticipato la nuova riforma per l'integrazione e prevedono nuove misure per i giovani per non farli entrare in un sistema di rendita, ma per dargli più possibilità di entrare nel mercato di lavoro.
6: Riforma che dovrebbe avere due orientazioni strategiche: una mirata a rallentare il numero di nuove rendite per i giovani con gravi problemi psichici, con l'introduzione di una nuova prestazione di integrazione, l'altra di individuare un possibile finanziamento supplementare. Il Consiglio federale ipotizza di aumentare i contributi salariali di 0,1-0,2 punti percentuali. Ancora Doris Bianchi.
1: Questa situazione finanziaria molto critica non si risolverà senza delle misure finanziarie supplementari. Questi sono in generale impopolari, ci saranno anche misure a livello di uscite, anche tagli. Questo entra in una revisione che sarà difficile a farla passare.
6: E da un'assicurazione sociale messa finanziariamente male a una messa meglio, ma non poi così tanto. L'AVS, che deve far fronte dalla fine di quest'anno ai primi versamenti della tredicesima rendita, i cui costi di circa 4 miliardi di franchi non sono ancora coperti e, così restando le cose, il deficit di ripartizione aumenterebbe qui dagli attuali 1,3 a circa 4,9 miliardi nel 2035. Sentiamo ancora la direttrice dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
1: E lì è chiaro, per l'AVS c'è bisogno di un finanziamento supplementario, è urgente e è necessario.
6: Governo e Parlamento hanno raggiunto un accordo per un aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali con copertura a partire dal 2028 e conseguente dimezzamento del deficit. Su questa opzione la decisione la prenderà però il popolo il prossimo 29 novembre.
0: Fra poco più di 10 ore si gioca a Svizzera-Algeria alle 5 del mattino, una partita decisamente attesa. La nazionale rossocrociata si gioca il passaggio agli ottavi di finale del mondiale di calcio. Attesa tanto che i principali villaggetti da Chiasso a Bellinzona, passando da Lugano e Mendrisio, apriranno con cornetti e succo d'arancio. Come di consueto ci colleghiamo con il nostro inviato in Canada, Paolo Laurenti. Prima di tutto una battuta, la inizia a sentire questa responsabilità bene augurale, poi quali sono le ultime dal ritiro?
7: Ma qualche rito lo abbiamo anche noi cronisti, però fortunatamente la responsabilità di fare il risultato la lasciamo ben volentieri ai giocatori in campo. Ben ritrovati tra l'altro da Vancouver. Per quanto riguarda le ultime, a livello di formazione ci sono i soliti due quesiti: chi giocherà terzino destro, in questo caso però c'è una candidatura in meno perché Luca Hackett, che aveva giocato l'ultima partita contro la Canada, non è al meglio della forma, quindi potrebbe esserci un ballottaggio tra Widmer e Zakaria, un esperimento che Iachino aveva effettuato al debutto contro il Qatar, che aveva lasciato qualche dubbio. Poi se il solito Manzambi partirà da titolare oppure no, come mossa da giocarsi poi nel corso della partita. Però altrimenti appunto la Svizzera, a parte Hackett, è in forma e ha beneficiato di 8 giorni di riposo che a volte potrebbero anche far perdere il ritmo, parlando con qualche giocatore. Staremo a vedere, ma evidentemente sono tutti sul pezzo, o lo si augura quantomeno.
0: Certo, si è parlato molto del fatto che l'allenatore dell'Algeria è l'ex della nazionale svizzera, Vladimir Petkovic. Voglio chiederti una sorta di pronostico, non sul risultato, ma su quali potrebbero essere i giocatori più decisivi da una parte e dall'altra, se ci puoi dare un nome per squadra.
7: Allora, eviterei due portieri perché significherebbe molto probabilmente evitare di andare ai rigori, quindi si spera che la Svizzera possa imporsi prima contro l'Algeria, visto che a mio modo di vedere i rossocrociati sono favoriti. Partiamo dall'Algeria di Petkovic. Io direi che l'uomo a cui bisogna porre maggiore attenzione è il capitano, il giocatore dal palmarès più gonfio della sua carriera, ovvero appunto Riyad Mahrez, lui che ha vinto tantissimi titoli con il Manchester City, fu anche protagonista della cavalcata storica e sorprendente del Leicester in Premier League. Lui potrebbe terminare, in caso di eliminazione, la sua avventura con la nazionale, visto che ha 35 anni, quindi ha una grande motivazione anche personale di continuare questo percorso, ed è un elemento davvero molto pericoloso. Per quanto riguarda la Svizzera, mi ripeto, ovvero Manzambi, ormai è il giocatore rossocrociato del momento, un giocatore giovane di talento che può, come diciamo noi, spezzare le partite, magari può commettere qualche errore di ingenuità per il suo talento, per la sua esuberanza, poi però ecco che può compiere anche delle giocate decisive. Speriamo che possa nuovamente essere l'eroe della partita. Menziono anche un altro, ovvero il capitano Granit Xhaka, che era molto legato a Vladimir Petkovic nella precedente appunto gestione tecnica. Immagino voglia fare bella figura davanti a un allenatore con cui aveva molto legato, soprattutto anche perché questa sera lui festeggia le 150 presenze in maglia della nazionale. Speriamo che davvero possa essere una festa, ovvero con il passaggio del turno.
0: Paolo Laurenti, grazie, ritroveremo domani mattina. Ricordo che la diretta della partita è in TV e in radio. La nazionale rossocrociata gioca contro una squadra, l'Algeria, lo abbiamo detto, che ha una panchina su cui siede parecchio Ticino. C'è Vladimir Petkovic, appunto, che abita in Ticino da più di 30 anni, e poi c'è il locarnese Davide Morandi, già allenatore, tra le altre, di Locarno, Bellinzona e Lugano. E allora con Marcello Jerace scopriamo qualche retroscena dei due allenatori.
8: Awar, Amura, Benrahma, Belaili, Mahrez, Hajmoussa, Benzema.
9: Attenzione all'Algeria, proprio sul finale di gara, Mahrez! Mares, il gol di Mares.
10: Sicuramente prima della partita li abbraccio tutti quanti, ci salutiamo, ma dopo...
11: Era prima di tutto corretto e poi un capo militare, voleva la disciplina.
12: Giuseppe Morotti ha conosciuto Vladimir Petkovic quasi 30 anni fa. Morotti era presidente del Malcantone Agno e con Vlado in panchina ha conquistato la promozione in Challenge League. Un passo fondamentale per quello che sarà poi il Lugano, ma anche per la carriera dello stesso Petkovic, che in quegli anni si divide tra campo e lavoro come operatore sociale alla Caritas. Il ricordo è del direttore Stefano Frisoli.
13: Quando è arrivato da noi ha subito incarnato il ruolo in modo impeccabile, così come appare, quindi molto serio, diligente, ma dietro c'è una grande umanità, c'è una grande facilità di relazione con le persone, che è sempre stata una delle sue grandi caratteristiche. Io immagino che il lavoro di quotidianità sia stata una palestra comunque importante.
12: E la capacità nel leggere le persone, le situazioni, la mette in pratica anche nel calcio. Ancora Morotti.
11: Lui è molto bravo nel leggere la partita e quindi fare i cambi. Io non l'ho mai visto sbagliare un cambio.
12: Da allenatore, ma anche da giocatore.
11: Eravamo in prima divisione, giocavamo a Giubiasco e giocavamo col Chiasso. Il Chiasso, 10 minuti dalla fine, vinceva 2-0. Lui era in panchina, è andato dentro e ha fatto 2 gol lui.
12: Come tutti gli allenatori di successo, anche Petkovic ha però bisogno di qualcuno di cui fidarsi. E oggi quel qualcuno sulla panchina dell'Algeria è Davide Morandi, che sta vivendo l'apice della sua carriera, forse nel momento meno atteso. A raccontarcelo è suo figlio Giotto, oggi centrocampista del Servette.
14: Aveva anche deciso qualche anno fa di lasciare il calcio un po' da parte, ma si è ripresentata questa grandissima opportunità con l'Algeria grazie a Petkovic e quindi l'ha presa e sono anche molto contento per lui e ho avuto l'occasione di sentirlo. I miei familiari erano anche giù queste 2 settimane per i gironi. No, è molto contento, ormai è stressato perché è comunque una cosa nuova, c'è tanta pressione e tutto, ma sicuramente penso che sia un'esperienza bellissima da fare.
12: E come si sta da svizzero sulla panchina avversaria?
14: Anche per lui è un po' strano e anche io adesso sinceramente ormai sono svizzero, ma con mio padre allenatore non so neanche io a chi devo tifare.
12: Poi c'è chi Petkovic l'ha seguito per tanti anni. Parliamo di Senad Lulic.
15: Per me è un padre calcistico, diciamo così, perché ho avuto fortuna a conoscerlo, ma come persona, ma come allenatore, l'ho avuto 3 volte nella mia carriera, sia a Bellinzona Young Boys che alla Lazio, quindi è un ricordo verissimo, un rapporto speciale, mi sento anche oggi con lui, quindi non posso dire niente che grande affetto e grande cose ho fatto con lui.
12: Momenti come quella finale derby di Coppa Italia con la Lazio del 2013, 1-0 contro la Roma all'Olimpico, Petkovic in panchina e gol decisivo proprio di Lulic.
15: Notte bellissima. Ti rendi conto che cosa hai fatto, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo vinto? Per noi è un trofeo, però per tutti i razziali, per la gente a Roma è una cosa indimenticabile, una cosa bellissima.
16: E ancora ti offrono da bere a Roma?
15: Sì, quando scendo mi offrono da bere, sì, sì.
0: Chiudiamo questa parte della trasmissione dedicata alla partita dentro o fuori della nazionale con una breve intervista a un tifoso. Noah Ganchard è uno dei numerosissimi svizzero-algerini che vivono in Svizzera e che vive questo incontro con sentimenti contrastanti. Lo ha raggiunto Sofia Stroppini.
17: Beh, la prima domanda d'obbligo è per chi tiferà domani, Svizzera o Algeria?
18: È très difficile perché mia mamma è algerienne.
19: È molto difficile perché mia mamma è algerina e mio papà è svizzero. Io però sono cresciuto in Svizzera, ma provo tanta, tanta gioia e anche una grande motivazione per l'Algeria. Alla fine però penso che la Svizzera abbia più possibilità.
18: Je pense que la Suisse a plus de chance. Ça fait très très très plaisir parce que come avete visto, fa 12 anni che l'Algeria non va più a partecipare.
19: Mi fa davvero piacere che l'Algeria si sia qualificata, perché sono 12 anni che non riesce a partecipare ai mondiali. Il merito è sicuramente dell'allenatore, che è riuscito a rilanciare la squadra e a farla partecipare ai mondiali, e di questo siamo onorati e orgogliosi.
18: E on est très fiers che l'Algeria possa giocare alla Coupe du Monde.
17: Lei ha detto che ha parenti in Algeria. Ecco, sono entusiasti dal risultato ottenuto dall'Algeria finora?
18: En Algérie, ils sont très très contents et ils espèrent vraiment que l'Algérie aille le plus loin.
19: Sono molto molto contenti e sperano davvero che l'Algeria batta la Svizzera e arrivi il più lontano possibile. Il sogno più grande sarebbe che l'Algeria vincesse i mondiali.
18: Il rêve ultimo sarebbe che l'Algeria gagni la Coupe du Monde.
20: E chissà se in Algeria qualcuno ha ventilato questa ipotesi in campagna elettorale. Proprio oggi nel paese si sono svolte le elezioni legislative. In realtà però ci sono dubbi sulla possibilità che questo voto possa influire davvero sul governo del paese. Infatti alcuni osservatori avvertono di un potere concentrato nelle mani dei militari e del presidente. Al contempo i partiti islamisti che dominavano negli anni 90 hanno perso molto terreno. Il quadro politico del paese, l'avete capito, è complesso. Proviamo a dipanarlo con un esperto di politica algerina, il professor Kader Abderrahim, professore all'Università Sciences Po di Parigi. L'intervista è di Giorgia Lorenzini.
21: Innanzitutto ricapitoliamo la storia recente dell'Algeria. Dopo la sanguinosa guerra civile degli anni 90, dove i partiti islamisti si sono scontrati con il governo, c'è stato il regime autoritario ventennale di Bouteflika. Poi nel 2019 Iraq, un movimento di protesta popolare, ha ottenuto le sue dimissioni. Ora a capo dell'Algeria c'è il presidente Tebboune, al suo secondo mandato. Professor Abderrahim, che paese è l'Algeria che ha votato oggi?
22: C'est une Algérie qui ressemble beaucoup à celle qui a voté il y a 5 ans.
23: È un'Algeria molto simile a quella che 5 anni fa ha votato alle elezioni legislative. Nella società algerina è ancora molto forte il ricordo del movimento Iraq durante la pandemia di Covid. Quell'immensa mobilitazione di tutta la popolazione algerina che non voleva solo rovesciare il regime, ma chiedeva dialogo tra il popolo e chi governa. Purtroppo non sono stati ascoltati, quindi la sfida principale. Il principale di queste elezioni è la partecipazione al voto.
22: Il principale enjeu ce sera il taux de participation électorale.
21: In diversi paesi del mondo i giovani della generazione Z stanno facendo sentire il loro dissenso. Anche in Algeria si sono riuniti sotto il nome di Gen Z 213. Quali sono le loro rivendicazioni?
22: Les jeunes ont compris que après l'échec du Hirak.
23: Dopo il fallimento di Iraq, il grande movimento pacifico che cercava il dialogo e non lo scontro, i giovani hanno capito che è necessario trovarsi su internet, attraverso i social, perché in Algeria non c'è una vera libertà democratica di espressione.
22: Il n'y a plus beaucoup d'espace de liberté démocratique en Algérie.
21: Quindi almeno sui social c'è libertà di parola?
22: Allora, no, il faut faire attention.
23: Non veramente, bisogna fare attenzione ad essere prudenti, perché anche sui social c'è molta sorveglianza. L'Algeria, come molti altri paesi con tendenze autoritarie, controlla gli utenti che criticano il paese o che incitano a mobilitazioni, manifestazioni, scioperi o altro. Anche sui social c'è una polizia che vigila.
22: Y compris sur les réseaux sociaux, il y a une police.
21: L'Algeria è un attore chiave per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas e la sicurezza nel Mediterraneo. Quali sono i suoi rapporti con l'Europa?
22: Per l'Europa il ha un ruolo très très importante.
23: È molto importante per l'Europa perché dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia è stato necessario trovare un altro fornitore di gas. L'Algeria è oggi per i paesi dell'Unione Europea il secondo fornitore di gas naturale liquefatto dopo la Norvegia. Anche per questo la classe politica algerina sa che è importante mantenere un'apparenza di legittimità politica. Per questo si organizzano regolarmente elezioni che però non cambiano nulla, non modificano i rapporti di forza e non portano ad alcun alternarsi al potere.
22: Des élections qui ne changent rien, qui ne modifient pas les rapports de force et qui n'apportent pas d'alternance.
20: Prima delle altre notizie di giornata vi proponiamo un tema legato al grande caldo che abbiamo vissuto e in parte stiamo ancora vivendo in Ticino, perché soffrono gli uomini e soffrono anche gli animali. Gli uccelli che nidificano nei sottotetti in questo periodo stanno avendo diversi problemi e le principali associazioni che li proteggono hanno lanciato l'allarme. Il contributo è di Umberto Gatti.
24: Le giornate torride non mettono a dura prova solo noi. Anche nei cieli delle nostre città e in particolare nei nidi c'è qualcun altro che paga il prezzo del caldo estremo. Tutte le specie soffrono, ma balestruccio, rondini e rondoni sono attualmente nel pieno del periodo di riproduzione. Proprio i rondoni sono quelli maggiormente in pericolo perché nidificano sotto i tetti che in queste giornate possono raggiungere anche i 60 gradi. Roberto Lardelli, presidente di Ficedula.
25: Diciamo che normalmente gli uccelli si abituano abbastanza bene
1: ai caldi estremi, e specialmente caldi estremi su lungo periodo, come abbiamo avuto in queste settimane, la situazione può diventare veramente molto impegnativa per alcune specie, i cui nidi sono proprio sotto le tegole o sotto le piode. I nidi si trasformano in posti invivibili, per cui spesso e volentieri si buttano di sotto per cercare il refrigerio, e quando escono dai nidi non c'è alternativa all'alimentazione forzata. Non si possono rimettere nei nidi perché è difficile accedere ai nidi, e quindi centri di recupero e sono molto sotto pressione. Noi riceviamo decine di telefonate al giorno e è impegnativo anche per noi, certo molto di più per gli uccelli.
24: Un gesto che può sembrare un errore, quello di lasciare il nido, in realtà è una strategia estrema. Cadere offre almeno una possibilità di sopravvivenza, ma a terra i rischi sono enormi ed è dunque necessario contattare una delle associazioni sul territorio che si occupa di monitoraggio e aiuto agli uccelli per ricevere le prime informazioni e concordare una presa a carico dei piccoli. Ma cosa si può fare come primo intervento?
1: La primissima cosa da fare è allontanarli dal sole, reidratarli. È un'operazione particolarmente delicata perché le persone che non hanno idea mettono il becco in acqua ed è un intervento abbastanza delicato perché si rischia di soffocarli, quindi è meglio che ci contattino, noi diciamo alle persone come devono fare e poi si discute di come si può procedere.
24: I diversi centri di intervento specializzati in questi giorni sono molto sotto pressione, non solo in Ticino, e la tendenza per il futuro non è rassicurante. Ancora Roberto Lardelli, presidente di Ficedula.
1: Anche i colleghi della Svizzera interna e in generale in Europa sono particolarmente sotto pressione e temo che lo saranno sempre più negli anni, perché la tendenza ad avere estati più calde è purtroppo conclamata.
20: Sono le 18:32. Dopo le altre notizie della giornata torneremo sul terremoto in Venezuela, perché è la giornata nazionale di raccolta fondi della catena della solidarietà. L'importo raccolto è di quasi 7 milioni di franchi fino adesso, e poi perché la squadra di soccorritori svizzera è atterrata nel pomeriggio a Zurigo-Kloten. Prima microfono a Gino Ceschina.
2: Sono almeno 20 le vittime dell'intenso bombardamento russo della scorsa notte su Kiev. Droni e missili hanno preso di mira la capitale ucraina, dove da giorni le autorità stavano avvertendo la popolazione di un probabile attacco da parte di Mosca. Kiev accusa il Cremlino di aver colpito volontariamente obiettivi civili. Cremlino che ha comunicato che continuerà ad aumentare la pressione sul governo ucraino per raggiungere gli obiettivi prefissati. L'OMS ha decretato conclusa l'epidemia di hantavirus che aveva provocato lo scorso aprile 3 decessi e ulteriori 13 casi di infezione. L'episodio aveva coinvolto, ricorderete, una nave da crociera che aveva fatto tappa ad Ushuaia in Argentina e dove due passeggeri durante un'escursione erano entrati in contatto con il virus trasmesso dai topi. Poco più di 150 persone avevano dovuto rispettare una lunga quarantena. Gli stati dell'ALS, che comprendono anche la Svizzera, hanno concluso un ampio accordo di libero scambio con il Vietnam. L'intesa mira ad abolire i dazi doganali ed a facilitare gli scambi commerciali. Copre numerosi settori, tra cui il commercio di merci e servizi, le norme di origine dei prodotti, le misure sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici al commercio, gli investimenti, i diritti di proprietà intellettuale e gli appalti pubblici. Bellinzona, sono oltre 3.000 le firme raccolte per l'iniziativa popolare che chiede di ovviare al problema della carenza di posti disponibili e delle liste di attesa nei nidi d'infanzia pubblici. Gli iniziativisti, tra cui il Partito Socialista ed un apposito comitato, sottolineano che i nidi d'infanzia sono un servizio pubblico essenziale che favorisce lo sviluppo dei bambini e contribuisce alla conciliabilità famiglia-lavoro.
20: E ora andiamo in Venezuela.
3: Maquinaria. Si hay personas, pero no hay maquinaria, por favor, ayúdenme. gracias. Si me escucha, grite golpe tres veces.
4: Una maquinaria la tienen que alquilar uno.
5: Y el hospital de allá abajo, el Vargas de La Guaira, está colapsado.
4: Uno no tiene también aquí seres humanos, porque las personas que están ahí son seres humanos, no son perros, no son animales.
20: I soccorritori e la gente comune impegnati nella ricerca dei sopravvissuti e poi la disperazione di chi chiede macchinari per spostare tonnellate di materiale. Chi si trova sotto le macerie, dice un giovane, va salvato, non sono animali, sono persone. Un collage di suoni e voci dalle aree più colpite dalle due violenti scosse registrate il 24 giugno scorso. Intanto nel pomeriggio sono rientrati gli specialisti dell'aiuto in caso di catastrofe dopo un'intensa settimana in Venezuela. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Zurigo si sono spostati nell'hangar della Rega, dove sono entrati anche i giornalisti. Tra di loro c'era anche il nostro corrispondente Emanuele Ferrari.
6: L'aereo con a bordo gli specialisti della catena di salvataggio è atterrato poco dopo le 15.30 all'aeroporto di Zurigo. Parliamo di un'ottantina di persone della delegazione elvetica con le loro tute arancioni, poi gli 8 cani da ricerca, ai quali vanno aggiunti una ventina di vigili del fuoco italiani che sono rientrati dal Venezuela sullo stesso velivolo. Scesi a terra con la bandiera svizzera e quella venezuelana, hanno salutato la dozzina di giornalisti presenti prima di spostarsi con degli autobus alla sede della Rega. I visi delle persone mostravano chiari segni di stanchezza, ai quali si sono però presto aggiunti grandi sorrisi ad attenderli. C'erano infatti famiglie, amici, parenti, diversi bambini, anche piccoli, in attesa di mamma o papà, e poi colleghi dell'esercito, la protezione civile, e sono stati accolti con un caloroso applauso. In generale, muovendomi tra i tavoli e parlando con alcuni dei soccorritori, tutti hanno ammesso di sentire la stanchezza e di essere felici di essere di nuovo a casa.
7: Es tut wirklich gut, da wieder zu Hause sein. Ich bin auch müde, der Einsatz war schwierig.
6: Così ad esempio Fabien Valterio, chef delle operazioni della catena svizzera di salvataggio nell'intervento in Venezuela. Coloro con cui ho parlato concordano nel fatto di aver fatto un'esperienza speciale. Per i più di loro non era il primo intervento, e di portare immagini positive a casa, soprattutto il contatto con la popolazione sul posto. Anche se avevano acqua e cibo appresso, la gente gli portava da mangiare. Naturalmente ora si tratterà di analizzare quanto fatto, ma prima, in diversi lo hanno sottolineato, sarà necessario farsi prima una bella dormita.
20: Michele Ferrari con le ultime da Zurigo. Con noi adesso c'è la collega X Andretta, è nata in Venezuela da genitori mesolcinesi e ha vissuto lì fino a 2 anni. Ha un fratello che abita ancora nel paese e c'è andata regolarmente. Prima di tutto, a X e i tuoi cari sono stati toccati dal terremoto?
25: No, allora i miei cari no, perché vivono nella regione montagnosa, andina, quindi lontana, però chiaramente mi raccontano la situazione del paese, ho comunque dei conoscenti che possono testimoniare quello che la popolazione sta vivendo giù, perché è sempre un'altra cosa, no? Ricevere le informazioni direttamente, visto che comunque la situazione è talmente complessa in Venezuela che non è così facile entrarci e capirla.
20: Temono anche rispetto a eventuali nuovi terremoti?
25: Sì, allora si sa che tutto il Venezuela poggia su queste placche tettoniche, ci sono queste faglie conosciute. Proprio dove vivono loro, a Mérida, c'è stato nel 1884, se non erro, un grandissimo terremoto, quindi 130 anni fa, che è un po' la scadenza che ci si era dati per prossime eventuali scosse. Quindi l'allerta c'è. È vero anche che tutto il sistema di rilevamento, il sistema sismologico, l'avevano, diciamo, installato con più di 300 stazioni in tutto il paese, ma di queste 300 solo 8 sono funzionanti a quanto pare, quindi l'infrastruttura sta mancando e quindi i rilevamenti risultano molto difficili. Anche capire per esempio esattamente come sono poi andati questi terremoti avvenuti in questi giorni, settimana scorsa, e anche prevedere chiaramente il resto.
20: Questo ci dice un'informazione che hai raccolto di prima mano, quindi si sa nel paese.
25: Sì, è un collega di mio padre che appunto ha lavorato tanti anni in università all'università, quindi ha vari conoscenti, anche molto esperti, e quindi queste informazioni sono effettivamente sì di prima mano.
20: Abbiamo avuto notizia di questa grande mobilitazione da parte della popolazione, c'è un volontariato molto forte in tutti i settori, i tuoi conoscenti partecipano, hai delle storie da raccontarci?
25: Sì, ci si sta molto mobilitando per cucire e creare delle coperte, per esempio la moglie di mio padre mi raccontava questa cosa per i bambini, ci sono persone che cucinano le arepa, che è il piatto tipico venezuelano, 8.000 arepa sono partite appunto dalla zona andina per andare verso le zone più colpite, ci sono veramente persone che stanno mobilitandosi e organizzandosi assieme per garantire i passi. Continua a mancare chiaramente acqua, che non è cosa da poco, e tutto il materiale sanitario che può essere effettivamente utile negli ospedali, perché già mancava completamente.
20: In questi giorni hai contattato diversi membri della comunità venezuelana nella Svizzera italiana, nessuno ha voluto rilasciare la sua testimonianza al microfono. Perché?
25: C'è molta paura, perché comunque si arriva da anni di grande repressione, di praticamente totale assenza di libertà di opinione, libertà di stampa anche, i controlli vengono effettuati anche sui telefoni, le persone che magari hanno contatti con giù mettono a rischio le persone che poi da giù danno informazioni, o se tornano nel paese possono essere facilmente fermati, controllati, anche arrestati, e quindi questo fa capire un po' la situazione già di base, no? Politica molto instabile.
20: In definitiva, senza Maduro la situazione è cambiata sia per chi abita nel paese che per chi è fuori?
25: No, il petrolio viene venduto agli Stati Uniti anziché alla Cina, però proprio a livello di gestione il divario tra governo e popolazione continua a crescere, l'80% della popolazione vive in povertà, questo continua, le grandi tensioni interne non sono cambiate, il materiale continua a mancare, insomma no, non è cambiato veramente niente.
20: Alexandretta, grazie per averci aiutato a inquadrare la situazione in Venezuela e di chi vive all'estero. Io vi ricordo che la giornata nazionale di solidarietà continua fino alle 23, potete chiamare lo 0800 87 0707 per lasciare le vostre promesse di donazione alla catena della solidarietà che sosterrà le ONG svizzere attive in Venezuela, appunto. Restano validi anche gli altri strumenti come il sito o il versamento direttamente agli uffici postali. 6 di sera che abbiamo preparato con Gino Ceschina si chiude qui, adesso c'è lo sport, buon ascolto.

0: Lo sport.
1: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Si sta per ultimare la quadro degli ottavi di finale. Tra oggi e domani si chiude la sipario sui sedicesimi ai campionati del mondo, naturalmente, di calcio. Due partite le prossime tra europee: alle 21 Spagna contro Austria, alla 1 della prossima notte Portogallo-Croazia, una sfida anche tra due titani ultra quarantenni del nostro calcio continentale / mondiale.
2: Questa notte non sarà soltanto Portogallo contro Croazia, sarà soprattutto Cristiano Ronaldo contro Luka Modric, o meglio due amici, due compagni di squadra, due campioni che hanno segnato un'epoca. Per sei stagioni hanno condiviso lo spogliatoio del Real Madrid, insieme hanno giocato oltre 220 partite conquistando quattro Champions League e costruito una delle squadre più dominanti della storia del calcio europeo. Modric disegnava il gioco, Ronaldo lo trasformava in gol. Oggi però il destino li mette uno contro l'altro e il paradosso è bellissimo. Uno dei due continuerà a inseguire il sogno mondiale, l'altro saluterà per sempre la Coppa del Mondo. C'è un altro dettaglio storico: Ronaldo ha 41 anni, Modric ha 40. È la prima volta nella storia del mondiale che due giocatori di movimento quarantenni si affrontano in una partita a eliminazione diretta. Un piccolo record che racconta quanto entrambi abbiano saputo sfidare anche il tempo. La partita non sarà però soltanto nostalgia, non sarà semplicemente una partita dei sedicesimi del nuovo mondiale a 48 squadre, è un passaggio di testimone. Due campioni che hanno attraversato 20 anni di calcio si ritrovano ancora una volta sullo stesso prato. Per uno sarà un'altra pagina da scrivere, per l'altro l'ultima. Insomma, ci sono partite che valgono un turno in più e poi ci sono partite che valgono un pezzo di storia. Portogallo-Croazia appartiene alla seconda categoria.
1: Sulle note degli Alphaville, il servizio è firmato da David Conti. Ricordo, alle 5, sempre della prossima notte, toccherà alla Svizzera, a Vancouver, a sfidare l'Algeria dell'ex Petkovic. Potrete seguire la partita su RSI alla 2, naturalmente, ma anche sulle nostre frequenze, quelle di Rete 1, in sport e musica, a partire circa dalle 4:30. Una sfida che si spera, visti i precedenti, non finisca ai rigori.
3: Ci hanno spalancato le porte per la prima volta dei quarti di finale degli europei.
4: Mbappé, il tiro, parata! Sopra la parata! Siamo ai quarti di finale!
3: Tuttavia, i rigori sono per la Svizzera più croce che delizia. Quella contro la Francia a Bucarest nel 2021 è l'unica serie vinta, infatti, dai rossocrociati. 5 quelle perse. La prima risale al mondiale tedesco del 2006, ottavi di finale contro l'Ucraina. Zuberbühler illude parando il rigore a Shevchenko, ma gli svizzeri che si presentano sul dischetto sono attanagliati dalla tensione.
5: Treller, partito la rincorsa, il tiro e la parata, un rigore assolutamente improponibile.
6: Barnetta contro Shovkovski, deve segnare Barnetta, la rincorsa, traversa di Barnetta.
5: Cabanas contro Shovkovski, Cabanas, il tiro, parato, tiro centrale, terzo rigore sbagliato consecutivo da parte degli svizzeri.
3: 10 anni dopo, sempre agli ottavi, ma dell'europeo in Francia, fuori contro la Polonia, a costare caro il tiro alato di Granit Xhaka.
7: Ecco che parte Xhaka e il suo sinistro che va a finire in tribuna.
3: Nel 2019 la nazionale raggiunge la fase finale della prima edizione della Nations League, perde nettamente la semifinale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e pure la finalina contro l'Inghilterra. Dagli 11 metri segnano tutti tranne uno.
7: Ecco che parte Dermich, para Pickford.
3: Tornando all'europeo itinerante, dopo l'euforia per la parata di Sommer su Mbappé, rigori ancora contro la Spagna nei quarti, epilogo però negativo, a sbagliare Scher, Akanji e Vargas. Stesso identico destino all'Euro di 2 anni fa, agli ottavi superata in carrozza l'Italia, i quarti e i rigori sono però ancora il nostro capolinea. Contro gli inglesi solo un errore, ma determinante.
8: La rincorsa di Akanji molto lento, intuisce Pickford, calcia malissimo Akanji.
3: 5 delusioni e una gioia, una piccola luce di speranza, ci si debba aggrappare e giocare tutto ancora una volta dagli 11 metri.
1: Il servizio da

Dunque in Leventina l'ha già confermato Pasi Puistola nel ruolo di assistente allenatore di Jussi Tapola, il coach. Da giocatore tra l'altro Schumacher ha difeso la maglia dell'Ambri Piotta nella stagione 2006-2007. Nel tennis a Wimbledon Victoria Golubic affronterà l'italiana Paolini, nel basket alle 20 la Svizzera ospita a Friburgo la Serbia nel gruppo C delle qualificazioni ai mondiali. È tutto con lo sport per il momento almeno, buona serata. Grazie.

0: prossimità di Lugano Nord in entrambe le direzioni. In Ticino inoltre la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra la galleria del Dosso di Taverna e Mendrisio su più tratti in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone da Bioggio a Caslano in direzione dell'Italia. Infine in Romandia traffico tuttora incolonnato con ritardi fino a mezz'ora sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Matteo.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Le mafie e i loro tentacoli anche in terra retica. I consigli dell'esperto per una lotta efficace. Buonasera da Patrick Colombo. Nel 2022, a pochi mesi dall'inizio della guerra con la Russia, lo stabile, coi suoi 41 appartamenti, era stato messo a disposizione di famiglie ucraine fuggite dal loro paese. Oltre 160 le persone accolte, in particolare mamme, coi loro figli. 4 anni dopo, il palazzo lungo la Hauptstrasse a Coira è stato riconsegnato dal cantone alla proprietà, una fondazione privata. Sempre più ucraini hanno infatti trovato soluzioni alternative, affittando appartamenti o trovando ospitalità da privati. Altri hanno trovato posto nei dormitori per rifugiati gestiti dal cantone, dove al momento si registra una disponibilità di letti liberi pari al 25%. E così, ci ha confermato l'ufficio cantonale della migrazione e del diritto civile, l'immobile sulla Hauptstrasse a Coira non figura più tra gli alloggi collettivi del cantone. Il contratto di locazione scaduto lo scorso 31 marzo non è stato rinnovato. Rimaniamo nella capitale retica, dove oggi è stata ufficialmente intitolata una via alle 4 persone originarie dello Sri Lanka, di cui 2 bambini, che il 2 luglio del 1989 persero la vita in un rogo appiccato allo stabile al civico 38 della Alexanderstrasse. Un incendio di matrice dolosa e quasi certamente razzista che, ha rimarcato durante la cerimonia il sindaco di Coira, Hans Martin Moili, le autorità all'epoca non perseguirono con la dovuta solerzia. Con la nuova via, denominata delle 4 luci, le autorità comunali vogliono onorare la memoria delle vittime e imprimere nella coscienza collettiva della città quanto successo 37 anni fa. Dopo aver introdotto l'autodichiarazione dei precedenti penali e dei procedimenti in corso per i cittadini stranieri che richiedono il permesso B, il governo retico sta valutando, come noto, la presentazione obbligatoria dell'estratto del casellario giudiziale per chi postula il permesso di dimora nel Moesano, la regione dove risiedevano i 4 presunti mafiosi arrestati a fine febbraio. Dell'utilità di questi provvedimenti nei Grigioni si discute ormai da mesi e i pareri sono discordanti. Stefano Barbusca ha raccolto il punto di vista di Ciro Formigliano Misano, scrittore e giornalista esperto di mafie, in particolare dei clan di Ercolano, la città in provincia di Napoli dalla quale provengono alcuni dei 4 cittadini già residenti nel Moesano, finiti in manette.
2: Le misure restrittive introdotte in questi mesi all'indomani dell'inchiesta rappresentano sicuramente un segnale importante, anche se però credo non basti. È un primo passo, ma non quello fondamentale. Si tratta di ostacoli che le mafie potrebbero teoricamente dribblare abbastanza facilmente, facendo leva sulla fitta rete di collusi incensurati di cui hanno disposizione. Secondo me bisogna cambiare un po' le regole, introdurre un sistema di tracciamento chiaro dei flussi finanziari e anche delle fatture, come il cassetto fiscale italiano, in modo da intercettare in tempo le operazioni opache e colpire con misure di prevenzione, come ad esempio le confische, i beni dei mafiosi.
3: Ciro Formisano, per quali motivi alcune persone affiliate alla Camorra scelgono di trasferirsi proprio in Svizzera, proprio nel canton Grigioni?
2: Le mafie oggi agiscono come delle vere e proprie multinazionali, hanno sede legale nei territori d'origine e basi operative in tutto il mondo, cercano opportunità economiche, appalti, fondi statali, europei, si riuniscono negli studi di notai e commercialisti, non sparano più perché il loro Kalashnikov sono diventati crediti d'imposta. Basti pensare che per un omicidio si rischia l'ergastolo, per una fattura falsa che riesce a muovere milioni di euro, al massimo qualche mese domiciliari.
3: Il governo del Canton Grigioni ritiene indispensabile un ruolo attivo di vari attori istituzionali e non nella lotta alle mafie. Lei cosa ne pensa?
2: Giovanni Falcone diceva che la lotta alle mafie non va isolata al solo lavoro della magistratura. Occorre coesione e unità di intenti, ognuno deve fare la propria parte.
3: Poco fa ci ha raccontato che le mafie si evolvono, si adattano, diversificano il loro business criminale. Secondo lei, per le istituzioni è possibile comprendere a fondo queste dinamiche per combatterle in modo efficace?
2: Riuscire a leggere in tempo le dinamiche mafiose in questo momento storico purtroppo è quasi impossibile. Soprattutto perché le mafie hanno una marcia in più, hanno più soldi, più competenze, più risorse, hanno al loro servizio hacker e professionisti che pagano a peso d'oro per investire in mondi inesplorati, come ad esempio il dark web, mentre invece nelle procure italiane sono ancora i computer degli anni 90. La sfida è sicuramente impari e a mio avviso occorre investire in professionalità nuove, formarle e pagarle il giusto per evitare che preferiscano la mafia allo Stato. Solo così forse potremmo iniziare a leggere le nuove e più articolate dinamiche dell'economia mafiosa.
3: Nel suo libro Scacco alla Camorra racconta storie di una comunità, quella di Ercolano, che non si arrende. Ciro Formisano, quello di sconfiggere per sempre le mafie, resterà solo un sogno?
2: Il mio è un libro che parla di speranza soprattutto, perché i sogni aiutano a vivere e ci aiutano a combattere. Ciò che noi possiamo fare è non arrenderci alla paura di cazzo delle mafie. Se pensiamo che i camorristi, i mafiosi sono invincibili, hanno già vinto loro. La storia di Ercolano, a mio avviso, ci racconta che un futuro diverso è possibile se esiste unità di intenti. E si tratta, a mio avviso, di un modello sociale investigativo che può essere esportato anche altrove. L'unica condizione è che tutti facciano la loro parte.
1: Ciro Formisano, scrittore e giornalista esperto di mafie. Per oggi abbiamo finito, grazie dell'ascolto e buona serata.

Jennifer Lopez è un ritmo quasi disco, direi io. Buonasera, ciao, Davide Gagliardi al microfono in questa edizione di Effetto Sera del 2 luglio 2026. Come va? Tutto bene? Finita bene? No, stavo dicendo finita bene la serata, ma la serata sta iniziando, quindi magari la domanda giusta è: finita bene la giornata lavorativa per chi magari è di rientro proprio in questo momento? Allora, io partirei dopo la disco con di Jennifer Lopez con questa canzone. Beh, anche questa però è classica e secondo me mixata con il giusto tum tum sotto può diventare anche una bella canzone disco. La mia banda suona il rock, il ritmo c'è tutto, tra l'altro questa canzone, ogni volta che la sento mi rendo conto che le prime volte la interpretavo anch'io come canzone orecchiabile, semplicemente da compagnia, no? Da lasciare scorrere dietro a quello che si fa. Però è molto interessante anche ascoltare le parole, anche perché non è solo musicale il tema, è proprio una canzone che usa la metafora di qualcosa molto più grande. Insomma, la banda non è un gruppo che suona solamente, ma è il mondo, il proprio mondo, quello di ognuno di noi, no? Le proprie idee, gli amici, la libertà di rimanere soprattutto fedeli a se stessi. E quel rock che è suonato dalla banda diventa anche un modo di stare al mondo, una strategia di sopravvivenza quasi, senza inseguire per forza le mode, le abitudini, e soprattutto senza dover chiedere il permesso a chi ci sta attorno per fare o non fare qualcosa. Quindi una canzone che nel suo modo di essere così da compagnia celebra anche l'indipendenza. E poi, come dicevo, col tum tum può essere anche un disco dance, no? Ivano Fossati, la mia banda suona il rock.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono, trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale. Famiglie perfette solo in apparenza. Segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione, dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sara Flood. Da lunedì a venerdì in Alphaville.
1: Rete 2.

0: John Mayer, Your Body is a Wonder, is a Wonderland. Allora, in studio è arrivato anche Nicola Colotti. Ciao Nicola.
1: Ciao Davide, vediamo se riusciamo.
2: Eccoci qua.
0: Allora, io ti ho intravisto prima nei pressi dei telefoni che sono poco distanti, cioè sono vicinissimi allo studio da cui parliamo, della raccolta della catena della solidarietà, quindi tu sarai anche aggiornatissimo sul valore.
2: Sì, non volevo disturbare la nostra Carolina Norgauer
0: che verrà in dopo, infatti, qua anche a raccontare
2: infatti,
0: nei dettagli.
2: Un attimo fa era anche in diretta al quotidiano aggiornare, e quindi sono andato da lei per chiederle, perché non, ovviamente mi sono scostato per non disturbarla durante la diretta, le ho chiesto un breve aggiornamento e mi ha detto che siamo già oltre i 7.200.000 franchi in questa giornata speciale della catena della solidarietà dedicata alla raccolta fondi per le vittime del tremendo terremoto in Venezuela. È una giornata davvero speciale oggi, perché da un lato ci chiama alla solidarietà, e su questa solidarietà ci sarebbero molte cose da dire, senza andare nella retorica che, ahimè, in queste occasioni è sempre un po' scivolosa. È anche una giornata speciale perché, tra l'altro, tutti attendono ovviamente anche la partita della Svizzera. Vedi come a volte l'attualità si mischia in situazioni che sembrano così antitetiche, ma che in realtà hanno qualcosa che le avvicina, perché questa grande kermesse dei campionati del mondo di calcio, che dovrebbero rappresentare una sorta di famiglia umana che si riunisce poi con tutti ovviamente gli strafalcioni che ci sono stati, e non sto qui a citarli, con i trattamenti che certi partecipanti hanno dovuto subire, però insomma il messaggio dovrebbe essere questo, e questa famiglia umana è anche quella che è chiamata in questo momento a dare solidarietà a una popolazione così duramente colpita da un fenomeno naturale come un terremoto, che ahimè è qualcosa che non possiamo ancora prevedere e anticipare in modo che non produca i danni che talvolta purtroppo in casi come questi produce, però abbiamo degli strumenti per poter almeno cercare di mitigare i danni. E qui anche la scienza e la tecnologia ci vengono in aiuto, ma adesso non anticipo niente.
0: Perché, però, quando si parla di scienza e tecnologia, Colotti ha lì la bella valigia.
2: Diciamo che mi si
0: pronta.
2: Accende immediatamente il radar, perché in questo caso non uso la parola radar a sproposito, perché effettivamente a volte non si immaginerebbe che tecnologie che siamo abituati ad immaginare per ben altro possano venire in aiuto anche di situazioni estreme come questa di questo terremoto, che è stato veramente un terremoto atipico anche dal punto di vista, diciamo, sismico, per come si è prodotto. Ce l'hanno spiegato i sismologi, ma adesso non entro nel dettaglio. Però avere, diciamo, la percezione esatta di quello che è successo e avere la percezione esatta di qual è stata l'entità dei danni prodotti soprattutto alle infrastrutture, agli immobili, a tutto quello che chiamiamo ambiente costruito, è qualcosa di estremamente importante, perché ci può servire per il futuro. E qui entrano effettivamente in gioco anche, scusate se lo dico io, delle tecnologie spaziali, che a volte si dice, ah, ma lo spazio, quelle cose, no? Quegli investimenti un po' inutili per cose che magari andrebbero declinate per altre emergenze.
0: La NASA entra anche in gioco, infatti.
2: Entra in gioco sia la NASA che l'Agenzia Spaziale Europea.
0: Ma tanto materiale anche in questo campo, legato in un certo modo anche alla raccolta della catena, che si tiene proprio a pochi metri da qua. E anche su questo, in effetto sera, verrete aggiornati. Pensiero stupendo, Patti Pravo.

0: Allora, Nicola, dicevamo, queste tecnologie spaziali che entrano in gioco anche in questa situazione di tragedia post-terremoto. Ma in che modo, per chi non avesse ancora magari seguito questo sviluppo dal punto di vista più tecnologico?
1: Allora, dicevo prima che si tratta di un terremoto che anche dal punto di vista, diciamo, geologico ha suscitato ovviamente molta attenzione da parte dei sismologi, perché siamo in un'area geografica dove le faglie che si incontrano tendono a spostarsi l'una rispetto all'altra. Siamo, diciamo, sull'oceano Atlantico, ma siamo comunque nella parte del continente americano, centroamericano, e abbiamo a che fare con delle faglie che tendono a trascorrenti, cioè a strusciarsi l'una con l'altra, ed è questo che provoca e ha provocato questo tipo di terremoto, che in realtà sono poi due terremoti, perché sono due scosse di magnitudo 7,2 e 7,5, già successa peraltro 8 giorni fa, e diciamo che sono configurazioni che potrebbero essere quasi speculari a quello che si guarda e si monitora con molta attenzione per quanto riguarda la California, con la famosa faglia di San Andreas, che è tenuta...
0: quella che si sente nominare, certo, di più, certo.
1: Perché viene tenuta sotto continuo controllo e monitoraggio, perché si vede proprio fisicamente dove il terreno tende ad aprirsi, perché queste due faglie trascorrenti l'una rispetto all'altra tendono a modificare proprio il territorio, e quindi osservando il territorio dall'atmosfera terrestre, grazie,
0: cioè, dall'alto,
1: da molto in alto, grazie ai satelliti che abbiamo in orbita, riusciamo a vedere come progredisce questo tipo di spostamento geologico.
0: Però le cosiddette previsioni, che appunto non è come il tempo, no? Tu puoi calcolare la cosiddetta previsione, però non è sicuro quello che avviene.
1: Allora, proprio, forse hai fatto anche la metafora giusta, perché proprio come la meteorologia, la presenza di satelliti meteorologici ci permette di affinare sempre di più la precisione delle previsioni meteorologiche.
0: Cioè di aumentare la probabilità di azzeccare, anche lì è un discorso matematico, però preciso.
1: E diciamo, acuire sempre di più il dettaglio dell'analisi, che solo i satelliti ci permettono di fare. Ed ecco perché ha senso investire in questo tipo di tecnologia. Noi sappiamo che esiste una rete di satelliti che si chiama Sentinel, che sono gestiti dall'Agenzia Spaziale Europea, ai quali collabora come rete satellitare anche l'ente spaziale americano, la NASA. E poi esiste un consorzio europeo che si chiama Copernicus, che monitora attraverso questi satelliti l'intero clima terrestre. E questi sono dati essenziali, perché in fondo la scienza si basa soprattutto sul fatto di avere dati affidabili che permettono, se non di prevedere fenomeni imprevedibili come sono i terremoti, sappiamo che i terremoti non sono prevedibili, ma sappiamo che ci saranno, e sapere
0: in che direzione andranno più o meno,
1: in che direzione si spostano le faglie particolarmente a rischio, e soprattutto come il territorio può essere sottoposto a pressione dal rischio di terremoto, sono dati fondamentali. E qui vengo quindi alla notizia che effettivamente, quando l'ho letta, mi è corso un brivido nella schiena, proprio perché grazie ai dati raccolti dalle reti satellitari la NASA ha stimato che sarebbero circa 58.900 gli edifici che sono stati danneggiati o distrutti da questa doppia scossa di terremoto in Venezuela. Io ricordavo la cifra e quasi mi sembrava impossibile. Ora, immaginate che tipo di catastrofe in un territorio anche relativamente esiguo, dove si è scatenata tutta questa potenza. Poi, come spiegava molto bene il sismologo Domenico Giardini, che è stato anche a capo del servizio sismologico svizzero, diceva: oltretutto, in questo caso c'è stata anche una sorta di concatenazione di fattori che hanno aggravato la situazione, perché ci, anche la, diciamo, la zona colpita dal terremoto e anche la capitale Caracas, ma poi la zona soprattutto quella più toccata dagli effetti del doppio sisma, si trova come una specie di conca dove tutto questo si è raddoppiato per potenza, perché il concetto è questo: i terremoti possono avvenire o in profondità o in superficie. Questi che sono trascorrenti tendono ad essere dei terremoti non molto profondi, quando invece sono delle falde che si sovrappongono una all'altra, allora la scossa del terremoto può avvenire in profondità, quindi si parla, diciamo, di falde che tendono a slittare l'una rispetto all'altra, allora si parla di effetto diretto o effetto inverso, a dipendenza di quale delle due faglie va una sopra l'altra. Quando si tratta di questo slittamento, di questo effetto trascorrente, ecco che la scossa di terremoto non è particolarmente in profondità, però può avere effetti appunto estremamente dannosi per tutta la superficie che si trova nelle vicinanze di questa scossa di terremoto. Il fatto di avere dei satelliti come questi del consorzio Copernicus, o meglio relativi ai dati del consorzio Copernicus, in particolare i satelliti Sentinel, che ci permettono di monitorare il clima, di monitorare le catastrofi naturali provocate dal clima e di analizzare l'area colpita di un terremoto, sono dei progressi tecnologici estremamente importanti, perché ci possono aiutare non ad evitare i terremoti, cosa che non siamo ancora in grado di fare, ma almeno di evitare gli effetti più distruttivi dei terremoti. Perché se sappiamo esattamente, analizzando come le falde si sono spostate, come questi trascorrimenti possono avvenire, potremo evitare di costruire edifici in zone che potrebbero essere soggette a sismi.
0: E che in questi casi si parla di grandi città, non è che dice adesso si ricostruisce ma non ricostruiamo più lì, perché se sono due case, ma qui abbiamo detto 60.000 edifici.
1: Sì, oltretutto in una realtà come quella venezuelana, da qui anche l'importanza tra l'altro di contribuire con un aiuto finanziario, dove erano state anche costruiti edifici, diciamo cosiddetti antisismici, ma molti edifici invece più vecchi, che non avevano nessun tipo di architettura adatta ad evitare gli effetti, a resistere agli effetti dei terremoti, sono venuti giù come castelli di carte. E questo noi dobbiamo imparare dall'esperienza che ci deriva da questi terremoti, ad investire, da qui quindi l'utilità di stanziare dei fondi, ad investire in costruzioni che siano resistenti a terremoti in zone potenzialmente a rischio. Ora immaginate in California, all'idea che ci possa essere il cosiddetto Big One, il famoso terremoto della faglia di San Andreas, che tutti dicono, tutti i sismologi dicono non se ci sarà, ma quando ci sarà, perché è questo che preoccupa fondamentalmente i sismologi. Ora, noi l'ambiente lo abbiamo già colonizzato, abbiamo già costruito in zone potenzialmente gravemente sismiche. Pensate all'Italia, che è un paese sismico per antonomasia, quanto la prevenzione nella costruzione degli edifici è diventata importante, soprattutto dopo il indimenticabile terremoto dell'Irpinia del 1980, ci si rese conto di quanto era importante. Ma tutti i luoghi del mondo che sono potenzialmente a grave rischio sismico devono cercare di monitorare il più possibile la situazione di quello che noi chiamiamo anche l'ambiente costruito. Pensate al Giappone. Il Giappone, quando ci fu il famoso terremoto con lo tsunami nel 2000, mi dimentico
0: sempre. Uno, forse?
1: No, quello era in Indonesia, credo. No, quello che c'è stato col famoso terremoto, che era il 2014, adesso dovrei ricordare, perché sono le date che sono vicine, dopo tendiamo anche un po' a dimenticare, a fare confusione. Io mi ricordo che avevo visto un video straordinario che mi aveva segnalato l'amico Paolo Attivissimo. Il terremoto fu a marzo, mi ricordo il mese e anche il giorno, credo che fosse 9 marzo, dopo è l'anno che mi sfugge. e c'è stata una, diciamo, una ricostruzione grafico-scientifica di tutte le scosse del terremoto che avevano colpito il Giappone a ridosso di questo grande terremoto che ebbe una magnitudo di 9,8, mi pare, una cosa che aveva fatto praticamente rimbombare l'intera terra, l'intero globo terracqueo come una campana. Mi ricordo che lo raccontava Domenico Giardini, è come se la terra avesse subito un colpo di gong che ha fatto, ci furono addirittura dei piccoli tsunami persino nei laghi svizzeri a causa di questo enorme sisma, che in questo caso però era di una faglia, diciamo, in profondità, che poi sollevò il mare e provocò anche lo tsunami con l'incidente poi di Fukushima. Questa serie di terremoti culminò a marzo, ma se tu guardi attraverso questo filmato che ricostruiva molto bene tutte le scosse di terremoto superiori ai 3,5-3,8 gradi della scala Richter, alla fine dell'anno, di quell'anno, il Giappone aveva subito qualcosa come 17.000 scosse di terremoto, cioè voleva dire che la terra tremava sempre. Ma in Giappone hanno una cultura antisismica che ormai è quasi ancestrale e hanno imparato, poi essendo un'isola è anche, diciamo, forse più gestibile da questo punto di vista. Ma i paesi in cui non c'è stata prevenzione, in cui non sappiamo come possono manifestarsi gli effetti di gravi scosse di terremoto, quello che ci resta è cercare di analizzare quello che è successo, monitorarlo nel migliore dei modi e quindi trarre esperienza per il futuro, perché di scosse di terremoto ce ne saranno ancora.
0: Queste esperienze, queste informazioni poi arrivino là dove devono arrivare, perché se dall'altra parte del globo scienziati studiano, fanno previsioni, ma poi, adesso non so se da un punto di vista di governi, ma non c'è comunicazione, insomma è difficilissimo, no, anche organizzare questo.
1: E questo mi farebbe spendere un'altra parola, ma che magari mi tengo per dopo.
0: Sì, sì, certo. Ma tu dopo torni ai telefoni o stai qua? Adesso decidiamo, con un disco.
1: Io posso stare qui ancora un po' a farti compagnia e eventualmente a fare una piccola chiusa su questo ragionamento che ci può servire,
0: no, infatti, certo.
1: quando analizziamo tutto questo anche da un punto di vista del comportamento della cosiddetta famiglia umana.
0: Come siamo partiti prima, la famiglia di chi fa le donazioni, la famiglia di chi aspetta la partita della Svizzera e la famiglia umana nella gestione anche delle crisi umane. Mamma mia che argomentoni, Nicola, però insomma siamo qui anche per questo.

0: Francesco De Gregori con l'Agnello di Dio. Si segnala, Via Suisse segnala, la fine del pericolo sulla A2 in prossimità di Lugano Nord, causato in precedenza dalla presenza di un animale sulla carreggiata. Era stata segnalata la presenza di un capriolo. In Ticino inoltre la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud e sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Sempre qui Nicola Colotti e stavamo facendo più che una considerazione, nel senso che tu hai ben illustrato l'utilità, no? Per riassumere brevemente, l'utilità di sistemi satellitari anche messi su, diciamo,
1: in mezzo di chilometri, a una gran congerie di satelliti che sta anche infestando le reti di comunicazione atmosferica, perché sappiamo che tutta la rete satellitare di Elon Musk con tutto il suo armamentario, ma non è l'unico peraltro. Tra l'altro lo notavo proprio in queste serate d'estate in cui il cielo rimane scuro non per molte ore ma abbastanza per poter passare una quantità notevole di satelliti. Poi è chiaro, la rete satellitare di Musk è nell'ordine delle migliaia e migliaia di satelliti e sono spesso reti satellitari per le comunicazioni, perché si vuole creare una rete di comunicazione intorno alla Terra per ragioni ovviamente legate allo sviluppo delle tecnologie digitali, e questo preoccupa non poco tra l'altro anche gli astronomi, che non riescono più a osservare il cielo senza avere queste strisce di luce che attraversano la notte. Però è vero che c'è poi il rischio anche che questi satelliti perdano progressivamente la loro quota e che comincino a scendere velocemente, a rischiare poi di scontrarsi con altri satelliti e provocare effetti tipo palle di biliardo con conseguenze incalcolabili. Allora, se dobbiamo intasare l'atmosfera terrestre di satelliti, perché ci sono dei tycoon, in questo caso non solo Elon Musk ma anche Jeff Bezos vuole lanciare la sua rete di satelliti perché vorrebbero creare addirittura dei data center in orbita per risparmiare i costi energetici che invece avrebbero sulla Terra.
0: Per riscaldare in cima e non nell'atmosfera terrestre.
1: Perché se tu costruisci un satellite che può servire da deposito di dati, gli metti dei pannelli solari e attraverso l'energia solare hai energia che alimenta il sistema, non devi consumare energia elettrica sulla Terra, con tutta la questione anche del raffreddamento, insomma.
0: Ma l'idea di base ci sta, perché
1: sì,
0: voglio dire,
1: peccato che per fare questo devi intasare l'atmosfera terrestre.
0: Da una parte sì, però non usi magari milioni di litri d'acqua per generare delle risposte con l'intelligenza artificiale, ma qui apriamo troppi temi secondo me.
1: Ovviamente c'è anche la questione che devi sperare che non succedano appunto scontri tra satelliti, perché poi gli effetti sono assolutamente imprevedibili, per non dire aleatori, e c'è il rischio che ti cadano in testa anche pezzi di satelliti. Ora ci bastano, diciamo, i terremoti, i mutamenti climatici e altre eventuali
0: che cadano pezzi di satellite, infatti.
1: Ecco, se dovessero cominciare a caderci in testa anche i satelliti, allora la situazione comincerebbe a diventare, anche perché non dobbiamo immaginare che l'atmosfera è in fondo una pellicola estremamente tenue che avvolge il globo terracqueo. Allora, se di satelliti bisogna vivere, è meglio vivere di satelliti che possano avere due scopi principali, e quindi ho citato non a caso il consorzio Copernicus. Uno, il monitoraggio del clima. E quindi lo abbiamo visto in questi giorni con il caldo torrido che abbiamo vissuto, con temperature assolutamente fuori scala, che non hanno precedenti.

0: sono stati battuti tutti i record immaginabili e possibili, lo abbiamo sentito dai meteorologi, lo abbiamo sentito dai climatologi. Queste ondate di caldo sono anomale, sono potenzialmente segno di un cambiamento della, diciamo, della dinamica dell'atmosfera terrestre, che a causa dell'aumento della temperatura globale diventa sempre più, diciamo, fuori scala rispetto a quanto noi siamo in grado di ricordare e percepire, e quindi abbiamo bisogno di monitorare come evolve il clima attraverso tutta la rete satellitare e raccogliere una grande quantità di dati, questi sì importanti, che è quello che fa appunto il Consorzio Europeo Copernicus, che è un'emanazione, diciamo, della Commissione Europea. Ci lavorano scienziati che raccolgono una quantità infinita di dati che servono per vedere come cambia anche il territorio a causa dei mutamenti climatici. E da qui l'importanza di avere questi occhi tecnologici che possono fotografare la situazione della superficie terrestre per capire esattamente cosa succede, sia da un punto di vista climatico, sia da un punto di vista anche della reazione della vegetazione e dei corsi d'acqua e dei bacini idrici, i laghi, anche lo scioglimento dei ghiacci, dal punto di vista, potremmo dire, dell'ecosistema terrestre, sia anche dall'analisi delle zone potenzialmente a rischio di tutti quei fenomeni naturali contro i quali noi non ci possiamo opporre, perché sono, diciamo, fenomeni naturali che ci sovrastano. Alcuni possono essere provocati anche dagli effetti dei mutamenti climatici, perché sappiamo che si scatenano fenomeni atmosferici sempre più violenti, perché aumenta la quantità di energia in atmosfera che in qualche modo deve scaricarsi, e quindi abbiamo alluvioni, abbiamo grandinate, abbiamo fenomeni che tendono ad aumentare di potenza. E quindi, se noi riusciamo a vedere nel territorio quali sono le zone che potrebbero essere potenzialmente più a rischio, per esempio di scoscendimenti provocati da inondazioni, potremo, se non altro, adattarci a tutto questo, evitando di andare a costruire in zone che potrebbero essere, per esempio, allagate da forti precipitazioni. Così come, e torno alla questione dei terremoti, evitare di andare a costruire in zone dove si potrebbero appunto verificare questi trascorrimenti di faglie che possono provocare terremoti devastanti.
1: Quindi è come se stesse, comunque la responsabilità non è al contrario, cioè non è che chi fa queste analisi poi deve darle ai governi, è il contrario, cioè i governi sanno che c'è questa banca dati, questi scienziati, questi risultati, ci si informa. E però anche lì, dopo, la responsabilità e tutto quanto.
0: Sì, perché c'è un altro aspetto sul quale magari varrebbe la pena ancora di dire due parole, ed è quello appunto della collaborazione internazionale nel poi intervenire in situazioni come queste.
1: Vedi, hai detto la cosa chiave, perché infatti io pensavo, ma consorzio europeo, Venezuela per esempio non è in Europa, però loro osservano, certo, chiaramente il mondo. Fai così, io ogni volta allungo, Nicola, rimani anche dopo le 20
0: e dopo ti chiudo il pacchetto.
1: Non puoi dire no,
0: dopo ti chiudo il pacchetto.
1: Fra poco il notiziario e poi chiacchieriamo.
0: Comunque il terremoto in Giappone era nel 2011, quindi la memoria, la pesce rossa.
1: Benissimo.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Federico Talarico. Per valorizzare il potenziale dei collegamenti sul Lago Maggiore, la linea Locarno-Tenero e Magadino sarà affidata alle ferrovie e autolinee regionali ticinesi, a partire dal 13 dicembre. La notizia, che era attesa, è stata anticipata dalla Regione. Il Consiglio di Stato ha informato gli interessati con una lettera chiedendo sostegno politico e istituzionale al nuovo gestore. Il passaggio dalla società di navigazione Lago di Lugano alle FART punta a soddisfare le aspettative del turismo e del territorio. A Bellinzona sono state raccolte oltre 3.000 firme per risolvere la carenza di posti nei nidi. Dopo il passaggio in cancelleria comunale, l'iniziativa sarà discussa in consiglio comunale, che aveva respinto la proposta di creare una nuova struttura. Berna lancia un nuovo allarme sull'assicurazione invalidità. Senza correttivi, il deficit potrebbe raggiungere gli 800 milioni di franchi entro il 2030 e il fondo esaurirsi nel 2031. Il forte aumento delle rendite per problemi psichici è tra le principali cause. Gli stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio ALS, che comprendono anche la Svizzera, hanno concluso un ampio accordo con il Vietnam. L'intesa mira ad abolire i dazi doganali e a facilitare i commerci. In Siria almeno 5 persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba in un caffè del centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. È l'attentato più grave nella capitale dall'attacco contro una chiesa del giugno di un anno fa. In Venezuela cresce l'emergenza umanitaria a una settimana dai devastanti terremoti che hanno provocato oltre 2.000 morti e decine di migliaia di dispersi. Finora sono state consegnate 1.200 tonnellate di aiuti. Oggi, durante la giornata nazionale di raccolta fondi, la catena della solidarietà ha già raccolto quasi 9 milioni di franchi. Le promesse di donazione possono essere ancora effettuate fino alle 23, telefonando allo 0800 87 07 07. Domani a sud sarà ancora soleggiato con passaggi nuvolosi il mattino e nelle ore centrali della giornata. Massime fino a 30 gradi. Nella Svizzera centro-orientale è più coperto con rovesci isolati. Massime a nord sui 25 gradi. Nella notte le minime scenderanno ovunque tra i 15 e i 18 gradi.
1: Continua l'effetto sera di questa sera di giovedì 2 luglio. Chris Rea, Let's Dance ad aprire. Eh sì, qua è proprio una dance.

Giornata nazionale di raccolta fondi oggi, sostenuta dalla SSR, dalla catena della solidarietà, a favore della popolazione colpita da due violenti terremoti in Venezuela. La situazione è drammatica. Le organizzazioni partner svizzere sono attive sul terreno per aiutare le migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni telefonando allo 0800 87 07 07. E grazie sin da ora per il vostro aiuto.

0: dipende, dipende, Jarabe De Palo. Allora Nicola, tu appena eri arrivato avevi detto guarda, ci sono eventi da una parte catastrofici che però poi, visto che si parlava anche della catena delle solidarietà e della raccolta fondi, uniscono le persone e poi parallelamente altri eventi di tutt'altro tipo che comunque uniscono, la solidarietà è anche quello, l'attesa, la partita, domani mattina la Svizzera, neanche farlo apposta, proprio a distanza di pochi istanti sono arrivati infatti due messaggi che vanno al nostro numero WhatsApp qua in studio, che vanno in queste direzioni. Uno che segnala, e infatti lo leggo perché noi siamo qua anche per questo, uno dei tantissimi eventi dedicati alla partita di, per me è notte, le 5 del mattino è ancora notte, non voglio dire di domani mattina, di questa notte direi quasi, Orelì che scrive a Cilema, vi aspettiamo per vedere il Sport Lema, per vedere la partita su maxi schermo, Svizzera-Algeria venerdì 3 luglio, campo di banco a partire dalle 4:30, Gipfel e caffè offerti, porta i tuoi amici e vivi la partita con noi. Tra l'altro chiunque può segnalare vicino a casa sua magari l'evento di domani mattina presto e così ricordiamo dove ci sono i maxi schermi. Grazie Aureli. Mentre René, sempre per andare sull'altro binario ed è di quello di cui parlavamo, ciao René, tra l'altro anche una bella foto di una delle loro gatte, e dice stiamo ascoltando con attenzione le spiegazioni sui terremoti di Nicola Colotti.
1: Ringrazio per spiegazioni, perché poi a volte magari sono un po' farraginoso.
0: Tu adesso dirai non sono sismologo, lo sappiamo, però sai, il tuo interessarti, leggere tanto, sistemare nella mente ti fa poi spiegare. Per noi, io mi metto dalla parte dei comuni mortali non esperti di terremoti, che appunto hanno bisogno anche di capire come i satelliti, stavi raccontando, sono utili, no, a trattare tutte queste informazioni per cercare nel limite del possibile di prevenire. Continua il messaggio di René e Maria Luisa, che saluto, dice sarebbe interessante una volta parlare anche divulgare le conseguenze su quello che sta capitando in questi giorni con queste giornate torride, questa catastrofica siccità. Grazie mille, buona serata, dice Maria Luisa e René. Un salutone a voi. E Nicola, i temi, l'hai già detto anche prima, sono legati, no? Sì, e sorridi.
1: Sì, perché è una bella sfida.
0: Certo.
1: Allora comincerei con un'immagine. Cioè, un attimo fa sono uscito qui sulle nostre scale a guardare il cielo e ho notato che forse oggi è stata una delle più belle giornate d'estate che abbiamo avuto, di inizio estate, dopo il caldo torrido che c'è stato, che ci ha reso le notti insopportabili, verrebbe da dire, e dopo accenni di pioggia c'è stato anche un certo vento forte da nord ieri che ha un po' ripulito l'atmosfera. Oggi era una giornata,
0: la percezione è stata quasi netta per molti, eh? Sì, da adesso con sapore spira, ho sentito dire,
1: sì, con
0: lo dicevo anch'io,
1: temperatura vistosi, e oggi ho l'impressione che mi sia quasi trascorsa via tra le mani probabilmente una delle più belle giornate di questo periodo, perché è stata una giornata comunque calda ma non torrida, soffocante come quelle che abbiamo vissuto. E qui il tema è legato agli effetti che percepiamo sulla nostra pelle di giornate canicolari come queste, ha tutta una serie di implicazioni che effettivamente toccano anche i temi che ha sollevato il nostro ascoltatore
0: René.
1: Appunto, la questione della siccità e l'allarme è stato già anche peraltro evocato, per esempio per il Canton Vallese si è detto ci sono zone del Canton Vallese dove c'è a rischio anche l'approvvigionamento idrico per l'agricoltura. Lo abbiamo sentito ieri nelle notizie anche affrontate dai colleghi dell'informazione a 6 di sera, c'è una certa preoccupazione per quanto riguarda il riempimento dei bacini idroelettrici, perché non ha piovuto abbastanza durante la primavera, non abbiamo più sufficiente accumulo di neve in montagna per poi avere lo scioglimento durante l'estate che riempie in parte questi depositi di acqua che sono importanti per la Svizzera, paese in cui si produce molta energia di tipo idroelettrico. Sappiamo tutto il dibattito sulla questione dell'approvvigionamento energetico nei prossimi decenni, che in questo momento è anche discussione politica per quanto riguarda un eventuale ritorno all'utilizzo dell'energia nucleare, e si è detto la Svizzera rischia di trovarsi in una condizione di penuria energetica che poi potrebbe addirittura portare a dover acquistare quantità maggiori di energia all'estero, cioè tutto è interconnesso, tutto è collegato, e qui torno al discorso della famiglia umana. E mi ricollego anche a quanto dicevamo a proposito del terremoto in Venezuela. Tra l'altro sottolineiamo che abbiamo anche già aumentato la quota di donazioni, perché sentivo nel notiziario siamo quasi a 9 milioni, quindi segno positivo. Ma quello che mi suscita questa raccolta fondi, ma la situazione che purtroppo sta affrontando gran parte della popolazione venezuelana, è quello che io definirei il paradosso della catastrofe naturale. Cioè, quando si verificano catastrofi come queste, si scatta automaticamente un aiuto internazionale che si attiva immediatamente. Tra l'altro anche la Svizzera è sempre in primissima linea, manda immediatamente un suo corpo di intervento in caso di catastrofe, con personale specializzato, con i cani che vanno a cercare segni di vita sotto le macerie. Sappiamo che è un ausilio fondamentale per questo tipo di attività, che è estremamente rischiosa, perché anche gli operatori che sono sul territorio devono sapere come muoversi. E un aspetto che viene ricordato spesso è la necessità di un coordinamento e di una valutazione sul territorio di come muoversi, per evitare appunto che questo aiuto internazionale si disperda su un territorio dove mancano vie di comunicazione, sia fisiche che digitali, perché non si riesce a comunicare.
0: Cioè, se le infrastrutture sono rotte.
1: Tutte le infrastrutture sono semidistrutte, quindi diventa difficile. E qui torno al discorso dell'importanza dei satelliti. Avere dei satelliti che sono in grado di osservare, fotografare il territorio e vedere quali sono le zone più colpite, permette di coordinare meglio anche gli interventi sul territorio. Ricordo che anni fa era stato implementato un programma di analisi di intervento in caso di catastrofe a livello europeo, che implicava anche il miglioramento, per esempio, delle reti di segnalazione di allarme in caso di tsunami. Questo l'abbiamo imparato dal famoso tsunami del 2006, l'abbiamo imparato dai terremoti devastanti come quello del Giappone del 2011. Sappiamo che i terremoti che si verificano nella crosta terrestre al largo delle coste dei paesi potenzialmente a rischio provocano anche i cosiddetti maremoti o tsunami, che possono essere estremamente devastanti, ed è importante avere una rete di allerta sulle coste per fare in modo che la popolazione possa essere, diciamo, avvisata in tempo utile per evitare che venga sommersa da queste devastanti ondate provocate dagli tsunami. Tutto questo implica ovviamente una collaborazione internazionale, e quello che è paradossale è che di fronte ad emergenze, catastrofi di questo tipo così emergenziale, riusciamo a far scattare una collaborazione internazionale che è fondamentale e che è fatta di tanti tasselli per comporre questo mosaico, in cui la tecnologia che definirei appunto spaziale e satellitare è un elemento estremamente importante. Tra l'altro ricordo, così en passant, che ne parlavo con un amico che lavora in questo ambito, mi ricordava che tra l'altro c'è un'azienda ticinese che fornisce anche i microchip che servono per orientare i satelliti della rete Sentinel, perché ci vuole
0: proprio quella di cui parlavamo prima.
1: Assolutamente, ci vuole una microtecnologia estremamente sofisticata.
0: C'è solo questa azienda ticinese.
1: Ci sono diverse aziende svizzere, ma ce n'è una in particolare in Ticino che fornisce appunto i microchip che servono a questi satelliti per orientarsi, perché devono orientarsi nello spazio e nel tempo. Adesso non scomoderò le questioni legate alla teoria della relatività di Einstein, ma sappiamo che i satelliti GPS devono tenere conto dello slittamento del tempo in base alla teoria della relatività di Einstein, altrimenti andrebbero fuori scala. Segno che gli scienziati servono anche non soltanto per elaborare delle sofisticate teorie che uno potrebbe anche dire ma a me cosa mi cambia, ma in realtà ti cambia, perché se Einstein non avesse previsto attraverso la teoria della relatività il rallentamento del tempo rispetto alla massa della Terra e quindi anche un cambio di scorrimento del tempo dei satelliti che ruotano intorno alla Terra, oggi noi non avremmo una rete satellitare GPS funzionante. Noi sappiamo quanto è importante.
0: È come quando, sembrerà banale, ma un ragazzino di 12 anni magari, ma anch'io ai tempi lo dicevo magari, ma la matematica a cosa serve?
1: Sì,
0: cioè,
1: tra l'altro,
0: vediamo adesso i codici binari, insomma è tutto matematica.
1: Sì, tra l'altro segnalo che c'è un piccolo approfondimento sul nostro sito di RSI, che credo che è stato curato dai colleghi di Spam, che riguarda adesso il momento degli esami diciamo, liceali, ed è un articolo che riporta il falso aneddoto secondo cui Einstein venne bocciato in matematica.
0: Si dice spesso,
1: e invece non è vero, ma Einstein era bravissimo in matematica. Ma Einstein era così bravo in matematica che per elaborare le equazioni della relatività si rese conto che le equazioni classiche non gli erano sufficienti ed ebbe la modestia di andare a chiedere a dei matematici, in particolare uno che si chiamava Curbastro e un altro che si chiamava Levi Civita, che insegnava...
0: Comunque io dico, per chi ci ascolta, che non stai leggendo, sono tutti argomenti che vengono così, ma sei bravissimo, Nicola.
1: Vado un po' a memoria, ma perché questi sono aneddoti che mi hanno sempre molto colpito, cioè Einstein va a chiedere aiuto a dei matematici per affinare le sue capacità di analisi matematiche in contesti estremamente complicati, perché stiamo parlando di geometrie non euclidee. Però per dire che
0: il concetto è chiaro.
1: Che quando hai la grandezza intellettuale di sapere che stai scoprendo e stai modificando le leggi della fisica, ma hai bisogno di strumenti estremamente sofisticati e non ci arrivi da solo, non vuol dire che sei un brocco in matematica, significa semplicemente che hai l'intelligenza per capire che puoi chiedere aiuto ad altri scienziati, e quindi torno al discorso della collaborazione. Quando gli scienziati collaborano tra di loro, lasciando da parte le contrapposizioni ideologiche, le contrapposizioni economiche, le contrapposizioni geopolitiche, che purtroppo in questo momento sembrano così preminenti rispetto al resto, ecco che qui torno al discorso della cosiddetta famiglia umana, cioè intervenire per aiutare le vittime del terremoto in Venezuela e dire che bello, abbiamo la solidarietà umana per versare soldi alla catena della solidarietà, che sappiamo poi li userà nel modo migliore per cercare di intervenire in maniera concreta in aiuto di queste popolazioni, ci dice che è solo la solidarietà anche al di fuori dell'emergenza che ci permette di affrontare le sfide che il pianeta Terra, abitato da questi 9 rotti miliardi di esseri umani che siamo, dovrà affrontare. E qui torno al discorso della siccità, dei mutamenti climatici, perché tutto questo ci fa discutere a volte in maniera anche un po', come potrei definirla, un po' frustrante, un po' inutile, e cioè ma sono in atto, non sono in atto i mutamenti climatici, io ci credo, non ci credo. Noi dobbiamo cercare di affrontare tutte le sfide che il futuro ci costringerà ad affrontare, non schierandoci da una parte o dall'altra ideologicamente, politicamente, geopoliticamente. No, le dobbiamo affrontare mettendo a usufrutto di tutti le conquiste scientifiche e tecnologiche che ci permettono di monitorare la situazione e dai dati che raccogliamo capire com'è la situazione, vedere quali sono le zone, per esempio, che rischiano in futuro maggiori situazioni di siccità, per esempio. Sappiamo, ce l'hanno detto i meteorologi e i climatologi, che l'Europa rischia degli effetti legati al surriscaldamento climatico, che saranno anche persino maggiori rispetto ad altre aree dell'Occidente e del mondo. Lo abbiamo visto, dopo l'immagine forse che ha colpito di più in questi giorni è stata quella delle cascate d'acqua sul Cervino, che si è detto non si sarebbero dovute verificare delle cascate d'acqua in questo momento sul Cervino, poi si è detto no, ma in realtà ci potevano essere delle normali, diciamo, precipitazioni legate magari anche a pioggia, eccetera. Però ecco, sapere che l'Europa rischia di dover affrontare situazioni che saranno sempre più estreme dal punto di vista climatico, andando da periodi di intemperie estremamente violente a periodi di grande siccità è una sfida che ci deve vedere tutti partecipi attraverso la collaborazione internazionale, e non semplicemente in questo momento, ahimè, geopolitico, in cui ci troviamo a discutere come fare a garantire un approvvigionamento energetico, perché se c'è la guerra tra Russia e Ucraina non sappiamo se il gas ci arriverà, non ci arriverà, dove dovremo andare ad acquistarlo, eccetera. Cioè dovremo affrontare invece la questione di come affrontare le situazioni che saranno forzatamente globali e globalizzate con gli strumenti scientifici più avanzati che abbiamo, per cercare di mitigare nel limite del possibile e soprattutto adattarci a tutti questi.
0: Ma io seguo benissimo, e però mi verrebbe da chiederti, questo messaggio comunque a chi lo dobbiamo rivolgere? Perché è un gatto che si morde la coda, mi sembra. Cioè, ho seguito molto bene, dicevi, Nicola, non dovremmo far centrare l'aspetto geopolitico, la politica, però alla fine non è che tu, io e chi dice ah, però è vero, il ragionamento di Nicola Colotti non fa una piega.
1: Ma no,
0: No, cioè adesso diciamo così, ma dove lo portiamo questo? Alla fine è comunque, sarà comunque una scelta superiore coloro che vi stanno parlando in questo momento. Cioè è un argomentone, mi rendo conto. Però ma vedi dove siamo arrivati.
1: Io credo personalmente che di fronte alle notevoli incertezze con le quali ci confrontiamo, e ripeto, torno al discorso del paradosso dell'emergenza, cioè è di fronte a un cataclisma come quello che si è verificato in Venezuela che scopriamo l'importanza di collaborare a livello internazionale, e allora tutti i paesi intervengono paesi che potrebbero essere persino contrapposti ideologicamente e che dicono no, di fronte a una catastrofe come questa stringiamoci insieme, rimbocchiamoci le maniche e aiutiamo le popolazioni colpite.
0: Sì, ma
1: è al costo di decine di migliaia di morti che arriviamo a questo tipo di collaborazione internazionale. E invece noi dovremmo semplicemente metterci tranquilli, seduti tutti attorno a un tavolo, che forse in anni scorsi sarebbe detto quello delle Nazioni Unite, che peraltro lancia gli allarmi su pericoli che potrebbero coinvolgere l'intero pianeta e chiede la collaborazione tra tutti i paesi, e dire quali strumenti abbiamo a disposizione al di là delle contrapposizioni geopolitiche, degli interessi economici, degli interessi di preeminenza, per esempio sulle fonti energetiche.
0: Sembra quasi un'utopia, però, perché finché poi ci sono anche altre persone, non voglio entrare nei dettagli, ma diciamo solidarietà per salvare vite umane da una parte, e dall'altra chi muove soldatini per far fuori vite umane, temone gigante.
1: Vabbè, anche qui adesso,
0: però fa capire, cioè facciamo, meglio mi fai capire che la soluzione non è tanto facile.
1: Diciamo che secondo me c'è un elemento al quale ci si potrebbe comunque rivolgere, visto che tu mi chiedevi a chi, e io da questo punto di vista tendo a rivolgermi alle conquiste della scienza e della tecnologia, perché sono queste almeno diciamo nell'ordine delle cose possibili. Certo, c'è chi dice ah, ma anche gli scienziati a un certo punto si fanno condizionare. Sì, sicuramente ci sono anche questi aspetti, certo, però la scienza che cosa ha rispetto anche alla tecnologia, verrebbe da dire? La scienza ha un valore fondamentale, e cioè che è sempre sottoposta a un controllo collettivo. Cioè tu nella scienza non puoi...
0: Non è il singolo.
1: Sì, no. E non puoi proporre semplicemente una teoria farlocca e dire ah, ok, affrontiamo questa emergenza prendendo questi dati e manipolandoli come ci
0: pare.
1: Si dice
0: la comunità scientifica, vedi?
1: Quindi sei sempre sottoposto a un controllo incrociato da parte dei tuoi pari, no? Ecco, il fatto di avere questo tipo di collaborazione e questo tipo di strumenti, che sono non soltanto quelli puri e duri della scienza, ma servono anche a darci in fondo un modus operandi, e non solo un modus cogitandi, per affrontare le grandi sfide che l'umanità deve deve cercare di affrontare anche nei prossimi anni. Quindi torno anche al messaggio dell'ascoltatore che ci chiedeva della siccità. Se noi dovremo fare i conti con queste sfide, dovremo innanzitutto raccogliere la maggior quantità possibile di dati che ci dicano esattamente quali sono i margini di manovra che abbiamo. E questi margini si stanno assottigliando sempre di più, ci dicono i climatologi. Quindi se dobbiamo affrontare in futuro periodi di siccità, lunghi periodi di siccità, quali strumenti abbiamo per poter evitare di restare senza acqua, acqua potabile, senza energia elettrica? Se dovremo affrontare. Dopo ognuno farà le sue scelte a livello politico, io in questo non entro, ma almeno acquisiamo la maggior quantità di dati possibile e cerchiamo di condividere tutti questi dati con tutti, con tutta la famiglia umana, per poter affrontare questa situazione.
0: Per potersi far domande e darsi risposte.
1: E non semplicemente chiuderci nel nostro orticello e dire ma il nostro approvvigionamento energetico per i prossimi 10 anni riguarda soltanto il nostro paese. No, riguarda l'intero continente, l'intero mondo, perché se ti trovi di fronte a condizioni estreme che coinvolgono intere aree globali del mondo, tu non puoi ragionare in termini autoreferenziali, la famosa sindrome del NIMBY, no? Not in my backyard. Cioè, finché non riguarda la mia piccola soglia non mi interesso. No, non siamo più, e questo è anche paradossalmente uno dei frutti che a volte non valutiamo della cosiddetta globalizzazione. Non è soltanto la globalizzazione finanziaria che tanto ha cambiato il mondo, c'è una globalizzazione tecnologica, c'è una globalizzazione climatica con la quale dobbiamo fare i conti. Ecco, per non cadere nel paradosso della catastrofe, giusto, sacrosanto e benemerito intervenire in aiuto di popolazioni che vengono colpite da catastrofi così puntuali, ma è anche giusto e sacrosanto dare retta agli allarmi che gli scienziati lanciano raccogliendo dati in quantità grazie alle tecnologie satellitari, che sono un ottimo investimento e che ci permettono, se non altro, se non di mitigare, almeno di adattarci ad un mondo, a un ecosistema che sta cambiando e di cui ognuno di noi fa parte.
0: Nicola Colotti, ti ringrazio per... ti avevo detto passa pure, facciamo due chiacchiere, ne abbiamo fatte anche 4, ma ben venga, perché aumentiamo sempre un po' le informazioni anche le informazioni per chi ci ascolta.
1: Sono anche spunti di riflessione,
0: certo,
1: poi ognuno si faccia,
0: volevo arrivare lì. Arrivano informazioni, arrivano dati, vedi, per concludere con la parola dati, e poi ognuno si fa le proprie conclusioni. Fra un po' arriverà anche Carla Norgauer direttamente dal centralino. Io mi giravo per dire lo vedo, ma è dietro una pianta in fondo allo studio dall'altra parte, quindi non l'ho vista, ma verrà qua. Ciao Nicola, alla prossima.
1: Davide, è stato un piacere, eravamo una coppiata un po' inedita, ma è stato bello.
0: Sì, ma poi tornerà.
1: Ci sentiamo ancora anche domani sera.
0: Ciao,
1: a presto,
0: ciao.
1: Grazie.

0: Tony Bennett, Lady Gaga e Carla Norgauer ha appena detto che le piacciono tantissimo. Ciao Carla.
1: Sì, ciao, buonasera, buonasera al pubblico di Rete 1. Sì, Davide, io dovevo nascere in quegli anni, io adoro queste musiche, anni 30, 40, 50, i vestiti, l'eleganza, mi piace molto, a me piacciono le big band, quindi sai Glenn Miller, Frank Sinatra, questi Benny Goodman, Louis Armstrong. E
0: bello.
1: Sono nata, e vabbè.
0: No, come sei nata? Non sei nata in quegli anni.
1: No, scusa. Sono nata un filino dopo. Cioè.
0: Certo, però è bello ricostruire Presley. Stavo pensando a Elvis quando si mise a ridere, no? Durante un concerto famoso a Las Vegas, che è un esempio di quegli anni. Adesso metterebbero qualcosa di digitale, dici, ma sarà vero o finto?
1: Però comunque, voilà, io sono una da musical, da Fred Astaire, Ginger Rogers, ed eccomi qua.
0: Bello. Allora, tu arrivi adesso dal centralino, sì, della catena della solidarietà,

0: parlare, per condividere, per riportare un po' di umanità.
1: Ma è ancora come io ricordo tanti anni fa, una volta avevo partecipato a chi rispondeva al telefono e davano il nome, cognome, certo, il numero, cioè il numero, il valore che volevano donare, ma poi si quasi ogni telefonata si parlava un attimo. Sì. È ancora così, è nonostante ancora così, i tempi moderni dove è tutto
0: c'è
1: veloce.
0: C'è un po' di fretta, evidentemente, e infatti scelgono magari altri metodi, Twint piuttosto che il sito. Chi invece ha voglia di fare, di scambiare anche solo due parole, di dire anche il dispiacere che ha nel vedere le immagini che ci arrivano dal Venezuela, sono veramente, sono ancora tanti, ed è un piacere
1: il poter parlare dire con qualcuno, anch'io e te adesso nel nostro piccolo, ma è un modo come per scaricare questa impossibilità di far qualcosa. Io vedo le immagini e dici no, ma è surreale,
0: possiamo,
1: è impossibile.
0: Invece possiamo con una telefonata. Però è anche importante, Davide, ne abbiamo parlato tutto il giorno anche con gli altri, colleghi, le altre colleghe, ma il comune mezzo gaudio. È importante condividere anche nel dolore, nel dispiacere, potersi dire, come dici tu, cosa posso fare, possiamo fare. Una telefonata è tutt'altro che solo una telefonata. È tutt'altro che banale. Una telefonata con un importo anche minimo può fare la differenza davvero per queste persone. La può fare, ma in maniera drastica proprio. E quindi, e poi è anche importante parlarne, guardarci e dirci: ma non è possibile. Cioè, Nicola Colotti è appena uscito arrabbiatissimo perché i detriti, non possiamo aiutare, non possiamo. E quindi anche questa cosa che la condividi, che te la racconti, ti aiuta quasi un po' a metabolizzare, perché non è facile anche prendere le distanze da determinate immagini, no? Quindi è comunque anche un aiuto, e poi sai che stai facendo qualcosa di concreto, perché sai che comunque la catena della solidarietà garantisce, mette il marchio elvetico sulle organizzazioni partner che sono in loco, e quindi sull'arrivo sicuro.
1: Sì, sì, quello sì.
0: E l'utilizzo sicuro.
1: Io l'altro giorno ero un po' demoralizzato quando ho sentito, adesso non ricordo tutto l'argomento del servizio al radiogiornale, ma la voce di una signora in Venezuela che diceva: non ci stanno arrivando gli aiuti, non succede. Purtroppo, dico, ci sarà anche quello in una situazione come quella lì, però noi sappiamo che, lo stavi dicendo Carla, catena della solidarietà ha questa garanzia, quindi magari non arriveranno da quella signora, ma arriveranno
0: sono
1: da altri
0: arrivati,
1: mille,
0: sì.
1: Ecco.
0: Beh, tu guarda la frustrazione, l'abbiamo visto nel servizio del TG di questa sera, dei nostri Red Dog, quindi dei nostri, tra l'altro, quattro ticinesi anche, che sono scesi, che sono andati, non sono riusciti a recuperare nessuno, sono tornati a casa con una tristezza, con il cuore pesante. Però sono stati anche una delle prime aiuti internazionali che sono arrivati sul posto. Quindi adesso quello che si tratta di fare è aiutare in maniera proprio concreta. Hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di acqua potabile, di medicinali, hanno bisogno di un tetto dove poter dormire, perché dormono sopra le macerie, non hanno più niente, è crollato tutto come dei castelli di carta. Quindi
1: e non è una casa, dicevamo prima, non è una casa, sono 60.000 edifici. Ho guardato brevemente, popolazione di Lugano mi sembra 63.000, no?
0: La grande Lugano,
1: infatti 63.000, ho detto metti nella grande Lugano ognuno ha una casa e in pochi secondi, pochi minuti crolla di tutta la popolazione della grande Lugano. Cioè, per capire, no? 60.000 edifici, se uno pensa al Venezuela sembra un piccolo angolino, no, 60.000,
0: sì,
1: cioè,
0: ma in più
1: pazzesco.
0: in una zona, in un paese che, lo stiamo dicendo da giorni, vive già in una situazione estremamente critica e povera.
1: Sono già
0: messi veramente male, e quindi cosa possiamo fare? Beh, possiamo chiamare lo 0800 87 07 07.
1: Il numero, tu hai anche il dato ufficiale del secondo?
0: È appena arrivato, sì. Allora, quello di prima delle 21, abbiamo superato gli 8 milioni come volevamo, e alla grande 8.636.702 franchi. Quindi 8.636.702 franchi. E noi speriamo entro le 23, quindi abbiamo ancora una manciata di ore, di raggiungere la quota di 10 milioni. Poi però Davide,
1: questo mi piace, io mi ricordo tanti anni fa la Norgauer che faceva sempre il lancio l'obiettivo di arrivare, e alla fine si arrivava, quando tu lo dicevi si arrivava.
0: Allora, se un po' prima delle 10 siamo in zona 10 milioni,
1: tu vieni,
0: tu vai
1: studio
0: in diretta fino alle 11, però
1: fino alle 10. Fino alle 11?
0: Decido io.
1: E no, ma il sistema non è previsto,
0: sì,
1: diciamo.
0: Chiamo il direttore.
1: Io sono qua, tu vieni a dirlo.
0: Certo, vengo, io verrò fra un'oretta ancora per dirvi come stanno andando.

0: le cose, poi vabbè, vi daremo gli aggiornamenti comunque nei
1: Ah, perché il centrino,
0: notiziari.
1: scusa, adesso
0: Chiude
1: realizziamo. E
0: 23.
1: appunto perché prima qualcuno, non farò nomi, ma mi diceva: ah no, chiude alle 22. No,
0: No,
1: attenzione,
0: fai i
1: fino
0: nomi di
1: alle.
0: chi non lo sa.
1: No, non si può fare il nome. Fino alle 23 il centralino. Tu anche rispondi alle chiamate
0: 23,
1: ancora, qualche
0: sì, se
1: certo.
0: riesco, se mi lasciano il posto, perché ma adesso liberiamo tutte le volontarie che sono qua, siamo qua
1: Ma io magari
0: tutti
1: me
0: da
1: ne
0: questa
1: mandi una
0: mattina alle
1: dopo le 9,
0: 7.
1: perché sai, a parte che loro, secondo me, le volontarie, ho visto una signora anziana, no,
0: Anche.
1: dall'aspetto, sicuramente l'umiltà le dirà: no, no, veri mia, parla alla
0: Ma
1: radio.
0: no, di
1: Però due
0: qualcuna te la
1: chiacchiere, perché no,
0: mando.
1: dopo le 21.
0: Dopo le 21. Ok,
1: Ma anche tu torni,
0: la cosa
1: Carla? Sì.
0: importante, sì, volentieri, volevo dirti che comunque questa raccolta andrà avanti ancora fino a domenica, fino al 4 di luglio. Fino,
1: Ah,
0: giusto?
1: ok, quella
0: No,
1: proprio
0: aspetta,
1: per il
0: sì.
1: Venezuela, domenica 5
0: No,
1: luglio,
0: quindi fino al 4,
1: quindi
0: allora fino a
1: sabato.
0: sabato, scusate, sono un
1: Oggi
0: po'
1: con i
0: persa.
1: numeri fino a sabato.
0: Però solo attraverso i canali della catena, quindi Twint, come hai detto tu, sul sito o negli uffici
1: Che
0: postali.
1: io rinnovo, perché sai, è vero, vogliamo le telefonate, però è così anche semplice, se uno
0: Ma
1: non riesce a telefonare,
0: no,
1: ma telefonate.
0: telefonate perché è umano, ci
1: Guarda che c'era
0: parliamo.
1: la canzone, no, non è un caso, però, cioè, insomma, era lì, Mina,
0: Era una
1: stai
0: bella
1: telefonando, io l'ho
0: canzone.
1: anticipata perché ci voleva adesso.
0: Sì, guarda, questo che canzone di Maurizio Costanzo, meravigliosa.
1: Bella, bella.
0: 0 800 87 07 07.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Federico Talarico. I proprietari del Constellation intendono riaprire gli altri due loro ristoranti a Crans-Montana e devolvere i guadagni a un'associazione di sostegno alle vittime del rogo di Capodanno. Gli avvocati hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali. In una nota i legali spiegano che l'attività sarà affidata a un gestore tramite contratto d'affitto. La scelta eviterebbe il fallimento della società e la conseguente perdita di beni che potrebbero servire ai risarcimenti. I coniugi, lo ricordiamo, con altri 12 indagati devono rispondere di omicidio, lesioni e incendio colposi. La moglie è stata inoltre accusata di falsità in documenti per aver manomesso una fattura relativa all'acquisto della schiuma che aveva preso fuoco nel bar. Una 19enne ha perso la vita a Haich, nel canton Lucerna, mentre preparava un campeggio estivo della Jungwacht Blauring di Orv, un'organizzazione giovanile cattolica. Un 25enne è rimasto ferito e ha dovuto essere trasportato in ospedale. Organizzatori e autorità per il momento non rilasciano ulteriori dettagli. È una donna ucraina sui 30 anni, residente in Germania, la responsabile dell'attentato dinamitardo che lunedì ha ferito l'oligarca suo connazionale con la compagna e il figlio 13enne della coppia nel Principato di Monaco. Le sue ricerche proseguono in tutta Europa. Israele commemora oggi 1000 giorni dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. In tutto il paese sono previste marce e proteste. Una in particolare, organizzata da un gruppo di donne davanti al Ministero della Difesa, chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta per trovare i responsabili della falla nella sicurezza dei cittadini. In Venezuela cresce l'emergenza umanitaria, una settimana dai devastanti terremoti che hanno provocato oltre 2000 morti e decine di migliaia di feriti, cioè di dispersi. Finora sono state consegnate 1200 tonnellate di aiuti. Oggi, durante la giornata nazionale di raccolta fondi, la catena della solidarietà ha già raccolto oltre 8 milioni e mezzo di franchi. Le promesse di donazione possono essere ancora effettuate fino alle 23, telefonando allo 0800 87 0707. Domani a sud e in Romandia sarà in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali più coperto, con rovesci isolati. Nella notte in tutta la Svizzera le minime scenderanno tra i 15 e i 18 gradi. A sud le massime raggiungeranno i 30 gradi, a nord i 25.
2: Lo sport. E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo a Los Angeles, ai mondiali di calcio. Siamo ai 16esimi, naturalmente si gioca da 3 minuti tra Spagna ed Austria e la parziale è lì bloccato sullo 0-0. Ricordo, nella notte alla 1 Portogallo contro Croazia, e poi c'è l'attesa naturalmente per la Svizzera che nei 16esimi di finale affronta l'Algeria di Vladimir Petkovic, una sfida che potrete sentire anche sulle frequenze di Rete 1 a partire dalle 5 della prossima notte. Come detto, nel tennis a Wimbledon nulla da fare per Victoria Golubic, la zurichese è stata eliminata nel secondo turno dall'italiana numero 17 dei valori mondiali Jasmine Paolini, che si è imposta in 2 set 7-6 6-4. Nella pallacanestro, nella basket a Friburgo, dalle 20 è impegnata la nostra nazionale contro la Serbia nel gruppo C delle qualificazioni ai prossimi mondiali. Ebbene, nella pausa la Serbia sta vincendo 49-44.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

Max Gazzè, l'uomo più furbo. Intanto vedo su uno degli schermi accesi qua nello studio radiofonico, ci sono microfoni, ci sono schermi, Spagna-Austria 0-0, sì, vedo, ecco, per chi non riesce magari a seguire. Allora, ed è per strada, a proposito di strade, volevo dire, siamo all'inizio di luglio, proprio l'altro giorno, il 28 giugno, ma del 1949, sulle strade svizzere compariva un segnale che oggi è tra i più riconoscibili per strada, secondo me, beh, uno che guida dovrebbe conoscerli tutti, però questo è proprio quello che magari appare anche non in una situazione di segnaletica stradale, ma tipo no, non entrare di qua, non andare di là, ed è lo stop. Proprio lo stop, giallo, no, rosso, bianco con la scritta, ed è il Consiglio federale a introdurlo nel quadro della modernizzazione della segnaletica stradale, un sistema che deve diventare sempre più chiaro, uniforme e soprattutto sicuro per gli utenti della strada. Sono gli anni 40, 50 in cui il traffico cresce, ma cresce rapidamente rispetto ai decenni prima. Le automobili aumentano con una rapidità che non si era mai vista, perché erano anche delle novità in un certo senso. Le città si riempiono, diventa necessario creare anche delle regole semplici, da un certo punto di vista comprensibili anche per chi arriva da fuori. Si cominciava a viaggiare di più, a spostarsi anche tra una nazione e l'altra, e lo stop, questo segnale, risponde proprio a questa esigenza, cioè un segnale di precedenza però più forte del triangolo che dà la precedenza, quindi inequivocabile. Non è che uno dice, ma chissà cos'è questo segnale, non me lo ricordo più, eravamo negli anni 40, obbliga proprio a fermarsi completamente, quindi ti fermi, ti stoppi prima di ripartire. E nel 1949 a Ginevra si definiscono anche a livello internazionale le basi per uniformare proprio questa segnaletica stradale. Da quel momento anche la Svizzera quindi si inserisce in un sistema sempre più standardizzato, dove i colori, le forme, i simboli devono essere riconoscibili ovunque e in modo semplice, rapido. Oggi sembrerà scontato, però quel cartello rosso, semplice, veloce, immediato, ha cambiato nel suo piccolo, tra virgolette, anche il modo di guidare, ha reso le strade più sicure in quel senso. Nasceva il 28 giugno 1949.

0: Bryan Adams, un classicone questa canzone, ormai di 30 e passa, 33 anni fa, Please Forgive Me. Allora, ormai questa sera, essendo lo studio radiofonico molto vicino al luogo dove è stato allestito il centralino per la catena della solidarietà, la raccolta per il Venezuela, è più forte di me ogni tanto guardare, uscire dallo studio tra una canzone e l'altra, vedere un po' come sta andando, chi sono le volontarie. Ho visto solo femmine, infatti, in questo momento della giornata. E allora è stato più forte di me chiedere a qualcuna di queste volontarie di entrare in studio, e tra l'altro è stata accompagnata anche da Manuela Ricli, una collega della RSI. Ciao Manuela. Aspetta che devo vedere il numero del tuo microfono, ecco il 2, scusate. Manuela, ciao.
1: Ciao Davide.
0: Ecco. Tra l'altro io ho detto volontarie, ci sono stati anche volontari a rispondere al telefono oggi, uomini?
1: Sì, ci sono anche stati degli uomini.
0: In giornata,
1: sì,
0: ecco.
1: Tra cui anche dei nostri collaboratori, nostri colleghi.
0: Bene, adesso vedevo infatti solo donne, anziane ho visto, e poi infatti c'era anche, forse più dietro non l'ho vista, Lea Nordman, che è entrata anche a salutarci. Ciao, benvenuta. Benvenuta.
2: Ciao Davide, grazie mille.
0: Ci diamo del tu, va bene?
2: Sì, sì, sì.
0: Come fuori onda. Allora, tra l'altro Lea diceva, io, il mio sogno è la radio, ma è la prima volta, sono un po' nervosa. Come va?
2: Tutto bene, grazie, sì, sì.
0: E come vedi, Lara, è come rispondere ai telefoni. Allora, Lea Nordman, di origine, dicevi, di Zurigo?
2: No. Arau, sì, sì.
0: Arau, sì, però sì. Abiti in Ticino,
2: sì,
0: e poi racconta qualcosa di te. Dai, su, non te l'aspettavi.
2: Siamo arrivati qui per una cosa un po' strana, perché il mio marito ha trovato lavoro qui in Ticino. Ah. E siamo molto felici. Adesso
0: lui parlava già italiano?
2: No, lui è della Losanna, quindi siamo i due delle altre parti svizzere, e siamo arrivati qui 4 anni fa, e adesso siamo molto contenti qui, soprattutto anche i bambini, tanto non vogliamo più andare
0: via. Scusa, mi è rimasta questa impressione, vedi, a volte si dice non parlare la lingua è impossibile, invece no, ma la lingua di lavoro all'inizio cos'era di tuo marito allora?
2: Ah, un po' più di francese, inglese.
0: Ah, vedi,
2: quindi,
0: ecco.
2: Sì, sì.
0: E invece tu ti occupi di?
2: Io lavoro per una fondazione che è anche in Svizzera, che si chiama Lehman Hope, si occupa dei
0: Lehman bambini, come Lago Lemano?
2: Lehman come Lago Lemano, esatto, che si occupa dei bambini che sono in remissione di cancro.
0: Cioè, quindi che sono guariti?
2: Sì, sono già un po' guariti, hanno finito il primo passo della cura medica, ma adesso facciamo delle campi vela sul lago di Costanza e sul lago di Lac Lemano.
0: Al Lago Lemano.
2: Sì, esatto, con loro.
0: Bello,
2: per ricannuare un po' la confianza.
0: E ancora una domanda sulla vita personale, poi entriamo un attimo nel discorso della catena della solidarietà. Hai detto i bambini sono nati qui?
2: No, si sono trasferiti
0: anche loro?
2: Sì.
0: E per i bambini l'impatto con l'italiano e il dialetto cinese com'è stato?
2: No, il dialetto no.
0: Non lo parlano.
2: Ma adesso parlano molto meglio italiano che io, sicurissimo, sì, sì. Sì, per loro era facile, sì. Dopo il figlio di 3 anni, dopo alcune settimane già parlava un po'.
0: Ma dai, davvero?
2: Con il calcio, sì.
0: Bellissimo.
2: Si impara facilissimo.
0: Quindi Schweizerdeutsch, francese e italiano perfetti.
2: Esatto, sì.
0: Bellissimo, ecco. Allora, tra l'altro Manuela, anche che appunto forse non ti ho presentata bene, tu sei una delle persone che oltre che fa il suo lavoro qua in RSI, lavora anche, collabora anche con la catena delle solidarietà per organizzare tutta la parte logistica di volontari, eccetera, eccetera. Volevo fare una domanda però a te un po' più specifica sulle raccolte, perché è da tutto il giorno che si dice, no, la cifra, tra l'altro adesso era sugli 8 milioni, fatemi vedere, non ancora, verifico, una delle ultime ce l'avevo scritta qua, 8.636.702. Si dice sempre promesse di donazione, come dice la parola, poi in realtà, anche in altri casi, nella realtà c'è un margine di chi magari poi si è dimenticato, insomma la statistica cosa dice rispetto alla promessa poi?
1: No, anzi, al contrario, le persone donano ancora di più.
0: Bello.
1: Assolutamente, sì.
0: Quindi, cioè, non esiste chi chiama e dice io vorrei donare 100 e poi si dimentica?
1: No, assolutamente. Ma
0: questo
1: no.
0: È un buon segno, no. Allora.
1: Sì, sì, sì.
0: Torniamo a Lea Nordman. Giusto?
2: Sì, giusto.
0: Scusa, no, perché è tutto improvvisato, me lo sono scritto su un foglio elettronico che non trovavo più, perché proprio ho detto dai, entra un attimo. Come sei diventata volontaria qui del centralino della catena della solidarietà?
2: Forse 2 anni fa mi sono detto che devo un po' più integrarmi in Ticino e pensavo anche per parlare un po' italiano, perché come ho detto il mio lavoro non è forse in italiano, quindi ho cercato una possibilità per essere volontario e prima ho lavorato per UNICEF e quindi anche cercavo qualcosa un po' nell'umanitario se possibile, e ho trovato la catena e pensavo che posso aiutare con le mie altre lingue, quindi il tedesco, il francese, ma sono arrivata, Manuela ha detto no, qui soprattutto sono delle chiamate in italiano e quindi mi ha messo così al telefono e ho cominciato.
0: Però perfetto anche per
2: tanto.
0: Il tuo obiettivo di migliorare l'italiano e tra l'altro parli già anche benissimo, però e lo dicevo prima a Carla perché oggi per esempio hai già comunque risposto alle telefonate.
2: Sì, sono già qui dalle 7, sì.
0: È capitato qualcuno con cui poi hai chiacchierato quell'attimo in più?
2: Sì.
0: Ma di cosa? Solo della tragedia o anche di altro?
2: No, ci sono delle persone che vogliono parlare un po' di più della tragedia, sì, ma ci sono anche delle persone, per esempio oggi abbiamo avuto i 2 commentatori di calcio, mm-hmm, e ci sono delle signore che volevano parlare con loro.
0: Ah, delle partite, dei mondiali.
2: Sì, mi hanno parlato del mondiale, come la RSI lo fa bene, come è divertente, che si svegliano presto la mattina domani per anche vedere i moderatori e tutto, quindi era bellissimo. È un po' difficile di concludere la chiamata anche con la signora perché era molto motivato di chiacchierare.
0: Ma in quel caso lì è bellissimo chiaramente chiacchierare, in un certo modo anche qualcuno si sente magari anche solo perché non sa come poter aiutare, e il fatto di poter parlare dicendo guarda, dono anche solo 20 franchi o 50, 100, 1000, insomma quello che è un aiuto. Però Manuela, qui vado dalla parte un po' più organizzativa della catena della solidarietà e delle volontarie e volontari, c'è una regola, cioè se uno parla 5 minuti però tiene la linea occupata per altri o no, non si regola?
1: No, non ci sono problemi assolutamente, comunque siamo... Ci sono sempre diverse volontarie e volontari al centralino e poi soprattutto in serata, quando arrivano veramente tante chiamate, abbiamo a livello svizzero un call center che di supporto.
0: Ah, che entra.
1: Esatto, che entra in gioco quando nelle altre regioni non si riesce a rispondere a tutte, uh-huh, le chiamate. Ecco, quindi no, non ne vengono perse assolutamente.
0: E Lea, ti è capitata oggi qui in RSI, quindi dove vengono filtrate le chiamate che arrivano dalla Svizzera italiana, qualche chiamata però in un'altra lingua che avete switchato subito?
2: Esatto, una sì, mi ha chiamato, mi ha detto, penso che mi ha detto forse 2 parole e anche io solo 2 parole
0: in italiano.
2: Ci siamo capiti che i 2 avevamo l'accento piuttosto un po' svizzero tedesco, abbiamo cambiato in tedesco, e anche ho sentito che la mia collega aveva già parlato in francese, quindi ci sono, non ci sono tanti, ma ci sono delle chiamate che sono in francese o tedesco.
0: Oppure sì. Se le linee per esempio ASRF all'interno fossero occupate, vengono switchate qua o no, Manuela?
1: Solitamente no, però sì, è successo effettivamente che qualcuno
0: arrivasse
1: aveva
0: con un'altra
1: ascoltato
0: lingua.
1: La radio, aveva ascoltato la SRF, ha sentito il numero che è uguale in tutta la Svizzera, se me lo permetti lo ricordo.
0: Certo.
1: Perché avete tempo per donare fino alle 23 e il numero è 0800 87 0707. Questo numero vale per tutta la Svizzera e poi da lì vengono smistate le chiamate, dipendenza
0: della lingua.
1: Della lingua, però si è già capitato.
0: Ma poi abbiamo persone come Lea che esatto. Francese aussi tu parla, no?
2: Oui.
0: Pas de problème. Tra l'altro qualcuno potrebbe dire no, ma il numero adesso lo ripete, così nel frattempo hanno preso la famosa penna, il famoso foglio, quindi ripetilo Manuela.
1: Certo.
0: Tutto il giorno lo stai dicendo.
1: Ma non c'è problema, lo ripeto volentieri. 0800 87 0707. Grazie.
0: Grazie a te Manuela, adesso vi lascio tornare al centralino così riattiviamo il telefono. Lea e i bimbi a casa, li hai fatto in tempo a dire ascoltate la radio, no?
2: No,
0: sarà una sorpresa, loro andranno sul play, possono riavvolgere il nastro fino a 6 ore indietro e via. Quindi chiamate anche adesso, ma almeno fra 3 minuti, il tempo che Lea torna alla postazione, magari parlate proprio con lei, sarebbe simpatico, secondo me ti abbiamo appena sentita in radio e quindi poi anche al centralino. dello 0800
1: 87 07 07.
0: Grazie, grazie Emanuela, grazie Lea, buon lavoro e grazie, e soprattutto grazie per essere volontarie, perché magari a volte non si pensa abbastanza a questa cosa. Si chiama il numero, insomma, si raccolgono 8 milioni, ma questo avviene proprio grazie a chi dice: io gratuitamente, per volontario vuol dire gratuitamente, regalo ore del mio tempo. Tu hai fatto buona parte della giornata, Lea, come tante altre persone che ho visto al centralino, regalano tempo per questa causa. Ecco, quindi grazie a nome di tutte le persone all'ascolto che magari hanno chiamato o chiameranno. A presto, ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Grazie, Davide.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Conga Negrita ed è tornata Carla Norgauer, scusa, ma no, diciamo
1: Radio
0: la verità, avevo mangiucchiato qualcosa. Insomma.
1: Radio Solidarietà, dopo
0: ero
1: Radio
0: confuso.
1: Conga, Radio Solidarietà, caro Davide.
0: Allora, Gagliardi. Cifra più aggiornata, Carla?
1: La cifra più aggiornata, così non si può, alle 21:46 e 20 secondi, 9.513.139, chiamate adesso lo 0800 87 07 07. Ci resta un'oretta e mezza per raggiungere 10 milioni, che era l'obiettivo che ci eravamo proposti oggi.
0: Che io un'ora fa era sugli 8 milioni e tu hai detto no, arriviamo ai 10. Io ho detto ma sì, in un'ora e mezza
1: quella lì parla e basta,
0: quella lì ormai parla. Invece siamo già a 9.500.000, secondo me sì. Si arriverà,
1: arriviamo ai 10 milioni alle 11, io ci credo. 0800 87 07 07,
0: anche perché Manuela prima Ricli, che è stata qui, no, che è tutto il giorno che collabora,
1: la nostra, che è
0: coordina.
1: Il nostro motore, no, il motore è una macchina, lei è la nostra macchina, fa tutto lei.
0: Infatti,
1: di fatto, fa tutto lei,
0: ha detto che soprattutto la sera aumentano le telefonate perché la gente è a casa, chi ha la radio accesa si ricorda di farlo, e soprattutto mi ha detto una cosa che mi è piaciuta: queste qua sono promesse di donazione, ma lei ha confermato statisticamente anche delle altre volte,
1: certo,
0: che poi arrivano addirittura qualcosa,
1: certo,
0: in più.
1: Certo, sempre, arriva sempre di più rispetto a quello, perché questa è una promessa, quindi non siete obbligati poi a pagare, ma spessissimo, nella stramaggioranza dei casi, poi una volta che si ritrovano la cedola a casa dicono ok, ho detto 20, faccio 40.
0: Ah, addirittura, è vero, uno può cambiare,
1: certo,
0: dopo.
1: Certo.
0: Io l'ho fatto digitale prima, non ti arrabbi, non potevo da qui chiamare il centralino che è a 200 metri, neanche 200, saranno 30 metri.
1: ma ci andava sulla
0: scusa,
1: cifra.
0: Ecco, però qui voglio capire, cioè la mia donazione digitale che è partita, Twint, eccetera,
1: non, è nella
0: non
1: cifra,
0: entra nella cifra,
1: no,
0: di oggi.
1: Questa è la cifra dei centralini nelle quattro
0: solo,
1: regioni,
0: infatti,
1: linguistiche. Esatto. Esatto.
0: Quindi ne faccio uno anche al centro. No,
1: di Zurigo, Zurigo, Losanna e Coira e noi.
0: E oggi, parallelamente e contemporaneamente, colleghe e colleghi si sono messi a disposizione.
1: Sì, noi abbiamo il nostro gruppo di WhatsApp che ci chiamiamo Le Voix, le voci della catena della solidarietà, dove ci sono i due storici anziani che sono Jean-Marc Richard e io. E
0: poi come anziani? Ah no, anziani,
1: anziani
0: metaforico parlando.
1: Sì, tapparà. E poi ci sono i due giovani che sono Claudia e Dani, che sono rispettivamente Rumanci e
0: Dani Forler, per
1: sì,
0: caso
1: Dani,
0: ecco,
1: Forler.
0: Sì, e Claudia, ma
1: adesso Claudia lo vuoi sapere perché non mi ricordo mai.
0: No, scusa, mi veniva, però, perché sai, io sono sempre là con questi
1: sì, che tu fai la trasmissione, effettivamente.
0: Gli altri, il Zauters di Anderen, Les Autres Tour de Suisse, e pensavo fosse una Claudia coinvolta anche in questi progetti nazionali. Comunque stavo dicendo, la salutiamo, ma no.

0: Questa ragazza che diceva è venuta in Ticino dalla Svizzera tedesca, è andata in Ticino, il marito ha trovato lavoro qui, francese, tedesco, hanno cominciato a parlare italiano. Lei diceva: io vorrei fare la volontaria per aiutare e in più imparare l'italiano. Ha contattato la catena ed è diventata una telefonista quasi ormai esperta. Tra l'altro, Manuela ricordava: se qualcuno volesse anche ci si augura che non debba capitare e servire, però se dovesse capitare qualcosa e la catena cerca volontari, si va sul sito catena della solidarietà, si clicca sul vostro contributo e volontari ci si annuncia e si può
1: esatto,
0: iniziare.
1: E venite qua a fare i volontari e vi garantisco che vi piacerà, vi garantisco, è veramente contagioso.
0: Ho visto anche qualche volto noto adesso, ex registi,
1: esatto. Ex colleghi vengono volentieri,
0: infatti.
1: Loro vengono a fare magari il turno, quello un po' più tardivo, si mettono a disposizione,
0: bello.
1: È bello anche per loro che si sentono di far parte ancora di questa meravigliosa famiglia che è la RSI. E poi danno il loro contributo e dopo comunque gli facciamo lasciare qua un po' di soldi, non è che gli facciamo
0: sì, certo.
1: Fare anche la donazione,
0: no, la telefonata lì vicino al centralino,
1: obblighiamo a telefonarsi uno con l'altro perché 0800 87 07 07 è il numero da comporre in questo giovedì di inizio luglio, questo giovedì così di caldo, afoso. State in casa al fresco, tranquilli, ci telefonate e facciamo anche quattro chiacchiere.
0: Infatti.
1: Sono tutti sempre molto ben disposti.
0: Ho visto anche una ex collega che lavorava proprio al centralino RSI per anni, ci ha accolti, accoglieva gli ospiti all'entrata, rispondeva alle telefonate, ma ha fatto un effetto di commozione, si dice. Mi sono quasi commosso nel vederla, dico: guarda, lei nel volontariato cosa fa? È ancora a fare il lavoro con la cuffia, rispondeva al telefono. L'ho pregata di venire radio, ma timida, non ha
1: accettato. Sono quelli che stanno dietro le
0: quinte,
1: fanno fatica di solito.
0: Ed è bello che ci siano anche quelle persone, non come noi tutti che parlano.
1: Esatto, è fondamentale che ci siano, perché poi sono quelli che fanno il lavoro.
0: Infatti.
1: Il lavoro più
0: importante. Ma anche te, Carla Norgauer, voglio dire, tutto il giorno, anche tu, diciamo, la tua parte, uno dice sì,
1: allora,
0: ok, lavora lì, eccetera, però sai, non è scontato anche quello. Adesso parliamo anche un attimo di te.
1: Abbiamo finito
0: il primo tempo
1: 1-0, abbiamo finito 1-0.
0: 1-0 Spagna-Austria, certo.
1: Spagnoli. Io sono una sinvergüenza, quindi ho proprio la cara dura, vedi, la faccia da tola.
0: Quindi quando non gioca la Suissa eres por la Spagna.
1: Sì, questo lo sanno tutti, sì. Però
0: bello.
1: Nel senso che io ho proprio questo, loro si invergüenza nel senso di senza vergogna.
0: Ah, non avevo capito.
1: Senza vergogna perché non mi faccio problemi a fare il fracercotte e chiedere per tutto il giorno versate.
0: Ma ci vuole.
1: Ci vogliono anche quelli un po' così sconsiderati come la sottoscritta.
0: Obiettivo 10 milioni e qualcosa in più entro le 23, numero?
1: Sì, 0800 87 07 07, siamo a quota 9.513.139, ce la possiamo fare, ve lo diciamo ancora una volta, 0800 87 07 07.
0: Grazie Carla Norgauer, ciao.
1: Grazie a te, Davide.
0: C'è Julie Meletta con Chic.

0: Love is all around e sarà scontato, però insomma l'amore è ovunque, però in questa serata, sì, ne abbiamo anche qui in effetto sera parlato tanto di questo amore, amore, amore, e io, Carla l'ha ripetuto più volte, lo voglio ripetere anch'io questo numero, perché lei dice dai che entro le 23 arriviamo ai 10 milioni di franchi, 0800 87 07 07. Da Davide Gagliardi ancora una buona serata, sono le
1: Rete 1,
0: sono le 22.
2: In studio Federico Talarico. Nell'intenso bombardamento russo della scorsa notte su Kiev sono almeno 25 le persone che hanno perso la vita, un'ottantina i feriti. I droni hanno preso di mira per 11 ore la capitale, dove da giorni le autorità stavano avvertendo la popolazione di un probabile attacco. Oltre 50.000 persone hanno passato infatti la notte nelle stazioni della metropolitana. Autorità che ora accusano il Cremlino di non voler negoziare una tregua e di aver colpito volontariamente obiettivi civili. Il presidente Zelensky ha affermato che risponderà all'attacco. In Siria è salito ad almeno 9 morti e una ventina di feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta in un caffè del centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. È l'attentato più grave nella capitale dall'attacco contro una chiesa del giugno di un anno fa. Non sono ancora chiare le circostanze dell'attentato né l'identità del gruppo che lo ha compiuto. Israele commemora oggi 1000 giorni dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. In tutto il paese si sono verificate marce e proteste. Una in particolare, organizzata da un gruppo di donne davanti al Ministero della Difesa, ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta per trovare i responsabili della falla nella sicurezza dei cittadini. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato conclusa l'epidemia di hantavirus che lo scorso aprile aveva provocato 3 decessi e ulteriori 13 casi di infezione. L'episodio aveva coinvolto una nave da crociera che aveva fatto tappa a Ushuaia in Argentina, dove 2 passeggeri durante un'escursione erano entrati in contatto con il virus trasmesso dai topi. Poco più di 150 persone avevano dovuto rispettare una lunga quarantena. E gli incendi imperversano il sud della Francia, alimentati dal caldo e dal forte vento. Nei Pirenei orientali, nella località di Canet-en-Roussillon, 3 camping sono stati distrutti, 250 bungalow hanno preso fuoco. In totale sono 2.000 le persone evacuate. Al momento alcuni incendi non sono ancora sotto controllo. In Venezuela cresce l'emergenza umanitaria, una settimana dai devastanti terremoti che hanno provocato oltre 2.000 morti e decine di migliaia di dispersi. Finora sono state consegnate 1.200 tonnellate di aiuti. Oggi, durante la giornata nazionale di raccolta fondi, la catena della solidarietà ha già raccolto oltre i 9 milioni e mezzo di franchi. Le promesse di donazione possono essere ancora effettuate fino alle 23, telefonando allo 0800 87 07 07. Domani a sud e in Romandia sarà in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali più coperto, con rovesci isolati. Nella notte in tutta la Svizzera le minime scenderanno tra i 15 e i 18 gradi, a sud le massime raggiungeranno i 30 gradi, a nord i 25.
1: Lo sport.
3: Mondiali di calcio, siamo nell'imminenza dell'inizio del secondo tempo a Los Angeles. La Spagna sta battendo 1-0 l'Austria. La rete è arrivata al 36esimo minuto e l'ha firmata Mikel Oyarzabal. Chi vince questa sfida, lo ricordo, nell'ottavo di finale affronterà la vincente della sfida programmata alla 1 della prossima notte tra Portogallo e Croazia. E poi ricordo, alle 5 della prossima notte sarà la Svizzera di Murat Yakin a sfidare l'Algeria. Nel tennis a Wimbledon, Victoria Golubic non ce l'ha fatta a superare il secondo turno, è stata eliminata la zurichese in 2 set dall'italiana Paolini, 7-6 a 6-4 per la numero 19 dei valori mondiali. Nel basket a Friburgo la Svizzera è stata battuta dalla Serbia nel gruppo C delle qualificazioni mondiali, 97 a 76. 63. La differenza la Serbia l'ha fatta nel quarto, 31-16, il parziale che ha decretato il successo di Nikola Jokic e compagni. Jokic è la star dei Nuggets, che tra l'altro ha messo a referto 22 punti.
4: Oltre 2 milioni di animali in cammino. Un fiume vivente che attraversa la savana africana seguendo un richiamo antico quanto il mondo. Gnu, zebre, gazzelle percorrono chilometri infiniti tra Tanzania e Kenya alla ricerca di pascoli e acqua, dando vita al più grande movimento di mammiferi del pianeta. È la grande migrazione, uno spettacolo potente e affascinante che si ripete da migliaia di anni. Davide Bomben dalla Tanzania ci racconterà da vicino ciò che si vede e ciò che si prova in uno degli ultimi luoghi del pianeta dove la natura può ancora seguire il proprio corso. Pane, amore e fantasia con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
1: Rete 1.
5: Legami.
6: Legami.
5: Legami.
6: Legami.
5: Intrecci di note.

Mitchells con Sweets for My Sweet, a darvi il ben arrivato insieme a me, Patrizia Cavallin, e una nota di dolcezza, di sweet, questa è la parola per questa nuova puntata di Legami in Trecce di Note, con questa canzone che abbiamo ascoltato nella versione dei Searchers, ma non l'originale registrato dai Drifters nel 1961. Elmore Schumann, che ha scritto questo brano, ha commentato così la cover dei Searchers: beh, hanno sbagliato le parole, è Your Tasty Kiss, non Your Fair Sweet Kiss, ma alla fine ho pensato che andasse bene lo stesso. Avevano un suono così diverso da quello dei Drifters, ma non era necessariamente più brutto, aveva un suono più contagioso ed era davvero tutto ciò che ai tempi ci si aspettava da questa band. E c'è poi uno My Sweet Dolce che ha nella sua storia di brano una vicenda un pochino amara, ed è il brano, un capolavoro di George Harrison, questo è My Sweet Lord.

con My Sweet Lord. La canzone fu registrata negli studi di Abbey Road utilizzando la stessa attrezzatura usata dai Beatles. Alle sessioni erano presenti John Lennon, Yoko Ono, Billy Preston, Eric Clapton e anche Peter Frampton, che giura di aver suonato la chitarra. Ma non solo, durante tutte le sessioni la porta dello studio si apriva di colpo ed entravano 3 o 4 o 5 Hare Krishna con le loro vesti bianche, la testa rasata con una coda di cavallo che spuntava dal capo. Erano tutti truccati, lanciavano petali di rosa e distribuivano biscotti al burro d'arachidi. Questo fu il primo singolo di George Harrison come solista e anche il suo più grande successo. La canzone parla delle religioni orientali che George Harrison stava studiando a quel tempo e alla fine disse che Alleluia e Hare Krishna sono praticamente la stessa cosa. E c'è anche qualcosa di non proprio dolce legato a questa canzone, perché nel 1971 George Harrison fu accusato di plagio involontario perché My Sweet Lord somigliava moltissimo a He's So Fine delle Chiffons. E dopo anni di processo, nel 1976, un tribunale stabilì che George Harrison aveva copiato subconscientemente la melodia. Pagò un risarcimento milionario, ma mantenne i diritti d'autore della canzone. E raccontò: «Beh, è difficile ricominciare a scrivere dopo aver attraversato tutto questo. Anche adesso, quando accendo la radio, ogni canzone che sento sembra qualcos'altro». E poi c'è la dolce libertà, la Sweet Freedom di un'estate, quella del 1986, colonna sonora di un film, una perfetta coppia di svitati. A cantare c'è Michael McDonald e questa è Sweet Freedom.

Siamo con Michael McDonald, dove la dolce libertà viene riassunta in un qualcosa di faccio quello che mi pare, cioè mi diverto. E sì, perché questo è il film di una perfetta coppia di svitati che vede protagonista Billy Crystal e Gregory Hines in questa canzone, dove nel video si vedono non solo gli attori protagonisti, ma anche Michael McDonald che canta e suona il piano nel bar. Ma come ci è finito Michael McDonald? Beh, quasi un caso, ma fortunatissimo, perché Michael McDonald in quel periodo stava cercando qualcosa di diverso dal suo solito tipo Doobie Brothers, e un giorno arriva nello studio di registrazione di Los Angeles a lavorare con il super produttore Quincy Jones e il maestro del funk pop inglese Rod Temperton, due talenti gemelli dietro le quinte del recente album di successo mondiale di Michael Jackson, Thriller. E qui Rod Temperton scrive per Michael McDonald Sweet Freedom, e c'è un'altra canzone italiana che fa da sfondo ad un video, anzi ad un programma serale degli anni 80, Italia Sera, condotto da Enrica Bonaccorti e Mino D'Amato. La canzone è dolcissima, lui è Mario Lavezzi.

Mario Lavezzi con questo successo dolcissima cantato in coppia con Giulia Fasolino, voce che secondo lui non è mai stata capita dal grande pubblico, ma capita da Mina che l'ha ospitata spesso nei suoi brani, e dalla dolce Giulia ad una certa Louise che viene invitata da Randy Bachman praticamente a stare con lui. Negli anni 60 e 70 Randy Bachman si esibì in una band di successo dopo l'altra, dai Guess Who, che raggiunse il primo posto in classifica con American Woman, e poi ancora con i Bachman Turner Overdrive. Dopo alcuni disaccordi all'interno della band, Randy Bachman lasciò il gruppo nel 1977, ma portò con sé il balbettio nelle sue esecuzioni, come in Ain't See Nothing Yet. La formazione era quella degli Iron

Intrecci di note con questa parola sweet, dolce, come quella dolce sensazione che provi quando finalmente, grazie ad un grande team di produzione come quello del duo M2May, sai di aver trovato la tua giusta collocazione nel mondo R&B statunitense, soprattutto se la tua carriera è cominciata da piccola, addirittura all'età di 9 anni, apparendo nei musical di Broadway, ma sai anche che poi il tuo successo commerciale nell'industria musicale rimane sfuggente fino al 1979, quando poi trovi il tuo posto nelle classifiche disco e non solo. E poi ci sono delle dolci sedicenni che danno il titolo ad una canzone, e lei è la ballerina Perry Lister, e Billy Idol scrisse Sweet 16 dopo la fine della loro relazione, e Billy Idol, che ne era ancora profondamente innamorato, sfruttò una vecchia storia: un uomo che fu lasciato dalla sua fidanzata il giorno prima delle loro nozze costruì il Coral Castle, un monumento con tanto di mobili in corallo, a Homestead in Florida, sperando di riconquistarla, ma niente da fare. Lui la soprannominò la sua Sweet

Idol e Sweet 16 e poi ad inizio anni 90 esce una canzone per una band inglese che con il brano vuole lanciare un messaggio spirituale di pace globale. Ma non solo, il singolo fu seguito da un video musicale molto chiacchierato che mostra il leader della band, John Marsh, nudo circondato da donne nude in un'ambientazione paradisiaca. Il video è stato ispirato dalla copertina dell'album Electric Ladyland di Jimi Hendrix del 1968. Loro sono i Beloved e questa è Sweet Harmony.

Erano i Beloved con Sweet Harmony e poi c'è Chaka Khan che ha scritto una canzone con Tony Maiden, il chitarrista della sua band. E Chaka Khan ha raccontato: ho detto in quel periodo a tutti i miei fidanzati che erano stati loro a ispirare la canzone. In effetti credo che Tony fosse il mio vero fidanzato dell'epoca. Quella canzone è nata spontaneamente, io e Tony eravamo lì seduti e poi è successo, davvero, avevamo quel tipo di alchimia ed era quel tipo di situazione. Abbiamo scritto la canzone in 5 minuti e lo dico sempre, è tutta una questione di alchimia alla fine, insomma, di quella dolce cosa. Con Sweet Thing, questi sono Rufus and Chaka Khan.

con Rufus and Chaka Khan, e probabilmente ricordate una versione più recente di Mary J. Blige del brano. E sempre Chaka Khan, a proposito della versione di Mary J. Blige, ha raccontato: questa è la canzone che Mary J. Blige ha mandato all'aria. Chaka Khan disse: le chiesi anche spiegazioni e lei mi rispose: l'ho registrata alle 8 del mattino. E io le risposi: non fare mai niente alle 8 del mattino, a meno che tu non sia stata sveglia tutta la notte. Le stavo dando un buon consiglio, con amore, e lei lo prese, credo, nel modo giusto. Non mi odiava. E poi ci sono storie di dolcezza infinita per canzoni che sono diventate dei classici, come la prossima, interpretata da James Taylor, ma scritta da Lemon Dozier, che ha detto: ero seduto al pianoforte, fantasticando su quanto sarebbe stato bello se la donna su cui avevo messo gli occhi fosse stata follemente innamorata di me. Ma la verità è che non mi ha mai degnato di uno sguardo. Così ho creato poi questo mondo fantastico in cui ero l'oggetto di tutto il suo affetto, un pezzo di finzione che alla fine però si è avverato grazie alla mia perseveranza e al fatto che l'ho ricoperta di affetto. E questa è una delle tante versioni, dopo quella anche di Marvin Gaye, di un classicissimo di Lemon Dozier, qui con James Taylor, How Sweet It's to Be Loved.

Cat Stevens con Sweet Jamaica. Il legami con sweet, la parola dolce, perché vero è che a volte un luogo, un posto possono rivelare quella sensazione di pace. Molte canzoni di Cat Stevens come Wild World riflettono il suo desiderio di partenza da qualcosa, e Sweet Jamaica incarna un desiderio di un luogo tranquillo e idilliaco dove trovare conforto o sfuggire ai problemi del mondo. E poi c'è Richard Ashcroft, il leader dei Verve, che compone Bitter Sweet Symphony, che è uno sguardo cupo alla noia della vita quotidiana. Ha detto: sei schiavo del denaro. Il padre di Richard Ashcroft si chiamava Frank ed era un impiegato d'ufficio, un lavoro insoddisfacente che gli fruttava abbastanza solo per sopravvivere. Morì improvvisamente per un'emorragia cerebrale nel 1982, quando Richard Ashcroft aveva solo 11 anni. I Verve, questa è Bittersweet Symphony.

con Bittersweet Symphony, legami, intrecci di note. Questa puntata è dedicata a questa parola, dolce, sweet, e al suo contrario in questo caso, amaro, bitter. E come ultimo brano c'è Dexter Wansel, un artista R&B, jazz fusion, cantante, arrangiatore, musicista, compositore e addirittura direttore d'orchestra, e che ha ispirato uno dei più grandi artisti contemporanei, Jamiroquai. Lo ascoltiamo con The Sweetest Pain, un suo capolavoro, con la voce di Terry Walls. Io, Patrizia Cavallin, vi saluto e come sempre l'appuntamento con questa e tutte le parole di Legami è sull'app Play RSI. Grazie e alla prossima puntata.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Federico Talarico. Si conclude in questi minuti la raccolta fondi organizzata dalla catena della solidarietà a favore della popolazione venezuelana colpita una settimana fa da un devastante terremoto che ha causato almeno 2.300 morti e decine di migliaia di dispersi. Alle 22.45 l'importo totale raccolto ha superato di poco i 10 milioni di franchi. Le donazioni raccolte sosterranno gli aiuti forniti dalle ONG svizzere sul terreno. Sale a 15 il numero di indagati nell'inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana. È l'ex vice sindaco del comune di Chermignon e consigliere comunale di Crans-Montana che presiedeva la commissione antincendio all'epoca dei lavori effettuati nel 2015 al bar Le Constellation. La notizia rivelata da Canal 9 è stata confermata alla RTS da diverse persone vicine al dossier. Sono ormai 6 gli attuali o ex eletti indagati. Sempre a proposito di Crans-Montana, i proprietari del Constellation intendono riaprire gli altri due loro ristoranti ed evolvere i guadagni a un'associazione di sostegno alle vittime del rogo di Capodanno. Gli avvocati hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali. In una nota i legali spiegano che l'attività sarà affidata a un gestore tramite contratto di affitto. La scelta eviterebbe il fallimento delle società e la conseguente perdita di beni che potrebbero servire ai risarcimenti. Dall'estero è un'ucraina sui 30 anni residente in Germania la responsabile dell'attentato dinamitardo che lunedì ha ferito l'oligarca suo connazionale con la compagna e il loro figlio nel Principato di Monaco. Le ricerche proseguono in tutta Europa. Gli inquirenti mantengono il massimo riservo sulle indagini che si orientano verso la criminalità organizzata e i servizi segreti di Kiev. Prima di dileguarsi, la sospettata ha attivato con un comando a distanza l'esplosione del pacco bomba. La deflagrazione, avvenuta davanti alla porta di casa al rientro della coppia, ha investito in pieno la donna, che ha perso le gambe ed è ricoverata in prognosi riservata. Il tredicenne è rimasto solo leggermente ferito. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi che la notte scorsa hanno bersagliato Kiev per 11 ore. I morti accertati sono 25. I feriti sono più di un'ottantina. L'hanno reso noto questa sera le autorità della capitale ucraina. In Siria è salito a 9 morti e 20 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri in un caffè del centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. L'attentato, il più grave nella capitale dall'attacco contro una chiesa di un anno fa, non è ancora stato rivendicato. Domani a sud e in Romandia sarà in prevalenza soleggiato. Nelle regioni centro-orientali più coperto, con rovesci isolati. Nella notte in tutta la Svizzera le minime scenderanno tra i 16 e i 18 gradi.
0: Lo sport.
2: La Spagna si è qualificata agevolmente per l'ottavo di finale, nulla da fare per l'Austria, battuta 3-0 grazie a una doppietta firmata da Mikel Oyarzabal alla 36 e 89esimo. Nel bel mezzo di questa doppietta la rete, la prima con la maglia della Spagna di Pedro Porro, che è andato a bersaglio con un colpo di testa alla 66esimo. Per la Spagna tra l'altro si tratta della quarta partita senza una sola rete incassata. Spagna che sfiderà nell'ottavo di finale la vincente della sfida programmata alla 1 di questa notte tra Portogallo e Croazia. Alle 5 poi andrà in scena Vancouver, Svizzera contro Algeria. Nella pallacanestro a Friburgo la Svizzera è stata battuta dalla Serbia nel gruppo C delle qualificazioni mondiali 97-73, decisivo l'ultimo quarto con una parziale di 31-16 per i serbi, che con Jokovic, suo capitano, è andato a punti 22 volte. Filippo Colombo, siamo invece alla mountain bike, non parteciperà alla quarta tappa in calendario di mountain bike, appunto, di Coppa del Mondo, il programma in Val d'Aosta, la Tuia. La causa è una frattura del perone destro subita in allenamento lunedì scorso. Da quanto pubblicato dallo stesso ticinese su Instagram, l'infortunio non necessiterà di un intervento chirurgico chirurgico, ma i tempi di recupero sono incerti. Infine nel tennis, ricordo, non ce l'ha fatta Victoria Golubic, eliminata nel secondo turno da Jasmine Paolini, l'italiana, che si è imposta 7-6 a 6-4.
3: Fa così. In visita a capanne e rifugi. Prenota per tempo. Assicurati di essere in forma. Parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Il radiogiornale.
1: Superati i 10 milioni di franchi per le vittime dei terremoti in Venezuela, si è appena conclusa in Svizzera la giornata di raccolta fondi della catena della solidarietà. Peggiorano le prospettive finanziarie dell'assicurazione invalidità. Urge una riforma per frenare l'aumento delle nuove rendite e garantire la liquidità. Cambia rotta la navigazione sul Lago Maggiore. Il Consiglio di Stato ticinese chiede alle FART di gestire la linea Locarno-Tenero e Magadino. La Spagna vola agli ottavi dei mondiali di calcio, eliminata l'Austria. Alle 5 la Svizzera Vancouver incontrerà l'Algeria. In studio Federico Talarico. L'avete appena sentito nei titoli, le promesse di donazione per le vittime dei terremoti in Venezuela hanno superato i 10 milioni di franchi. È il risultato ottenuto ieri fra le 7 e le 23 dalla colletta organizzata in occasione della giornata nazionale della catena della solidarietà, aperta dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Il ricavato sosterrà gli aiuti sul terreno forniti dalle ONG svizzere. L'emergenza umanitaria continua a crescere. Il sisma, lo ricordiamo, ha provocato almeno 2.300 morti. I dispersi si contano a decine di migliaia e il bilancio è destinato ad aggravarsi. Peggiora e preoccupa la situazione finanziaria dell'assicurazione invalidità. La riforma già prevista è stata accelerata per scongiurare il rischio di esaurire la liquidità. Alan Crameri.
2: L'assicurazione invalidità spende più di quanto incassi ogni anno per centinaia di milioni di franchi. Erano 209 milioni l'anno scorso, si stima saranno 300 quest'anno e poi su fino a uno squilibrio di 600 milioni nel 2030. Il motivo è l'aumento del numero di rendite, cioè di persone con un'incapacità lavorativa, in particolare tra i giovani tra 18 e 24 anni, ma anche nella fascia 60-64 anni. A preoccupare però sono soprattutto i giovani. La Confederazione vuole introdurre una nuova prestazione per l'integrazione nel mercato del lavoro, quindi sì, un aiuto, ma senza concedere troppo presto una rendita che spesso si rivela poi a vita. C'è inoltre l'intenzione di migliorare i programmi di formazione di chi ha danni alla salute. La riforma era già prevista, ma alla luce della situazione attuale viene accelerata. In realtà i problemi finanziari dell'assicurazione invalidità sono ancora più complicati. Oltre allo squilibrio tra entrate e uscite, ci sono i 10 miliardi di debito accumulati in passato nei confronti dell'AVS, sui quali l'AI paga tassi di interesse, circa 200 milioni di franchi all'anno. Tutto ciò può trasformarsi presto in un problema di liquidità, col patrimonio che potrebbe essere completamente esaurito già nel 2031. Nella sua analisi di stamattina l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non evoca l'ipotesi di aumentare le entrate, un tema delicato. L'IVA potrebbe aumentare già per rimpolpare le casse di AVS e Esercito, e aumentare le deduzioni salariali è altrettanto impopolare perché diminuisce il potere d'acquisto dei lavoratori.
1: È salito a 15 il numero di indagati nell'inchiesta sulla tragedia del Constellation. È stato chiamato in causa anche l'ex vice sindaco del comune di Chermignon e consigliere comunale di Crans-Montana, che presiedeva la commissione antincendio all'epoca dei lavori effettuati nel 2015 al bar. La notizia, rivelata da Canal 9, è stata confermata alla RTS da diverse persone vicine al dossier. Si è inoltre saputo che i proprietari del Constellation intendono riaprire gli altri due loro ristoranti ed evolvere i guadagni a un'associazione di sostegno alle vittime del rogo di Capodanno. Gli avvocati hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali. In una nota, i legali spiegano che l'attività sarà affidata a un gestore tramite contratto di affitto. La scelta eviterebbe il fallimento della società e la conseguente perdita di beni che potrebbero servire ai risarcimenti. Per valorizzare il potenziale dei collegamenti sul Lago Maggiore, la linea Locarno-Tenero e Magadino sarà affidata alle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi. Gian Rubiani ha interpellato il presidente delle FART, Paolo Caroni.
3: Sicuramente è una sfida. L'azionista di maggioranza delle FART, che è il Cantone, ci ha chiesto di preparare uno studio, una valutazione per una ripresa, cosa che noi abbiamo fatto, che abbiamo presentato al Cantone, e alla fine il Cantone ha deciso. Salvo cambiamenti, dovrebbe essere dall'inizio del 2027.
4: Quindi ecco, immagino una cosa che stavate trattando da un po' allora col Cantone.
3: da un certo periodo il cantone ci ha chiesto di fare questo approfondimento.
0: Con la controparte italiana invece che contratti vengono stilati? Immagino che saranno ancora loro i proprietari di Battelli, per esempio, giusto?
3: Sì, saranno ancora loro, perché sono loro che hanno i Battelli al momento. Ci sarà un tavolo di lavoro tecnico per valutare e per approfondire tutti questi temi verso metà luglio.
0: Ecco, a livello di assunzioni cosa comporta per voi?
3: Dovremo sicuramente assumere del personale per poter fare questo servizio, evidentemente.
0: Le chiedo solo una cosa, magari per rassicurare i dipendenti oggi della SNL attivi sul Lago Maggiore, cosa può dire a questi dipendenti? Verranno ripresi?
3: Noi avremo bisogno di collaboratori per questo servizio e quindi saremo alla ricerca. Non posso dire che c'è una ripresa uno a uno, ma evidentemente dovremo cercare adesso dei collaboratori che possano fare questo servizio.
4: Oggi abbiamo chiesto al consigliere di Stato Claudio Zali un'intervista, ma ci ha fatto sapere che il governo si esprimerà soltanto domani. E abbiamo chiesto una presa di posizione anche alla direzione della SNL, la società Navigazione Lago di Lugano, che però non ci ha risposto.
1: È stata condannata a 20 mesi per furto aggravato la badante rumena a processo a Lugano per aver rubato gioielli e altri oggetti dalle abitazioni degli anziani che assisteva. Parte della refurtiva, che supera i 160.000 franchi, era stata venduta ai Comprooro. E dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un'ampia intesa con il Vietnam. Un passo importante anche per Berna. Anna Valenti.
5: Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei, che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio: macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per la LS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato conclusa l'epidemia di hantavirus, che lo scorso aprile aveva provocato 3 decessi e 13 casi di infezione. L'episodio aveva coinvolto una nave da crociera che aveva fatto tappa a Ushuaia, in Argentina, dove 2 passeggeri durante un'escursione erano entrati in contatto con il virus trasmesso dai topi. Poco più di 150 persone avevano dovuto rispettare una lunga quarantena. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dei bombardamenti russi che la notte scorsa hanno bersagliato Kiev per 11 ore. I morti accertati sono 25, i feriti più di 80. L'hanno reso noto ieri sera le autorità della capitale ucraina. È un'ucraina sui 30 anni, residente in Germania, la responsabile dell'attentato di Namitardo che lunedì ha ferito l'oligarca suo connazionale con la compagna e il loro figlio nel Principato di Monaco. Le ricerche proseguono in tutta Europa. Gli inquirenti mantengono il massimo riservo sulle indagini, che si orientano verso la criminalità organizzata e i servizi segreti di Kiev. Prima di dileguarsi, la sospettata ha attivato con un comando a distanza l'esplosione del pacco bomba. La deflagrazione, avvenuta davanti alla porta di casa al rientro della coppia, ha investito in pieno la donna, che ha perso le gambe ed è ricoverata in prognosi riservata. Il 13enne è rimasto solo leggermente ferito. E in Siria è salito a 9 morti e 20 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta ieri in un caffè del centro di Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. L'attentato, il più grave nella capitale dall'attacco contro una chiesa di un anno fa, non è ancora stato rivendicato. E per l'attualità sportiva sentiamo Lorenzo Boscolo.
6: Sì, noi iniziamo naturalmente dai mondiali di calcio, ricordando ancora una volta che la Svizzera giocherà a Vancouver alle 5 di stamane contro l'Algeria, una sfida contro gli algerini che potete seguire anche su queste frequenze, quelle di Rete 1 in sport e musica. Intanto la Spagna si è qualificata per gli ottavi di finale, battuta nettamente l'Austria 3-0, è successo a Los Angeles con la doppietta di Oyarzabal al 36 e 89esimo del bel mezzo di questa doppietta, la prima rete in nazionale per Pedro Porro, che di testa ha realizzato al 66esimo. Per la Spagna, tra l'altro, si tratta della quarta partita giocata in questo mondiale senza aver incassato una sola rete. Spagna che affronterà la vincente della partita in programma alla 1 tra Portogallo e Croazia, e poi, come detto, le 5 Svizzera contro Algeria. Nel basket, a Friburgo, Svizzera battuta dalla Serbia nel gruppo C delle qualificazioni mondiali 97-73, decisivo soprattutto l'ultimo quarto, i serbi lo hanno vinto 31-16. Filippo Colombo non parteciperà alla quarta tappa del calendario di mountain bike di Coppa del Mondo, quella di La Tuia in Val d'Aosta. La causa è una frattura al perone destro subita in allenamento lunedì scorso. Da quanto pubblicato dallo stesso ticinese su Instagram, l'infortunio non necessiterà di un intervento chirurgico, ma i tempi di recupero attualmente non sono ancora noti. Infine ricordo, nel tennis a Wimbledon non ce l'ha fatta Victoria Golubic, la zurichese è stata eliminata dall'italiana Paolini nel secondo turno 7-6 6-4 il finale. Tutto con lo sport, buonanotte.
1: Grazie Lorenzo Boscolo. E prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, venerdì 3 luglio. A sud e in Romandia sarà in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali più coperto, con rovesci isolati. Stanotte in tutta la Svizzera le minime scenderanno tra i 15 e i 18 gradi. A sud le massime raggiungeranno i 30 gradi, a nord i 25. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Da Federico Talarico in redazione, da Igor Valli alla regia, ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
7: Take it easy.

abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.

0: una in studio Fabiano Rizzi. Le promesse di donazione in Svizzera per le vittime del terremoto in Venezuela hanno superato i 10 milioni di franchi. È il risultato ottenuto dalla giornata nazionale della catena della solidarietà aperta dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Tutti i versamenti saranno devoluti alle ONG elvetiche impegnate sul terreno. Il sisma, lo ricordiamo, ha provocato oltre 2.000 morti, 11.000 feriti e decine di migliaia di dispersi. Secondo le Nazioni Unite, le scosse hanno colpito 7 milioni di persone. Anche l'ex vice sindaco di Charmignon e consigliere comunale di Crans-Montana è stato indagato per la tragedia del Constellation. Aveva presieduto la commissione antincendio nel 2015. Sale così a 15 il numero delle persone chiamate in causa. Si è inoltre saputo che i proprietari del Constellation intendono riaprire gli altri due loro ristoranti e devolvere i guadagni a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. I loro avvocati hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali, spiegando che le attività saranno affidate a un gestore. La riapertura eviterebbe il fallimento delle società e la conseguente perdita di beni che potrebbero servire per i risarcimenti. È una donna ucraina sui 30 anni, residente in Germania, la presunta autrice dell'attentato dinamitardo che lunedì ha ferito l'oligarca suo connazionale assieme alla compagna e al loro figlio 13enne nel Principato di Monaco. Le sue ricerche proseguono in tutta Europa. Cresce l'emergenza nel sud della Francia per gli incendi boschivi, quest'estate eccezionalmente precoci e intensi. In serata sono stati chiusi numerosi campeggi e alcune autostrade e oltre 3.000 persone sono state sfollate. Christine Lagarde non esclude di lasciare la presidenza della Banca Centrale Europea prima della fine del mandato, che scade nell'ottobre del 2027, per candidarsi alle presidenziali francesi. Lo ha ipotizzato in un'intervista rilasciata ieri sera. Per lo sport, la Spagna vola agli ottavi dei mondiali di calcio, battuta a Los Angeles 3-0 l'Austria. Sono appena scese in campo Portogallo e Croazia. Alle 5 la Svizzera a Vancouver affronterà l'Algeria, sfida che potete seguire in diretta anche su Rete 1 e alla TV su RSI La 2. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 3 di luglio. A sud e in Romandia in prevalenza soleggiato, nelle regioni centro-orientali coperto con rovesci isolati. Le temperature saranno comprese tra 19 e 32 gradi al sud e tra 16 e 28 al nord.
1: Rete 1.

0: Kraft Nahrungsmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: find lovers like that and besides.
1: Rete 1.
2: Sono le 2 in studio Fabiano Rizzi. Le promesse di donazioni in Svizzera per le vittime del terremoto in Venezuela hanno superato i 10 milioni di franchi. È il risultato ottenuto dalla giornata nazionale della catena della solidarietà aperta dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Tutti i versamenti saranno devoluti alle ONG elvetiche impegnate sul terreno. Il sisma, lo ricordiamo, ha provocato oltre 2.000 morti accertati finora, 11.000 feriti e decine di migliaia di dispersi. Secondo le Nazioni Unite, le scosse hanno colpito 7 milioni di persone. Anche l'ex vice sindaco di Charmignon e consigliere comunale di Crans-Montana è stato indagato per la tragedia del Constellation. Aveva presieduto la commissione antincendio nel 2015. Sale così a 15 il numero delle persone chiamate in causa. Si è inoltre saputo che i proprietari del Constellation intendono riaprire gli altri 2 loro ristoranti ed evolvere i guadagni a un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. I loro avvocati hanno avviato le pratiche per dissequestrare i locali, spiegando che le attività saranno affittate a un gestore. La riapertura eviterebbe il fallimento della società e la conseguente perdita di beni che potrebbero servire per i risarcimenti. È una donna ucraina sui 30 anni, residente in Germania, la ricercata per l'attentato dinamitardo che lunedì ha ferito gravemente un oligarca suo connazionale nel Principato di Monaco. Feriti nell'esplosione anche il figlio 13enne e la moglie dell'uomo, quest'ultima gravemente. L'uomo d'affari dal 2023 è sottoposto a sanzioni da parte di Kiev per le sue attività commerciali nella Crimea occupata dalla Russia. Ed è di almeno 27 morti e una novantina di feriti il bilancio dei bombardamenti russi della notte scorsa in Ucraina, dove si sono riversati quasi 500 droni e oltre 70 missili, ne danno notizia le autorità locali. Particolarmente toccata la capitale, Kiev, dove le sirene hanno risuonato per